Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è andata a terra senza fiato, nel cielo, dallo squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no?

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 7:01.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Israele ha abbordato nella notte la Global Sumud flottiglia al largo dell'isola di Creta in acque internazionali. Le imbarcazioni erano dirette a Gaza, molte quelle battenti bandiera italiana. Partite domenica scorsa dalla Sicilia, la Farnesina ha attivato l'unità di crisi. Telefonata di 1:30 ieri tra Trump e Putin. Un'operazione di terra in Iran sarebbe inaccettabile e pericolosa, fa sapere il Cremlino. Presto azioni senza precedenti per rispondere al blocco navale imposto dagli Stati Uniti ai porti iraniani, minaccia a Teheran. Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, dovrà comparire in procura a Pavia mercoledì prossimo per l'ultimo interrogatorio prima della chiusura delle indagini, modificato il capo di imputazione da concorso in omicidio volontario. Un italiano di 30 anni è coltellato a morte ieri pomeriggio a Ibiza, l'aggressore è fuggito subito dopo, la vittima sarebbe originaria della Campania, indaga la Guardia Civile. Finisce 1-1 Atletico Madrid-Arsenal, seconda semifinale di andata di Champions League. La qualificazione alla finale di Budapest è rimandata alla gara di ritorno il prossimo 5 maggio a Londra. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
1: Centro Suono Sport.
4: Meteo.
5: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Centro Suono Sport 101.5.

Ciao.

0: Mission Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Questa è Centro Suono Sport 101.5.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 8 in punto.
2: Meteo. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Luce Verde, Roma.
4: Bentrovati, il ponte del 1° maggio si avvia alla conclusione, atteso in particolare nel corso del pomeriggio un progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico, soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio del grande raccordo anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee 2, 3 e 19. In particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus. La linea 3 viene sostituita da bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Infine bus sostitutivi tra Porta Maggiore e Viale Giulio Cesare per la linea 19. All'Eur per la mostra mercato fino alla mezzanotte di oggi, chiusa via della Civiltà del Lavoro tra Piazzale Adenauer e il quadrato della Concordia. Ripristinato dal 1° maggio il servizio delle linee mare per le spiagge di Ostia e Torvaianica. La linea bus 7 attiva anche nei giorni festivi. Riattivata inoltre la linea bus 062, che sarà attiva nei giorni feriali e nei festivi. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Pronti? Azione!
9: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
13: Non conosco avventurieri migliori.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Free Press.
16: Free Press Week.
17: Free Press.
16: Free Press Week.

0: E un buongiorno in questa domenica 3 maggio sulle frequenze di Centosono Sport 101.5. Questa è Free Press Week, la rassegna stampa del sabato e della domenica. Oggi ovviamente versione domenicale della nostra radio, che tornerà ovviamente a partire da domani per tutta la settimana, fino al weekend, ovviamente nelle mani di Cristiano ed Edoardo con Free Press. Un buongiorno ovviamente a chi ci sta già scrivendo al 393 00 101 e 5, come il buon Guido, che come sempre un po' in anticipo sull'inizio della nostra diretta ci manda il buongiorno e una buona domenica nello specifico in questo caso. Salutiamo tutti coloro che ci stanno anche ascoltando tramite le frequenze medie 101.5, tramite il DAB, tramite il sito www.centosonosport.eu, tutte le applicazioni di broadcasting, ovviamente la nostra applicazione ufficiale, nonché su Twitch in versione audio, perché oggi non abbiamo ovviamente modo di inquadrarmi in quanto sono anche regista della trasmissione, quindi speriamo di non combinare casini, di farvi compagnia per due ore oggi con il cuore diviso a metà tra quanto successo ieri, ovviamente per la gioia del terzo scudetto della Roma femminile, e dall'altra la tristezza ovviamente di cui parleremo in maniera più che approfondita, perché tutti i giornali inevitabilmente oggi aprono con questa notizia per la scomparsa di un grandissimo uomo quale Alex Zanardi. Ma allora, proprio perché dobbiamo cominciare a parlarne, bando alle ciance, ciancio alle bande, come direbbero i più bravi, e apriamo ovviamente con le prime pagine di Free Press Week, come sempre.
1: Free Press Week, le prime pagine.
0: E allora partiamo con la prima pagina del Messaggero, che come fotonotizia ovviamente dedica spazio alla scomparsa di Alex Zanardi. Grazie Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, poi oro paralimpico di handbike, si è spento ieri. Mattarella, dolore per l'Italia intera. Meloni, grande uomo, ovviamente 1966-2026 il ricordo di Luca Pancalli, umiltà, ironia e semplicità. E poi il commento di Piero May, il campione che non si è mai arreso. In taglio centrale invece Trump, la sfida all'Europa, via i soldati USA dalle basi tedesche e l'annuncio di nuovi dazi. L'ordine al Pentagono per il ritiro dopo le critiche di Merz sull'Iran. La NATO pronti a collaborare. Dura replica di Bruxelles sulle tariffe. Stati Uniti partner inaffidabile. Gas e stoccaggi in Italia già al 50%. Poi l'analisi AI, un rischio rimosso. E poi governo Meloni, secondo più longevo, supera il quarto esecutivo di Berlusconi a 124 giorni dal record assoluto. La premier rivendica stabilità e risultati, ma l'opposizione dice in 4 anni nessun merito. In taglio basso invece il delitto di Garlasco, il rovello di Sempio, rispondere o no alle domande dei PM. Poi l'editoriale invece che è a cura oggi di Roberto Napolitano, che riguarda l'Europa e l'Italia oltre Trump. In taglio alto invece due notizie. 25 aprile parla la mamma del giovane sparatore, Eitan ha sbagliato, noi siamo per la pace. Dall'altra parte l'anticipazione con Papa Leone, sfida per la fede, essere davvero umani. E andiamo invece avanti poi con la prima pagina della Repubblica. Dazi e basi militari, scontro Trump-UE, 5.000 soldati USA lasceranno la Germania entro 6 o 12 mesi e via alle nuove tariffe del 25% sulle auto. L'Iran taglia l'estrazione di petrolio. La ritirata intanto della NATO e l'approfondimento di Ezio Mauro, di spalla sulla sinistra, invece di spalla sulla destra. Fotonotizia dedicata all'addio a Zanardi, campione che non si è arreso mai. E poi in taglio basso invece una notizia di politica con l'intervista a Elly Schlein. Il paese è fermo, Meloni ha fallito su tutto, la crescita è a zero, nessuna politica industriale, salari, immobili, sanità al collasso, e lei sa solo tirare a campare. Poi invece il libro di Francis Prevost, ovviamente Robert Francis Prevost, cioè Papa Leone XIV, uniti nelle diversità, le radici di un futuro Papa. E poi due notizie in taglio alto, in breve, per la rubrica R Cultura, Giuli, buttafuoco, vittima di se stesso. E poi R Spettacoli, Stefania Sandrelli, noi attori beffati dall'INPS. Andando avanti invece con la prima pagina del Corriere della Sera, ovviamente si parla ancora in fotonotizia della morte il 1° maggio come senna di Alex Zanardi. C'era due volte Alex Zanardi, per sempre campione. Di vita, gli occhi e le parole, i desideri come bussola, la sua eredità è tra noi, è ancora la famiglia, la moglie Daniela e il figlio Nicolò, esempio per tutti. E poi a Padova era ricoverato, crollo improvviso in poche ore. Di spalla sulla sinistra invece, tassi e produttività, regole per tempi incerti, all'approfondimento di Lucrezia Reiklin. Ancora invece a destra, annunciato il ritiro di 5.000 soldati dalla Germania, Trump e l'Europa, doppio assalto, Rubio invece viene in Italia, missione a Roma per vedere il segretario di Stato Parolin, Meloni e poi Tajani. Ancora a Bruxelles, inaccettabile, UE nuova sfida USA, dazi al 25% sulle automobili. E poi il decreto del governo, taglio delle accise esteso al 22 maggio. E ancora il caso Minetti, Uruguay, parla il direttore dell'istituto, pronti ad aiutare l'Interpol, ma l'adozione è assolutamente regolare. In taglio basso si parla invece del delitto di Garlasco, esempio l'ossessione per una ragazza, giudizi shock nella chat. E in taglio ancora più basso, per la rubrica padiglione taglio di Aldo Grasso, i discorsi da Varra e la trasparenza manipolata, manina, la tecnologia diventa il paravento di una manina estera. E l'erede Rotelli invece lascia il gruppo San Donato e vado in Francia a fare il rapper, questo per quanto riguarda l'approfondimento invece di Candida Morvillo. In taglio alto due notizie in breve: a Ferrara il ritorno di Sgarbi alla festa del Corriere, e poi basta un pari con il Parma, l'Inter è a un punto dallo scudetto. Andando avanti invece con la prima pagina della Stampa, si parla ovviamente, fotonotizia sempre dedicata ad Alex Zanardi, addio Zanardi, esempio di nascita umana e sportiva dopo aver perso le gambe in pista, la leggenda di Alex, quel grande Gatsby nello sport, l'approfondimento di Nicoletta Verne, è morto a 59 anni, campione di due sport, prima l'automobilismo, poi il ciclismo paralimpico, cioè l'end bike. Ciao Zanna, la differenza tra i robot e gli esseri umani, questo è l'approfondimento di Andrea Malaguti nell'editoriale di spalla sulla sinistra, mentre a destra la lettera, caro buttafuoco, la biennale non può ignorare i veri dissidenti. E poi il personaggio, il campo largo del ministro Giuli e la giurista Sciarra, UE perché serve una costituente. In taglio centrale si parla dei dazi imposti da Trump per le automobili, ultimo terremoto, il presidente USA per l'Europa tariffa al 25% e annuncia che è pronto a prendersi anche Cuba, le analisi con l'alleanza indebolita dalle punizioni degli Stati Uniti e poi gli Emirati e il nuovo potere del petrolio, e ancora la guerra asimmetrica, la vera arma dell'Iran, e poi il Medio Oriente, se il mondo di Israele è fatto solamente di nemici, così ha visto morire la reporter Amal. In taglio basso invece tre rubriche, la rubrica Pionieri, Ruffino, i vertici Fed partendo da Giaveno, e poi il diario di un adolescente, i sogni, le nostre ali, a firma di Lucia Dal Masso, e poi il libro del Papa e il grido del poveri a guidare la mia chiesa. In taglio alto tre notizie in breve, il giallo di Garlasco, esempio le carte dei PM e il suo odio verso Chiara, e ancora la sentenza, Valle d'Aosta senza guida, Testolin deve lasciare, e poi Formula 1, Antonelli non si ferma più, pole anche a Miami. Andando invece sul il giornale, prima pagina, dai dazi alla NATO, Trump dichiara guerra all'Europa, alta tensione dopo l'Iran, le reazioni da Roma, cautela italiana, inammissibile ma niente tensioni. E poi le mosse del tycoon, quando le telefonate con il Cremlino portano altri guai. In taglio centrale invece, lavoro, sinistra in tilt, 1.000 posti al giorno, Landini punta il seggio, la polemica del 1° maggio col governo, 1,2 milioni di occupati in più, bocciato il salario minimo della Toscana. Fotonotizia dedicata ad Alex Zanardi, la morte dell'ex pilota, ciao Alex Zanardi, il santo sportivo, patrono dell'impossibile, quando scrisse per noi, nella vita il vero vincente è chi primeggia su se stesso, ed è proprio a firma di Alex Zanardi. Invece l'avvocatessa morta era favorevole, le carte scagionano Minetti, adozione regolare, scelta migliore. Ancora in taglio basso la lista di edifici ceduti dal sindaco PD, Roma città occupata, quei regali agli autonomi. A Venezia invece l'islamico filo Dem con i Kalashnikov, sui social dice votiamo a sinistra. E poi il libro del Papa, non c'è dialogo con altre fedi se l'Occidente non recupera Dio. Per la rubrica confessionale invece anche la ribellione ha un voto, e persino Bello. E poi il documentario su Paul McCartney, Paul il borghese, avanti anni luce. E poi lo sguardo di Sgarbi, Caravaggio al 600 napoletano. E per concludere l'editoriale invece di Spalla sulla sinistra, firma di Vittorio Feltri, Stasi o Sempio, nessuna verità. E per concludere, come sempre, la prima pagina del Tempo, con 1000 posti di lavoro al giorno, fotonotizia dedicata al governo Meloni, che sarebbe il secondo più longevo della storia della Repubblica. Tra le tante luci del bilancio economico, 1.220.000 nuovi posti di occupazione, ma le insidie non mancano, ecco le sfide che dovrà affrontare. E poi economia in salute, il sistema italiano di Mariano Bella, e ancora MERS, l'UE e come porsi con Donald Trump. Mafia appalti invece, pagine insanguinate che l'Italia si ostina ad archiviare, la nostra inchiesta, 17ª puntata, questo di Spalla sulla destra, così come carceri, l'emergenza ignorata, se gli agenti sono lasciati soli tra violenza, burnout e suicidi. E poi giustizia, ecco come la NM prova a bloccare tutte le riforme, rischio democrazia giudiziaria. In taglio basso invece le bandiere della vergogna, nei cortei per la liberazione sventolavano i vessili di Hezbollah e del braccio armato di Hamas, quello che non vi hanno detto sul 25 aprile della violenza. E poi cortocircuito, giovani comunisti e FIOM attaccano il corteo del PD, e invece la Bindi fa la complottista sull'attentato di Donald Trump. L'ultima ancora di Lucano, l'assistente chiede 700.000 euro sulla sua Riace. In taglio basso invece il calcio femminile, doppietta di Giuliano, Roma terzo scudetto, e oggi a Madrid invece finale per Sinner contro Zverev, prova a vincere il quinto ATP 1000 consecutivo prima di Roma. E poi in taglio alto due notizie in breve, la guerra delle strade, Trappola San Pietrini, il municipio dice basta, e poi l'ex pilota di Formula 1 aveva quasi 60 anni, addio ad Alex Zanardi, l'uomo dalle mille vite. Con questo noi andiamo in pausa pubblicitaria, come sempre la prima di Free Press Week alle 8:15, al rientro apriamo la pagina del Primo Piano.
2: Free Press.
3: Free Press Week.
2: Free Press.
3: Free Press Week.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
5: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
4: Gran forno chicchi di grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
5: Gran forno chicchi di grano.
4: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
5: Gran forno chicchi di grano.
4: Siamo in via Casal del Marmo 430.
5: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
3: Free Press. Free Press Week.
2: Free Press.
3: Free Press Week.

0: Lei verrà, brano della voce indimenticabile, indimenticata di Mango dall'album Odissea del 1986, lo citiamo perché proprio il 3 maggio del 1985 lei verrà di Mango. È in vetta alle classifiche italiane. Bentornati su Free Press Week, questa è ovviamente la rassegna stampa del sabato e della domenica della nostra radio, oggi in conduzione solitaria Lorenzo Sambucci a farvi compagnia fino alle ore 10. E come anticipato ovviamente prima della prima pausa pubblicitaria, è il momento per noi di aprire il primo piano di Free Press Week.
1: Free Press Week, in primo piano.
0: E allora partiamo ovviamente con gli articoli che arrivano dal Messaggero, non prima però di aver salutato Andrea Pacetti che ci manda il buongiorno, la vera anima, sì, di meglio, di Free Press Week. Buongiorno Lorenzo, dai Roma, ciao Andrea al 393-000-1015, buongiorno anche a Franco che ci scrive, buongiorno e Juventus perda a tutti quanti, buongiorno Franco e speriamo che oggi la Juve faccia un piccolo passo falso alla pari del Como ieri, magari per riaprire una classifica che sarebbe molto molto più interessante in caso di vittoria domani della Roma, ma di questo parleremo ovviamente più avanti. Adesso l'addio ad Alex Zanardi, pagina 2 e 3 del Messaggero. Zanardi, il supereroe capace di rinascere, scomparso il 1 maggio come Senna, una vita nel segno di coraggio e tenacia, i tentativi in Formula 1, la ribalta negli Stati Uniti, poi lo scontro che gli portò via le gambe, il ritorno, la nuova sfida in bike, gli ori delle Paralimpiadi e poi l'ultimo incidente. Ha esteso all'infinito i confini dello sport, è stato vincente fino a 50 anni anche grazie all'aiuto di moglie e figlio, scanzonato ed empatico, quando sembrava tutto finito trovava il modo sempre di ripartire. Gli ultimi giorni in una struttura di Padova, martedì funerali dove gli fu dato, anzi dove fu dato l'addio anche a Giulia Cecchettin, il campione dell'umanità, è il commento che potete trovare ovviamente di Piero May di spalla a pagina 2, mentre tra pagina 2 e 3 in taglio alto vengono ripercorse le tappe della sua carriera. Nel 91 debutto in Formula 1 e poi diventa una stella degli Stati Uniti, il dramma in Germania nel 2001, in pista viene travolto e perde gli arti inferiori, addirittura durante il coma farmacologico e le operazioni subisce 7 arresti cardiaci. Trionfi invece con il grande riscatto nell'end bike, 4 ori alle Paralimpiadi e poi l'ultimo colpo, l'incidente del 2020 con un camion in una gara benefica. Ci sono anche le dichiarazioni di Sergio Mattarella, punto di riferimento dello sport, amato per la sua resilienza e la capacità di trasmettere entusiasmo, e poi Giorgia Meloni ha dato a tutti speranza, orgoglio e la forza di non arrendersi, l'Italia perde un grande campione. Andrea Bodi, ministro dello sport, ci ha insegnato ad amare la vita, ha dato un volto al coraggio e un sorriso al dolore. Poi Bebe Vio, a 12 anni mi ha dato la forza di ripartire, l'ho spaventato, è stato un onore averlo come tutor sportivo e di vita. E poi Vasco Rossi, non morirà mai, una leggenda che con il coraggio ci ha insegnato che niente è impossibile. Viva Alex Zanardi. E poi la sua sfortuna fu una fortuna per noi, perché seppe accendere una luce importante sul nostro mondo, a dirlo a Luca Mazzone, trascinatore, i suoi racconti ci caricavano, il compagno di successi si emozionava parlando del padre che preparava il kart. E poi l'intervento anche di Luca Pancalli, umiltà e ironia, sapeva rendere la vita molto semplice, l'ex presidente paralimpico italiano dice è stato un simbolo in tutto il mondo. Queste pagine 2 e 3. Andando avanti invece si cambia totalmente argomento, l'affondo di Trump all'Europa, via 5.000 soldati dalla Germania e alza il 25% i dazi sulle automobili, Pentagono pronto al ritiro parziale dopo le critiche di Merz al conflitto in Iran, Donald al congresso, ostilità finite ma Teheran resta un pericolo, missione in Italia del segretario di Stato Rubio per incontrare Parolin, Tajani e Meloni, con l'Iran forse sarebbe meglio se non facessimo l'accordo, non si può andare avanti così, tornando dal Medio Oriente una portaerei potrebbe fermarsi a Cuba, dice Donald Trump: i militari statunitensi dovrebbero essere dispiegati altrove nell'arco di 6-12 mesi, nel paese ne rimarranno comunque oltre 30.000. Il tycoon non soddisfatto della nuova proposta, Ryan annuncia: toccherà anche a Cuba, gli ayatollah, probabile la ripresa della guerra. E poi in taglio basso, invece, a firma di Francesco Pacifico, la protesta di Bruxelles sulle tariffe e l'ipotesi di ridiscutere gli accordi. L'ultimo rilancio del presidente sui dazi potrebbe adesso mettere in discussione le intese raggiunte in materia. E a pagina 5, i rischi per la difesa del fianco est, il regalo di Washington a Putin. In Europa restano quindi 70.000 uomini, in Italia l'Italia è il perno della proiezione a sud, la NATO non perde la calma, collaboreremo col Pentagono per il riassetto. Per il Cremlino il segnale è chiaro, la postura USA in Europa torna ad essere quella precedente alla guerra in Ucraina. Berlino è il motore logistico dell'intero sistema americano, una rete distribuita di deterrenza, rinforzo e protezione. E andiamo invece sulla Repubblica, non prima di aver letto un messaggio che ci arriva da Franco. Ieri purtroppo Lorenzo ci ha lasciato il mio amico Cristiano, persona nota in Curva Sud, domani alle 15 funerali nella chiesa del Trullo. Se gli possiamo dedicare Roma Roma Roma, grazie e forza Roma, assolutamente nel corso della diretta lo faremo molto volentieri, caro Franco. Poi Cristiano, oltre che grandissimo romanista, era veramente buono, altruista, una delle persone che fanno bello il mondo. Noi mandiamo un abbraccio ovviamente a te Franco e un bacio al cielo a Cristiano, che è venuto a mancare, ci dispiace veramente moltissimo. A pagina 2-3 si parla purtroppo dell'addio, un altro addio, che è quello ovviamente di Zanardi, per sempre addio al campione che vinse due volte. L'ex pilota e grande atleta paralimpico è morto a Padova, aveva 59 anni. Nel 2020 un incidente in Val d'Orcia durante una gara benefica di M-Bike che aveva spezzato la sua seconda carriera. Martedì di funerali, nel giorno di senna l'omaggio della Formula 1, simbolo di coraggio. A Miami un minuto di silenzio e la scritta "Ciao Alex" sulle macchine. La Ferrari, un'ispirazione e un uomo straordinario. La signora Anna abita nella casa di famiglia a Castelmaggiore, per lui era un mondo senza limiti in un piccolissimo spazio. Ho perso una figlia di 16 anni, un marito di 54, è stato il massimo, mi ero ripresa, adesso sarà dura, sarò stata cattiva nella vita precedente, dice la signora Anna. Poi penso ai grattacieli in America con le scritte per lui, o quando in TV lo vedevo vincere le medaglie, stava bene, non so cosa sia successo, è stato un figlio dolcissimo, mi resta sicuramente tanto amore. Il pilota senza gambe che ha mostrato al mondo come è possibile rialzarsi, siamo a pagina 4, Zanardi ha riparato il destino senza mai cedere agli altri il volante. Ciampi preoccupato lo pregò, si voglia un po' di bene. Poi Mattarella: come l'Italia provo profondo dolore, Zanardi rimarrà un punto di riferimento non solo nello sport, il paese perde un uomo straordinario con la sua umanità, ha dato speranza e la forza di non arrendersi mai, ha detto Giorgia Meloni. E poi perdiamo un campione, un uomo capace più volte di rialzarsi di fronte alle difficoltà, lo dice Luciano Buonfiglio. E ancora andando avanti, Bebe Vio e gli altri atleti paralimpici: ci ha insegnato anche a ridere, il ricordo dei compagni di nazionale, era il nostro eroe, ci ha dato la forza per ripartire ma anche di ironizzare su noi stessi. Barilla invece, vicepresidente del gruppo di Parma: un onore essere rimasti sempre al suo fianco anche come sponsor. Fisichella invece, l'ex pilota di Formula 1, quel consiglio da bambino è un'amicizia che andava oltre le corse, in pista faceva impressione non solo per la forza fisica ma soprattutto per quella mentale, fuori invece era dissacrante, non aveva mai cattivi pensieri. La commozione poi anche di Vasco Rossi e il grazie di Gianni Morandi. Andando avanti invece, a pagina 10 e 11 si parla della missione di Rubio a Roma, occhi sul comando NATO di Napoli, il segretario di Stato USA sarà in Vaticano da Parolin, vedrà i ministri e forse la premier, esecutivo preoccupato per le mosse di Trump sulle basi, cruciale la rete antimissilistica degli Stati Uniti. Da mesi la premier ribadisce la necessità di attrezzarsi in vista del nuovo corso a Washington, anche Sul fronte militare, no americano alla bozza iraniana. Intanto siamo a pagina 11, la guerra è più vicina secondo quello che dice anche Teheran. E poi Trump scrive al congresso: le ostilità sono finite, ma è un trucco per azzerare i 60 giorni dopo i quali deve chiedere il voto sul conflitto. E ancora Davari invece intervista ad Borzia Davari, trattiamo sul nucleare, ma prima serve un accordo sui pedaggi delle navi ad Hormuz, mentre si aggravano le condizioni della Nobel Mohammadi, è in terapia intensiva. Andando avanti invece a pagina 12, nuovi dazi sulle auto al 25%, e ovviamente si parla di ricatto per quanto riguarda ovviamente gli Stati Uniti. Stop all'intesa sul tavolo, in vigore da domani le misure minacciate da Washington il 1 maggio, cancelleria in attesa, pressing poi di Merz per far saltare il patto scozzese. Le reazioni dell'Unione in tre opzioni per i 27, l'obiettivo degli americani è colpire l'industria del vecchio continente. E andiamo ovviamente avanti proprio con questa dedica che sentite in sottofondo, per richiesta da Franco per Cristiano, gliela dedichiamo ovviamente con grandissimo amore, grandissimo rispetto per la perdita appunto di un ragazzo, possiamo definirlo anche così ovviamente, che ha fatto del tifo romanista la sua vita. Andando avanti nel frattempo che ovviamente ascoltiamo Roma Roma Roma di sottofondo, si parla degli stoccaggi già a quota 50%, l'Italia parte per prima, greggio mossa dell'OPEC, opzionato il metano per arrivare al 90% delle scorte entro ottobre, l'UE ferma al 32%, l'Iran taglia le estrazioni, ma altri 7 paesi produttori decidono invece nuovi aumenti. Il prossimo inverno, secondo gli esperti, non ci saranno problemi di forniture, ma i costi a bolletta continueranno a salire. C'è anche un po' un grafico, diciamo così, dell'andamento del greggio e del gas, con il prezzo che è salito a 101,94 dollari per quanto riguarda il petrolio WTI, mentre per quanto riguarda il Brent siamo a 108,17 dollari al barile. Per il gas invece 45,766 dollari per euro, anzi in questo caso al megawattora. Il costo dei carburanti con la benzina, gli USA al top dei rincari, il prezzo oltre i 6 dollari al gallone, male anche Francia, Germania, UK. In Italia invece Spagna aumenti minori, scatta la proroga in due tempi per il taglio delle accise. Poi fallisce Spirit, la low cost USA, e anche Air India taglia più di 100 voli. Questi gli effetti del caro jet fuel, cioè per il, ovviamente, il carburante dedicato agli aerei.

0: Non potevo parlare ovviamente sul grido Roma, Roma, Roma, e andiamo avanti con il secondo governo più longevo, Fazzolari, con noi 1000 posti di lavoro in più al giorno, l'opposizione nessun merito, 4 anni senza risultati, con 124 giorni può superare anche il Berlusconi bis, Meloni punta sulla stabilità per la campagna elettorale del 2027, Renzi ora non darà più la colpa a chi c'era prima. E con questo andiamo poi a dare invece un consiglio ai nostri radioascoltatori. Se hai un'azienda, questo messaggio è per te. Ogni giorno raccontiamo la Roma a migliaia di persone, ogni giorno migliaia di persone ascoltano la nostra emittente, riponendo in una fiducia importante, la stessa fiducia che vorresti avessero nei confronti della tua azienda e che noi possiamo divulgare. Tramite 100 Sono Sport 101.5 puoi far conoscere la tua azienda a migliaia di tifosi e ascoltatori, ma non solo nel Lazio, bensì in tutto il mondo, perché la nostra emittente è ascoltata anche oltreoceano tramite app e seguita ogni giorno su piattaforme social di ogni tipo, con una pagina poi Instagram da oltre 3 milioni di visualizzazioni. Allora, qual è la nostra proposta per te? 3 mesi di pubblicità su 100 Sono Sport 101.5 più 15 giorni in omaggio, visibilità mirata, pubblico locale, nazionale ed internazionale, che si trasforma in più contatti, più clienti e certamente più fatturato. E allora chi ama la Roma sa riconoscere il valore della pubblicità in radio, e chi ama la Roma sa riconoscere il valore della tua azienda. Contattaci al numero 06 25 88 830, lo ripeto, 06 25 88 830, e scopri come far crescere il tuo business. Al rientro dalla pausa pubblicitaria, Free Press Week continua con altri approfondimenti generalisti che arrivano dall'Italia e dal mondo. Fra poco
1: Free Press Week. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
3: Topi in cantina,
4: piccioni sul tetto,
3: batteri ovunque.
5: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
6: Free Press.
7: Free Press Week.
6: Free Press.
7: Free Press Week.

0: 20 anni, brano di Massimo Ranieri dall'omonimo album del 1979. Lo citiamo perché il 3 maggio del 1951 nasce a Napoli Giovanni Calone, in arte Massimo Ranieri, cantante, attore e cinema. Quando nasce un re. Attore di cinema e teatro, ma non potevo ovviamente non far sentire l'acuto della voce del grandissimo Massimo Ranieri. Ma noi adesso andiamo avanti con le notizie ovviamente che arrivano dall'Italia e dal mondo, perché apriamo la pagina delle cronache con il Messaggero a pagina 10, dalle contraddizioni all'alibi, le domande della procura. Che Sempio ovviamente deve tentare di evitare, il 38enne sta ancora valutando se rispondere o meno il 6 maggio ai magistrati di Pavia. I regali dicono decideremo martedì, il caso dei messaggi su un amore ossessivo cancellati poi da un forum. L'avvocato Catagliotti, certo, se non dovesse andare si direbbe subito che ha verità diverse per la TV e per i pubblici ministeri. In interrogatorio a ridosso della chiusura delle indagini, vogliono sentirlo senza che conosca i nuovi elementi. A pagina 11 la famiglia Poggi non cambia idea, nessun elemento ancora scagiona Alberto Stasi. Garlasco, per i genitori della vittima non ci sono prove schiaccianti sul nuovo indagato, le tracce nella casa portano solo ad Alberto, l'avvocato, stanno accusando un innocente, non un convincimento a priori ma fiducia nella giustizia. Per loro sono molti gli aspetti già ampiamente dibattuti. Chiara non avrebbe mai aperto all'amico del fratello in pigiama, e se lui fosse stato ossessionato l'avrebbe cercata anche sul cellulare, questo per cercare in qualche modo di dare una giustificazione a quello che sta accadendo. Troppe toghe in uscita, il governo pensa di alzare l'età del pensionamento. A pagina 22 di Repubblica si parla del segnale ai magistrati, allo studio norma per portare da 70 a 72 il limite, a Roma e Milano Lovoi e Viola potrebbero ancora restare. Poi a Genova insulti a Salis, primi risarcimenti, donerò i soldi a varia onlus, insulti online, prima causa vinta da Silvia Salis, la sindaca di Genova racconta di aver destinato il risarcimento da 5.000 euro ottenuto dal donna da tastiera che mi ha dato della... insomma avete capito, ho un centro antiviolenza così di voler fare anche in futuro in caso di nuove vittorie. Poi si parla di Nicole Minetti con Uruguay, la missione Interpol, non risultano indagini su di lei, l'orfanotrofio rivede l'iter, per la coppia primo parere negativo poi via libera, l'ex consigliera, ho raccontato semplicemente la mia storia, il giallo della denuncia per violenza al marito dall'altra famiglia che aveva fatto richiesta di adozione. Poi l'inchiesta di Report in taglio basso, Zampolli ingannò le vittime di Weinstein, la nuova rivelazione sull'inviato di Trump, lui attacca il programma anche per l'intervista a una zia con pesanti critiche. Andando avanti a pagina 25 si parla propriamente di cronache, ora Eitan si vergogna, altri raid nel suo passato, fa parte di un gruppo, il ragazzo che ha sparato il 25 aprile dai domiciliari, l'accusa passa da tentato omicidio a lezioni, ma non è un lupo solitario, ci sono delle immagini che lo rappresentano, lo raffigurano dalle telecamere di sorveglianza in motorino in casco pronto a sparare, poi l'arsenale trovato addirittura nel suo appartamento con pistole e fucili. E l'intervista invece alla madre, io contro quelle armi in casa sono infuriata, il fatto che sia domiciliare è una gioia relativa perché ha fatto del male a persone che neanche conosce, noi desideriamo solamente la pace. Ancora a pagina 26, a Como si truffa del lago malgrado il divieto, annega un 15enne, gravissimo anche un coetaneo, a Desenzano sul Garda, è stato riportato a riva da un amico ma le sue condizioni sono disperate. Poi Evira il compagno, voleva in casa la prima moglie, una 35enne originaria del Bangladesh, narcotizza e mutila il convivente, l'uomo adesso è in gravi condizioni, in taglio basso, assassinato per 30 euro di debito, il corpo nascosto nel negozio, Bari svolta sulla scomparsa di un mese, da un mese di un pensionato, l'omicidio al culmine di una lite con una commerciante cinese. Poi a pagina 27 anche Repubblica tratta ovviamente del caso di Garlasco, sul web spuntano i post di Andrea Sempio, io ossessionato da una ragazza e ci sono i messaggi, per l'appunto: mi sono innamorato solo una volta e l'ho capito nel tempo, ero innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé, infatti la conoscevo appena ed ero così in panne davanti a lei che non siamo mai andati oltre il ciao e due battute. Questo per quanto riguarda ovviamente i post. Rispondere o no a tutti i dubbi di Andrea è il caso. Ovviamente l'appuntamento con il PM è il 6 maggio, lui vorrebbe parlare ma decideranno il giorno prima, spiega l'avvocata Taccia. E ancora: a casa con il mio Lorenzo Cran, l'ho quasi ucciso, la notte controllo se respira. Cantù parla Elisabetta Galli, madre del 15enne gravemente ferito nel rogo in Svizzera, è dimesso dopo 4 mesi. A un certo punto abbiamo davvero temuto per la sua vita, riaverlo con noi è un miracolo. Per lui la strada è ancora lunga, un passo enorme è stato però fatto. Quando siamo arrivati in Svizzera per le vacanze pesava 55 kg ed è arrivato a 36, ora per fortuna va meglio e ne ha guadagnati più di 10. E per concludere, la pagina delle cronache della Repubblica: per noi attori danno e beffa dall'INPS che vuole soldi indietro, lo dice Stefania Sandrelli. La Cassazione e il taglio degli assegni, al centro della vicenda la retribuzione giornaliera pensionabile, una sentenza del 2022 ha ribaltato l'orientamento. Si pensa che chi lavora nel cinema sia un privilegiato, la maggior parte di noi non naviga dell'oro ma vive quasi senza delle certezze. Andando invece sulle cronache del Messaggero, si parla a pagina 13 ovviamente di quello che è successo il 25 aprile con Eitan ai domiciliari. La mamma dice imperdonabile, gioia relativa a riaverlo a casa. Dopo la convalida in carcere, l'accusa per il 21enne Bondi è stata derubricata da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate. Non ha ucciso ma poteva rendere cieche le vittime. Sono molto arrabbiata, mia figlia ha sbagliato, la mia famiglia è per la pace, ha fatto del male a persone che non conosceva e per me questo è molto grave. Il ragazzo ha reso delle dichiarazioni spontanee, mi assumo tutte le responsabilità, per il GIP si è trattato di un atto irrazionale. Cran invece, centropagina, nuova accusa, riciclaggio, un impero basato su dei prestiti, la relazione della Polizia Federale su Moretti, gestione opaca delle finanze, sembra uno schema Ponzi. E poi a Salerno voleva vivere anche con l'ex, evirato in casa dalla moglie, in taglio basso, avvelenate dalla vicina. La procura della Repubblica di Lariro ordina il sequestro di cellulari, PC e tablet. Andando avanti invece, apriamo la pagina dell'economia su Repubblica, pagina 30 e 31, la spesa per i farmaci è fuori controllo, vertici dell'AIFA restano in bilico. A febbraio il ministro Schillaci ha chiesto una relazione, ora si muove anche Palazzo Chigi, ma CDE e direttori resistono. In 10 mesi è cresciuta del 6,9%, negli ultimi 3 anni del 2,3%. Le cifre: 21 miliardi il costo per la spesa dei farmaci per il sistema pubblico da gennaio a ottobre dell'anno scorso, più 23% dal 2022 al 2025. Nei 3 anni di governo Meloni, da ottobre 22 allo scorso anno, la spesa farmaceutica è cresciuta come non mai, più 7,5% invece dal 19 al 2022. Grattini invece: troppi doppioni e zero controlli sull'efficacia. A dirlo per l'appunto è Silvio Galattini, 97enne, farmacologo e fondatore dell'Istituto Mario Negri. Bisognerebbe contenere il numero di medicinali per favorire la concorrenza tra le case. Ancora, pagina 31, invece si parla della transizione, serve anche il biometano, solo elettrico è semplicemente un'ideologia. A dirlo è Paolo Gallo, AD di Italgas. Dopo l'operazione con 2 Irete Gas, la AD di Italgas guarda l'opportunità oltre le Alpi per rimanere il primo operatore nella Unione Europea. L'intelligenza artificiale e la partecipazione in modo massiccio alle gare per la rete saranno i 2 nuovi pilastri del piano di sviluppo. E poi si parla di giochi: GameStop punta su eBay, pronta l'offerta per l'acquisto. Lo ricordiamo, la grande catena di distribuzione dei videogame che poi è stata assorbita in parte anche da Game Life. Poi si parla invece di Alessandro Gassman, un'intervista sul Messaggero, quindi torniamo a pagina 14 del Messaggero. Mia madre assente, papà ha fatto per lei, niente più crisi di panico. Sui social mi sto moderando, scrivevo anche delle fesserie, a teatro porto un testo di Massini sulle notizie manipolate. C'è questa lunga intervista, ovviamente. Mia moglie è più forte di me, mio figlio ha le spalle più larghe delle mie, alla sua età ho nostalgia della Roma paciosa e aperta. E infine, all'inizio i due dottori mi sceglievano per il cognome, nei bulli rivedo la mia stupidità, il cinema si è chiuso nei suoi circoletti. E con questo noi andiamo in pausa pubblicitaria, perché sono già le 8:44, chiudendo la parte del primo piano, ovviamente delle cronache, dell'economia e degli approfondimenti giornalistici dell'Italia e del mondo, perché al rientro invece apriremo questa breve pagina, come sempre di tradizione su Flores Week, sulla cronaca della nostra città, fra pochissimo.
1: Free Press Week. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
2: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con i Mobile Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. I Mobile Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. I Mobile Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press Week.
3: Free Press
1: Week.

0: 3, brano di Lucio Dalla, successivamente incluso nell'album Storia di casa mia del 1971. Lo citiamo perché il 3 maggio del 71 Lucio Dalla è in vetta alla Hit Parade proprio con questo brano, che divenne poi leggendario e modificato anche nel testo finale, lo sanno un po' tutti, insomma, il segreto di Pulcinella per Sanremo. Bentornati su Free Press Week, la rassegna stampa del sabato e della domenica della nostra radio 101 Sport 101.5, che come detto poi da domani tornerà nelle mani di Cristiano Edoardo per Free Press. Notizia flash dell'ultima ora: il Gran Premio di Formula 1 di Miami, previsto oggi per le 22 italiane, è stato anticipato alle ore 19, quindi partenza del Gran Premio di Formula 1 sarà alle ore 19, non alle 22. Questo perché è arrivata adesso la notizia. Previsto infatti un maltempo piuttosto intenso all'ora originale del Gran Premio a Miami, e quindi per evitare l'annullamento della gara è stato necessario l'anticipo, ovviamente lo spostamento dell'inizio della gara alle ore 19, sperando ovviamente che poi si possa correre normalmente. Ma per noi adesso è il momento di aprire la pagina della cronaca di Roma.
1: Free Press Week, cronaca

Compatibili invece, municipio 1, salve tre edicole storiche, Altritone, Largo Chici e via De Pretis. In taglio centrale, calcio e pugna la compagna, le porta via il figlio di 7 mesi, Torre Angela, l'uomo si barrica in casa e poi si arrende, arrestato. A Ostia invece la bomba carta al Lazio Store, la pista dei clan. Foto notizia dedicata a Liborio Falanga, addio a Liborio Falanga, il coffer dell'alta società, aveva 84 anni, aveva un negozio in via Ripetta. Di spalla invece due notizie in breve, sanità, San Camillo record di trapianti, rene, pancreas, mentre la gang dell'Audi è scatenata, 3 furti in una sola notte. Taglio basso per la rubrica sportivamente di Romolo Buffoni, che saluto sempre con grande affetto, il romano Emilio Biasiotti 80 anni fa aprì la caccia alla schedina, al 13, il famoso 13 in schedina. Poi in taglio alto notizie in breve, Roma segreta, Ferdinand Voe dipinse solo le belle, poi calcio donne, Ternana battuta, la Roma è campione d'Italia per la 3ª volta e poi la serata tra musica e gag, la festa è uno show. Prima pagina della cronaca di Roma della Repubblica invece con il caso dei biglietti saltafila al Colosseo, stretta contro le agenzie, il parco archeologico seziona 30 tour operator che aggirano le regole, con il nuovo sistema stop ai cambi di nominativo e affari in nero dei rivenditori. Buongiorno, quanti ticket vi servono? Le false guide vanno a caccia di turisti, c'è una foto notizia proprio dedicata a queste false guide. Invece il museo di Porta Metronia apre entro settembre, poi Orsini a 92 anni progetta il futuro sul palcoscenico, questo di spalla a destra, anzi a sinistra, mette di spalla a destra i tunnel, blitz alla Sapienza, le indagini della polizia, non è un lupo solitario, mentre Ostia è guerra tra clan, bomba Lazio Store del Narcos del litorale. Poi ancora lo sport con la Roma femminile che fa festa, 3º scudetto per le giallorosse. In taglio alto due notizie in breve, ucciso all'asilo, sconto di pena, questa è la sentenza, e poi la truffa con il finto cieco che guidava l'auto. Entriamo nel merito della cronaca di Roma del Messaggero, a pagina 30, le regole del commercio, stretta sui mini market in centro per 3 anni, stop a nuove aperture, il Campidoglio ha prorogato le restrizioni per salvaguardare l'estetica urbana nelle zone più gettonate dai turisti, il divieto riguarda anche negozi di souvenir, secondo l'ultimo report la delibera antipaccottiglia ha funzionato, evitando altri bazar nei rioni già saturi, il paletto dei 100 metri quadri ha scoraggiato i trasferimenti dei locali già operativi, e c'è l'intervista ad Andrea Alemanni, attività ridotte del 90%, avanti così per il rispetto del decoro, il presidente della commissione commercio, con la riforma di Roma Capitale siamo ancora più incisivi. A pagina 31 invece il primo municipio salva 3 edicole storiche, sono compatibili, restino dove sono. La nuova conferenza dei servizi della circoscrizione ha consentito di superare le criticità, sopralluoghi ok per i chioschi in via del Tritone, Largo Chigi e via De Pretis, resta l'obbligo di mettere però a bando le concessioni che a questo punto è rinviato a dopo l'estate. Poi a pagina 33 San Camillo primato nei trapianti, 3 operazioni combinate in 5 giorni, un super team di medici ha eseguito 3 interventi complessi su 2 donne e un uomo, le procedure sul reni e sul pancreas sono state eseguite in modalità multidisciplinare, il direttore del dipartimento Giuseppe Maria e Torre, risultati possibili grazie a un grande lavoro di squadra. E poi il premio Euro Mediterraneo, domani la cerimonia con il giornalismo protagonista. Andando invece negli interni della cronaca di Roma della Repubblica, pagina 2 e 3, si parla di turismo, Colosseo, linea dura contro il bagarinaggio, multe a 30 agenzie, nel mirino sono finiti i tour operator che comprano ticket dei turisti, azzerando le disponibilità, ora rischiano la radiazione da registro per arginare i furbetti, è anche prevista la modifica del biglietto con captcha e lo stop al cambio di nome se non approvato dal parco archeologico, dalle finte prevendite al freezing, l'anfiteatro
all'anfiteatro va di moda, la truffa. Negli anni i sovrintendenti hanno visto ingressi a sotterranei acquistati a 700 euro e lo smercio di audioguide gratuite. Mentre sempre per quanto riguarda le truffe, nel girone di salta fila tre pagamenti tra pagamenti in nero e inutili bollini colorati, così fu

0: funzionano i raggiri delle guide non autorizzate per il servizio per evitare le code, ed è un trucco questo per estorcere dai 20 ai 30 euro a persona. E poi l'intesa invece sull'apertura in metro C del museo di Porta Metronia entro settembre: il polo sarà autonomo e si pagherà per entrare. A pagina 5 invece Bondi si indaga su altri raid nel 2025, il blitz alla Sapienza. Per gli investigatori il 21enne non è un cane sciolto: la notte del 26 gennaio 2025 era stato identificato con altri per uno striscione affisso all'ingresso dell'Ateneo. Parliamo ovviamente di Eitan Bondi, colui che poi ha provato a sparare a due partigiani, o meglio iscritti dei partigiani. E poi accertamenti sono stati svolti dell'Ampi, ecco, dell'Ampi, non mi veniva la sigla, anche su un secondo motorino utilizzato dal padre. In taglio basso invece i rastrellamenti, bufera sul post shock dei prof di informatica. Il commento era stato scritto il 25 aprile dal direttore Panella sul profilo della premier Meloni. Poi sono arrivate anche le scuse. A pagina 7 invece si parla in taglio alto della bomba contro il Lazio Store. A Ostia torna la guerra tra clan, attentato di fronte al negozio di Gerardo Cossiga, ritenuto uno dei capi dello spaccio sul litorale, intimidazione mafiosa. Mentre un caso di violenza accertato a Roma, arriva a Roma per incontrare l'ex, la massacra dopo la discoteca. In taglio basso giustizia al rivale davanti all'asilo, sconto di pena 16 anni al killer. Fabrizio Olivani era stato condannato a 20 per l'omicidio di Andrea Gioacchino, i mandanti a 30 in primo grado. E poi si parla invece di spalla della truffa all'INPS: sequestrati 104.000 euro al falso cieco, l'uomo nonostante la disabilità permanente dichiarata, ovviamente guidava e aveva rinnovato la propria patente. Andando invece ancora nell'ambito del Messaggero, a pagina 35 si parla ovviamente della bomba carta al Lazio Store. Il titolare è il fratello del boss, la pista del traffico di droga, boato nella notte a Ostia Ponente, danni a serrano e marciapiede ma nessun ferito. Gli investigatori valutano un collegamento con le attività criminali della propria famiglia. Il proprietario della rivendita ha mai ricevuto alcuna minaccia, al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. In taglio basso palpeggia giovani al Concertone, denunciato un uomo, era ubriaco. L'uomo di origine indiana avrebbe molestato sia ragazzi che ragazze ed è stato fermato dai poliziotti. A richiamare l'attenzione degli agenti alcune vittime che lo hanno segnalato. Mentre in via del Babuino, incidente con la macchina a noleggio, sperona un camion e l'auto si ribalta, guidatore in fuga, il guidatore di un Audi A5. Poi invece la caffarella, anzi Q5, la caffarella accendono il barbecue e incendiano per sbaglio le sterpaglie. Tanti barbecue che si sono visti nei parchi pubblici di Roma durante il 1° maggio, anche il 25 di aprile. Bisogna sempre fare tanta attenzione, soprattutto se non si sa maneggiare bene la griglia. Pagina 37 invece aggredisce la compagna e le strappa il bambino. Inseguimento sui binari a Torre Angela, il piccolo di 7 mesi portato via dalle urla e il panico dei presenti. L'episodio ha richiamato alla mente degli agenti la tragedia di Villa Panfili, mentre a Testaccio ruba un telefono bloccato da 3 carabinieri fuori servizio. E poi controlli dei militari con rissa e coltelli a Tiburtina, fermati in 3. In taglio basso invece si parla dell'incidente con un'automobile che ha travolto 2 persone, poi scende per prenderli a calci. L'aggressione in strada a Torbella Monaca, ancora al vaglio il movente del gesto violento. L'uomo dopo l'alterco si è dato alla fuga, indagini in corso per risalire a quella che è la sua identità. E poi il blitz alla metro Vittorio Emanuele: aveva 110 pasticche di metanfetamina, in casa altri 2 chili di stupefacenti, ed è stato riconosciuto ed arrestato. Per concludere invece andiamo a pagina 39, sempre della cronaca di Roma del Messaggero: 3 furti in una sola notte, la banda del taglierino all'assalto delle gioiellerie, la gang dell'Audi torna a colpire, il primo allarme a Porta Pia, poi sull'Appia Nuova e l'ultimo lasciato a metà in largo Boccea. I ladri in fuga con un bottino da 110.000 euro, tutte le serrande dei negozi tagliate, malviventi almeno 5 ripresi in auto dalle telecamere di sorveglianza. Al Quarticciolo invece la sparatoria in via Ostuni, indagano i carabinieri, colpi di pistola in mezzo alla strada, strada, ferito anche un 23enne. Poi invece in taglio basso, smascherato falso cieco, sequestrati 104.000 euro. Il 60enne di Segni da 8 anni percepiva la pensione di invalidità ma guidava l'auto e aveva chiesto il porto d'armi. E poi una notizia ovviamente triste che riguarda il commercio storico di Roma, le attività commerciali storiche di Roma. Parliamo di Riborio Falanga, addio al coiffeur delle celebrità. Il parrucchiere che ha tagliato i capelli all'alta società si è spento a 84 anni, oltre mezzo secolo di carriera tra Capitale e Cortina. Tra i clienti più famosi gli Agnelli e Marta Marzotto, aveva però questo locale per l'appunto in pieno centro, esattamente in via di Ripetta. Nel negozio storico sono passate le signore dell'alta nobiltà romana e dei jet set degli anni 80. La figlia Francesca dice: papà ha lavorato fino all'ultimo proprio nel salone di Veripetta. I funerali ci saranno domani alle 11 all'Ostiense, nella parrocchia di San Benedetto in via del Gazzometro. E per chiudere, Acea, riconoscimento al marchio iscritto al registro speciale storico. Un buongiorno che ci arriva intanto anche dal buon Piero, con una foto per l'appunto che ci parla di ricordi di un passato bellissimo. Non ho capito se sei tu praticamente col violino sul famoso concerto sul tetto dei Beatles oppure no, se l'hai fatto con l'intelligenza artificiale. Ma sono le ore 9, il tempo vola quando si sta bene, questo lo dico sempre. Insomma, purtroppo la prima ora di Free Press Week è già archiviata. Al rientro dalla pausa un po' più lunga, dove ci sarà per l'appunto il GR, il meteo, l'infoviabilità, torneremo per aprire la pagina sportiva oggi senza momento a Marcord e senza Free Press Week Challenge a causa dell'assenza del buon Pacetti, che però tornerà dalla prossima settimana. E tanto Piero ci conferma che è lui con l'intelligenza artificiale, devo dire ottimo lavoro, iper realistico. A fra poco su Free Press Week.
1: Free Press Week.
2: Sul Centro Suono Sport.
3: Sono le 9:01.
4: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele, che ha acquistato sistemi antidroni a basso costo dagli USA, sta valutando di riprendere la guerra, e oggi il premier Netanyahu riunirà il Consiglio di Sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza, in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi.
5: E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Sumud Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Intanto i circa 200 attivisti bloccati dalla marina di Tel Aviv denunciano di aver subito vessazioni e violenze, picchiati fino a svenire alcune delle testimonianze. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sentiamo Jenny De Gaetano.
7: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese, e ieri alla giovane età di 59 anni si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per il record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Meteo. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tevici.
9: Luce Verde, Roma.
10: Bentrovati, il ponte del 1° maggio si avvia alla conclusione, atteso in particolare nel corso del pomeriggio un progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico, soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio del grande raccordo anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee 2, 3 e 19. In particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus. La linea 3 viene sostituita da bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Infine bus sostitutivi tra Porta Maggiore e Viale Giulio Cesare per la linea 19. All'Eur per la mostra mercato fino alla mezzanotte di oggi, chiusa via della Civiltà del Lavoro tra Piazzale Adenauer e il quadrato della Concordia. Ripristinato dal 1° maggio il servizio delle linee mare per le spiagge di Ostia e Torvaianica. La linea bus 7 attiva anche nei giorni festivi. Riattivata inoltre la linea bus 062, che sarà attiva nei giorni feriali e nei festivi. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
9: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
11: Free Press.
12: Free Press Week.
1: Free Press.
12: Free Press Week.

0: in un mondo che è freddo oramai. Stasera
1: Dimenticarsi alle 7, brano di Elodie dall'album Mi ami mi odi del 2025. Lo citiamo perché il 3 maggio del 1990 nasce a Roma la romanista cantante Elodie, che sentiamo nel brano che poi è stato portato a Sanremo nell'ultima edizione cui poi ha partecipato ovviamente la cantante romana. E allora noi torniamo in diretta su Freepress Week, la nostra rassegna stampa del sabato e della domenica di 101 Sport 101.5, con poi un altro video che ci viene mandato da Piero, in cui veramente segna un gol a Buffon ai tempi di un Roma-Juventus. Devo dire, l'intelligenza artificiale fa veramente miracoli, tra l'altro poi con la numero 10, quindi insomma non a caso con uno scavino. E allora, come di consueto, apriamo però a questo punto la pagina sportiva con le prime pagine dei quotidiani sportivi principali.
2: Free Press Week, le prime pagine dei quotidiani sportivi.
1: E partiamo ovviamente con il Corriere dello Sport, con la foto notizia quasi a tutta pagina dedicata ovviamente ad Alex Zanardi. Alex vive, ciao gigante, è morto Zanardi, un uomo straordinario che ci ha insegnato a ridisegnare la vita. L'Italia e lo sport piangono il campione infinito bolognese, 59 anni, la forza degli ideali e dei sorrisi, l'addio nello stesso giorno di Senna. La Formula 1, il kart, le 16 operazioni, 4 ori paralimpici nell'handbike, il terribile scontro con il camion, Mattarella commosso, un grande dolore. L'approfondimento è l'editoriale, meglio, di Ivan Zazzaroni a pagina 2, il sorriso del benefattore. Poi in taglio basso invece si parla di Roma e Lazio, domani a Cremona, nuova Lazio, turnover totale, mentre Massara è i saluti, Friedkin arriva e sceglie il DS, Ryan in Italia, presto il vertice con Gasperini, Dybala stoppa il Boca Junior, priorità a Dan, domani la Fiorentina, Como 0-0 con il Napoli. E poi c'è una foto notizia bellissima dedicata invece alla Roma Women, scudetto conquistato. Andando invece sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, ovviamente sempre primo piano dedicato al supereroe Alex Zanardi, addio all'uomo delle imprese impossibili, un pilota dalla vita sempre al limite, uno schianto, le gambe amputate, poi gli ori paralimpici e l'incidente in bicicletta contro un tir, è morto il 1 maggio come Senna e tutta l'Italia si commuove. Kimi Antonelli, un modello, e gli dedica ovviamente la pole position. E poi l'Inter, un punto dallo scudetto, siamo in taglio basso, fotonotizia dedicata ai nerazzurri, San Siro 20-45, col Parma basta un pari per far partire la festa. Allegri invece, la Champions sposta 100 milioni e Spalletti subito il Diz, Como Napoli senza gol, oggi tocca a Milan e Juventus, domani c'è la Roma. Alle 17 invece sfida a Zverev, Sinner in finale a Madrid per un altro record, 5 Master 1000 di fila. E andiamo a questo punto, cominciamo a leggere un po' quelle che sono notizie dagli interni dei giornali sportivi, ricordando che poi invece nel prossimo blocco parleremo dei risultati e delle probabili formazioni ovviamente di questa giornata di Serie A, ricordando anche una notizia che abbiamo dato nel corso della prima parte di Free Press Week, ossia che per tutti gli appassionati di Formula 1 è cambiato ufficialmente l'orario di partenza del GP di Miami causa probabili temporali sulla città statunitense, quindi il nuovo inizio non sarà più alle 22 ma alle ore 19 italiane, quindi prima di cena. Zanardi e l'infinito, pagina 2 e 3 del Corriere dello Sport. La Formula 1, i trionfi negli Stati Uniti e poi gli incidenti che hanno cambiato lui e anche noi, se n'è andato lo stesso giorno di Senna, due vite e tanto sport dentro, la lezione di Alex. Pagina 2 e 3, anche a pagina 4, una vita magica, parole di ieri dopo Rio 2016, paura e senza pure del campione, uomo di sport indimenticabile, ricordatevi di affrontare le cose con entusiasmo, so di essere un punto di riferimento e tanto mi basta. Questa era l'intervista fatta per appunto dopo Rio 2016 ad Alex Zanardi da parte del Corriere dello Sport. Alex era energia, l'ex presidente del CIP, e ricordi con Zanardi, identiche idee e visioni, Pancalli, l'abbraccio dopo Rio fu incredibile. Vasco Rossi sui social, una leggenda, ha insegnato a tutti noi che niente è impossibile, viva Alex Zanardi, tanti messaggi da tutti gli sport, Bebevio, onore e privilegio, Barilla, invece Alex ha raggiunto i cuori delle persone e poi un vero evangelizzatore, ha dato tanto al nostro mondo. Parla anche Benetton, la sua lezione, decidiamo noi quali sono i limiti. Ciao Alex, grazie per tutto quello che hai mostrato a tutti noi, che limiti li decidiamo solamente noi. E poi ovviamente anche la Roma e la Lazio sui social hanno dedicato dei post proprio in memoria di Alex Zanardi, così come un po' tutti quelli che sono stati i club di Serie A. E poi invece a pagina 13, no, leggiamo dopo, perché riguarda ovviamente l'avversaria, la prossima avversaria della Roma, cioè la Fiorentina. Andiamo invece sulla Gazzetta dello Sport, a questo punto a pagina 2 e 3 con Alex per sempre, addio a Zanardi, era l'eroe di tutti, dalla dramma in pista agli ori olimpici. Si è spento a 59 anni, come segna il 1 maggio, la Formula 1, lo schianto del 2001 in cui perse le gambe, trionfi paralimpici e poi l'incidente nel bike nel 2020. Quando in una gara ti accorgi di aver dato tutto, tieni duro altri 5 secondi. In breve tempo era diventato una fonte di ispirazione, il suo sorriso ha allargato anche le nostre vite, la famiglia, mamma Anna era camiciaia, papadino faceva l'idraulico, il piccolo Sandrino invece era cresciuto con il mito di Villeneuve, Papa Francesco e quella lettera, tu sei un esempio, da parte appunto di Papa Francesco. E ancora i colpi del destino, a pagina 5, un lito di sangue ma è sopravvissuto, poi lo scontro in bicicletta, dopo l'incidente del 2001 si salvò con 16 operazioni, nel 2020 lo schianto in handbike contro un camion, e poi 90 Padovana resta con le bandiere a mezz'asta, dato che lì è vissuto e poi è morto Alex Zanardi. Andando avanti invece a pagina 6, mi cambiò la vita Giusy Versace, dice, lo vidi in TV e iniziai a correre, la campionessa paralimpica e senatrice, la sua eredità ci lascia il coraggio e la voglia di vivere, noi due uniti dall'ironia. In ospedale mia madre mi disse, se ce l'ha fatta lui può riuscirci anche tu. E martedì alle ore 11 i funerali, l'ultimo saluto al bolognese, che però saranno celebrati a Padova appunto martedì alle ore 11. Andiamo in pausa invece con Free Press Week, prima pausa pubblicitaria del secondo blocco, al rientro invece parleremo di probabili formazioni e risultati e classifica di questa giornata di Serie A.
3: Free Press Week. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press Week.
5: Free Press
3: Week.

0: brano di Soft Cell dall'album Non Stop Erotic Cabaret del 1981. Lo citiamo perché il 3 maggio del 1959 nasce David Ball, tastierista dei Soft Cell, specialmente in questo brano famosissimo, Tainted Love, per l'appunto, di questo gruppo straordinario. Bentornati in diretta sulle frequenze di Free Press Week, o meglio sulle frequenze di Certosuono Sport 101.5 con Free Press Week. Del momento per noi di parlare ovviamente della giornata numero 35 del campionato di Serie A.
1: Free Press Week, risultati, programma e classifica della giornata di Serie A.
0: E partiamo con i risultati ovviamente di questa 35esima giornata, che si è aperta venerdì con Pisa-Lecce. Pisa ribaltato da Lecce di Di Francesco, che vince 2-1 in trasferta e spedisce così sia il Pisa che il Verona in Serie B matematicamente. Ieri invece si sono giocate altre tre partite: alle 15 Udinese-Torino finita 2-0 per i friulani, poi Como-Napoli 0-0 e Atalanta-Genoa altrettanto 0-0, due risultati questi ultimi che sicuramente per la Roma potrebbero fare molto comodo un po' per allontanare la settima posizione dell'Atalanta e ovviamente per cercare di allontanare anche il Como e rinforzare la quinta posizione in caso di vittoria contro la Fiorentina. Oggi invece si giocano quattro partite, a partire da Bologna-Cagliari alle 12.30, Sassuolo-Milan alle ore 15 e poi Juventus-Verona alle 18. Inter-Parma invece chiude la giornata odierna alle 20.45 con la possibilità dello scudetto interista, ma non chiude totalmente la 35esima giornata, che invece si chiude domani con le romane in campo alle 18.30, partita fondamentale per la Cremonese per cercare di rimanere ancora in vita per la corsa salvezza ovviamente contro la Lazio allo Zini. E poi per quanto riguarda la nostra partita alle 20.45 si gioca Roma-Fiorentina allo Stadio Olimpico, per una classifica ovviamente che si evolve molto rapidamente, con l'Inter per appunto a un punto dallo scudetto a quota 79, segue il Napoli a 70, Milan 67, Juventus 64, Como 62 ma con una partita in più, e Roma 61 con una partita in meno, Atalanta 55, Lazio 48 insieme al Bologna, Udinese a quota 47, Sassuolo 46, Parma 42, Torino 41 e Genoa a quota 40, Fiorentina a 37, Cagliari a 36 e poi apriamo la parte più calda ovviamente con le ultime due posizioni rimaste per la salvezza: Lecce a 32, in questo momento a più 4 dalla zona di retrocessione occupata al terzultimo posto della Cremonese a 28 e poi già retrocesse Verona a quota 19 e Pisa a quota 18. Se la Cremonese dovesse vincere andrebbe a un punto dalla zona salvezza.
1: Free Press Week, le probabili formazioni delle partite di oggi.
0: E allora partiamo anche con la panoramica che riguarda le probabili formazioni. Si parte alle 12.30 con Bologna-Cagliari, rosso-blu contro rosso-blu, partita che ha poco da dire. Il Cagliari potrebbe definitivamente fare il salto verso la salvezza, Bologna che non ha più nulla da chiedere in classifica. Partiamo proprio dalla squadra di Vincenzo Italiano, che secondo il Corriere dello Sport si va a schierare con un 4-3 con Ravaglia in porta, Zortea, Eghem, Lokumi, Miranda in difesa, centrocampo Ferguson, Freuler e Pobega, davanti Dominguez, Castro e Orsolini. Risponde il Cagliari con un 3-5-2 con Caprino in porta, Zappa, Minà e Rodriguez in difesa, palestra dopo Gaetano, De Jola e Obert compongono la cinquina di centrocampo, mentre Foloruncio Esposito sono i due offensivi, tandem offensivi. Per quanto riguarda invece le formazioni della stessa partita su Gazzetta dello Sport, 4-3 per il Bologna d'Italiano con Ravaglia in porta, Zortea, Eghem, Lokumi e Miranda in difesa, Ferguson, Freuler e Pobega a centrocampo, Orsolini, Castro, Dominguez il tridente offensivo. Albero di Natale invece per quanto riguarda Pisacane, secondo la Gazzetta dello Sport, con Caprile in porta, Zepedro, Minà, Rodriguez e Obert in difesa, Adopo, Gaetano, De Jola a centrocampo con Esposito e Palestra sulla linea della tre quarti con Foloruscio unica punta. Partita che andrà in scena oggi alle 12.30 allo stadio Dall'Ara di Bologna, arbitra Crezzini, assistenti Fonte, Murato, Biffi, quarto uomo Galipò, Alvara, Gariglia, Lavara, Gersini, per una sfida che sarà in diretta solamente su DAZN. Andiamo invece avanti con la partita che si gioca a Reggio Emilia tra Sassuolo e Milan, partendo dalle probabili formazioni che ci vengono proposte come di consueto dal Corriere dello Sport. Sassuolo di Grosso che dovrebbe schierarsi con un 4-3 con Turan in porta, Valukiewicz, Izes, Manu Muaremovic, promesso sposo dell'Inter, e Garcia in difesa, Torsved, Matic e Conè a centrocampo, Loriente e Belardi ai fianchi di Pinamonti nel tridente offensivo. Dovrebbe rispondere invece il Milan con un 3-5-2 con Mignano in porta, Tomori, Gabbia e Pavlovic in difesa, Salemekers, Fofana, Yashari, Rabiot ed Estupiñán a centrocampo, Leao e Nkunku il terminale offensivo. Mentre per quanto riguarda le formazioni della stessa partita, però, della Gazzetta dello Sport, le andiamo a leggere: Turati in porta per il Sassuolo, 4-3 con Valukiewicz, Muaremovic, Izes, Garcia in difesa, con Emma Matic e Torsved a centrocampo, Loriente, Pinamonti e Berardi il tridente offensivo. Milan che risponde con Mignano in porta, 3-5-2, Tomori, Gabbia, Pavlovic, la linea della retroguardia, Salemekers, Fofana, Yashari, Rabiot e Stupiñán a centrocampo con Leao e Nkunku di punta. Partita che oggi andrà in scena ovviamente presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 15, arbitra Maresca, assistenti Peretti e Bercigli, quarto uomo Marinelli, al VAR Mazzonelli e la VAR Paganessi. Partita che andrà in scena solamente su DAZN. Andando avanti, alle 18 invece si gioca la sfida che più interessa la Roma nel pomeriggio, Juventus-Verona, la Juve che però potrebbe avere un compito più che abbordabile dato che il Verona è matematicamente retrocesso in Serie B grazie alla vittoria del Lecce di venerdì. Di Gregorio in porta per un 3-4-2-1 di Spalletti con Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, Cambiaso, Thuram, Locatelli e McKennie a centrocampo, e poi Ildiz, David con Seisao il tridente offensivo, con Ildiz e con Cesaro dietro la punta Jonathan David. Per quanto riguarda invece San Marco, il suo Verona 3-5-2 con Montipo in porta, Nelson, Edmundson, Frese in difesa, Belgali, Akpak, Pro, Gagliardini, Bernedè, Bradaric a centrocampo con Suslov e Bowie che dovrebbero formare il tandem offensivo. Stesse formazioni ovviamente però per la stessa partita dalla Gazzetta dello Sport, con Juventus schierato con il 3-4-3 di Gregorio in porta, Kalulu, Bremer e Kelly in difesa, McKennie, Locatelli, Thuram e Cambiaso a centrocampo, Ildiz con Seisao e Davide sulla stessa linea secondo la Gazzetta dello Sport. San Marco invece con il 3-5-2, Montipo in porta, Nelson, Edmundson e Frese a centrocampo, in difesa, Belgali, Akpak, Pro, Gagliardini, Bernedè, Bradaric a centrocampo con Suslov e Bowie di punta. Partita che andrà ovviamente in scena oggi all'Allianz Stadium di Torino alle ore 18, sarà Airoldi l'arbitro del match, assistenti Vecchi e Cavallina, quarto uomo Di Marco al VAR Di Bella, la VAR Meraviglia. Partita che sarà visibile su Sky, Now TV e DAZN. E andiamo a chiudere invece con il posticipo serale, ovviamente con Inter Parma che potrebbe regalare a Chivu con un punto lo scudetto matematico. 3-5-2 per l'ex giocatore anche della Roma, con Sommer in porta, Bastoni, Akanji e Bissek a centrocampo, sempre in difesa, poi a centrocampo Di Marco, Mkhitaryan, Zielinski, Barella e Dumfries, di punta Esposito e Thuram. Risponde il Parma di questa con un 3-5-2, Suzuki in porta, Cercati, Troilo e Ndiaye in difesa, Del Prado, Bernabé, Keita, Ordoñez e Valeri a centrocampo, Strefezza e Pellegrino il tandem offensivo. Vediamo se sono confermate le stesse formazioni su Gazzetta dello Sport, con Sommer in porta 3-5-2, Bissek, Akanji e Bastoni in difesa, Di Marco, Mkhitaryan, Zielinski, Barella e Dumfries sulla mediana con più Esposito e Thuram il tandem offensivo. 5-3-2 invece per questa secondo la Gazzetta dello Sport, con Suzuki in porta, Del Prado, Cercati, Troilo, Ndiaye, Valeri in difesa, Bernabé, Nicolussi, Caviglia e Keita a centrocampo, Strefezza e Pellegrino il tandem offensivo. Partita che andrà in scena questa sera alle 20:45 presso lo Meazza, Stadio Meazza di Milano, San Siro, Bonacina l'arbitro del match, con gli assistenti Pre di Palermo, quarto uomo Massimi al VAR, Marini alla VAR Di Paolo. È una partita che sarà visibile solamente su DAZN. ovviamente della probabile formazione della partita di domani della Roma parleremo un pochino più avanti nell'ultimo quarto, quando apriremo il prepartita non propriamente diretto, perché mancheranno poi più di 24 ore al calcio inizio, però comunque noi gli dedicheremo spazio al prepartita. Adesso andiamo invece sugli interni della Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport. A partire da quest'ultimo si parla anche della Lazio, il male necessario delle Bashiru e Basic con Patrick, trio inedito dal primo minuto a centrocampo, assenze e gestione a Cremona, scelta quasi obbligata per Sarri. Allora andiamo a vedere quali sono le probabili formazioni di questa partita, con Audero in porta, Baschirotto, Luperto, Terracciano e Pezzella, i quattro della retroguardia della Cremonese, Malè, Torsby, Barbieri e Pagero sono i quattro del centrocampo, con Bonazzone e Sanabria le due punte. Risponde la Lazio con un 4-3-3, Motta in porta, Pellegrini, Prosgard, Romagnoli e Lazzari in difesa, Basic, Patrick e Dele Bashiru a centrocampo, con Noslin, Maldini e Isaacsen di punta, Cataldi e Taylor in bini, con le valutazioni in vista della Coppa. Sulle fasce Marusic ok e torna in corsa per un posto, Isaacsen titolare, Vardy invece come detto va in panchina. E poi si parla del Rovella ritrovato, il centrocampista spera di nuovo di andare in campo già domani a Cremona, potrebbe essere la carta in più nella finale di Coppa Italia, deve però recuperare la forma, per due volte è stato costretto allo stop, solamente 9 le presenze stagionali. E poi si parla anche della Lazio Women, Grassadonia a Parma per il riscatto, e poi il rodaggio in corso per la Lazio, il rendimento della squadra è cresciuto nell'ultimo mese, difesa solida è il secondo migliore reparto in trasferta e miglior peso offensivo, l'obiettivo è quello della Coppa Italia. E poi si parla di Napoli a pagina 20 e 21 con il Napoli che vede la Champions, superato l'ostacolo Como, un pari che avvicina l'obiettivo, gli azzurri soffrono, la squadra di Fabregas che spreca una clamorosa palla gol con Duvicas, e poi Conte sfiora la vittoria con Politano, Fabri si prende solo un fallo, si perde solamente un fallo di De Bruyne, è da 6, così come il VAR di Paolo. Il tempo effettivo di gioco è di 54 minuti e 59 secondi, mentre quello totale sarebbe di 95 minuti. Napoli ci siamo, Conte serve blindare subito la Champions, due clean sheet con Rachmani non è un caso, bravo Como ma volevo vincerla, dice invece Fabregas. Cesc un predestinato, Butez è un calciatore, ha chiesto il cambio all'80esimo, una scelta prudente quella di Rachmani. E poi fermi al VAR, Rocchi cita Schenone ma non è una sorpresa, l'Inter è irritata ma serena, il PM Ascione invece parla della proroga, il club referee manager cura i rapporti con l'AIA e la formazione dei tesserati, perché Rocchi non va dal PM, questa è la scelta dell'avvocato dell'ex designatore arbitrale. Intanto per le elezioni invece in FIGC Malagò abbede gli incontri con Serie B e Serie C. Ma abbiamo un consiglio prima della pausa pubblicitaria di aprire ovviamente la pagina sulla S Roma, perché se hai un'azienda questo messaggio è per te. Ogni giorno raccontiamo la Roma a migliaia di persone, ogni giorno migliaia di persone ascoltano la nostra emittente riponendo in noi una fiducia importante, la stessa fiducia che vorresti avessero nei confronti della tua azienda e che noi possiamo divulgare tramite Centro Sono Sport 101.5. Puoi far conoscere la tua azienda a migliaia di tifosi e ascoltatori non solo nel Lazio ma in tutto il mondo, perché la nostra emittente è ascoltata anche oltreoceano tramite app, seguita su ogni piattaforma social con una pagina Instagram da oltre 3 milioni di visualizzazioni. Allora la nostra proposta per te è la seguente: 3 mesi di pubblicità su Centro Sono Sport 101.5 più 15 giorni in omaggio, visibilità mirata, pubblico locale, nazionale ed internazionale, che si traduce in più contatti, più clienti e più fatturato. Chi ama la Roma sa riconoscere il vero valore della pubblicità in radio, e chi ama la Roma sa riconoscere anche il valore della tua azienda. Contattaci al numero 06 25 88 830, lo ripeto 06 25 88 830, e scopri come far crescere il tuo business. Al rientro dalla pausa pubblicitaria invece apriamo la pagina relativa alla S Roma.
2: Free Press Week. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
5: Immobil Company, qui per te.
6: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Free Press Week.
7: Free Press
2: Week.

0: E torniamo in diretta sulle splendide note di Sailing, brano di Christopher Cross dall'album che ne porta il nome, Christopher Cross, per l'appunto del 1979. Lo citiamo perché il 3 maggio del 1951 nasce a San Antonio, Texas, USA, Christopher Charles Jeppert, in arte appunto Christopher Cross, cantautore. E su queste splendide note noi adesso ci concentriamo invece su quello che è il momento clou della nostra trasmissione, ovvero sia la pagina sull'S Roma.
1: Free Press Week, la pagina della S Roma.
0: E partiamo come sempre con il messaggio che non poteva mancare del nostro ascoltatore Claudio. Con il nuovo giorno arrivano nuova forza, nuovi pensieri. Un buongiorno al nostro Lorenzo in solitaria ed uno spunto, come diceva in apertura Lorenzo, quella di Alex Zanardi, è la storia di un campione che nel suo talento e perseveranza ha imparato a vivere intensamente tutto ciò che avrebbe potuto far crollare altre persone. Zanardi, lo scrivo sportivo con la S maiuscola, con una passione indescrivibile per la vita nonostante i tanti ostacoli che il destino gli ha messo davanti. Mi ricordo che Vecchioni gli scrisse una canzone su misura per lui: se non posso correre e camminare imparerò a volare. In poche ore dalla scomparsa, in tutto il mondo dello sport colleghi, campioni, amici si sono stretti intorno a lui, ognuno con un ricordo personale che racconta quanto Alex sia stato molto più di un atleta. Sempre personalmente posso dire che ha avuto il potere di cambiare la percezione e la cultura della disabilità. Infatti lo vedevo come persona capace di trasmettere tanto entusiasmo. E prendendo spunto dalla storia di Zanardi, io penso che se un architetto costruisce un palazzo nuovo e all'entrata mette una bellissima scalinata, ma non tiene conto non solo dei disabili, ma anche della donna col passeggino, del facchino che deve scaricare pacchi, eccetera, eccetera, è lì che sta il problema, nel non sapere il problema di tutti, che ci porta a considerare le cose in modo diverso, cioè che la società ci dia quelle risorse che favorirebbero la vita di tutti. È come quando si ha un colloquio di lavoro: se ci si presenta con bella presenza, ben vestiti, abbronzati, sei subito ben disposto. Se ti presenti su una sedia a rotelle ti guardano un po' diffidenti. Bisognerebbe concentrarsi su quello che le persone ti possono offrire. Arriverà mai questo giorno? Ma i nostri politici e manager oramai siamo abituati, si fanno sentire per ricordare un uomo che ha regalato tanto a questo paese, ma poi finisce lì. Che tristezza. Ciao Alex, grazie per esserci stato. Cambiando invece radicalmente discorso, ieri la nostra Roma femminile ci ha regalato il terzo scudetto, un dominio continuo di una squadra solida e coesa, tre volte leggendaria, che scrive la storia con inchiostro giallo e rosso. Altre fontane, le stelle ieri non si contavano, si cuciva la terza sua maglietta, cuore tecnica e maglia giallorossa, la ricetta per il successo. Noi romanisti abbiamo il nostro motto: la Roma non si discute, si ama. Io aggiungerei, a maggior ragione, si ammira. Brave, brave Tris. Sperando che i ragazzi oggi abbiano preso qualche spunto dalla voglia di giocare delle nostre calciatrici, signore calciatrici, domani diano dimostrazione per l'occasione che ci si presenta davanti. Oggi nel frattempo una domenica con Sinner e Ferrari, tifando e sperando. Una felice domenica al nostro Lorenzo e grazie per la dimostrazione di amicizia verso noi ascoltatori. Una serena domenica anche a Piero ed un particolare saluto a Franco, dicendogli che Cristiano ti lascerà un'eredità di amore e gentilezza che nessuno potrà mai cancellare. Ciao Cristiano anche da parte di Claudio. Noi ci uniamo ovviamente alla bellezza del messaggio di Claudio, che ci permette a questo punto, con una motivazione in più, di aprire la pagina sulla Roma. E l'apriamo andando a leggere quelli che sono gli interni di Corriere dello Sport e Gazzetta, dedicati proprio ai colori giallorossi. Poi nella seconda parte invece apriremo il prepartita diretto con statistiche, curiosità, probabili formazioni, eccetera, eccetera, eccetera. Ma partiamo, pagina 8 e 9. Friedkin in missione, Ryan si trova in Italia da venerdì e sta lavorando sull'arrivo di un nuovo DS. Intanto ieri nella capitale c'è il fratello Corbin, ma sarà verso l'addio. Mercato rinnovi, Gasp prepara il piano, plusvalenze, budget acquisti e ritiro estivo, pronto l'incontro. Da Trigoria invece, per le ultime formazioni, con sta bene, fuori Tsimikas e Zaragoza. 1 miliardo intanto investito da Friedkin dall'agosto del 2020 fino ad oggi, un altro miliardo lo spenderà per lo stadio a Pietralata. 19 le vittorie della Roma in questa stagione, i giallorossi hanno vinto 19 gare, poi solo 4 pareggi e purtroppo 11 KO che un po' stonano. Se qualche KO fosse stato pareggio, magari a quest'ora avremmo avuto meno difficoltà ad accedere al quarto posto. Il Boca Junior intanto è la sua alternativa giallorossi, ma Paolo aspetta i Friedkin. Dybala priorità alla Roma, il tecnico sarebbe felice del suo rinnovo, Rian ammette, l'importante è che segua il suo cuore. L'argentino migliora ma può partire dalla panchina, questo per quanto riguarda ovviamente domani. 45 gol di Dybala in 136 partite in giallorosso, mentre sono 26 gli assist serviti. Koné dovrebbe essere titolare, mentre Gudmundsson giocherà come punta, queste le ultime dal campo che però ci andiamo a leggere un pochino più avanti. Grande spazio invece dedicato a pagina 10 e 11, come giusto che sia, alla vittoria dello scudetto della Roma femminile. Sono tre, doppietta di Giuliano, Ternana, KO e tricolore. Altro successo nell'era Friedkin, le giallorosse hanno dominato il campionato conquistando il terzo scudetto negli ultimi 4 anni. Rossettini ora vuole il double o il doblete, fate come volete, o la doppietta se vogliamo dirlo in italiano, battendo la Juventus in Coppa Italia. La vittoria più bella, non credevano in noi. Giuliano si vede in giallo rosso, amo la Roma, le parti al lavoro per restare, grazie alla società. Domani sera all'Olimpico il giro di campo della squadra. L'Inter intanto vince il derby e ok per la Juventus, ma nulla vale la vittoria dell'Inter, seconda in classifica, che rimarrà seconda da qui alla fine della stagione, ovviamente a meno che non venga ripresa dal terzo posto. Però insomma, per quanto riguarda il primo non c'è più storia. Rossettini si emoziona ricordando Story e Manninger e poi ringrazia i tifosi, ho vissuto tante delusioni, questo le ripaga ovviamente tutte quante. Partita perfetta da parte dei giallorossi, che poi sbloccano il risultato grazie al rigore, prima parato poi trasformato per l'appunto per fortuna da Giuliano, in quanto Schöffregner era partita con i piedi fuori dalla linea di porta. Sappiamo ovviamente che questo non si può fare, c'è stata poi una mezza invasione dell'area di rigore prima del calcio dal dischetto di Giuliano, cosa che per fortuna Rossettini ha valutato bene giocandosi la carta dell'on-field review, perché lì si va chiamata, quindi è andata a rivedere poi l'arbitro quello che è successo ed effettivamente il calcio di rigore era da ripetere. E poi il gol di Giuliano e poi nel secondo tempo il raddoppio con un gol bellissimo al volo proprio della nostra numero 10, quel palo di Vian e una sola occasione veramente importante per la Ternana. Ma la Roma ha meritato di vincere la partita e soprattutto ha meritato di vincere il terzo tricolore della sua storia. Si parla del trionfo capitale anche sulla Gazzetta dello Sport a pagina 33, giallorosse scudetto, ora le aspettative, non finisce qui ovviamente. Capolavoro del tecnico Rossettini nell'anno della ricostruzione, terzo tricolore in 4 anni, ora salto alla Coppa Italia, 10 clean sheet della Roma campione d'Italia in questa stagione, uno in più della Juventus. Tra le protagoniste ovviamente i volti, con l'Oladipo, difensore 21 anni nigeriana, Roma dallo scorso anno, Manuela Giuliano, centrocampista 28enne e capitana delle giallorosse, poi Giulia Dragoni, centrocampista 19enne in prestito dal Barcellona, e ancora Evelyn Vian, centravanti canadese di 29 anni, e Luca Rossettini ovviamente con 40 anni, tecnico delle giallorosse. L'albo d'oro dei campionati di Serie A ovviamente ricordiamo la Lazio, che vinse 2 scudetti tra l'87-87 e 87-88, e poi nel 2001-2002 ancora una volta i biancocelesti, poi il dominio della Juventus, anzi prima del Torres, che ha vinto tantissimi scudetti, devo dire la verità, il primo nel 92-93, poi ancora nel 2009-2010, 2010-2011, 12-13 e 11-12, mi sono perso anche uno nel 2000-2001, e poi la Juventus che ha dominato dal 2017 al 2022, e poi è tornata la Roma 2022-2023, 2023-2024, parentesi di nuovo Juve, e poi 2025-2026. Con lo scudetto vinto ieri, tanti tanti applausi ovviamente che arrivano da parte di tutto il mondo calcistico femminile. Andando avanti invece, due strade opposte, Gasp si tiene Roma, Vanoli viola addio ed è pronto grosso per la squadra toscana. Domani la sfida con il giallorosso che vedrà Friedkin in queste ore, il tecnico della Fiorentina invece cerca la salvezza aritmetica. Gasperini ovviamente ha parlato e ha detto: se, come è corretto, delle responsabilità tecniche, allora è giusto avere credibilità e che io venga accontentato. Questa squadra ha una base già molto buona, adesso deve essere rinforzata, ma non ho bisogno di rivoluzioni. Mentre ha parlato anche Manoli, che ha detto: conferma, per me parlano i numeri, quando sono arrivato avevamo 4 punti, ma non decido io il futuro, amo questa città, siamo vicini a qualcosa di bello e spero di regalare a tutti un grande centenario. Questo per quanto riguarda le dichiarazioni dei due tecnici. Tra l'altro Gasperini in questi giorni è attivissimo, perché da venerdì sera a Roma c'è anche Ryan Friedkin, il vicepresidente, anche se a Trigoria a ieri non si era ancora affacciato, a differenza invece del fratello Corbin, che è stato avvistato nel centro sportivo giallorosso. Possibile allora che Gasperini lo abbia incontrato altrove o che magari lo veda tra oggi e domani. Sta di fatto che questi sono anche giorni importanti per la costruzione di una Roma del futuro, perché se è vero che nel breve c'è ancora una Champions da inseguire, è anche vero che bisogna gettare le basi per la prossima stagione. E Gasper da questo punto di vista ha fretta, perché vuole sapere quale sarà il nuovo direttore sportivo della Roma, ma sarà ormai in uscita. Il preferito del romanista resta Tony D'Amico, anche se bisogna capire come ci si potrà muovere ovviamente per confermarlo come prima scelta di Gasperini. Le ultime invece che arrivano da Trigoria e dal Viola Park: piccoli a rischio, solo oggi la decisione, in alternativa Gudmundsson è pronto a fare il falso 9. Mentre per quanto riguarda le ultime che arrivano da Trigoria: rinforzi per Malen, Dybala dal via, Gasper in mezzo ritrova anche Koné e ovviamente ci sarà anche Wesley. Per quanto riguarda ovviamente poi le probabili formazioni, come detto, ne parleremo a breve. Non dovrebbe esserci invece, se non erro, Elanaui, che nonostante la bella performance di Bologna penso sia stato ammonito e quindi, essendo diffidato, non essere diffidati, dovrebbe saltare per squalifica la partita con la Fiorentina, ma tornare per la trasferta di Parma. 9:44, siamo già all'ultima pausa di Free Press Week. Al rientro apriamo il prepartita di Roma Fiorentina.
2: Free Press Week. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Siamate i lounge, il maître, sommelier e chef gran gourmet.
4: Dar Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dici che fa? È la goduria.
5: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
6: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
7: Free Press Week.
2: Free Press
7: Week.

I've got you, I feel good, stavo per dire, perché ovviamente tutti la conosciamo con I feel good, ma in realtà il titolo originale è I got you, I feel good, brano di James Brown dell'omonimo album uscito nel 1966, mentre il singolo venne pubblicato 2 anni prima nel 1964, e lo citiamo perché il 3 maggio del 1933 nasce a Barnwell, proprio in South Carolina, USA, James Brown, cantante, musicista, compositore, ballerino e attore leggero. Leggenda assoluta del mondo musicale internazionale, purtroppo ci lascerà il giorno di Natale del 2006, proprio il 25 dicembre del 2006. Bentornati su Free Press Week, la rassegna stampa di 100 Suono Sport 101.5 versione weekend, che domani tornerà nelle sapienti mani di Edoardo e Cristiano, ovviamente per tutta la settimana, ma adesso è il momento di concentrarci su quello che è il prepartita di Roma-Fiorentina.

0: ci siamo. Preparati a scendere in campo con la S Roma. È il momento del prepartita di Free Press Week.
1: Noi siamo diversi da loro. E torniamo quindi sulla base ovviamente dei Maneskin, un po' come succede allo Stadio Olimpico quando sono pronte a scendere in campo le squadre per il riscaldamento, con il prepartita di Free Press Week. Roma-Fiorentina, 35esima giornata di campionato, si gioca allo Stadio Olimpico lunedì 4 maggio alle ore 20:45. Partiamo ovviamente come di consueto con le probabili formazioni che ci vengono fornite solamente dal Corriere dello Sport, in questo caso ancora Gazzetta non le ha pubblicate, con Svilar in porta per un pezzo, sia un 3-4-2-1 con Mancini, Indicar, Moso in difesa, Celic, Cristante, Conè e Wesley a centrocampo, con Sule e Pisili dietro la punta. Doniel Malen, qualcuno dice che al posto di Sule potrebbe giocare Dybala, addirittura al posto di Pisili, quindi con tutta l'Argentina, praticamente il tango argentino, Sule e Dybala dietro la punta Malen, ma staremo a vedere. Mentre la Fiorentina dovrebbe rispondere con un 4-1-4-1 con De Gea in porta, Ranieri, Pongracic, Comuzzo e Dodò, i 4 della difesa, con Ndur, Fagioli e Mandragola a centrocampo insieme a Solomon ed Harrison dietro la punta, Gudmundsson nel caso in cui Piccoli non dovesse farcela. Ricordiamo che Mazzacane non ci sarà per motivi personali e familiari, quindi non giocherà il giocatore, diciamo così, di punta più importante della Fiorentina domani sera

dato Mancini, che se dovesse essere ammonito salterebbe la trasferta di Parma. In quel caso ci sarebbe ovviamente pronto Ghilardi, e io credo che, insomma, se conosciamo bene un po' il tipo, o gioca e non si fa ammonire a Parma, piuttosto non mette la gamba, oppure si fa ammonire qui contro la Fiorentina per poi non saltare il derby della penultima giornata. Poi vedremo, insomma, come si muoverà Mancini, ma da quello che ho capito, insomma, l'ammonizione di Mancini contro la Fiorentina è quotata in modo bassissimo anche dai bookmakers. Ma chi arbitra la partita lo andiamo a vedere immediatamente, perché l'Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni per la partita di campionato della Roma contro la Fiorentina domani sera alle 20:45. L'arbitro sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. Il fischietto ha già diretto la Roma due volte in questa stagione: nella prima giornata contro il Bologna, vittoria 1-0 dei giallorossi, gol di Wesley, e la 14ª sul campo del Cagliari, con risultato invece 1-0 per la squadra di casa con l'espulsione di Celik. Complessivamente ha diretto 5 volte la Roma, con un bilancio di giallorosso di 3 vittorie e 2 sconfitte. Il bilancio disciplinare invece vede 6 cartellini gialli esposti ai giocatori giallorossi e 9 ai loro avversari, mentre l'espulsione di Celik della sopracitata sfida con il Cagliari è l'unica espulsione combinata ai danni di un giocatore della Roma. Un rigore invece a favore della Roma e 2 contro. Con la Fiorentina invece sono 5, come con la Roma alla fine, i precedenti di Zufferli. Con lui ha vinto 3 volte e ottenuto un pareggio e una sconfitta. Il bilancio disciplinare vede 8 cartellini gialli per calciatori viola e 4 per loro avversari, un'espulsione sempre a favore dei viola, così come un solo rigore contro. Altri membri della guardia arbitrale, ovviamente, perché a coadiuvare gli assistenti, il direttore di gara, saranno gli assistenti Rossi e Ceccon, il quarto uomo Rapuano. Il VAR invece sarà Alessandro Di Paolo, che è stato già 37 volte davanti allo schermo in occasione di partite con la Roma. Con lui in campo, con lui in mezzo al VAR, i giallorossi in campo hanno ottenuto 10 successi, 13 pareggi e 14 sconfitte. Alla VAR ci sarà Di Bello. Tra le decisioni, diciamo così, un pochino contestate, ecco, dalla Roma con Di Paolo al VAR, lo andiamo a vedere immediatamente. Ci sono, per l'appunto, per esempio al 96esimo il gol del Genoa in un pari, per l'appunto, che un'azione che non dovrebbe mai iniziare. Sabelli infatti aveva rifilato un pestone falloso a Pellegrini, rimasto a terra per ricevere poi le cure e farlo uscire con il giallorosso in inferiorità numerica nel corso dell'azione decisiva. E poi questo per quanto riguarda Genoa-Roma 1-1 del 15 settembre del 2024, addirittura Di Bala che anticipa De Winter, lo tocca sulla gamba sinistra prima di prendere il pallone, giù assegna il calcio d'angolo, poi il gioco resta fermo per diversi secondi e il VAR non richiama il collega al video. Era ovviamente un calcio di rigore netto per la Roma. E poi in Roma-Atalanta 0-1 il 18 settembre 2022, Demiral trattiene per la maglia Zaniolo dopo aver preso in area di rigore, il 22 non si butta ma il rigore è comunque evidente, non viene fischiato e il VAR di Paolo resta muto. E poi ancora Atalanta-Roma 1-0 del 3 gennaio del 2026, lungo controllo del VAR in occasione del 2-0 di Scamacca, si pensa alla possibilità sul cross di Bernasconi che il pallone fosse uscito, ma Fabbri viene chiamato all'on field review per una punizione, posizione irregolare di Scamacca. Il giudizio stante l'interferenza o meno dell'attaccante sull'azione di Hermoso, che retrocede per agganciare un lancio lungo a lui destinato, venendo poi contestato dal numero 9 atalantino. A seguito di revisione sappiamo che poi il gol fu annullato, e poi appunto il gol di Scalvini che invece non venne annullato nonostante una carica su Svilar e il mani, per l'appunto, di Scalvini su quel colpo di testa. Andiamo a vedere invece quelli che sono i precedenti tra Roma e Fiorentina, partendo dai segni in schedina, ovviamente, a partire da quella che è stata, credo, l'ultima vittoria, esatto, della Roma in campionato, che risale esattamente alla scorsa stagione. 4 maggio 2025 alle ore 18 si gioca Roma-Fiorentina allo Stadio Olimpico, partita che viene decisa al 45esimo più 5, quindi al 50esimo, quindi all'ultimo minuto del primo tempo, l'ultimo minuto di recupero del primo tempo, per 1-0 dal gol di Artem Dobbik. L'ultimo pareggio invece risale, se non erro, alla stagione, adesso ve lo vado a dire
immediatamente 2023-2024 con il pareggio 1-1, il vantaggio di Lukaku per la Roma di Mourinho, pareggiato poi il gol di Lukaku da Martinez quarta al 66esimo, era la Fiorentina di Vincenzo.

italiano, mentre per quanto riguarda l'ultima sconfitta dobbiamo risalire addirittura alla stagione 2017-2018 con lo 0-2 firmato Benassi Simeone, era la Fiorentina di Pioli e la Roma era quella di Francesco, una Roma che poi chiuse il campionato al terzo posto alle spalle di Juventus e Napoli, ma la stagione bella ovviamente, la più bella, quella cioè della rimonta contro il Barcellona, la famosa remontata. I precedenti totali in Serie A sono 173 fino a questo momento, vittorie della Roma 60, 62 pareggi e 51 vittorie viola, con 227 gol segnati da Roma, 213 da parte della squadra toscana, mentre i precedenti in casa della Roma finora sono 86, 42 le vittorie romaniste, 29 pareggi, 15 le vittorie della Fiorentina all'Olimpico, 137 gol segnati dalla Roma, 85 gol invece segnati dalla Fiorentina. Una partita piena di significato, soprattutto per quello che è stato il pareggio del Como al Napoli, per cercare ovviamente di non pensare a quello che potrebbe essere poi il risultato della finale di Coppa Italia tra la Lazio e l'Inter, perché in caso di vittoria dei biancocelesti ovviamente sappiamo come si modificherebbe la classifica. In caso infatti di sesto posto romanista e di vittoria della Lazio in Coppa Italia, la Roma andrebbe in Conference League con la Lazio invece e il Como in Europa League. Per quanto riguarda invece il sesto posto della Roma in caso di sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia, la Roma sarebbe qualificata all'Europa League insieme alla quinta in classifica e la settima andrebbe in Conference League, quindi al momento l'Atalanta. Per non pensare ovviamente a questo doppio scenario basterebbe arrivare quinti, quindi vincere magari con la Fiorentina e poi cercare di mantenere quei due punti di vantaggio sul Como, cercare anche un po' di incrementarli, sempre guardando però magari al quarto posto, perché guardare avanti aiuta a non guardare indietro, a non pensare a quello che c'è alle spalle. Un quarto posto che ovviamente sappiamo essere molto molto difficile, distante in questo momento 3 punti, ma con la Juventus che è in vantaggio negli scontri diretti a causa della vittoria di Torino e del pareggio dell'Olimpico, il suicidio ovviamente nel finale con il gol di Gatti, e quindi bisogna ovviamente vedere quello che succederà oggi con l'Hellas Verona, ma partita che dovrebbe essere una pura formalità per i bianconeri, dato soprattutto la retrocessione già matematica e aritmetica del Verona. In Serie B la Roma non avrà una sfida agevole, facilissima, contro una Fiorentina che è praticamente salva, ma che comunque vorrà dare dimostrazione di aver ripreso a giocare bene a pallone grazie proprio allo stesso Vanoli, ma che dovrà vedersela però appunto con una Roma che ritrova anche pedine fondamentali per lo scacchiere di Gasperini, e soprattutto con i 60 e passa mila dello Stadio Olimpico che spingeranno i giallorossi alla ricerca di 3 punti che vorrebbero dire quantomeno consolidare al momento il quinto posto. Intanto cercasi nuova viola, pagina 12 e 13 del Corriere dello Sport, l'agenda di Paratici e De Gea il primo nodo da sciogliere, Ken invece non solo la clausola, cosa vuol fare il club di lui, 62 milioni della clausola di Ken, Moise può lasciare Firenze se un club attiva la clausola rescissoria fissata per il 2026 a 62 milioni, la clausola però è valida soltanto dal 1 al 15 luglio, mentre Dodò racconta la sua infanzia difficile, la storia drammatica che potete trovare a pagina 12. A pagina 13 invece, club solido ma serve un intervento, analizziamo i conti della Fiorentina e dei viola la struttura finanziaria più robusta della Serie A, cessione a sostegno economico da parte dell'azionista, le strade per essere competitivi sono queste, i ricavi però sono insufficienti a sorreggere le ambizioni. E poi la visione con Roma Fiorentina, giallorossi a forza 7 contro viola, più Milan che Sassuolo, ma occhio a Berardi, questa è un'altra cosa, che in carriera ha segnato in 11 reti in 20 sfide col diavolo, ma non ci interessa ovviamente la Roma. Sono 13 le partite chiuse esattamente con un gol, sono passate 34 giornate di campionato e ancora non c'è uno 0-0 nel volino di marcia romanista, fatto insolito per una squadra che ha chiuso ben 22 incontri su 34 con massimo 2 gol totali. Ancora più nello specifico, in A la Roma è la formazione che ha fatto registrare il maggior numero di gare, 13 in archivio, esattamente con un solo gol. Questa è una piccola curiosità statistica che riguarda i giallorossi.
giallorossi in vista di domani. Come detto, non ci saranno Tsimikas e Zaragoza, quindi spazio ovviamente ai titolarissimi con Wesley e poi uno tra Pisilli e Dybala che affiancherà Sule nel tridente d'attacco insieme a Daniel Malen, che resta il primo obiettivo della Roma a livello di mercato per il riscatto, che non deve essere immediato, deve essere adesso. Cioè, se potessimo riscattarlo mentre sto parlando, mi fareste una grandissima cortesia. Ovviamente ringraziamenti anche da parte di Franco per la nostra dedica, il messaggio anche di Claudio dedicato a Cristiano e il buongiorno anche di Piero a Claudio. Quindi 393 000 1015, grazie per averci fatto compagnia come sempre anche oggi, e più che mai oggi che ero da solo in questa cavalcata che ci ha portato praticamente già alle ore 10 qui su Certo Sono Sport 101.5. Purtroppo, come dico sempre, purtroppo per me è il momento della buona domenica.

0: E come sempre vi auguriamo una buona domenica a tutti voi che ci avete seguito tramite l'FM 101.5, tramite il DAB, tramite il sito www.centronosport.eu, appunto, tramite la nostra applicazione e tutte le migliori applicazioni di broadcasting delle radio FM nazionali e anche attraverso Twitch in versione audio. Ho visto che eravate veramente parecchie, di questo vi ringrazio. Ovviamente non ci fermiamo qui, di domenica ci sarà tutto il palinsesto tipico domenicale di Centro Suono Sport, certo, 1.5 da seguire ovviamente da questo momento in poi. Mentre noi ci scusiamo ieri che non siamo andati in onda, ma purtroppo i giornali non c'erano, non sapevo che il primo maggio in qualche modo potesse andare anche a beneficio delle testate giornalistiche, che infatti non hanno lavorato e quindi non hanno pubblicato. L'appuntamento con noi invece è prossimo weekend insieme alla coppia Sambucci Pacetti e come sempre più che mai forza grande Roma. Ciao, buona domenica.
1: Ciao ciao, buona domenica.
2: Free Press Week.
3: Sul Centro Suono Sport.
4: Sono le 10 e un minuto.
3: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
5: Una buona domenica da Barbara Salandri. Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Il servizio è di Laura Carchidi.
6: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile, dato che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti fondamentali e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di arrivare ad un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, se facesse qualcosa di sbagliato, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele, che ha acquistato sistemi antidroni a basso costo dagli USA, sta valutando di riprendere la guerra e oggi il premier Netanyahu riunirà il Consiglio di Sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi.
5: E dopo il blocco al largo di Creta da parte di Israele, la Global Sumud Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Intanto i circa 200 attivisti bloccati dalla marina di Tel Aviv denunciano di aver subito vessazioni e violenze, picchiati fino a svenire, alcune delle testimonianze. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sentiamo Jenny De Gaetano.
7: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese, e ieri alla giovane età di 59 anni si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Meteo.
2: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Luce Verde, Roma.
9: Bentrovati, il ponte del 1° maggio si avvia alla conclusione, atteso in particolare nel corso del pomeriggio un progressivo e considerevole aumento dei flussi di traffico, soprattutto in corrispondenza dei nodi di interscambio del grande raccordo anulare e su tutti i principali varchi d'accesso alla capitale. Ad agevolare gli spostamenti contribuisce come ogni domenica il fermo dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22, salvo i casi autorizzati dalla legge. Ai Parioli proseguono i lavori in viale Liegi con la modifica del servizio tram sulle linee 2, 3 e 19. In particolare la linea 2 è interamente sostituita da bus. La linea 3 viene sostituita da bus tra Porta Maggiore e Valle Giulia. Infine bus sostitutivi tra Porta Maggiore e Viale Giulio Cesare per la linea 19. All'Eur per la mostra mercato fino alla mezzanotte di oggi, chiusa Via della Civiltà del Lavoro tra Piazzale Adenauer e il quadrato della Concordia. Ripristinato dal 1° maggio il servizio delle linee mare per le spiagge di Ostia e Torvaianica. La linea bus 7 attiva anche nei giorni festivi. Riattivata inoltre la linea bus 062. Che sarà attiva nei giorni feriali e nei festivi. Per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Da Melissa Cicco Cioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
8: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
10: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
12: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
13: Qual è il piano?
14: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
15: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
16: Troverò io la marmotta.
17: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
18: Il re è tornato. Senti ogni nota.
19: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
18: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Centro Suono Sport.
20: Replay.
21: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Sabato 2 maggio 2026, bentornati e bentrovati sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5, come al solito, come ogni sabato, rigorosamente in diretta dalle 10 alle 12, Passione Giallorossa con il sottoscritto Matteo Colagrossi, buongiorno a tutti. Damiano Cocchia, Passione Roma TV, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te Matteo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Roberto De Marco, Passione Roma TV, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: E dall'altra parte del vetro il nostro ottimo Alessio Germini in cabina di regia. Che è iniziata la 34 stamattina, sta cucinando sì. Non ovviamente cose da mangiare, ma sta cucinando cose tecniche. È iniziata la 34esima di Serie A con un emozionantissimo Pisa-Lecce che si è concluso sul 2-1 per gli uomini di Di Francesco, che si avvicina alla salvezza.
2: Non lo dire perché poi
1: ecco.
0: Chissà.
1: Ecco qua.
0: Ricordo che qualcuno disse a inizio stagione: mi gioco il Lecce retrocesso perché c'è Di Francesco in panchina. Io non faccio nomi, però.
1: Vabbè, dai, ce l'ho, ma che dovevo destra. Pensare, scusami. Cioè.
0: Ma l'hai giocata poi?
1: Sì.
0: Ecco. E quindi avanti Giampaolo, salva questa Cremonese.
1: Se aveva qualche speranza dopo le parole di Matteo di questa mattina, credo che insomma il destino sia piuttosto segnato.
0: Io sarei contento perché Di Francesco secondo me si porta appresso una sfiga incredibile, perché nelle varie annate post semifinale di Champions ha collezionato solo retrocessioni, tra l'altro tante arrivate all'ultima giornata, penso a quella dello scorso anno con il Frosinone, tra l'altro proprio per colpa della Roma che non riesce a fare bottino piano con l'Empoli, che si salva all'ultimissima. E Di Francesco fa scivolare il Frosinone in Serie B, però trova un'altra panchina in Serie A. E
2: lì però aveva una bella squadra, eh? Barrenece, Asule.
0: Sì, diciamo.
2: Ricordi
0: che
2: all'inizio della stagione stava
1: aveva fatto anche una buonissima prima parte di stagione,
2: esatto, bravo,
1: poi
2: sì.
1: Insomma
0: è crollato.
1: Sì, inevitabilmente è crollato.
2: Però possiamo dire a sua discolpa che il Lecce è la peggior rosa della Serie A. Cioè, a mio parere è...
1: Se non è la peggiore, ti stavo dicendo, forse se la combatte col Verona, secondo me
0: se guardiamo i nomi, proprio il gioco delle figurine, la peggiore è rimasta quella del Pisa, che non ha praticamente cambiato.
1: Esatto. Sì, sono d'accordo.
0: L'11 titolare è quello della Serie B, me l'ha raccontato anche Lorenzo Aliberti di Pisa IM. Purtroppo, arrivati in Serie A, non è stato fatto nulla per quantomeno cercare di restarci in Serie A, perché l'11 titolare è rimasto quello della Serie B. Ovviamente i risultati si sono visti con un Pisa che credo a questo punto aritmeticamente
2: sì Pisa e Verona in Serie B. Aritmeticamente in Serie
0: Verona,
2: B
0: Verona però neanche se vince
2: no.
0: Stasera
2: no perché ha il mi sembra più il 14 no più 13 è il Lecce, mancano 4 giornate.
0: E allora,
2: se la matematica non mi inganna,
0: 19-32.
2: Sì.
0: Quindi anche il Verona saluta la Serie A.
2: Finalmente,
0: con quasi gli stessi gol presi da Zanetti sulla panchina lo scorso anno. Zanetti che però con il fracco di gol presi era riuscito comunque a salvarlo il Verona. E invece quest'anno una striscia negativissima. Il Pisa c'ha tutte P rosse, il Verona l'ultima l'ha pareggiata con 0-0 proprio contro il Lecce, insomma. Però insomma arriviamo un po' in casa.
2: Beh,
0: Roma
2: primo verdetto
0: è arrivato e sta per arrivare il secondo. All'Inter manca praticamente solo una partita ed è pura formalità la vittoria dello scudetto. E poi c'è dalla seconda alla sesta, se ci vogliamo mettere per essere un po' ottimisti per loro, anche l'Atalanta, dalla seconda alla settima ancora tutto molto in ballo, con Napoli seconda a 69 punti, Milan 67, Juventus 64, Como 61, Roma 61 con il Como.
2: Oggi c'è una bella partita,
0: E l'Atalanta 54. Qualche...
1: Ma dopo quella di ieri sera io credo che
2: le
1: altre saranno veramente ininfluenti.
2: Alle 6 c'è Como Napoli,
1: Sì,
2: dobbiamo un attimo gufare.
0: Como Napoli,
1: ci proviamo.
2: Vabbè, chiaramente Napoli.
0: Io temo che il Napoli ormai abbia mollato.
2: Ma no.
0: 69 punti. Cioè,
1: Però è un qualcosa che già ci siamo domandati.
2: Però Conte se quel secondo posto vuole restare aggrappato.
1: Sì.
0: Così chiude in bellezza.
1: Farebbe comunque poco la differenza. Però sì, in effetti, ad ogni modo, insomma, devi anche andare preparato a come in questo momento della stagione. Perché d'accordo. Al netto poi delle motivazioni, il Como si è dimostrato essere comunque una squadra. Se avevamo avuto qualche dubbio, no? Anche sulla personalità di questo gruppo squadra qui, tant'è vero che in precedenza, in particolar modo, è una cosa che ho detto e che pensavo anch'io, dico, vediamo poi se quando i punti cominceranno a diventare pesanti, vediamo se le pressioni poi fondamentalmente di una papabile qualificazione europea metteranno in discussione un pochino anche il gruppo squadra del Como. Ragazzi, siamo a 4 dalla fine, il Como comunque sta lì, quindi bisogna dirlo, quindi al netto poi delle motivazioni io credo che il Napoli debba comunque andarci piuttosto preparato a Como, perché rischi su quel tipo di campo lì, e lo abbiamo visto anche in precedenza, purtroppo, ahimè, rischi comunque anche di poter prendere delle imbarcate, quindi vediamo. Io mi aspetto una partita piuttosto combattuta, non so se il Napoli riuscirà poi fondamentalmente a fare risultato a Como, però sta di fatto che insomma sarà una bella partita, secondo me.
0: Sì, c'è qualche altro incrocio che ci riguarda, ovviamente, perché c'è la passeggiata della Juventus che all'Allianz ospiterà il Verona, come abbiamo detto, già retrocesso, e a meno che non ci sia una botta d'orgoglio.
1: Quando mai? No, ma ti pare? No.
0: Scansometro over, ragazzi, 10.000 sulla scala.
1: Dai. Non so le quote, le vogliamo vedere un attimino?
0: Ma credo che siano abbastanza eloquenti, impietose. La Juventus
2: vittoria del Verona 28.
0: Internet oggi purtroppo non ci assiste. Eccoli, comparazione quote.
1: Quella è di Francesco.
0: Dall'ottimo diretta.it.
1: Ok, vabbè, non facciamo pubblicità se non ci pagano, però.
0: No, ma noi li citiamo così qualora decidessero di. Posso
1: dire una cosa.
0: Verona.
1: Mi aspettavo di peggio, ragazzi.
2: Puoi giocarlo, è facile.
1: L'uno della Juve a 1,20.
0: Guarda che 1,20 è alto,
1: Sì, direi.
0: Per come
1: sì, tipo perché, Barcellona che dava ai tempi, cioè, ai tempi di Messi, Xavi, Busquets,
0: era 1,05, 1,1.
2: Ma ha detto bene Matteo, è l'orgoglio, perché in quell'1,20 c'è l'orgoglio del Verona.
1: C'è l'orgoglio, il grande orgoglio del Verona.
0: Io 5 euro sul pareggio. Pareggio.
1: Matteo, tanto per come posso investire male 5 euro, li butto sul pareggio.
0: Però magari becchi,
1: a sto punto c'è l'X2, no? A sto punto te la giochi sull'X2. Comunque Juventus 1,20, X a 7, 2 quota 13.
0: X2 interessantissimo a 4,60.
1: Posso dirti una cosa che
2: lì l'orgoglio
1: se
2: lo
1: devo buttare 10 euro, ma proprio buttare.
0: Però a sto punto, scusami, io mi vado a giocare se devo buttare 5 euro mi gioco 2,50 sull'X, 2,50 sul 2.
2: Beh, se ovviamente volete consigli imprenditoriali, non chiedete a
1: ovviamente
2: Matteo,
1: giocate responsabilmente e non dare retta a Matteo, che quando facciamo il gioco dei pronostici va sempre a fare dei giochi in base al suo fantacalcio.
0: Ma 2,50 euro è accettabile.
1: 2,50 euro. Vabbè, dai, Matteo vuole il caffè, vuole praticamente vuole giocarsi un caffè
0: alle spalle della Juventus,
2: ma dammi a me gratis, perché è la stessa cosa,
1: per una spremuta e un tramezzino, cioè. Quindi è il grande investimento di Matteo.
0: Però insomma, la giornata di Serie A non ci offre grossissimi altri spunti. C'è l'Atalanta che ormai è quasi fuori dai giochi e con un Palladino molto traballante, ne parlavamo prima fuori onda con Damiano, insomma, sì. Sono arrivate un po' di chiacchiere, di voci vicine alla società da Bergamo, che vedrebbero Palladino silurato a fine stagione.
2: Cosa dire che è una follia?
0: Complice. Da quello che mi è stato riportato, al netto di uno Juric a inizio campionato che ha comunque affossato l'inizio del campionato dell'Atalanta, la proprietà si aspettava qualcosa Coppa di più Italia. Da Palladino, e non ha gradito alcune uscite di Palladino nel corso della stagione, e per questo deciderebbero di cambiare. Ed è un qualcosa che interessa anche a noi indirettamente, perché c'è il discorso del direttore sportivo. D'Amico non sarebbe più così saldissimo a Bergamo, non per scelta della società quanto eventualmente per una scelta privata, personale,
2: Dovrebbe cambiare aria.
0: Sarebbe un po' alla fine di un ciclo, ciclo che in realtà poi si è concluso con la partenza di Gasperini.
1: Sì.
0: Lui sono quattro stagioni che a Bergamo ha fatto benissimo. Io mi riallaccio alla conferenza, all'ultima conferenza stampa di Gasperini, quando ha parlato della questione di S. E io ci ho letto, ne abbiamo parlato anche in diretta Damiano l'altra sera, io ci ho letto un DS e allenatore, secondo quando Gasperini dice DS e allenatore, secondo me dovrebbero camminare di pari passo, dovrebbero andare insieme. Ecco, io lì ci ho letto un mi sarei tanto voluto portare D'Amico a Roma quando me ne sono andato. Io ci ho letto questo.
2: Cioè, nel senso, pensavi fosse riferito direttamente a D'Amico o una visione generale?
0: No, è una sua visione generale, però secondo me nell'idea di Gasperini c'era che se si fosse portato D'Amico a Roma, probabilmente lato calciomercato la Roma avrebbe potuto accontentarlo di più e lavorare contemporaneamente, però, quindi in maniera migliore rispetto a quanto fatto da Massara, che lui ci dice è un bravissimo uomo, una bravissima persona, però lavorativamente non ci siamo incrociati, non ci siamo trovati.
2: Beh, praticamente esonerato.
0: Avevamo due idee.
2: Annunciato l'esonero di Massara.
0: Massara ne abbiamo parlato anche l'altra sera. No?
1: Spesso e volentieri si parla di un Gasperini come di un orco cattivo. A me sembra che
2: comunque
1: quando ha parlato di feeling, quando ha parlato di questo feeling che poi fondamentalmente non è sbocciato con Massara, diciamo, ci ha fatto un pochino intendere che in qualche modo il feeling prima c'era stato, e c'era stato, diciamo, con D'Amico, ed è durato anche parecchi anni, no? Ed è anche funzionato, però
0: assolutamente, assolutamente sì. Intanto ho un consiglio per i nostri amici e per le nostre amiche. Se hai un'azienda, questo messaggio è per te. Ogni giorno raccontiamo la Roma a migliaia di persone. Ogni giorno migliaia di persone ascoltano la nostra emittente, riponendo in noi una fiducia importante. La stessa fiducia che vorresti avessero nei confronti della tua azienda e che noi possiamo divulgare. Tramite Centro Suono Sport 101.5 puoi far conoscere la tua azienda a migliaia di tifosi e ascoltatori, non solo nel Lazio ma in tutto il mondo, perché la nostra è un'emittente ascoltata anche oltreoceano tramite app e seguita su tutte le piattaforme social, con una pagina Instagram da oltre 3 milioni di visualizzazioni. La nostra offerta: 3 mesi di pubblicità su Centro Suono Sport più 15 giorni in omaggio, con visibilità mirata, pubblico locale, nazionale ed internazionale, più contatti, più clienti e quindi più fatturato. Chiama la Roma sa riconoscere il valore della pubblicità in radio. Chiama la Roma sa riconoscere il valore della tua azienda. Contattateci allo 06 25 88 830, ripeto 06 25 88 830 e scopri come far crescere il tuo business. Linea alla regia, break!
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot! Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
5: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
6: Qui per te. Se amate i lounge, un maître, sommelier e chef gran gourmet.
7: Car Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È la goduria.
8: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
9: Oh, se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 10:21, rientriamo in diretta a Centro Suono Sport 101.5. Rientriamo con una notizia di pochissimi minuti fa che colpisce un po' tutto il mondo dello sport e degli sportivi. Ne hanno dato l'annuncio in mattinata: è scomparso Alex Zanardi, il pilota 59enne, ex pilota di Formula 1, che insomma ha avuto una carriera molto travagliata, il grave incidente, l'amputazione delle gambe, si era rimesso in gioco con le handbike perché nel DNA aveva lo sport, la competizione. Subì un altro ulteriore incidente anche in handbike, se non sbaglio proprio durante il periodo del Covid,
1: sì, 2020.
0: Durante una gara, e si era poi ripreso dopo un lungo travaglio, era tornato ad essere cosciente dopo un lungo coma, e ha fatto gli ultimi anni insomma nella tranquillità della propria casa a fianco ai propri cari. E
2: ci stringiamo attorno alla famiglia
0: e mandiamo un abbraccio ovviamente alla famiglia, e un lutto, ripeto, che colpisce il mondo dello sport, perché ecco, sportivi così sani come Zanardi, di sportivi come lui ne servirebbero tanti di più, perché sono stati e saranno anche per il futuro un esempio per chi vuole provare ad arrivare, per chi nonostante magari le avversità della vita, le sfortune, riesce a rimettersi in gioco con la forza di volontà e a vincere, perché poi anche con l'handbike era diventato un campione, quindi ripeto, era proprio il DNA del campione nella sua massima espressione. Quindi mandiamo ovviamente un abbraccio alla famiglia e torniamo ai temi un po' più leggeri, un po' più di chiacchiera, perché stiamo parlando della Roma, stiamo parlando della situazione di direttore sportivo Massara.
1: Sì, noi tanto cambiamo DS come se fosse niente, cioè nel senso, alla fine ogni anno qui è un cambiare, quindi sì, parliamo dell'ennesimo
0: quest'anno,
1: cambio.
0: Quest'anno resettiamo due terzi della sì. Dirigenza, fortunatamente l'allenatore è rimasto saldo al suo posto, e mi verrebbe dire saldo al comando, perché in questo momento tra i Friedkin e Gasperini non c'è nessuno, di fatto, a parte il dimissionario Massara.
3: Friedkin comunque arriveranno, eh?
0: Sì, arriveranno,
3: diciamo che ero un po' scettico sul loro arrivo per una serie di motivazioni, no?
1: Perché loro sono presenti, cioè sono molto presenti.
3: Esattamente,
1: nel senso,
3: esattamente. Che insomma non dobbiamo nascondere, invece diciamo ci sono arrivate conferme che importanti, che fondamentalmente arriveranno. Voi mi direte, ma quando? È proprio quello il punto interrogativo, però arriveranno.
0: Ti posso
3: arriveranno
0: dire, secondo
3: per
0: me,
3: discutere
0: derby?
3: Sì.
0: La settimana del derby.
3: Beh vediamo. Si dovrà discutere del direttore sportivo, si dovrà discutere del ritiro, si dovrà discutere del calciomercato, si dovrà discutere un po' anche della pianificazione della prossima stagione, dello staff medico, insomma sono tanti i temi in ballo, e io credo sia anche giusto, no, venirli a curare di persona, perché poi sì, è vero che questi signori non ci sono mai, ma è altrettanto vero che comunque delegano ad altre figure che fondamentalmente, o per un motivo o per un altro, poi o non sono all'altezza o comunque non fanno propriamente quello che dovrebbero fare. Però è anche vero che la presenza, diciamo, diretta della presidenza ovviamente è un'altra cosa.
1: E Gasperini questo
3: è un'altra cosa.
1: Quando
3: Gasperini già l'aveva chiesto nel calciomercato di gennaio, no? Aveva chiesto la presenza
1: Gasperini.
3: Beh sì, avere comunque il diretto interessato lì, il presidente lì, in qualche modo gli dà anche l'opportunità di fare di portare avanti alcune attività in maniera più celere.
1: E di solito
3: senza bypassare ogni volta delle gare, parlare, confrontarci, aspettare eventualmente una risposta.
0: Anche perché non c'è più nessuno a cui delegare in questo momento.
3: Beh, Jason Morrow comunque per loro è un punto di riferimento.
1: Shipley
3: esatto. Comunque per loro è un punto di riferimento.
0: Però non possono delegare.
3: Purtroppo lo sai qual è il problema principale, no? Ma te che fanno dei riportini che delle volte, no, possono portare un pochino a perdere del tempo. Dai, diciamo questo, così almeno siamo più sintetici e andiamo un po' al punto, se ci siamo capiti, no?
1: Quindi poi quando arriva Den arriva un esonero, quindi magari arriva
0: vedremo
1: e Massara, poi magari arriverà il comunicato,
0: magari ecco parleranno anche con Massara e ma credo che Massara lo sappia già che comunque la sua presenza a Roma era legata a doppio filo con quella di Ranieri, che lo aveva voluto fortemente come direttore sportivo.
1: E quindi Toto Nomi?
0: Assente Ranieri, credo Massara si trovi, secondo me si trovi anche un po' in difficoltà, perché di fatto poi stai con un allenatore che ha pubblicamente detto che con te non si è trovato bene dal punto di vista lavorativo, comunque non parlando male di Massara neanche come direttore sportivo, perché lui ha semplicemente detto le nostre idee non si sono incontrate, quindi non ha neanche parlato male di Massara dicendo che ha lavorato male, semplicemente che non c'era comunione di intenti tra quello che ha cercato di fare Massara e quello che voleva Gasperini. Soprattutto anche sul piano personale ne ha parlato benissimo. Piano personale che però anche lì io poi ci ho letto una frecciatina per Ranieri, Claudio, perché se Ranieri, tu mi vai a specificare che con Massara non hai avuto problemi a livello personale con Massara, indirettamente sì. Non l'hai detto, ma evidentemente con Ranieri i problemi non sono stati solo lavorativi, sono stati anche a livello personale. Poi ha parlato la figlia di Claudio Ranieri
1: ieri
0: dicendo che tanti scrivono, tanti parlano, pochi sanno la verità.
1: Classica frase.
0: Ha detto: distinguete chi sa, perché ci sono anche persone che sanno parlare e sanno scrivere bene, distinguete questi da altri meno credibili e meno attendibili. La verità vera, come si dice, la sanno ovviamente solo Gasperini e Ranieri, perché nelle stanze di Trigoria non c'è nessuno di noi, non ci sono microspie
1: no.
0: E via dicendo. Noi possiamo parlare per quello che riusciamo a sapere, per le conoscenze che abbiamo, ma ovviamente la certezza non la si ha mai, no? Si può dire che c'è stato qualche screzio, c'è stato qualche incomprensione. Poi le cose sono sotto gli occhi di tutti che sono precipitate di colpo un mese fa con quell'uscita, ma era una situazione che era già incancrenita
1: Matti, a me l'unica cosa che mi dispiace è che Ranieri se ne sia dovuto andare in questo modo, però io tra i due avrei preferito continuare giustamente con Gasperini, però non facciamolo passare per il santo della situazione, perché anche lui, no, con D'Amico, che dovrebbe essere uno dei papabili direttori sportivi, nuovi direttori sportivi della Roma, anche lì ha avuto dei problemi. È proprio il carattere di Gasperini che è complicato, quindi...
0: Però torniamo sempre al discorso originario: quando tu hai scelto Gasperini non è che hai preso uno che non conosci, dici, ma questo non lo conosce nessuno, vediamo come si comporta.
1: Esattamente, per te è lì che è l'errore di Ranieri.
0: Gasperini ha conosciuto tanto.
1: Bravissimo. Sì, sì.
0: Sono tantissimi anni che circola in Italia, e il carattere di Gasperini lo conoscono molto bene tutti. A maggior ragione lo conosce uno con l'esperienza e la conoscenza di calcio di Claudio Ranieri. Questo stupore sui comportamenti di Gasperini, io sinceramente faccio ancora fatica
1: molto
0: a capirlo. Sono le 10:30, noi ce ne andiamo con il secondo break, a tra poco.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
5: Info Roma Weekend, le altre notizie di Roma Capitale.
6: Le 4 scuole d'arte e dei mestieri di Roma Capitale aprono le porte per una nuova settimana di orientamento dedicata ai cittadini e alle cittadine interessati alla loro offerta formativa. Da lunedì a venerdì prossimo, dalle 16 alle 19, le strutture apriranno l'esterno con l'obiettivo di far conoscere il loro lavoro e i punti di forza della loro proposta. A Valle Aurelia, nel municipio tredicesimo, è stata inaugurata l'Aula Studio Casa del Popolo. La nuova struttura, che costituisce un luogo di aggregazione e di dialogo per tutto il quartiere, è stata aperta in occasione della Giornata della Liberazione. L'iniziativa è parte degli sforzi intrapresi dall'amministrazione per dotare la città di una rete moderna e capillare di spazi per lo studio sotto l'egida di Biblioteche di Roma. Nel municipio Sesto partono i lavori per la realizzazione di un nuovo asse stradale per il collegamento tra Castelverde e le stazioni Pantano e Graniti della linea C della metropolitana. L'intervento consentirà ai cittadini del quartiere di raggiungerle più rapidamente, riducendo la pressione del traffico su via Massa San Giuliano. Sono partiti i lavori per la realizzazione di due nuove rotatorie sulla via Braccianese tra i municipi 14 e 15. L'intervento prevede la messa in sicurezza di due incroci, quello con la via Anguillarese e quello tra via Braccianese, via Santa Maria di Galeria e via della stazione di Cesano. I lavori della durata prevista di 6 mesi sono eseguiti da ANAS nell'ambito degli interventi per il Giubileo. Il Municipio Settimo invita associazioni, comitati, cittadine e cittadini a proporre idee e interventi per il territorio. Appuntamento lunedì 4 maggio alle 16.30 in piazza di Cinecittà 11 per l'incontro Spazi a Colori, in cui l'amministrazione presenta l'avviso pubblico di urbanistica tattica e le informazioni per aderire e presentare le proprie proposte. Fino al 20 maggio è aperta la finestra per la presentazione delle candidature all'ottava edizione del premio Arvalia, che il municipio 11° conferisce ad associazioni e cittadini che con il loro operato hanno dato lustro al quartiere. A valutare le domande sarà un apposito comitato che assegnerà i riconoscimenti. La cerimonia di premiazione è in programma il 6 giugno al Parco Tevere Marconi. Nel municipio 15° il progetto IEP, Interesse Educativo Prioritario, entra nella seconda fase. Dal 9 maggio fino al 27 giugno, ogni sabato dalle 9.45 alle 11.15, gli asili nido e le scuole dell'infanzia comunali di Labaro ospiteranno incontri e attività di formazione per la lotta alla povertà educativa, fornendo un sostegno qualificato alle famiglie interessate. Sono attive le linee mare per Ostia e Tor Vaianica. ATAC ha lanciato infatti il programma estivo con il ritorno della linea 07 che collega la stazione Colombo della Metromare a Campo Ascolano e sarà attiva anche nei giorni festivi, e del bus 062 che porterà i passeggeri da Ostia a Castel Porziano. E infine domani, come ogni prima domenica del mese, torna l'opportunità di visitare gratuitamente i musei di Roma Capitale e i suoi siti archeologici. Tra queste opportunità segnaliamo le visite guidate a Palazzo Senatorio sul Campidoglio, disponibili esclusivamente su prenotazione al numero 060608. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 10.34, torniamo in diretta, Centro Suono Sport 101.5, passione giallorossa. Prima di arrivare a Roma-Fiorentina di campionato che andrà in scena lunedì sera, e vi ricordo ovviamente che noi saremo presenti allo Stadio Olimpico con i nostri Massimo D'Adamo e Mirko Torre per Centro Suono Stadio, e ci sarò io qui da studio per raccontarvi tutte le emozioni, quindi a partire dalle 19.30 in poi potrete seguire Roma-Fiorentina, 34esima giornata di campionato. E però insomma andiamo, stiamo parlando un po' di direttori sportivi, di mercato, perché iniziano le voci, iniziano a rincorrersi,
1: inizia quel bel periodo dell'anno,
0: tanti nomi, inizia un bel periodo dell'anno che a me piace tanto, ma preferirei sparire dalla faccia della terra, perché a stare appresso a messaggi, indiscrezioni, è vero questo, è vero quello, ma perché non ci dite questo, ma perché Tizio ha scritto questo, perché Caio ha risposto
1: in un altro modo, viene, non viene,
0: io c'ho gente che mi ricordo l'anno scorso, periodo d'agosto, gente che mi mandava messaggi su linea giallorossa in DM su Instagram prima delle 7 del mattino, 6:30, 6:40 del mattino, ad agosto, che io dico, ma volete andarvene al mare o al limite se avete fatto tardi la sera, ma volete dormire, che tanto poi se qualcosa la sappiamo,
1: parte, non la,
0: no, non mi permetterei mai, perché insomma chi ci segue ci fa sempre piacere, però se sappiamo qualcosa su Linea Giallorossa, su Passione Roma TV, la leggete sulle nostre pagine. Quindi scriverci alle 7 del mattino, ma è vero che la Roma sta, ma perché guarda che Tizio ha detto che la Roma è in trattativa con, ma è vero, ma a te che cosa risulta? Noi tutto quello che sappiamo lo sottoponiamo a voi, lo facciamo sapere a voi tramite tutti i nostri canali Instagram, Damiano con le dirette su Passione Roma TV, alle quali partecipo anch'io il lunedì e il mercoledì sera, quindi insomma dateci modo
2: intanto
0: di lavorare.
2: Per i più scettici, Fabrizio Romano, salvo colpi di scena, la separazione tra Roma e Massara dovrebbe concretizzarsi, quindi salvo colpi di scena, insomma, Fabrizio Romano conferma quanto abbiamo anche già detto a più riprese in precedenza, perché poi c'era anche più di qualcuno, no, che si domandava ma veramente, ma poi rimane, non rimane, lavorerà al fianco di qualcun altro, gli verrà affiancato qualcun altro. Noi da quel punto di vista eravamo stati molto chiari anche nei giorni scorsi, anche su Passione Roma TV, ma anche nei collegamenti telefonici che aveva avuto sul Centro Suono Sport. Quindi Fabrizio Romano in qualche modo certifica, ci dà un'ulteriore conferma da questo punto di vista, che Massara insomma sarà salvo colpi di scena, sarà insomma si separerà dalla Roma, ecco,
0: no, ci fa piacere che una personalità importante come Fabrizio Romano in questo mondo confermi quanto avevamo già anticipato nelle settimane scorse, anche se era poi anche un po' un discorso di logica, no? Cioè, ma se tu fossi Massara, ma tu resteresti a lavorare alla Roma,
1: no,
0: con un allenatore che ha detto guarda sei buono e caro ma lavorativamente non ci prendiamo,
1: anche perché,
0: e con una società che
1: garante,
0: ormai
1: anche
0: non ha, esatto, ormai non ha, anche
2: ma
0: se io, poi ha detto,
2: io l'ho detto,
0: sono
2: stato
0: nessuno.
2: Molto chiaro, Massara è un separato in casa, chi pensa e chi pensava che Massara stesse ancora operando per il futuro della Roma si sbagliava,
1: si è messo sulle cessioni,
2: tutto molto semplice, si sbagliava in questo momento, come già abbiamo detto in precedenza e come ho ripetuto anche, torno a ripetere qui in collegamento sul Centro Suono Sport, almeno quelli che erano i segnali che arrivavano a me e che arrivavano alla nostra redazione erano appunto, parlavano di un Massara che in questo momento stesse comunque continuando ad operare, perché è legittimo insomma che lavori per la Roma finché è appunto investi direttore sportivo della Roma, ma che stesse lavorando appunto su delle questioni che già erano in piedi e che si dovevano
1: allora
2: comunque
1: chiedo,
2: continuare a portare avanti, cessioni eventuali tra virgolette, rinnovi, scadenze entro il 30 giugno,
1: Gasperini, visto che come ha detto Matteo,
2: allora, Gasperini
1: vuole
2: in questo momento
1: di essere che cammini insieme a lui,
2: sì,
1: no? Con chi,
2: sì,
1: la sta programmando la prossima stagione della Roma, perché ragazzi, non andare in Champions neanche il prossimo anno sarebbe di una gravità allucinante, eh? Quindi io chiedo, con chi stiamo programmando la prossima stagione?
0: Ma attualmente, secondo me, la Roma una vera programmazione non la sta facendo.
1: È gravissimo. Beh,
0: sta, come ha detto giustamente Damiano, è quello che risulta anche a me, sta finendo di delineare alcune cose, perché è scattata la cessione per Shomurodov, Salahedin probabilmente sarà riscattato.
2: Il lavoro da fare c'è, però sono tutte cose, insomma, che...
0: C'è il buon Saud Abdulhamid.
2: Saud Abdulhamid, Kumbulla, il grande Kumbulla.
1: Ma cosa dire, però, Saud Abdulhamid?
0: Abdulhamid è diventato un eroe in Francia.
2: Madonna mia. Sì, sì, no, ma a noi va bene così, eh. A noi va bene così,
0: e quelli sono tutti... piccoli tasselli del
2: sono cose
0: puzzle,
2: che comunque vanno portate avanti,
0: anche perché la Roma dovrà fare dei ricavi, non plusvalenze, lo ricordiamo a chi ci ascolta, se leggete la Roma deve fare x milioni di plusvalenze è un'informazione errata, la Roma deve fare dei ricavi, in questi ricavi c'entra tutto, il merchandising, gli sponsor, i diritti TV. C'è ancora in piedi, e questa è una cosa di cui si parla poco ma potrebbe essere importante per le casse della Roma ma di tutta la Serie A, la questione sui diritti sportivi, sul rimborso che dovrebbe avere la Federcalcio, e si parla di circa 300 milioni complessivi per la Serie A che verrebbero poi ripartiti su tutte le squadre partecipanti, il che significa che sarebbero altri 15-20 milioni nelle casse della Roma, come ripeto, quelle delle casse di tutti gli altri club di Serie A, che però andrebbero a limare ancora di più gli utili che dovrebbe fare la Roma entro il 30 di giugno. Quindi, se andiamo a metterci le piccole cessioni da 7, 8, 10 milioni, come abbiamo detto,
2: piccole cessioni, diritti TV, il discorso degli sponsor,
0: basti,
2: il risparmio che tu avrai anche sul monte ingaggi,
1: io penso che una grande cessione la Roma la farà.
2: Ma posso dirti la mia?
1: Uno o due?
2: Un paio.
1: Sì,
2: per me
1: è
2: un paio.
1: Sono d'accordo.
2: Per me è un paio. Per come la vedo io, per me
0: tra
2: un paio.
0: Queste due, questo paio.
2: Ti stoppo subito, entro il 30 giugno?
1: Sì, una sicuro.
2: Indica Sule.
1: Con E pure. Sì.
0: Allora, io su Sule non sono certissimo, su Indica sono...
2: Cioè, quello che farei io, eh?
0: Io su Indica sono molto, molto orientato verso la sua partenza, anche perché... c'è la clausola che fu messa quando Indica arrivò alla Roma a parametro zero, sì. Quindi ricordiamolo, sarebbe una plusvalenza totale, perché anche per il giocatore spostarsi significherebbe guadagnare.
1: Poi c'è il mondiale, Matt,
0: perché c'è la clausola del 20% sulla sua rivendita, quindi qualora la Roma dovesse venderlo a 40 milioni, così netti nelle casse del giocatore, parliamo del giocatore direttamente, andrebbero così secchi 8 milioni di euro. Ho parlato di 40 milioni per fare cifra tonda, poi vedremo, perché secondo me non siamo su quelle cifre, siamo forse un po' più bassi.
2: La valutazione della Roma per Indica è tra i 30 e i 35.
0: Esatto. Però comunque 30-35 sono 6 milioni e mezzo diretti nelle casse del giocatore, più un nuovo ingaggio.
2: Vabbè, sicuramente può mettere il piatto a tavola.
0: Sì, penso che possa mettere insieme pranzo e cena per qualche anno il buon Evan Indica. Sarebbe una perdita importante per la Roma, perché secondo me è stato comunque un calciatore importante per la Roma, e anche al netto della Coppa d'Africa giocata.
2: Prima però
0: è
2: Roberto
0: tornato,
2: ha fatto una domanda interessante, su come sta lavorando la Roma per il futuro, come si sta pianificando il futuro.
1: Sì.
2: E sarebbe così tanto difficile poter pensare che in questo momento Gasperini stia già lavorando con il suo gruppo di lavoro?
1: Ma io spero di
2: lavoro?
1: Dammi. Io spero di sì, ma perché sennò...
2: E se ti dicessi di sì?
1: Mi faresti felice. Mi faresti tanto felice. Io so come cosa tu sei.
2: Allora questa mattina
1: vuoi.
2: Cerca di essere un po' felice.
1: Ah, vabbè, allora mi fido come sempre di te. No, vabbè, ma a parte tutto, io penso che sia la cosa più logica da fare in questo momento. Gasperini innanzitutto non è uno sprovveduto, non che gli altri lo siano chiaramente, però affrontare l'ennesima stagione con un cambio di direttore sportivo il 19 di giugno, come lo scorso anno con Ghisolfi, Massara, e dare alibi ulteriori al DS che verrà, è completamente assurdo. Quindi la mia domanda...
2: Ma noi fino a 3-4 giorni fa ci hanno raccontato che Massara stesse operando già per la Roma,
1: sì,
2: che
1: sì,
2: viaggiava, che faceva,
1: Begovic,
2: che posava. Amici, certo, amici di amici, certo. La Roma rilancia, la Roma è vicina, questa è una pista, è calda, la Roma vuole investire 40 milioni, vuole fare questo, vuole fare quest'altro. E poi alla fine, insomma, noi eravamo lì a dire guardate che Massara non sta facendo niente di tutto questo qui.
1: E non si è poi parlato però... in casa, come hai detto tu,
2: esattamente. Quindi la conferma è questa. La conferma è questa. Io vi posso senz'altro dire che in questo momento Gasperini e il suo gruppo di lavoro stanno monitorando alcuni profili, ok, con i quali non, al momento, ad oggi, non c'è nessuna trattativa in stato avanzato.

0: giocatori che giocano in quel campionato lì per un discorso di intensità, per un discorso anche, no, di abitudine a giocare a determinati ritmi. Malen ne è stata poi fondamentalmente anche la conferma, e la fiducia dei Fredkin a Giampiero Gasperini arriva proprio in virtù di questo passaggio qui. Cioè, chi dice in questo momento che i Fredkin danno fiducia a Gasperini, la Roma in mano a Gasperini, dice una cosa che non è, che non è, non è giusta. Non è giusta, perché la Roma non è in mano a Gasperini. In mano a Gasperini c'è il mercato,
1: che come
0: in mano
1: che
0: a Gasperini
1: sia, eh?
0: C'è esattamente, c'è la costruzione della rosa, e
1: si ferma lì.
0: L'avevamo detto in, diciamo in precedenza, poi è stato confermato anche da Gasperini in conferenza, perché lui dichiara e dice proprio questo: io voglio impegnare le mie energie, voglio
2: sul campo
0: fare tutto quello che riguarda, certo, il campo,
3: certo. 10:45, ce ne andiamo un paio di minuti in pausa, rientriamo fra poco, passione giallorossa.
4: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car, a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Torniamo in diretta a Centro Sono Sport 101.5, Passione Giallorossa. Si parlava di mercato, si parlava di quello che sarà la Roma per la stagione 2026-2027, in avvicinamento a quella del centenario, che sarà la 27-28, perché festeggiamo a luglio, quindi la 26-27 sarà già conclusa da un mesetto.
1: Anche perché poi la prima stagione della Roma è 1927-1928.
0: Esattamente, quindi. Esattamente. Al contrario di quanto qualcuno dica, che già parla di situazione del centenario l'anno prossimo, ma così non è, per ovvi motivi di data di compleanno, di data di nascita. E parlavamo delle eventuali partenze. Abbiamo fatto il nome di Evan Dicà, Damiano, tu hai fatto il nome di Mathias Soulé. Di certo la Roma, oltre a ricostruire quello che non avrà più, e parliamo dei vari partenti, Tsimikas torna alla base, Ferguson torna alla base, Zaragoza torna alla base, El Shaarawy non verrà rinnovato, insomma, a parte tutte queste situazioni, delle quali già abbiamo la certezza, poi c'è da vedere cosa deciderà la Roma per quanto riguarda la situazione cessioni.
2: Sì.
0: La Roma ha contezza di quello che ha nelle casse e di quanto servirà per chiudere definitivamente, fortunatamente, questo famoso settlement agreement, il che non significa che la Roma andrà fuori dalla lente di ingrandimento della UEFA. Semplicemente quell'accordo con la UEFA, fatto per entrare dei debiti pregressi, si conclude. Poi resti sotto la lente di ingrandimento della UEFA, resti sotto il check triennale sui bilanci, sui ricavi.
1: Quello che hanno tutti. Dai.
0: No, quello che hanno tutti, però, perché tanti si pensano, vabbè, abbiamo finito il settlement agreement,
2: facciamo,
0: no,
2: vabbè, il sono
0: 300 tanti, milioni.
1: Sono tanti i valori dentro,
0: no?
1: I quali comunque devi restare, anche per.
2: Ma lo stesso Como, dammi, deve vendere.
1: Assolutamente.
0: Il Como deve stare molto attento, perché se entra in Europa. Se entra in Europa e se riesce ad entrarci, viste tutte le problematiche che ha a livello di stadio, a livello di,
2: esatto,
0: rosa, a livello di bilanci,
2: deve vendere. Ma
1: vi faccio una domanda, ve la posso fare una domanda secca?
0: Faccela,
1: abbiamo
0: va.
1: Tempo?
0: Voglia.
1: Ma vi piace Tell? Matis Tell?
0: Ma quello di cui avevamo già parlato a gennaio,
1: Vi piace?
2: Parla Damiano,
0: sì,
2: Damiano.
0: Sì, sì. Ci piace,
2: a me molto, no? È un giocatore che

0: Secondo me, veramente la cosa più vicina a Lookman. Sotto Gasperini fare
1: Piacerebbe a
0: quel.
1: Gasperini?
0: Lo stavo dicendo, sotto Gasperini, perché secondo me l'ha individuato lui, farebbe
1: Beh, diciamo che su Tell
0: proprio.
1: noi ne
0: E
1: abbiamo
0: scusami, dammi, soprattutto se il Tottenham retrocede, attenzione.
1: bravo. Su Tell ne abbiamo parlato nello scorso mercato, quando la Roma in qualche modo si era anche interessata per Dragusin, per il quale comunque la votazione era più alta del previsto, e il Tottenham in quell'occasione lì non voleva fare prestiti o prestitini, ma voleva valutare la
0: Ragazza.
1: cessione del calciatore solo ed esclusivamente a titolo definitivo. E, stesso identico discorso per Tell, notizia della quale avevamo parlato in primis noi, perché durante i colloqui che la Roma aveva avuto con il Tottenham per Dragusin è spuntato anche fuori il nome di Tell. Si era confrontata anche con il Tottenham per Tell. Possiamo dire in questo momento che
0: Bel
1: il
0: giocatore, eh.
1: calciatore è ancora monitorato dalla Roma, e la Roma sta monitorando altrettanto anche quello che sarà il percorso del Tottenham in Premier, che in questo momento è in zona retrocessione. Avrà poi, se non erro, Aston Villa, Chelsea, Leeds, Everton. Comunque ha quattro partite che non saranno propriamente semplicissime. Quindi la Roma sta continuando a monitorare Tell. Sta continuando a monitorare anche il percorso del Tottenham in Premier League. Certo è che se dovessero retrocedere e andare in Championship, insomma, si potrebbe pescare qualcosa di buono lì. Tell, d'altro canto, posso anche dirvi che vuole andare via dal Tottenham, preferirebbe, insomma, cambiare aria. Soprattutto poi in vista anche di quello che successe nel corso della stagione, quando fu escluso dalla lista UEFA, no?
0: A
1: Per la Champions
0: gennaio.
1: League a gennaio, esattamente. Quindi in qualche modo questo possiamo assolutamente dirlo, e così come quello che abbiamo anticipato prima, insomma, che Gasperini vorrebbe pescare dalla Premier, vorrebbe pescare dalla
0: Tra
1: Premier.
0: l'altro il Tottenham vedo che all'ultima di campionato gioca contro l'Everton dei Friedkin
1: Esatto,
0: e
1: esatto.
0: chissà che l'Everton non faccia lo scherzetto di mandare il Tottenham in Serie B, Tottenham che
1: Vabbè,
0: va a vincere
1: mandano ad
0: un trofeo
1: allenare
0: europeo e poi finisce in Serie B. Cioè, mi
1: Taylor, che
0: sembra una cosa.
1: cerca il riscatto.
0: Io veramente certe cose nel calcio non le capirò mai.
2: È il
0: Cioè,
2: bello, Matt, è il
0: certi
2: bello, dai.
0: tonfi così
2: Come
0: clamorosi.
2: River Plate,
0: Posso
2: no?
0: dire però che se ti vai a scegliere l'allenatore scartato dalla Juventus, perché
2: Mamma
0: mi
2: mia.
0: sembra abbastanza chiaro che
2: Io voglio essere
0: Tudor
2: rappresentato
0: sia proprio scartato.
2: dal manager di Tudor e Juric. Posso dire? Mi auguro questo in futuro.
0: Ma di queste situazioni ce ne
2: Mamma
0: sono
2: mia.
0: state tante in passato. Io faccio sempre l'esempio
2: Incredibile.
0: del miglior direttore sportivo del mondo di sempre, che era Mino Raiola, che riusciva puntualmente a far trovare a Mario Balotelli dei contratti importanti in giro per il mondo.
2: Mamma mia.
0: Contratti che poi automaticamente duravano 6 mesi, era il tempo di arrivare, posare le valigie, aprirle,
2: Segnare
0: mettere
2: un
0: le
2: gol,
0: cose nello spogliatoio
2: togliersi la maglia e
0: e poi
2: andare.
0: litigare con tutto il mondo della società nella quale stava, tra allenatori, presidenti, tifosi, compagni di squadra. Poi si fermava, veniva messo fuori rosa, continuava a prendersi il suo stipendio e a giugno Raiola gli trovava un altro ingaggio.
2: Liverpool, City, Marsiglia, Nizza, non si
0: Cioè,
2: capiva più
0: comunque
2: niente. Sì,
0: ha fatto
2: Milan.
0: una carriera,
2: Dignitoso.
0: una carriera importante. Balotelli, che aveva doti tecniche, secondo me, molto
2: Assolute,
0: importanti, che
2: assurde.
0: avrebbero fatto anche comodo per la nostra nazionale. Insomma, lui, ecco, ce l'abbiamo qui davanti. Parte con il Lumezzane, stagione 2005-2007. Lui è un classe 90. Inter City, Milan, Liverpool, Nizza, Olympique Marsiglia. Poi scende un po', Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion, ritorno all'Adana Demirspor, Genoa e all'Ittifak. Ma
2: Vabbè, i
0: insomma,
2: soldi, dai, i soldi,
0: la
2: dai, eh.
0: prima parte
2: Mica male, mica
0: di
2: male.
0: carriera fino all'Olympique Marsiglia, poi di fatto, Sono 14 anni in squadre di altissimo livello con numeri importanti. L'Inter 59 presenze e 20 gol, il City 54 presenze e 20 gol, Milan 43 presenze e 26 gol. Poi purtroppo però, come successe per Cassano, se non hai la mente,
2: chiaro,
0: da atleta, da sportivo, e ti lasci andare a tutto quello che è extra campo, i litigi, le querelle con i tuoi allenatori, poi può essere il più grande fenomeno del mondo, ma prima o poi vieni un pochino messo
2: secondo
0: ai
2: me
0: margini,
2: Matte, no? Molto fa anche il contratto di cui parlavi tu, perché poi se lui si sente pompato da chi lo gestisce eccetera eccetera, arriva anche la presunzione di dire: guarda, io sono quello che trovo la squadra eccetera eccetera, e da lì poi c'è tutto un po' un giro di cose, perché cioè, le doti di Balotelli sono indiscutibili, poi è la testa che ha fatto
0: atteggiamento, che
1: sicuramente
0: che nel calcio di adesso conta.
1: Beh, la testa,
0: forse
1: la testa al 90%
2: del però vabbè, guarda
0: Ronaldo.
2: Io lo convocherei ancora in nazionale, posso
1: guarda
2: dire?
1: Me
0: guarda te,
1: guarda
0: Ronaldo che
2: Ronaldo,
0: per racconti di compagni di squadra, di Ancelotti, insomma, quando si tornava dalle trasferte anche di Champions, anche da trasferte pesanti, gli altri avevano i loro chauffeur a riportarli a casa. Ronaldo se ne andava al centro sportivo del Real Madrid,
2: lui aveva Irina a casa,
0: si faceva la sua, esatto, cioè, fu la battuta con grazie. Irina a casa, lui se ne andava al centro sportivo del Real Madrid, si faceva la sua crio
2: sauna,
0: come cavolo,
2: esatto,
0: si chiama quella sotto zero,
2: sì, sì,
0: per
2: io la faccio sempre
0: riattivarsi,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: con
1: sì,
0: calma se ne andava, si vede,
1: sì, no, sì, parecchio sodo,
0: 78 anni e non sentirli.
1: La sodezza di Roberto De Marco.
0: Però, insomma, allora, stavamo parlando di mercato. La Roma deve rifondare e deve anche fare delle scelte importanti per il
1: futuro. Deve fare delle scelte coraggiose,
0: no? Esatto.
1: Matteo, deve avere anche le idee piuttosto chiare su tanti aspetti. Gasperini ce le ha, le idee chiare. Bisognerà capire più che altro anche dal punto di vista delle tempistiche se riusciranno in qualche modo poi a fare tutto quello che bisogna fare. Sono tante le cose da fare, eh. Un altro tema del quale si sta parlando tanto è dei rinnovi. Io anche qui vorrei spezzare una lancia un po' a favore della Roma, ok? A favore della Roma. Si sta in questo momento strumentalizzando, secondo me, un pochino troppo il discorso dei rinnovi lato Giampiero Gasperini, come se Giampiero Gasperini volesse il rinnovo di alcuni calciatori perché secondo lui sono indispensabili per poter andare in Champions League o vincere lo scudetto. Secondo voi è realmente così? Io
2: assolutamente no.
1: Oh, ok. Allora, io mi sono fatto più di un'idea, diciamo, ok? E ne abbiamo parlato anche tanto in precedenza e mi riconosco che questo è uno degli strumenti che si può utilizzare in questo momento per poter attaccare Giampiero Gasperini, perché si sono create inevitabilmente delle fazioni, così come ormai succede da sempre, ok? Da quando esiste la Roma in questa città, io posso tranquillamente poter pensare che quando Giampiero Gasperini parlava di una Roma che non andava rifondata, ma di una Roma che andava rinforzata,
2: fa tutta la differenza del mondo.
1: Posso tranquillamente poter pensare che Gasperini, la volontà di Giampiero Gasperini sia comunque quella di tenere, visto i tanti calciatori che la Roma si troverà a fare sul mercato, di tenere comunque dei calciatori che hanno indubbiamente dato delle garanzie e che hanno sempre giocato nel corso degli anni, magari come seconde linee. Cioè, non posso poter pensare che Giampiero Gasperini voglia rinnovi di tutti i calciatori, di Selic, di Mancini, di Cristante, di Pellegrini, perché secondo lui sono indispensabili per rendere la Roma molto più forte di quella che è stata negli scorsi anni, o sono indispensabili per poter alzare l'asticella. L'asticella la si alza se tu quel blocco di calciatori comunque riesci a mantenerlo, non lo sostituisci con eventuali bambini e vai a rinforzare invece gli altri ruoli, 4-5, inserendo magari 4-5 titolari forti, che ti permettono di mantenere comunque nel gruppo squadra calciatori di esperienza, ok? E in più a quelli aggiungerne altri.
2: Alla da Malen, Champions League, alla Wesley, altri,
1: esattamente, dal profilo internazionale. No, perché si sta facendo passare il messaggio che Giampiero Gasperini si strappa i capelli se tu sostituisci ad esempio Cristante con Rocco Reitz. Si sta facendo passare il messaggio che Gasperini si strappa i capelli se vai a sostituire Mancini con Ache. Si sta facendo passare il messaggio che Gasperini si strappa i capelli se Pellegrini viene sostituito da Tell. Non è così, no, ma ovviamente non è così.
0: Tra l'altro c'è anche
1: però è difficile farla capire. Scusami Matteo, è difficile far capire che probabilmente la Roma dovrà cambiare già dai 7 ai 10 giocatori, e se vai a togliere anche quel tipo di calciatori lì, ovviamente poi dovrai andare su profili.
0: Diventano 15.
1: No, esatto, ma poi dovrai andare anche su profili.
2: Secondo
1: che
2: me Gasperini
1: non
2: un
1: hanno
2: po
1: la
2: più
1: loro esperienza.
2: Anche un po' più
1: modo
2: di paura. No, di
0: ma
1: cioè, va bene avere
0: cosa
1: il coraggio di fare delle scelte, ma insomma.
0: Va bene, neanche buttarsi in
1: neanche puoi cambiare 20 giocatori.
0: Anche perché ricordiamo che le date del mercato sono uscite e vanno dal 29 di giugno al 1 di settembre. Ma il mondiale finisce il 19 luglio, la
2: immensi
0: finale del mondiale. Cioè il 19 luglio, il
2: quindi
0: che significa
2: faremo niente
0: che quando il mercato sarà aperto ci saranno buona parte dei calciatori che saranno
2: agenti che vanno
0: investiti
2: lì,
0: dalle notizie di mercato, saranno ancora negli Stati Uniti, sì, sì, a giocarsi, poi chi più chi meno, perché saremo nella seconda parte del mondiale, quindi già i gironi saranno tolti, però mi viene da dire che
2: i più forti
0: delle 48
2: avanti, certo,
0: squadre è chiaro, faccio fatica a pensare a un Curaçao agli ottavi di finale.
2: Attenzione,
0: però dei nomi che circolano, ma non solo in ambito Roma, in generale in Europa, quelli saranno tutti ancora là. La maggior parte sarà fino a metà luglio impegnata nel mondiale. E tu come fai a muoverti dovendo fare una rifondazione totale con i giocatori ancora impegnati, con le quotazioni di mercato che lo sappiamo benissimo come funzionano? Basta un mese fatto bene al mondiale, che anche il più scarso diventa una pepita d'oro per i suoi
2: 80 milioni di facili,
0: per i suoi procuratori. Sono le 11.02. Diamo linea all'ottimo Germini in cabina di regia per il GR e nel frattempo ci recuperiamo Jacopo Cornati, Pretattica Official, perché ci avviciniamo a Roma Fiorentina.
3: Centro Suono Sport.
4: Replay.

0: 11.05, rientriamo in diretta, Centro Sono Sport 101.5, Passione Giallorossa, e rientriamo con la Sympathy for the Devil dei Rolling Stone, e abbiamo in collegamento con noi, come preannunciato, l'ottimo Jacopo Cornati, pretattica official match analyst della Nazionale del Burkina Faso alle recente Coppa d'Africa. Jacopo, buongiorno.
1: Ciao Jacopo.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Come va?
2: Bene, mi sono infortunato al calcetto, ma per il resto è tutto a posto.
0: Come hai fatto? Hai fatto come Saragozza, sei riuscito a infortunarti senza fare niente.
2: Ho provato un colpo di tacco e mi sono strappato.
0: Hai fatto come Dybala.
2: Esatto.
0: Come Dybala, con lo stesso ingaggio, tra l'altro.
2: Uguale.
1: Rientro previsto?
0: Pensa, tu ti sei fatto male e pagavi pure per giocare.
2: Vedi. Il danno. Rientro previsto, penso... si va a settembre.
0: Addirittura, perché Jacopo è un professionista, rientra solo se sta al 100%. Ed ha uno staff medico che non lo fa rientrare in anticipo con rischio di ricadute.
2: E soprattutto le partite di calcetto terminano a giugno e non penso di riuscire ad arrivare.
1: Vabbè, ma hai vinto o hai perso? Questo è l'importante, Jacopo.
2: Ah no, ma ho fatto il colpo di tacco nel tentativo di portare la palla alla bandierina per perdere tempo.
1: Mamma mia, possiamo chiudere il collegamento all'Allegri proprio.
0: Che professionista, cioè,
1: te lo meriti, posso dire?
0: Veramente, io non ho parole, guarda. Senti, ieri che non hai festeggiato, tu non lavori, quindi non hai festeggiato il 1° maggio, giusto?
2: Esatto. Festeggiato con 4 ore di live.
0: Senti, prima di andare a Roma-Fiorentina abbiamo un vocale di un nostro ascoltatore, poi ne parliamo rapidamente anche con te perché riguarda l'Italia e poi ce ne andiamo verso il campionato.
3: Siamo tutti sullo sport, però è possibile ripescare l'Italia. Ciao.
0: Grazie a Davidino che ci manda, ci segue tutti i sabati e ci manda questo vocale. Rapidissimo excursus sulla nazionale, è possibile il ripescaggio dell'Italia, Jacopo?
2: Ma non penso, cioè mi sembra che Infantino sia stato abbastanza chiaro ieri sera mi sembra, dicendo che l'Iran giocherà il mondiale, per cui è stato ribadito ancora una volta e non penso che si vada verso un ripescaggio.
0: No, poi diciamo che se proprio dovessero ripescare qualcuna sarebbe dell'area asiatica e non europea, ovviamente, sì. Quindi non ci riguarderebbe. Poi io perlomeno sono un po' una voce fuori dal coro in queste situazioni, perché
1: meglio non andare da ripescati.
0: No, io in generale sull'esclusione delle nazionali dalle competizioni per problemi di guerre, di cose, sono fermamente contrario. Quello anche che è successo, ma non ne faccio un discorso politico, ne faccio proprio un discorso a priori, cioè anche le esclusioni della Russia per i motivi della guerra. Io vorrei distinguere le cose, cioè lo sport, la musica, sono mondi a parte che servono ad aggregare e portare tensioni politiche nel mondo dello sport, nel mondo della musica, secondo me non aiuta, anzi dovrebbero essere un veicolo di aggregazione lo sport, la musica, gli eventi, e non anche quelli di separazione, cioè ti escludo perché il tuo paese sta in guerra, ma magari io che vengo a fare il mondiale sono contrario a sta guerra, allora perché mi devi escludere perché il mio paese è in guerra, non io? Quindi su questo sono un po' una voce fuori dal coro, perché tanti parlano di escludiamoli tutti perché non si merita, perché le guerre devono finire. È un'utopia, le guerre non finiranno
1: però
0: mai.
1: Il mondo del calcio è fatto da uomini che a loro volta sono politici anche loro, con i loro agganci,
0: per carità,
1: e quindi no, ma io sono d'accordo con te, però è questa diciamo un po' la spiegazione del fatto che appunto nazioni che sono in guerra poi vengono escluse da tutti questi, dalla musica, dal calcio, eccetera, dallo sport, eccetera, eccetera.
0: Comunque, insomma, abbiamo risposto a Davidino che ci ha mandato il suo vocale anche questo sabato. Jacopo,
1: vai tranquillo, Davide, puoi andare a mare.
0: So bene che tu hai visto con estrema attenzione il Pisa ieri sera, Pisa-Lecce, eri davanti alla TV ti avevano proposto di uscire e tu non ti sei mosso perché no, io voglio vedermi Pisa-Lecce. E stavi lì con la
4: stesso bandieretta. Risultato di Milan Juve, poi tra l'altro. Buongiorno, Jacopo.
2: Sì, diciamo che stata una partita che ha ricordato molto Paris Saint-Germain,
0: Bayern Monaco.
4: Sì, sì, i primi tre minuti.
1: Chi è Olise per capire?
0: Fino al fischio dell'arbitro era tutto uguale. Poi purtroppo la partita è iniziata.
2: Esatto, esatto.
0: Senti,
2: Non l'ho guardata ieri sera comunque.
1: Ah, vabbè, allora...
0: Neanche gli highlights?
2: Ma neanche.
0: Ossia, se cerchi gli highlights trovi dei video di 12 secondi. Penso.
4: Possiamo dire una cosa però, poco furbi poi tra l'altro, no, nel mettere già il primo maggio, cioè, almeno mettici Udinese-Torino.
1: Grande Udinese-Torino!
4: Udinese-Torino già poteva diventare una partita di calcio, dai. No? Vabbè, dai, Roberto.
1: Come vuoi,
4: è il classico, serviva a Roberto il primo maggio.
1: No, avessi detto Como Napoli, dicevo, guarda, vabbè, hai ragione.
4: Vabbè, ma Como Napoli il primo maggio non l'avrebbero mai fatto, no?
0: Maggio
4: dai.
0: Non puoi mettere una partita proprio di cartello.
4: Cioè, di cartello così non la metti, però Udinese-Torino, già uno vedeva Solé, Attà, no? Non ti piace Solé,
1: Attà? Sì, sì, per carità di Dio.
0: Il Ciolito in attacco per il Torino, che sono aggrappato a lui per il mio finale di fantacalcio,
1: ma basta,
0: temo che
4: 78esimo
0: sarà una debacle totale quest'anno. Jacopo, abbiamo prima fatto un piccolo recap della giornata di campionato. A parte Udinese-Torino di oggi alle 15, che
1: se non ti vedi Udinese-Torino
0: potrebbe anche
1: cazzo.
0: Finire tanto a poco, perché nessuna delle due ha più velleità, quindi magari giocano tranquilli, giocano senza
2: o magari finisce 0-0, sì.
0: Ah, dici proprio passeggiano 90 minuti e via?
2: Ma non lo so, cioè vedendo anche il ritmo delle partite del weekend scorso si è cominciato a vedere un ritmo molto estivo e quindi sono ricominciati a fioccare gli 0-0. Sinceramente
1: o
2: non
1: sei
2: so.
1: Inusuale, da noi.
2: Sì, esatto, non so che cosa aspettarmi da queste giornate.
0: Senti, da Como Napoli che ti aspetti? Poi arriviamo
2: da Como Napoli mi aspetto che il Napoli metta il bus davanti alla porta, sinceramente.
0: Addirittura.
2: Perché per variate ragioni. La prima è che comunque il Como va in difficoltà con le squadre che si chiudono.
0: Sì.
2: La seconda è che il Napoli l'unica cosa che deve fare è non perdere questa partita. E basta. Queste due ragioni.
4: A grande analisi di
1: mezzo, Jacopo, in mezzo. Di Jacopo.
0: Ricordiamo match analyst professionista.
4: Pensa se era uno scappato.
0: No, però allora il discorso come squadra chiusa ce l'avevi già anticipato e ce l'hai anticipato prima della partita col Sassuolo addirittura.
2: Ecco.
0: Te ne devo dare atto e poi si è rivelata una buccia di banana enorme. Però perché dici il Napoli deve vincerla? Cioè il Napoli ormai che altro deve fare?
2: Il Napoli non deve perdere.
0: Vabbè, pensi che possa scivolare in basso, no?
2: In questo momento il Napoli in posizione di classifica perfetta, no? Perché fondamentalmente non ha tantissimi problemi. Il fatto di far rientrare una squadra come il Como nella corsa per vedere anche poi che cosa fa la Roma lunedì, secondo me crea degli stati d'ansia ad Antonio Conte che farebbe meglio a non subire in questo finale di stagione dove comunque il Napoli non sta brillando, bisogna dirlo, in termini sia di prestazioni che fisiche. Basti pensare che uno dei giocatori più fisicamente importanti come Anguissa è stato panchinato in maniera brutale nelle ultime partite, e quindi secondo me ancora il Napoli punta a non perderla questa partita qui. Fosse arrivata a qualificazione Champions ottenuta, sarebbe stata una partita che secondo me avrebbe portato dello spettacolo.
0: Quindi dici che Conte ci tiene a far bene prima di tornare sulla panchina della nazionale?
2: Ci tiene a raggiungere l'obiettivo, cioè più che far bene, ci tiene a raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo in questo momento ancora non è stato raggiunto.
1: Che ci vuoi dire, Matteo?
0: Dillo. Vox Populi, insomma, se ne sta parlando di un eventuale ritorno di Conte sulla panchina nazionale. Personalmente ci credo poco, anche se lui ha aperto a questa opzione e De Laurentiis stesso ha detto qualora Conte mi dicesse di voler andare in nazionale lo lascerei andare. Forse credo che il vecchio Volpone De Laurentiis ha capito che con Conte si è tirato un po' la corda per cercare di tenerlo quest'anno, ma un terzo anno non porterebbe a cose troppo importanti, perché poi lo sappiamo, ne abbiamo parlato spesso anche con Jacopo, Conte è uno che arriva, spreme tutti e quando va via lascia le macerie a livello fisico nei giocatori. L'abbiamo visto con il Napoli quest'anno, insomma, al netto di alcuni innesti che ci sono stati, tanti giocatori sono apparsi anche molto molto provati dalla stagione scorsa, nella quale comunque il Napoli ha fatto un campionato importante, un campionato nel quale ci ha creduto tanto di rincorsa, perché poi il sorpasso all'Inter avviene di fatto con la sconfitta dell'Inter contro la Roma a San Siro, e il Napoli quella partita la vince, se la porta a casa, mi sembra 2-0 contro il Bologna, non ricordo bene la giornata di campionato, però vanno a più 3 e poi da lì non perdono più il primato. Quindi non lo so, io il mio discorso Conte nazionale, ma lui si è anche proposto, io sì. Secondo me lascia un po' il tempo che però trova perfetto, per la nazionale.
1: Conte è perfetto per la nazionale.
0: Bah.
1: No,
2: posso dare una veloce...
0: Devi, perché sei pagato per quello, quindi devi.
2: Sono pagato profumatamente per dire le mie cose. E la domanda, cioè vi giro la domanda, se non vai in nazionale, chi se lo piglia?
0: L'Atalanta.
2: Con quello che guadagna Conte, non credo proprio.
1: Lui in Premier non ci tornerebbe volentieri.
4: No, ma l'altra domanda è, l'Italia lo pagherebbe così tanto?
2: Ah, dai, no, ma sei per la nazionale, lo fai.
1: Vabbè, ma non è che stiamo parlando di... No,
4: guarda, tu dici, io vado un po' a controcorrente, invece, ti dico la sincera verità. Cioè, quando sento comunque parlare di allenatori che guadagnano quel tipo di ingaggi lì, no? Anche per, magari, ecco, tirandoci dentro un pochino, ad esempio, anche Massimiliano Allegri, Conte, insomma... Bisogna anche però dirlo, cioè nella storicamente, ecco, non ho questi grandi riscontri di allenatori da club che guadagnano così tanto e che poi rinunciano a così tanto per andare in nazionale. Ancelotti non mi sembra che poi alla fine sia stato in qualche modo neanche contattato dall'Italia per proporgli la panchina.
2: Beh, questa è una mancanza, perché non penso che il Brasile gli dia quello che prendeva il Real Madrid. Mancini l'ha fatto, però.
0: Sì, poi Mancini, sì. Poi Mancini però quando ha visto il brutto ha detto, ma non lo so, io la nazionale forse ci penso. Ah, scusate, vado in Arabia, arrivederci.
2: Doveva recuperare il tempo perso.
4: No, sì, pure i soldi. Però, capito?
0: A noi i mondiali persi chi ce li ridà?
4: Boh, non lo so, la lettura di Jacopo Cornati di questa mattina è molto, diciamo, come dire, da figlio dei fiori, nel senso va tutto bene, siamo tutti belli, può succedere di tutto, tutti rinuncerebbero ai loro ingaggi per allenare la grandissima Italia, quindi insomma, dai.
1: Forse Italia sempre.
0: In questo mondo non ci credo proprio a nessuno che rinuncia a un briciolo del proprio ingaggio.
4: Ma quanto guadagna Massimiliano Allegri di preciso, Jacopo?
2: Mi sembra che sia lui... 5,5 e mezzo.
4: Ok, quindi va allenare l'Italia per 2 milioni, 2 milioni e mezzo.
1: Ma no,
0: con tutto quello che
4: rinuncia
0: concerne...
4: a 4 milioni.
0: Con tutto quello che
4: so,
1: domando, sì, posso dire, se sì.
4: Va bene.
1: Allegri sì.
2: Ragazzi, guardate che chi va ad allenare la nazionale adesso e per puro caso riesce a portarla ai mondiali diventa eroe nazionale di diritto. E lo potremmo dire.
0: E quello sì. Certo. No, secondo me no, non sono d'accordo, perché portare
4: che siamo d'accordo. Vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Portare la nazionale italiana al mondiale non può essere un miracolo, cioè deve essere lo standard. Lo schifo è stato fatto adesso. E se adesso ti vai a prendere la nazionale italiana,
1: hai fatto il tuo.
0: Ti accolli un cetriolo alto 1,5 metri, perché se non ce la riporti per la quarta volta, hai finito, Sei...
2: Non è vero.
0: Come
2: non,
0: no?
2: Io non sono d'accordo su questa cosa, perché Gattuso non è finito. Gattuso passa il messaggio che il problema è il sistema. Mentre all'inizio Ventura è stato massacrato,
4: giustamente.
2: Perché è stato il primo a non portarci ai mondiali.
1: Ha aperto un ciclo,
0: Il simpatico Ventura.
2: Ma adesso il problema è il sistema, se non dovessimo andare...
4: Quindi secondo te è un win-win, è una situazione win-win? Cioè, se...
2: Per me sì, okay. Peggio di così non puoi fare.
0: Vabbè, però non è... Cioè,
1: e Antonio Conte ci sguazza in
0: allora posso andare bene anch'io, cioè...
5: Sì, Matteo, sì.
0: Non lo so, io
2: certo.
0: Anni e anni di Football Manager con
4: Roberto De, ma due punti, Antonio Conte sarà il futuro CT della nazionale.
1: No, no, no, no, no, no. Io me lo auguro perché Conte per me è perfetto per la nazionale, però io vedo più Allegri, non so perché.
0: Jacopo, invece a Bergamo, Palladino traballa?
1: Ecco, è un'altra.
0: Cioè...
2: Sì. Direi di sì.
0: Tu giusti? Allora, ne parlavamo in apertura. Ho avuto riscontri direttamente da Bergamo, insomma, che la situazione Palladino è effettivamente molto traballante, perché al netto di una falsa partenza con Juric in panchina, la proprietà si aspettava qualcosa di più da Palladino e soprattutto si aspettava qualcosa di meno riguardo alcune uscite pubbliche in conferenza stampa e non. Però proprio in virtù di questa falsa partenza, l'Atalanta, è vero che dopo tanti anni rischia di non entrare proprio per niente in Europa,
1: che anche quelle prassi,
0: ha fatto così male Palladino da quando è arrivato?
2: Sicuramente ha raddrizzato la barra, perché rispetto al cammino che aveva intrapreso con Juric si parla di un altro tipo di prestazioni. È chiaro che se le aspettative erano torniamo in Champions e tutto il resto, secondo me quest'anno c'è stato un errore di valutazione da parte della società, ma a partire dalle scelte che sono state fatte inizialmente, perché a parte il livello dell'allenatore, secondo me dopo 9 anni in cui giochi in un determinato modo serve un po' di distacco. Non puoi continuare sulla falsa riga di quello che di quello che hai fatto 9 anni, però abbassando il livello, perché logicamente vado peggio. E Palladino rientra ancora in quel contesto lì, no? È un allenatore figlio di Gasperini, ma che essendo figlio chiaramente fa più fatica rispetto a Gasperini a mantenere un certo standard. Detto ciò, io guardo la rosa dell'Atalanta, è una rosa forte che però dopo 9 anni ci può stare che abbia un periodo di transizione. Per me Palladino non ha fatto così male, devo essere sincero, non ha fatto così male, si potrebbe meritare la conferma l'anno prossimo, poi se ci sono problemi a livello di rapporti personali o di comunicazione è un altro paio di maniche. Però a livello di campo ci potrebbe stare.
0: Riguardo la rosa sono d'accordo, sempre in ottica futura rosa dell'Atalanta, mi è stato anche detto che un giocatore che è stato molto centrale per Gasperini come Ederson starebbe praticamente richiedendo la cessione per andare in Spagna, all'Atletico. E questa ve la do,
1: è una fusione i due club.
0: Ve la do come notizia, perché tra Atalanta e Atletico di Madrid si è creata una buona joint venture. Ruggeri sta facendo molto bene all'Atletico e questa cosa mi stupisce anche un po', tornando a parlare al volo di ottica nazionale, perché Ruggeri in nazionale praticamente non è stato considerato. È vero che dalla sua parte insomma c'erano giocatori importanti, però sta facendo un'ottima stagione con l'Atletico di Madrid e praticamente è rimasto completamente non visto dai vari CT che si sono susseguiti, e anche questa la vedo un po' come un'anomalia. Poi rientriamo sempre nel discorso che quando un giocatore va all'estero, a meno che non sta facendo veramente fuoco e fiamme, sparisce dai radar della nazionale, eppure questa cosa la dovrò un pochino ancora capire. Poi sempre in ottica Champions League, perché i primi verdetti della Serie B sono arrivati, poi mancherà la terz'ultima, vedremo chi sarà, se la spunterà Di Francesco, se la spunterà il maestro Giampaolo riuscendo a salvare la Cremonese. Voi affrontate il Sassuolo e
2: voi
0: del Milan, voi milanisti,
2: sì. No?
0: Tu futuro match analyst del Milan, stai già studiando la tua squadra per la prossima stagione. E la Juventus penso abbia vita abbastanza facile contro il Verona. Prima auspicavo un moto d'orgoglio del Verona, ma penso che purtroppo il materiale umano sia veramente di scarsa qualità e credo che la Juventus possa passeggiare facilmente all'Allianz. E poi c'è sempre in ottica Champions League, c'è ovviamente la Roma che chiude la giornata di campionato, quindi Roma che affronterà la Fiorentina lunedì sera con tutti i risultati già acquisiti. Come la vedi come partita? Ah, nel frattempo, scusami Jacopo, abbiamo un audio sempre riguardo il mondiale e poi 11:28 ce ne andiamo in pubblicità e ti recuperiamo. Audio.
5: Okay. Ragazzi, ritorno sul discorso dei mondiali, probabilmente un punto di vista soggettivo. Sul fatto di escludere o meno l'Iran posso essere d'accordo o meno, ma per me devono essere esclusi gli Stati Uniti anche. Cioè, le squadre, essendo il paese organizzatore degli Stati Uniti, dovrebbero non andare a giocare negli Stati Uniti. Poi si può anche escludere l'Iran per ovvie ragioni, ma non si deve disputare lì un mondiale, e se il mondiale si disputa in un'altra parte, Stati Uniti e nel caso Israele non possono partecipare.
0: E questo era l'audio del nostro amico Andrea, che effettivamente tira fuori una tematica una importante riflessione. Perché non c'è solo l'Iran in guerra, quindi se l'Iran no, allora perché gli Stati Uniti sì? Però poi torniamo al discorso.
4: Beh, Andrea non ha sbagliato nulla in questo tipo di considerazione, a parte che non si dovrebbe giocare lì il mondiale, cioè a così poca distanza ormai dalla competizione, io credo che sia...
1: Ma lui faceva un discorso un po' più...
4: Sì, sì, è ovvio, sì, è ovvio, sì. Sarebbe impossibile fare altrimenti, però ecco, evidentemente magari, visto che è una cosa che va avanti da un po' di tempo, direi,
0: sì,
4: credo che insomma qualcosa anzitempo si sarebbe potuto fare, ma che fondamentalmente non si è voluto fare, dai.
0: E andiamo con un consiglio commerciale per i nostri amici e per le nostre amiche. Se hai un'azienda, questo messaggio è per te. Ogni giorno raccontiamo la Roma a migliaia di persone. Ogni giorno migliaia di persone ascoltano la nostra emittente riponendo in noi una fiducia importante. La stessa fiducia che vorresti avessero nei confronti della tua azienda e che noi possiamo divulgare. Tramite Centro Sono Sport 101.5 puoi far conoscere la tua azienda a migliaia di tifosi e ascoltatori, non solo nel Lazio ma in tutto il mondo, perché la nostra emittente è ascoltata anche oltreoceano tramite app e seguita su ogni piattaforma social, con una pagina Instagram da oltre 3 milioni di visualizzazioni. La nostra proposta è quella di 3 mesi di pubblicità su Centro Sono Sport più 15 giorni in omaggio, visibilità mirata con pubblico locale, nazionale ed internazionale, avrete più contatti, avrete più clienti e aumenterete il vostro fatturato. Chi ama la Roma sa riconoscere il valore della pubblicità in radio. Chi ama la Roma sa riconoscere il valore della tua azienda. Contattaci allo 06 25 88 830 e scopri come far crescere il tuo business. Linea alla regia, break.
6: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Supermercati Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida

0: 11:31, rientriamo in diretta a Centro Suono Sport 101.5 sulle note di Entering Sandman dei Metallica, se non erro, caro Alessio, mi facendo di sì con la testa.
1: Vabbè, se l'hai preparata prima, dai.
2: Vabbè, sì, sì, se l'ha segnato prima.
0: Metallica, per un metallaro, ex metallaro.
2: Ti facevo più J-Lo, una roba del genere.
0: No, io vado ancora di rock anni 70, Led Zeppelin, Deep Purple, sono un po' retro su questo. Ci recuperiamo Jacopo Cornati, Pretattica Official. Jacopo,
3: eccoci.
0: Allora, parlavamo insomma degli incroci Roma-Fiorentina, l'ultima della 35esima di campionato, ne mancano 4, giocheremo a risultati acquisiti. Che partita sarà?
3: Difficilissima perché
2: Jacopo stamattina una iettatura anche
0: Never a Joy.
2: Cioè, ne avesse detto una cosa positiva.
1: Non ho capito,
0: difficilissima in generale o per la Roma?
1: Esatto.
3: No, difficilissima in generale.
0: Ah, ok.
2: Sì, ma voleva dire pure per la Roma, dai,
0: ragazzi,
2: perché non lo conoscevo.
0: Ha recuperato il calcio d'angolo.
3: Ma ragazzi, bisogna tenere in considerazione il fatto che ormai la crisi della Fiorentina è rientrata, perché ormai la salvezza è praticamente acquisita, il che vuol dire che adesso la Fiorentina può giocare
2: con la mente libera, certo.
3: E
2: Real Fiorentina.
3: E la Fiorentina è una squadra forte.
2: Come no, fortissima.
3: Alcuni elementi tipo Ranieri e Pongracic, però
1: ma avessi detto che ne so Rudiger età e io ti ho detto ragazzi, alzo le mani.
2: No, ma adesso in cabina di regia alza le mani proprio, l'ho
1: capito.
2: Visto
1: grazie con rispetto
2: non lo so chi ha tirato lì.
0: No, aspetta, Jacopo ha detto al di là,
1: Ranieri,
0: quindi
1: e
0: non ritiene Ranieri e Pongracic, cioè possiamo dirlo, Jacopo Cornati, due punti, Ranieri e Pongracic non sono giocatori di Serie A, possiamo dirlo?
3: Sì, sottoscrivo.
2: bravo, no, mi piace,
0: tra l'altro il simpatico Ranieri, simpatico Ranieri. Che non perde occasione per delle uscite poco felici. No, però
2: Ken... ho visto una storia Instagram, è uscito con, andata a cena fuori con Paredes, se non sbaglio, no?
1: Sì, ieri ha offerto la cena. Ranieri.
2: Ah, no, non
0: vedi,
2: era.
0: Vedi.
2: Non
1: però era. Sicuramente mancherà Ken e hanno recuperato sia Gosens che Parisi.
0: Quindi Jacopo, difficile.
3: Gosens è un giocatore molto importante, perché comunque all'interno di questo sistema che Vanoli ormai porta avanti da tempo, che è un 4-3-3, che è un fatto di un gioco molto diretto, perché giustamente Vanoli è arrivato, la situazione era pessima e quindi ha detto pochi fronzoli, ogni volta che abbiamo la possibilità lanciamo lungo, quindi che giochi piccoli o che giochi Ken, il gioco è sempre andare direttamente sulla punta per poi avere giocatori come Gosens che ti accompagnano l'azione, giocatori come Gudmundsson che magari vanno a recuperare la seconda palla, giocatori come Ndur che sono venuti fuori in quest'ultimo periodo con delle capacità di inserimento in area molto, molto importanti. È una squadra che se gioca a mente libera, lancia lungo, si allarga il gioco per poi continuare a mettere cross con tanta gente in area di rigore, per la Roma è un gioco che dà fastidio, perché comunque non ti permette la pressione alta che fa di solito.
1: Però Jacopo, io penso una cosa, che cioè, la partita la farà la Roma per ovvi motivi, quindi io vedo più ripartenze della Fiorentina, blocco basso e appunto come dici tu sfruttano la velocità degli esterni, dei centrocampisti di Ndur e dei tiri da fuori. Non vedo un palleggio, un dominio territoriale della Fiorentina, ecco.
3: No, questo è un altro paio di maniche. È chiaro che dal punto di vista della fase difensiva, la Fiorentina ovunque l'ha fatto, ovunque, anche per esempio in Conference League quando affrontava squadre un po' meno blasonate, in fase di non possesso rimane bassa, compatta, e cerca di chiuderti in una determinata zona di campo che Vanoglio ogni volta cambia in base alle caratteristiche dell'avversario.
1: Ecco, secondo te Vanoli va riconfermato?
3: Per me Vanoli ha fatto un buon lavoro dal punto di vista psicologico di recupero, dal punto di vista calcistico secondo me è difficile da giudicare, però si è riconfermato, cioè si è meritato la riconferma perché di fatto ha salvato la Fiorentina. Fiorentina che non so se vi ricordate, ma era in mezzo a una strada, sì, prima dell'arrivo di Vanoli.
1: Sì, sì, sì.
3: Per cui io lo riconfermerei, ma mi arrivano voci che non ci sia tutta questa volontà di andare avanti insieme.
0: Diciamo che la rosa della Fiorentina, come hai detto tu, comunque non è una rosa che merita la posizione attuale,
2: no,
0: di campionato,
2: dai.
0: E probabilmente si meritano anche un allenatore un pochino più importante. Vanoli ha girato tanto anche in Europa, però
2: Vanoli, ragazzi, quando viene preso per fare quel lavoro lì, cioè per salvare il salvabile, fondamentalmente.
1: Il nuovo Pallardini.
2: Mi dispiace che però Jacopo non abbia parlato anche di motivazioni, perché ha fatto tutto un bel discorso, secondo me anche ponderato, senza poi andare a considerare però le motivazioni di Roma-Fiorentina, cioè che motivazioni ha la Fiorentina. Hai detto che sicuramente giocherà un po' più libera, e che motivazioni ha la Roma?
3: Le motivazioni della Roma sono lampanti, nel senso,
2: parliamone, però
3: si sta giocando l'accesso, secondo me ancora la Champions, è un discorso che io non riterrei chiuso, e sicuramente si sta giocando l'accesso all'Europa League, che rispetto alla Conference League ti dà un palcoscenico diverso. Però occhio, è vero che sicuramente la Fiorentina non ha motivazioni pari alla Roma, però immaginatevi, mettetevi voi nei panni della Fiorentina, che finalmente scendete in campo dicendo oh, come va, giochiamola, cioè senza la paura di prima, di base giochi meglio, cioè magari duri meno, perché poi quando il gioco si fa duro negli ultimi
1: Vanoli scende in campo.
3: Non scende in campo, però è lì che fa la differenza le motivazioni, però dipende anche come ci arrivi al 70° minuto. Per cui occhio, sicuramente a livello di motivazione la Roma ne ha 300 in più, però insomma,
0: oltre al fatto di giocare anche in casa, no? Perché poi
1: esatto, bravo,
0: anche il fatto, è vero che ormai il Franchi praticamente è rimasto mezzo stadio, perché stanno ancora facendo i lavori, quindi buona parte dello stadio è chiusa per problemi logistici proprio dei lavori di ammodernamento che stanno facendo. Roma sarà spinta per l'ennesima volta da 60.000 persone. Io sono d'accordo con te sul discorso Champions, per me non è ancora chiuso nulla. Roma e Juventus hanno fondamentalmente, senza essere troppo scaramantici, un'unica partita tosta, vera, che è il derby di Roma e il derby di Torino. Queste sono le due partite che saranno. Il Torino comunque negli ultimi anni è stata un po' più fastidiosa che nel passato, nel derby. E poi giocano a Torino
1: nello Juventus Stadium?
0: No. Giocano
1: a
0: casa del Toro e quindi ci terranno. Poi l'ultima di campionato, il Torino non ha più nulla da chiedere. Se andiamo a pensare alle motivazioni, certo, come ci dice Jacopo, a quel punto un Torino più sbarazzino, più sollevato da incombenze
1: lì l'orgoglio c'entra, lì l'orgoglio,
0: perché anche il Torino ha rischiato a un certo punto, ha avuto un tracollo passando quasi dalla zona UEFA alla quasi lotta per la Serie B, poi hanno un po' galleggiato a metà classifica, però l'ultima potrebbe essere moto d'orgoglio contro la Juventus, ce la giochiamo alla morte,
2: certo,
0: per togliergli la Champions,
2: con la quale non vince da non so da quanti millenni.
0: Però che soddisfazione sarebbe per i torinisti?
2: Sì. No, è ben chiaro.
0: Sconfiggere,
2: certo,
0: la Juve e togliergli la Champions all'ultima giornata.
2: Sì, sarebbe.
1: L'anno scorso era l'ultima, No, aspetta, Torino-Roma l'anno scorso.
2: No, pensavo parlassi della Juventus.
0: Pensavo parlassi della Juve.
1: Sì, però non c'entra niente, magari qualche incastro, destino, l'anno scorso Torino-Roma, quest'anno Torino-Juve. No,
0: Non lo so, io comunque
1: noi
0: sono convinto.
1: Con un Verona già retrocesso come il Venezia.
0: Questi discorsi per la Roma purtroppo non valgono.
2: Roberto sta vaneggiando in questo momento.
1: Volevo cercare un appiglio.
2: Caffè, Robè?
0: magari.
2: Vedi?
0: Magari. E Jacopo, vabbè, l'Inter si appresta a vincere il suo ennesimo scudetto in casa contro il Parma, quindi la vinceranno e alzeranno il trofeo, forse già stasera, non so se lo porteranno.
1: No, no, no,
0: già...
1: sì, se perde, se perde il Napoli ha vinto l'Inter.
0: Quindi potrebbero alzare il trofeo già... già in questa giornata contro il Parma.
2: Anche se io ancora credo nello scudetto del Milan.
1: Vabbè, vabbè, poi io maneggio.
3: Cioè, capite che poi accusavate me di maniavantismo.
2: Vabbè, ma scusami, ma tu hai detto che credi non ancora nella Roma in Champions.
0: Non è finita. Facciamo un numero uno. È finita. No?
1: Non c'è la matematica,
3: È finita, ragazzi.
0: Senti con che voce rassegnata, ragazzi.
2: Ha battuto un pugno sul tavolo, però non si è sentito, diciamo, dal
3: microfono. Per come la vedo io, il Milan ha buttato via lo scudetto.
1: Ecco, grazie al tuo allenatore.
0: Addirittura ha buttato via.
2: Ecco fatto, massacrato pure Allegri.
0: No, spiega.
3: Ma ci sono state due partite che secondo me sono state chiave, prima di giocarli erano le partite chiave, che una era Milan-Como, che era la partita prima del derby per andare a meno 5, che vuol dire che vincendo il derby saresti andato a meno 2, e quella partita decidi di non giocarla, e Milan-Parma, la partita successiva, dove l'Inter perde o pareggia, non mi ricordo, dopo il derby, e tu hai la possibilità di rifarti sotto. E perdi 2-1 in casa contro il Parma, una prestazione che definire penosa è dir poco. Da lì in poi, e anche la partita a Roma con la Lazio, da lì in poi, da Milan-Como, il Milan ha completamente smesso di giocare a calcio, ma smesso, non è che, cioè, non difende, non attacca, non riparte, non fa niente, scende in campo e tendenzialmente guarda. E per me una squadra che fa così butta via le proprie possibilità dello scudetto, non è che te la sei giocata.
0: Ci sta come discorso, ti avevo sentito troppo abbattuto, mi sembravi San Marco, che l'allenatore del Verona, che ho sentito nelle ultime uscite completamente disarmato quando gli hanno chiesto, insomma, che cosa si poteva fare per concludere il campionato, l'ho sentito proprio distrutto, cioè proveremo a salvare la faccia, proveremo a trovare qualche motivo. Lo sentivo completamente distrutto San Marco, e poi poraccio, secondo me non ci ha avuto neanche tutte queste colpe. Ma visto che ci hai parlato di un po' di risultati, io direi, caro Jacopo, che possiamo andare al gioco dei pronostici.
3: Dobbiamo proprio,
0: caro Jacopo, perché hai fatto il gaggio e qualcuno ha approfittato del fatto che tu ti sia seduto sugli allori e ti ha,
2: mio caro, prima match analyst,
0: prima scalzato di poco e adesso ha preso il largo, perché Damiano ha 80 punti, il signor Gornati è rimasto a 72 perché nell'ultima di campionato non ha azzeccato nulla, neanche un 1x2.
2: Chiedi scusa.
3: No, non chiedo scusa. A chi?
2: No, devi chiedere scusa, perché tu continuamente... Allora,
3: per giocare a questo gioco guardi le quote mentre facciamo la schedina, sei una schifetta,
0: allora aspetta, mentre hai detto questa cosa...
2: Guardare le quote non significa poi azzeccare tutto, cioè non ho capito allora...
0: Mentre hai detto questa cosa, Damiano aveva quattro schede di Chrome aperte sul cellulare con quattro agenzie di betting diverse.
2: Ma no, non è assolutamente vero. Però, Jacopo, possiamo dire che tu tutte le volte dici, vabbè, ho capito, ma
0: se
2: calma,
0: volete,
2: calma,
0: mi fermo, se
2: calma,
0: volete, mi fermo.
2: Calma.
1: Si è fermato, però, ha detto e l'ha fatto.
0: Esatto.
2: Sei pronto a dirlo anche oggi, calma?
3: No,
2: questa volta non lo dici.
0: Aspetta, faglielo dire bene, perché deve essere chiara. Cosa hai detto questo weekend?
3: Recupero tutto, non c'è problema.
2: Ma okay. Molto bene.
0: Questa la blobbiamo e la mandiamo sabato prossimo.
2: Molto, molto, molto bene.
0: Allora, partiamo con Udinese-Torino
2: 1-0.
0: Damiano dice 1-0.
3: 1-0.
2: Vabbè, dai, ragazzi.
3: No, scherzo. Udinese Torino 2-1.
2: Ecco, sarà proprio questa che ti farà perdere già i primi tre punti, ricorda.
0: Io dico 0-1.
2: Ecco, vabbè, Matteo.
3: Che poi finirà 0-0.
2: Sì, sicuramente. Ma Matteo c'ha Simeone, al fantacalcio.
0: Simeone.
2: Ma che una vergogna! Jacopo, ti rendi conto?
0: Simeone.
2: Cioè, si ostina,
0: Lazzaro,
2: una cosa incredibile.
0: C'è Adams.
2: Roberto, Udinese Torino.
1: 1-1.
0: Pareggiotto.
2: Ti metto anche il marcatore, Davis.
1: Vabbè, che hai detto?
2: Mamma mia. Vabbè, che cazzo?
1: E Kellen Camp.
2: E Kellen Camp, molto esotico, Roberto.
0: E Kellen Camp credo sia rotto, quindi mi sa che non giocherà.
2: Molto bene, Roberto. Poteva andare bene.
0: Sempre sul pezzo. Como Napoli.
3: 1-1.
0: Ma come? La partita scoppiettante. Il Napoli vuole far bene, il Como lo vuole confermare. 1-1.
3: Matteo, però mi chiami, non mi ascolti.
2: È vero,
3: che tu mi chiami.
2: Mamma mia, gli
3: ho detto che il Napoli mette il bus davanti alla porta.
0: Vabbè, Matteo, però c'ha pure, un attacco importante. Il Napoli col Como che è un pochino.
3: Uno lo fa.
0: Uno lo fa, solo uno.
2: Allora, io sono della stessa. Io vado sulla stessa. Sullo
0: qui
2: stesso
0: c'è,
2: risultato
0: qui
2: di Jacopo.
0: C'è della strategia.
2: No, no, no, no. 1-1 pure per me. Per me partita da under, però segnano entrambe.
0: Io dico 0. Io dico 0-2 Napoli. Senza settimana non ne prendo una neanche per sbaglio.
1: 0-1. 0-1.
2: Atalanta-Genova parto io 2-1.
1: Pure io 2-1.
3: Atalanta-Genova.
0: Atalanta-Genova.
3: Ma cacchio, secondo me finisce pari.
1: Sì.
3: Però non a 0, ma 1-1 ancora.
0: Dico 1-1 anch'io, secondo me.
3: No, allora cambio.
0: No, ormai hai detto, ormai hai detto. No, ero già orientato sull'1-1 perché secondo me il Genoa in un certo qual modo riuscirà ad opporsi un po' all'Atalanta, però non credo che l'Atalanta riuscirà a spuntarla facilmente, poi vedremo, però Genoa è vero che è super salvo, ormai non ha più niente da chiedere, però sempre sul discorso delle motivazioni, no Jacopo? Quando stai un po' più tranquillo te la giochi anche meglio e De Rossi sa mettere anche in campo squadre con la voglia di far bene, quindi secondo me l'1-1 ci può stare tranquillamente. Match importantissimo, Bologna-Cagliari.
1: Vai, parto io 4-1 Bologna.
2: 4-1.
3: Bologna che ricordiamo non segna 4 gol dall'82.
2: Sì, esatto.
0: C'era ancora
2: per onor di cronaca, insomma, appunto. Le statistiche vanno anche, no? Come si dice?
0: C'era ancora Kenneth Anderson al Bologna quando
2: vabbè, dai.
0: Segnò 4
2: allora,
0: gol.
2: Allora,
1: se possiamo fare 4 gol, venga a prendere.
2: Per me partita da gol 1-1.

0: insomma, non mi dice nulla, ecco.
1: Io vado sullo 0-0.
2: Io vado sul 2-2.
1: Allora, Sassuolo Milan la saltiamo, la teniamo per dopo. Juventus Verona, io dico
0: 11-1.
2: L'hai detto?
0: No, io stavo suggerendo a Matteo il
1: io
0: risultato.
1: 3-1 Juventus. Forse un golletto il Verona, no, ce la
0: fa. Per me il Verona non segna neanche se gioca
1: 6 mesi.
0: Sì, 360 minuti, quindi 4 partite di fila, quindi io vi dico 3-0 Juve.
3: Stessa cosa io, 3-0 secco.
0: Secco e deciso.
2: 3-0 volevo dirlo anch'io.
3: E dillo, Jacopo.
2: No.
1: Però se
0: dai,
1: vai...
0: Jacopo, lo puoi dire,
3: dillo,
0: Jacopo.
3: Dillo.
0: Segui i migliori.
2: Esagero e metto 2-0.
1: Okay. Vabbè, ci sta 2-0.
0: Vabbè, dai, se l'hai giocata.
1: L'Inter che alza lo scudetto contro il Parma.
3: 1-0.
0: Dici?
1: Io dico
2: 4-1.
1: Che... pure per me sarà risultato rotondo. Io dico 3-0.
0: 3-0?
1: Ma che gli frega ormai il Parma?
0: Ma
1: questa, se scorda il pullman, non lo può mettere davanti alla porta e ne prende un sacco e una sporta, come diceva mia nonna.
0: Per me indubbiamente l'Inter vince. Te pare che non vince? Il Parma, no, il Parma non segna, raga, per me 2-0.
1: Cremonese-Lazio, con la Cremonese affamata di punti e la Lazio che ormai ha un solo obiettivo, la finale di Coppa Italia.
3: Per me è 1-1.
1: Il maestro Giampaolo.
0: Cremonese-Lazio.
1: Io dico 1-0.
2: Dico che Cremonese farà punti, poi non li fa... io quindi metto 0-1.
1: Io avevo detto 1-0 per la Cremonese.
0: Per me partita da over Cremonese-Lazio.
3: Dopo aver controllato,
0: Per me partita da over 2-1.
1: 2-1 Cremonese. Attenzione, Sassuolo-Milan. Sì, arriviamo a Sassuolo-Milan e poi chiudiamo con la Roma.
2: Ai ai ai, Sassuolo Milan, ragazzi,
0: tanti gol per
1: quasi
0: me ci saranno.
3: Per me 1-0 Sassuolo, facciamo subito.
0: Beh, Roberto si è tolto subito la...
3: sì. Perché poi l'altro non lo dico.
1: Io dico 2-2.
2: Allora io ho in testa un 2-1.
1: 2-1 Sassuolo?
2: Sì.
1: Addirittura.
2: Però non mi pare possibile, però non me lo levo dalla testa.
1: No, quindi non è motivata,
0: attenzione,
1: è una sensazione.
0: Quindi Juventus che vince, Milan che perde, Juventus che aggancia il Milan.
3: Il Milan che viene,
0: il Milan che viene risucchiato nella lotta per l'Europa League. Attenzione.
2: Io, ragazzi, ve l'ho detto un mese fa. Che
3: sì, un mese fa. Ma sì.
0: No, questo bisogna dargli in atto, che ha pianto già da un mese che piange. E puntualmente da quando piange il Milan fa schifo. Io non capisco poi questa cosa. Forse
2: perché non piango. Racconto fatti.
1: Analizza, fa cronaca.
0: Racconto fatti, prevedo il futuro. Immenso Jacopo Cornati.
1: Se tu lo chiami, c'ha un numero particolare. Fa anche
0: lo sai che però io sono un po' d'accordo con Jacopo, nel senso, secondo me sarà una partita difficile contro il Sassuolo. Sarà una partita molto difficile.
3: 0-4 Milan.
2: Il mio ragionamento ve lo dico molto velocemente. Sì. In questo momento Milan soffre tremendamente una cosa sola, che sono le ripartenze degli avversari. Guardate come gioca il Sassuolo, e l'Orienti è dalla parte di Tomori, che è ancora peggio.
1: Sì. Mismatch.
0: Io qui mi giocherei onestamente, sono indeciso però, lo sai, tra il 2-1
1: Sassuolo?
0: Sì, o l'1-1, non lo so. Sono indeciso. Vado Alessio dall'altra parte del vetro. Chiamo l'aiuto da casa.
1: Neanche al milionario, questa è una vergogna. Ricordiamo che Damiano è in testa alla classifica e sta chiedendo aiuto.
0: Servirebbe la sigla del chi vuole essere milionario in questo momento. 2
1: Alessio
0: a 2.
1: D'accordo con me, dice 2-2. Eccola, non arriverò mai a sta classifica. 2-2. E arriviamo a Roma-Fiorentina il lunedì sera, la chiusura, la partita di chiusura della 35esima di campionato. Io dico 3-0 Roma.
0: Io dico 2-0 Roma.
2: Io dico

0: 3-1.
1: Roberto?
2: No, io non dico niente. E...
1: L'altra volta
2: mi avete costretto. La Roma ha perso per ben due volte. Che io
1: No, lascia perdere.
2: Facciamo così.
3: E allora, Roberto, puoi anche uscire
0: dai esattamente.
2: Cosa?
0: Non facciamoci schiacciare dalla scaramantica.
2: No, io sono scaramantico. Ho lo stesso
1: paio di Gamber. No, ma noi dalla perdente a suo punto.
3: Noi non siamo scaramantici. Infatti, stiamo cacciando Roberto dallo studio.
2: Per carità di Dio, non mai non parlare.
1: No, Roma-Fiorentina io l'ho detto, cioè mi aspetto...
2: Posso dirti la Roma attaccherà?
1: No, io mi aspetto una Roma che sul piano sicuramente delle motivazioni, insomma, abbia qualcosa in più da dimostrare in questo momento rispetto a una Fiorentina che tutto sommato è praticamente salva. No, poi certo c'è anche da dire che c'è una notevole rivalità, no? Tra Roma e Fiorentina... ci sono comunque anche Como Napoli, secondo me anche Sassuolo Milan, insomma sono delle gare a parte Juventus Verona, insomma che mi sembra veramente scritta, te pare che a Juventus toppa col Verona?
2: Assolutamente no.
1: Una cosa impossibile.
3: Spalletti queste non le sbaglia mai.
1: Non le sbaglia
0: posso
1: mai.
0: Cambiare un risultato.
3: Vabbè, però
1: ecco,
3: così.
1: Vabbè, dai, ma ragazzi,
3: allora,
1: che stiamo
3: giochiamo
1: parlando.
3: A Ruzzica.
1: Vuole cambiare risultato, però sono curioso, voglio sentirlo.
3: Quale cambi?
0: Cremonese Lazio.
3: 0-0. 0-0
1: Cremonese
2: Lazio. Però ci sta,
3: Pensavo volessi cambiare il Milan.
0: No, il Milan. Purtroppo la sensazione sul Milan è quella.
3: Vedremo, perché con i tuoi pronostici si profilerebbe una...
1: Allora,
3: una
1: proviamo a fare un'altra cosa. Jacopo.
0: Sì.
1: Allora, ci sono 9 gare. Indicami 3 numeri da 1 a 9.
0: Cosa
1: tu non ti preoccupare, tu vai, spara facendo? Da 1 a 9. Tanto non ti ricordi i risultati che avevo dato io, non ti ricordi neanche l'ordine. Quindi prego, 3 numeri:
0: 2, 6, 8.
1: Ok, perfetto. Jacopo, nel caso in cui andrà bene, riceverai un bonifico da parte mia.
2: Sì, domani.
3: Io non l'ho capita questa cosa, poi me la faccio spiegare. Perché...
1: Mi sono scelto 3 risultati esatti che io avevo dato.
3: Ah, devo giocare.
1: Mi sono fatto indicare da Jacopo. Non lo so, così. Perché ha detto che non è scaramantico, non lo so. Nutro fiducia in Jacopo. Oggi lo sento positivo, Jacopo.
2: Ci sta.
3: Allora, Jacopo, se ci vuoi dare anche dei numeri per la ruota di Roma e...
0: quelli settimana prossima.
3: Se vuoi, non so se vuoi vendere del sale che protegge dalla sfortuna, se vuoi fare anche cose...
0: Ma non essendo scaramantico vendo il sale per proteggere dalla sfortuna. Prendi il sale, vai al supermercato, lo compri.
3: Va bene. Jacopo, 11:58, siamo in chiusura. Grazie come al solito, poi ci aggiorniamo per le solite, come dicono in Francia, perculate settimanali a seguito dei risultati che abbiamo dato.
1: No, ma Jacopo sicuramente la recupera questa.
3: Jacopo
1: questa
3: le azzecca
1: sensazione.
3: Tutte. Jacopo fa 3 per 9.
2: Sbaglia mai.
0: Ebbene sì, recupererà tutto, bastardo.
1: Sì, secondo me.
0: Così impari a piangere.
3: Ricordiamo che sono 3 punti per il risultato esatto o un punto se si azzecca il pronostico 1x2. Jacopo farà 27 punti.
1: No,
3: secondo 27.
1: Me 27 no, però una quindicina li farà.
3: Li sfonderemo. Il vincitore la sfonderà a quota 100, perché allora, Damiano è 80, mancano
1: per me sì.
3: Sono 20 punti, 20 punti,
1: ma anche tu ce la farai
3: giornali.
1: Secondo me
3: in un'altra vita probabilmente. Jacopo, grazie, a sabato
1: grazie
3: prossimo
1: mille,
2: ciao, Jacopo, grazie.
1: Un abbraccio,
0: ciao
1: Jacopo.
3: E ringraziamo Jacopo Cornati, Pretattica Official, seguitelo su tutti i social, Match Analyst professionista. E chissà che non lo vedremo magari in Serie A tra qualche anno, glielo auguro.
1: Magari, calma. Come infiltrato.
3: Serie A mica è per forza Milan, Juve.
1: No, vabbè, certo.
3: Squadre...
1: Beh, lo meriterebbe, Jacopo è veramente tanto bravo.
3: Sì,
1: eh?
3: Sì, seguitelo, come ho già detto in più di un'occasione, seguitelo, vedetevi le sue analisi pre-partita, poi vi andate a seguire le partite che ha analizzato e direte, sto ragazzo ne sa. Sono le 11:59, sono volate come al solito queste 2 ore in nostra compagnia. Io vi ringrazio, grazie Damiano,
1: Grazie a te Matteo, grazie ad Alessio in cabina di regia e grazie anche a Roberto e a tutti gli ascoltatori.
3: Grazie Roberto.
2: Grazie Matteo, grazie Dami, grazie Alessio e grazie a tutti quanti.
3: Grazie Alessio Germini in cabina di regia, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, grazie a Jacopo Cornati che è intervenuto come ogni sabato con noi. Ce ne andiamo sulle note di What It Is di Mark Knopfler come ogni sabato, lasciamo lo spazio ai ragazzi di Diario da Bordo Campo e vi ricordo ovviamente il palinsesto di Centro Sono Sport che non si ferma con noi, proseguirà nel pomeriggio con Bar Forza Lupi e domani mattina anche ci sarà la consueta rassegna stampa e poi le altre trasmissioni della domenica in attesa di Roma-Fiorentina e vi aspetto lunedì sera 19:30 per il racconto della partita. Buona sabato a tutti, buona domenica a tutti e sempre, sempre, sempre,
1: sempre Forza Roma!
3: Forza Roma.

fine, la Roma è campione d'Italia. Sono le 17.45, la Roma è campione d'Italia per la stagione 1983-84. Conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo 84-83.

dovrebbe essere vero, questa volta è vero, è finita la partita e possiamo dire campioni, campioni, campioni, campioni nel 42, campioni nell'83, campioni oggi 17 giugno 2001, la Roma ha vinto lo scudetto, la Roma è campione d'Italia.

calcio in profondità, il Feyenoord va indietro, 5 minuti che scadono in questo momento, è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League, il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma, in tripudio i giocatori in campo, in tripudio José Mourinho, il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della AS Roma.

0: Buongiorno. Buongiorno Nicolas. Non sento Nicolas, Alessio. Buongiorno Nicolas.
1: Buongiorno Paolo, adesso mi senti?
0: Sento,
1: bene,
0: sì, per... sento. Le devo dare una notizia.
1: Mi dica.
0: Si tenga pronto. Credo che siano svariati decenni.
1: Ok.
0: Che per strada camminando,
1: sì,
0: ogni tanto si trovano delle strisce bianche, mm-hmm, alternate, no, bianca asfalto,
1: sì,
0: lunghe,
1: sì,
0: saranno 2 metri e mezzo, forse 3, non lo
1: mi
0: so.
1: Sembra di averle viste qualche
0: sì,
1: volta.
0: Sì, sì, si chiamano strisce pedonali.
1: Ok, sì, mi ricorda qualcosa.
0: Sì, so, da non confondere con un altro tipo di strisce.
1: No, assolutamente.
0: Che si fanno in un'altra maniera.
1: Esatto.
0: Anche qualche pedone, specialmente prima. Allora, io l'avviso ai naviganti che faccio, in qualche così in maniera molto amichevole, no? Su quelle strisce lì, no? Il pedone è legittimato, non legittimato, attraversa, può attraversare.
1: Sì.
0: Può non in massima sicurezza, perché c'è sempre qualche figlio
1: no,
0: di puttana che ficca sotto.
1: Soprattutto a Roma, poi, insomma.
0: Però io voglio dire che al di fuori di quelle strisce lì, non è che il pedone deve essere investito, no.
1: No.
0: Però, certo, il livello di sicurezza si abbassa.
1: Te d'accordo,
0: no? Perfetto. Quindi se tu attraversi al di fuori di quelle strisce potresti incontrare il...
2: Mamma mia, come è stato! Mi sento come Cappuccetto Rosso! Una favola! E chi se lo ha qua? Io ne vi
0: A proposito di strisce, al di fuori di queste strisce, come dire, il pedone va sempre rispettato. Questo.
1: Sì.
0: Però... Il problema qual è che forse è meglio attraversare fra le strisce.
1: Beh,
0: giusto?
1: Direi di sì, sì.
0: È coerente questo?
1: È coerente, mi adora tutto.
0: È coerente il fatto che comunque anche se si attraversa fuori dalle strisce bisognerebbe rispettare la perpendicolarità della strada, nel senso che tu quando attraversi poi il pedone non attraversi in diagonale.
1: No, attraversi
0: no,
1: perché...
0: Sì.
1: Seguendo
0: in diagonale, sì, in diagonale l'alfiere, quello è l'alfiere quando
1: sì,
0: si gioca a scacchi, no?
1: Sì.
0: Lì quello aumenta la permanenza del pedone all'interno della carreggiata e anche la probabilità che qualche studente, qualche autista distratto, no?
1: Possa
0: sì, così fare qualcosa che non deve. Se poi, adesso rispondi tu, il pedone, oltre a attraversare fuori le strisce, oltre a attraversare in diagonale, attraversa preceduto dal cellulare, cioè quelli che camminano col cellulare, il cellulare va camminato per conto suo, loro vanno dietro come
1: sì,
0: dei beoti, no?
1: Quindi, sì, sì.
0: E quindi non vedono né a destra né a sinistra le macchine che vengono. È chiaro, bisogna sempre stare attenti, eccetera, eccetera. Però un invito, no, a tutti quanti: quando attraversate la strada, sarebbe il caso di farlo secondo norma, ovvero sia quella massima attenzione. Nelle strisce pedonali, guardando prima a destra e guardando poi a sinistra o come te pare, insomma, perché se tu attraversi in diagonale, non attraversi fuori le strisce, attraversi in diagonale e in più non stai neanche a guardare a destra e a sinistra perché sei attratto da quelle cazzate che ti vengono proposte da Instagram, Facebook, tutte queste boiate che stanno qui, no?
1: Sì.
0: È molto probabile che sei tu che vai a investire la macchina, perché la macchina si ferma e tu prendi la macchina, dopodiché non te puoi incazzare, cioè, a me non mi è successo, ma l'ho visto, no?
1: Mm-hmm.
0: Cioè,
1: sì,
0: dopodiché uno abbassa il finestrino, dice, ma che cazzo stai a fare?
1: Sì.
0: Ma te rendi conto, protesti pure, quell'altro è...
1: Vabbè, no, poi, puoi... ci va poi pure quello che t'ha preso, no? Nel senso passa dalla parte del torto, ovviamente perché t'ha preso, però la colpa del fatto che t'abbia preso, cioè non è sua che stava guida male, ma sei te che stavi attraversa male.
0: Ma hai preso, ma io stavo fermo, sei tu che hai preso a me. Ma la prossima volta attraversa con l'attenzione dovuta.
1: Sì.
0: No, perché tu devi voi sempre... C'è il caso che in qualche frangente uno si ferma un attimo e gli dice 4,
1: mm-hmm,
0: perché noi autisti siamo quello che siamo, certe volte siamo distratti, eccetera, eccetera, però certe volte il comportamento del pedone deve essere quello che dico secondo norma, e allora giustamente fare l'invito, sei d'accordo?
1: Sì, assolutamente.
0: Ci sono le strisce pedonali, è lì che dovete attraversare.
1: È lì, la vostra via è quella, seguite, sì.
0: Volete attraversare fuori le strisce perché siamo a Roma? Va bene, ma non lo fate in diagonale.
1: No, e non mentre guardate il telefono.
0: Perfetto. Lo volete fare in diagonale perché siamo a Roma? Va bene, fatelo pure in diagonale, ma non lo fate guardando il cellulare.
1: Esatto.
0: Guardate prima a destra e a sinistra, perché poi la macchina apiate,
1: esatto,
0: voi.
1: Perché...
0: Cioè la macchina apiate voi, poi protestate pure, no? Quello stava fermo, cioè a rallentarlo si è fermato, perché in diagonale, tu sai perfettamente, in diagonale il pedone, la distanza tua calcoli male.
1: Certo.
0: la calcoli male, la, veramente la calcoli male. Vabbè, comunque era un consiglio per,
1: così, per i nostri amici pedoni,
0: per i nostri amici pedoni, quindi
1: distratti.
0: Fate le cose per benino, mi raccomando, perché poi alla fine trovaste un problema, ma chi veramente? Sì, vabbè, infatti. Perfetto. Buongiorno, buongiorno Nicola, e benvenuti buongiorno. A Diario da Bordo Campo, scusate la digressione, ma giusto per fare questo, dare una trasmissione.
1: Piccolo sfogo, insomma.
0: Ma almeno per me, perché io l'ho visto la scena,
1: ah, so dire, cioè, okay, quindi...
0: faccio un po' di pubblicità a progresso, un po' di
1: servizio, un ragionamento,
0: sì, servizio pubblico, no?
1: Sì,
0: servizio,
1: sì, certo.
0: Cercate di fare le cose, voi chiedete lì a... Io sono autista e pedone come te,
1: sì,
0: okay. Quando sono pedone faccio il pedone, e quando faccio sono autista, autista, sì, uno porta la macchina, faccio uno che porta la macchina, rispetto le regole sempre, rispettiamole insieme. Non è che a un certo punto, siccome c'ho la Jeep che è lunga 5 metri, posso mettere chi mi sotto chi mi pare. Quando sono pedone, quando sono autista, e quando sono pedone, quando c'è il rosso, io mi fermo. Il pedone quando ha le strisce pedonali, no?
1: Certo, però ognuno fa il suo, insomma, diciamo che...
0: Ti giuro, io ho preso una multa un giorno tempo fa, mi sono incassato come una bestia, sapevo perché ho presa? Perché uno mi ha attraversato col giallo, mi ha fatto scattarosso, io stavo accetto
1: sì,
0: le cose, mannaggia, sì, ma tanto prima o poi è un contro. Bene, perfetto, ce lo dobbiamo dare in pubblicità, vero? La citazione, allora, senti...
1: Se hai un'azienda, questo messaggio è per te. Ogni giorno raccontiamo la Roma a migliaia di persone. Ogni giorno migliaia di persone ascoltano la nostra emittente riponendo in noi una fiducia importante. La stessa fiducia che vorresti avessero nei confronti della tua azienda e che noi possiamo divulgare. Tramite Centro Suono Sport 101.5 puoi far conoscere la tua azienda a migliaia di tifosi e ascoltatori non solo nel Lazio, ma in tutto il mondo. Perché la nostra emittente è ascoltata anche oltreoceano tramite app e seguita su ogni piattaforma social, con una pagina Instagram da oltre 3 milioni di visualizzazioni. La nostra proposta: 3 mesi di pubblicità su Centro Suono Sport più 15 giorni in omaggio, visibilità mirata, pubblico locale, nazionale ed internazionale, più contatti, più clienti, più fatturato. Chiama la Roma sa riconoscere il valore della pubblicità in radio. Chiama la Roma sa riconoscere il valore della tua azienda. Contattaci al seguente numero 06 25 88 830 e scopri come far crescere il tuo business.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82/A, Roma, 06 71 39 239.
6: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
7: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere, ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
6: Gran forno chicchi di grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
7: Gran forno chicchi di grano.
6: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
7: Gran forno chicchi di grano.
6: Siamo in via Casal del Marmo 430.
7: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.

0: Allora, noi non abbiamo salutato Alessio Germini, dall'altra Germini, parte del vetro. Mentre saluta te, Alessio, Nicolas Germini.
1: Sì.
0: Che faticaccia ricordasse tutti i nomi, va bene. Per questa puntata, come non abbiamo ringraziato i ragazzi di Passione Giallorossa che ci hanno preceduto, Di Marco, Colagrossi e compagnia bella, e grazie per averci lasciato lo studio. Alla cuffia se la siamo portati da casa, vero?
1: Sì, Nicolas? La siamo portata.
0: Oh, è chiaro che però tutto si fa difficile nel momento stesso in cui ci abbiamo un regista come Alessio e ti comincia a mettere queste musichette. Allora, Sherry Lady, io non mi ricordo, era di Spagna se non mi sbaglio, qualcosa del genere, non me lo ricordo.
1: Ho scatenato il...
0: Oh no, vabbè, tu ti metti... Questa è Sherry Lady, su questo sono d'accordo con te. I Modern Talking, hai ragione, vero, c'è una canzone simile che l'ha fatta anche Spagna. Se tu mettesse musiche, Alessio, sai, qui la trasmissione la famo, se mettiamo a ballare qua de fuori, anzi, come è successo ultimamente, sta girando un video in cui si vedono che io che ballo dentro la radio, tu l'hai visto?
1: L'ho visto.
0: Come l'hai visto? Chi te l'ha dato?
1: Aspetta, forse, ma...
0: No, perché se
1: diventa... è stato più, mi sa che se diventa... stato... io me ne ricordo uno un po' vecchiotto che
0: ho diffidato chi l'ha fatto a diffonderlo.
1: Ok, allora se parli di uno nuovo, no, allora non l'ho visto.
0: Sì, però ancora col movimento di Anca Iafo. Okay. Iafo, benissimo. Allora, ricordo che oggi a mezzogiorno e 30, avete sentito che non c'è Franco con noi, ma lo avremo in collegamento diretto verso mezzogiorno e 30, praticamente per una decina di minuti.
1: 10 minuti, sì.
0: Ci ha già mandato la sua scaletta di musiche, quindi una parte di viaggi musicali che ci garantisce Franco ogni sabato verrà fatto in collegamento da remoto. D'altronde c'è una certa età, cioè se uno non c'ha le strutture, capisci? Dopo un po' se molla alla fine. Benissimo, va bene. Allora, in questi 10 minuti, sì, volendo pensare di parlare di sport, in particolar modo di Roma, mi sembra di aver capito che l'altra volta abbiamo giocato di venerdì, poi di sabato mo giochiamo di lunedì, di domenica se gioca più.
1: No, di domenica non so quando torneremo a giocare, di domenica alla prossima, dopo quella.
0: Vabbè,
1: quella
0: è irrilevante, ma c'è Roma-Fiorentina.
1: Sì, Roma-Fiorentina.
0: Alle 20.45, e orario improbo perché del lunedì alle 20.45 c'è gente che ce la fa.
1: Sì,
0: no?
1: Direi.
0: Ma mai come quello che mi sembra che stiano studiando per il derby.
1: Ah sì, domenica a mezzogiorno e mezza?
0: Sì, domenica a mezzogiorno e mezza.
1: Derby a mezzogiorno e mezza...
0: È dura.
1: Dai, no, sì, infatti veramente.
0: Allora, quando uscirono i calendari, tu non c'eri, caro Nicolas, la prima cosa che guardammo io e Fulmio, notammo la data del derby, che poi venga giocato alla fine, perché interessa che le partite più importanti, si faccia spazio alle partite più importanti delle squadre del nord, che se le giocano in funzione delle coppe, eccetera, e quindi noi siamo gli ultimi, no? Dobbiamo sempre pagare pegno per tutto, va bene. Ma a un certo punto, ma ci volete pensare che Fulvio disse: guarda, Apolè, che questa domenica ci stanno i finali, ci stanno la finale dell'internazionale, 9 su 10, se Sinne c'è andamento, Sinne sarà in finale. Tu te puoi immaginare che bordello che succede. L'anno scorso io andai a vedere Roma-Fiorentina, no? E c'era la finale degli internazionali.
1: Sì, quindi capirai, tra i tifosi e quelli...
0: Te giuro, per arrivare allo stadio è stato un problema, ok? Poi chiusero tutti i parcheggi dove di solito si mettevano quelli i ragazzi della tribuna stampa, poi i riservati ci fecero fare un giro, bestemmie su bestemmie, quindi era Roma-Fiorentina. Credo che vincemmo con gol di Dobbik, qualcosa del genere.
1: Ok, sì, okay, mi sembrava,
0: vabbè, ma 0, è rilevante. Adesso ci fanno giocare il derby, no? Il giorno della finale delle internazionali. Ce la fanno giocare a mezzogiorno e mezza, che poi alla fine che cosa cambia? Cambia niente, perché tu la finale ti inizia alle 3, mi pare, no? Non si gioca la sera.
1: Quindi c'hai tutta l'uscita di quelli che hanno finito di vedere il derby e l'entrata di quelli che devono vedere la finale.
0: Belli incrocio di quelli, sì.
1: Tutti insieme, adesso hanno voluto far incrociare,
0: sì, no?
1: Sperimentare,
0: giusto,
1: insomma.
0: Ora, tutto sommato, sai perché gli sta dicendo bene? Perché pare, sembra che il comunicato dei tifosi della Lazio è che loro non partecipano al derby.
1: Sì.
0: Quindi, di fatto, ti ritrovi alla curva nord che... Non accede.
1: Sì, staranno fuori, credo.
0: Se staranno fuori, un bel problema.
1: Mi pare di aver letto che staranno fuori allo stadio e a festeggiare, fai cori e tutto. Staranno là fuori, però.
0: Mi metto nei panni del prefetto, che quando ha visto il calendario ha fatto lo stesso pensiero che abbiamo fatto noi,
1: sì,
0: no? Dopodiché avrà contattato la federazione e ha detto: guarda, mi raccomando, cerchiamo di fare cose per bene, te preoccupa, giochiamo alle 12. Capirai, cioè, sarà stato felicissimo.
1: Che meraviglia.
0: Sì, lui, tutti il capo della polizia, sì, il comandante dei carabinieri, tutti contenti perché ci sarà questa cosa. Io veramente penso che se tu non vai al mondiale per la terza volta consecutiva c'è una ragione. Lo vedo da queste piccole cose.
1: Anche dalle piccole cose si vede, sì.
0: Da queste piccole cose ci si rende conto che molto probabilmente c'è qualcosa che deve essere, come dire, rivisto. Cioè,
1: proprio in tutti i dettagli del sistema, se vogliamo.
0: Ti dico cosa manca, mm-hmm, oppure cosa dovremmo fare meglio, o cosa dovremmo fare di più, mm-hmm, o cosa devono fare di più. Spero di non prendere mai la guerriera, tu eventualmente mi sfumi. Io penso che certa gente debba pensare, mm-hmm, se tu pensi hai questa abilità e pensa che ce l'hai. Tu c'hai l'abilità di pensare, se tu pensi forse riesci a discernere bene dal male, quello che, mm-hmm, è giusto, quello che non è giusto, quello che è conveniente e quello che non è conveniente. Poi io capisco anche, chi mi ascolta sa che sto dicendo delle battute, no? Perché, mm-hmm, ovviamente chi sta lì è abile, arruolato a fare quel lavoro, e sarà anche estremamente competente. Capisco le pressioni che possono avere, ovvero sia l'internazionale c'ha una linea che non può essere, come dire, spostata, mm-hmm, il calcio pure, se tu mi sposti una partita dalla domenica alla lunedì, coloro che hanno pagato per comprare il pacchetto calcio te possono dire: scusa, mica siamo meno dell'Inter, cioè no, pagato, siamo meno del tennis. Abbiamo pagato il pacchetto, tu mi devi giocare quando dico io, mm-hmm, considerando pure che la piattaforma che si occupa di sport ha spezzato, non lo sappiamo, no? Ha spezzato il campionato in venerdì, sabato, domenica e lunedì, perché quando si giocava in contemporanea c'erano seri problemi tecnici, mm-hmm, te lo ricordi,
1: sì,
0: no?
1: Pure perché non potevano nel frattempo farlo vedere in America, in Cina, in Giappone, quindi, in Australia, le sue degiù.
0: Quindi io capisco tutte queste pressioni, e a questo punto mi rendo conto che le pressioni di chi ha, come dire, il portafoglio pieno e una parte lo dà a te nel mondo del calcio, rendono, come dire, danno in subordinazione quelle che sono le scelte dello sport. Lo sport non è più sport, ma lo sport, e qui lascio la parola a te, figlio del business. E questa a me, onestamente, come somma del pensiero che volevo esprimere, mi dà un po' fastidio.
1: Sì, però diciamo che bisogna, secondo me, purtroppo bisogna abituarsi a questa cosa. Cioè, io vedo solo che in crescita, come modo di pensare, modo di ragionare da parte di chi decide queste cose, no? L'importante è che la macchina dei soldi giri alla perfezione, in un modo o nell'altro, anche a discapito magari dello spettacolo, anche della gestione dell'evento in sé,
0: dell'affare,
1: capito? Sì, dell'affare, ecco. L'importante è che ci sia il modo di poterne trarre il più possibile dai diretti interessati, ecco.
0: Ora, questa, che secondo me, a mio per adesso parere, fermo restando che, ripeto, io non ce l'ho con chi ha deciso questo orario avrà pensato, ripensato, ci sarà riconfrontato con la magistratura, con la proxy, l'allero, con la pretura, mm-hmm, con tutti gli organi amministrativi. Non è una persona che pia e decide così,
1: no.
0: È matto. Questa è una persona che ha fatto una scelta in maniera competente e si è reso conto che l'unica scelta possibile era quella lì, mm-hmm, tenuto conto di tutti i vincoli che aveva.
1: Sì,
0: ovvero sia,
1: sì, sì,
0: il tennis da una parte, d'altra parte i mainstream sportivi che dicevano: a me, io la partita la devo trasmettere in queste condizioni, in una parte la Federcalcio, una parte la Lega, un po' tutta. Alla fine si è trovato costretto, ha detto: ragazzi, l'unico posto in cui vi posso ficcare è mezzogiorno e mezza. Ne prenderò le critiche di tutti quanti i commentatori che diranno: ma come ha fatto a fare questa scelta? Ma il commentatore, no, era escluso me, perché io mi rendo conto delle sue problematiche. Non capirà il perché. Poi magari se c'è Paolucci glielo spiega, Paolucci lo sta a spiegare, no? Non è che ci abbiamo un matto che ha preso la decisione da matto,
1: no.
0: È stato costretto da una serie di vincoli,
1: che
0: ha detto: io più di questo non ve posso fare. E quindi
1: sì,
0: so che è forse il minor danno possibile fra i tanti, questo
1: è il
0: discorso, insomma. Quindi però il discorso che noi facciamo è: ma sarebbe il caso, una volta ogni tanto, di far vincere il calcio e non solo il business?
1: Esatto, sì. Ogni tanto ce ne sarebbe bisogno, ma il punto è che ormai succede In quale dei vari aspetti secondo te ancora succede questa cosa? Secondo me quasi in nessuno, cioè a partire dalla trasmissione in televisione delle partite fino all'organizzazione dentro e fuori gli stadi, cioè non vedo più nessuno dei vari aspetti, che fanno da contorno a tutta quella che è la manifestazione. Non vedo che la priorità è appunto lo sport in sé, cioè non vedo questa ricerca del
0: sì,
1: purtroppo in nessun ambito più, capito?
0: E questo ci porta a dire che molto del romanticismo dello sport, del calcio, perché noi siamo partiti di calcio, ma in assoluto, in generale, si è perduto.
1: Sì.
0: Si è perduto e si è come dire, no, venduta una parola brutta.
1: È rimasta una piccola parte.
0: E ci dispiace, a me onestamente mi dispiace questa armonia. Una volta mi ricordo, se andavo allo stadio e si portava il pollo. Ma dai, col pollo, sì, con le patate, adesso pure ti tolgo
1: pure la boccetta d'acqua,
0: veramente.
1: Avevano il tappo.
0: Quell'armonia non c'è più. Va bene, no. Perfetto. Allora, abbiamo fatto questa cosa, non abbiamo parlato di Nuova Fiorentina, abbiamo fatto una piccola polemica, chiarimento anche a favore di coloro che hanno preso questa decisione,
1: sì,
0: che sembrerebbe criticabile,
1: sì.
0: Per i quali io ho detto
1: non è da prendere il singolo individuo,
0: certo,
1: appunto,
0: certo,
1: che fa la decisione come capo espiatorio.
0: Non ce l'abbiamo con lui, capiamo che questa, esatto, scelta è una scelta difficile e se l'ha fatta con cognizione di causa
1: C'ha dei vincoli.
0: Perché avrà dei vincoli, forse è la scelta che produrrà minor danno possibile. D'altronde noi non siamo nessuno per poter criticare la sua scelta, tenuto conto che noi non sappiamo in che contesto l'abbia presa.
1: Sì.
0: Bene, allora noi ce ne andiamo in pubblicità, vero Alessio Germini? Ultimo blocco di pubblicità, poi chiamiamo Franco in collegamento radio, ci facciamo questo periodo musicale, questa fascia musicale insieme a lui, e poi avrei preparato un giochino, chissà se riesco a farlo, sarebbe divertente, vediamo se lo posso.
1: Vediamo.
0: Se lo famo, lo famo, se non lo famo, non lo famo, se no, sempre, come dice a Roma, SC, che significa? Stockhausen, tu che hai capito? Stockhausen, a te la linea, Alessio.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico. Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car. La sicurezza parte da qui.
5: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, 2 confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
6: Supermercati PIM, i bei fermi logora, risparmio di qualità.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

0: Rieccoci qua. Carissimo,
1: ci siamo.
0: Vigo, forse abbiamo qualcuno in linea.
1: Forse.
0: Lo prendiamo?
1: Prendiamolo.
0: Ma
1: dai.
0: Prendiamo la parolaccia, sì. Buongiorno Franco, buongiorno.
1: Ciao Franco.
2: Ciao ragazzi, vi ho visto in televisione, su Twitch. Ho visto che Nicolas finalmente si è ripreso con quel bel maglioncino bianco. Che però la mamma ha detto: mettitelo, perché non si sa mai che magari lì c'è l'aria condizionata.
1: Sì, prendi freddo.
2: E anche te, ho visto Paolucci nello splendore dei 72 mm e mezzo, fantastico, fantastico.
0: Io pensavo di 72 anni.
1: Io pure temevo che stesse per andare a parare là.
0: Praticamente ha pareggiato la differenza fra me e lui. Io ti ripeto, io non ho 63 anni su 64, sono 18enne con 48 anni di esperienza, una cosa bella.
2: Ho capito. Dai che ripeti sta cosa, l'esperienza, va bene, te la facciamo passare, dai Nicolas, dai che dici?
1: Va bene, gliela concediamo.
0: Scusa, secondo te, mo te la butto lì, dopo i 18 anni ovviamente non ho fatto più un cazzo, secondo te?
2: Ma non lo so, guarda, non mi permetterei mai di affermare cose delle quali io non sono a conoscenza. Ah, occhio e croce, che dici?
0: Occhio e croce, ne ha fatto un cazzo, va bene, perfetto. Allora, Franco, ci sei?
2: Eccomi pronti, adesso in
0: camera caritatis.
1: Ah, ok, ecco,
0: tanto non ci sente nessuno, okay. Solamente 40.000 ascoltatori. C'è sta quella lì a casa tua? Quella lì della Lazio?
2: Quale?
0: Quella della Lazio.
2: No, aspetta, devo chiudere la porta. Aspetta un attimo, tu ridi, ma qui la situazione
0: è triste.
2: Aspetta che vado a controllare, aspetta. Giussi? Sei? Io vado in balcone? Sì, aspetta, vado in balcone, sì, dai.
0: Mannaggia, che brutto vivere uno con la sorella sfegatatissima della Lazio.
1: Sì, dell'altra.
0: Ma posso immaginare?
2: No, perché mi ha detto oggi: ma non vai in trasmissione oggi? Dico: no, oggi è così una bella giornata, vado al parco, capito? Lei non lo sa che stiamo facendo la diretta. Aspetta, mi nascondo. Eccomi, senti, Franchi, fra un po', un secondo.
0: Mo partiamo di musica, te lascio la voce, la linea. Ma una cosa, i 13. Il giorno della finale, che fai tu?
2: Io non lo so, ma tu fai delle domande che veramente mi lasci sconcertato.
0: È il mio ruolo, quello di provocatore.
2: Tu che fai il 13? Dimmi tutto.
0: Io espatrio. No, ma io non c'ho questo problema. A casa mia sono tutti quanti da Roma, quindi di conseguenza...
2: Ho capito, io qui invece c'ho un amico che ascolta, che invece dello stesso nome sono inguattato in fondo... Al terrazzo dietro il reparto lavanderie, capisci che te lo dico? Eccomi, sono proprio dietro, e si vede soltanto la metà di me perché sono nascosto dalla finestra. Adesso mi metto anche questo.
0: Franchi, suggerimento è: tu c'è un cane che è da Roma, no? Che abbaia quando vedi qui da Lazio, giusto?
2: Sì, certo.
0: Perfetto. Tu fai così. Tu addestra il cane a mangiare i cavi di Sky, i cavi di collegamento col decoder, e quel giorno.
1: No,
0: che dobbiamo fare?
1: Quando c'è la Lazio, a destri che dice quando c'è la Lazio, Pia zanna i cavi proprio, solo quando c'è la Lazio.
2: No, ma la cosa divertente è che lui abbaia perché c'è questa bandiera al primo piano sotto che sventola, no? Che sventola. Allora, quando vede che sventola, lui abbaia, ok? Proprio, ma ti giuro, una cosa, cioè, addestrato proprio anti tutto. E invece adesso, quando viene in camera mia a prendere il biscottino, si affaccia dalla finestra e non abbaia. Dico: ma perché non abbaia più? Vado lì e la bandiera, attenzione, è legata intorno al palo con delle fascette, quindi non sventola, e quindi lui non abbaia. Lui abbaia soltanto quando sventola la bandiera, capito che ti voglio dire?
0: Mi pare giusto. Aspetta, mi ricordi come si chiama il tuo cane?
2: Paco. Cane romanista. Adesso ti faccio. Ma non le fanno i maglietti per cani da Roma, sì?
0: Sì, come no? Ci stanno.
2: Perché?
0: Praticamente tu, anche se ti compri una maglietta piccola da bambino, la chiamiti, gli affidi
1: sì.
0: E vai tranquillo, no?
2: E invece sai, un bel guinzaglio, non ci hanno pensato questi.
0: No, c'è pure il guinzaglio.
1: Dove sta? Mi sembra
2: sì, ma se no prendo un bello scotch di quelli giallo rossi, lo faccio io da mano artigianale, dai, forse. Ne prendo uno robusto. che lui quando vede la bandiera si scatena, proprio lui odia la bandiera della Lazio, cioè.
0: Mi pare giusto.
1: Solo quella della Lazio, però, eh.
2: Solo quella della Lazio, ah, sì.
0: Ti riconosce anche quella, distingue la Lazio e quella, sì, del, sì, Napoli, sì, capito? Franchi, allora io ti lascio, no, siamo qui, non è che ti lascio, ma Alessio è a tua disposizione per cominciare questo viaggio da remoto con la scaletta che ci hai mandato. Vai, Franco.
2: Sì. Ci sei? No, aspetta, è entrata mia sorella, è la fine.
0: No.
2: Saluta, saluta.
3: Forza Lazio.
0: Oh,
2: Me ne vado dall'altra parte della casa, aspetta.
0: Giusi?
2: No, Giusi, no, niente, non ti ascolto più, no, mi devo nascondere, ti ho detto.
0: Mannaggia.
2: Cioè, non è che sono circondato, sono assediato, che è un concetto diverso, capito? Chiudo la porta, metto il lucchetto, eccomi qua, sono pronto, adesso non entra nessuno.
0: Alessio è a tua disposizione, vai Franco.
2: Vai ragazzi, facciamo sentire sto primo pezzo, che è divertente, dai, forza. Vai Alessio, senza pietà.

0: abbiamo sentito gli 883, come mai? Franco, ci sarà un concerto a Roma, lo sai, nel luglio 2026 degli 883. Biglietti già quasi esauriti,
1: Sì, ma io dal vivo non l'ho mai visto. Comunque, sono, insomma, è sempre un gruppo piacevole da sentire. Questo come mai, addirittura, pensa, del 1993, che è estratto proprio dal secondo album, che si intitolava Nord, Sud, Est e Ovest. Ha avuto un grande successo, e ancora lo cantano tutti, ma non lo cantano soltanto i vecchi fan degli 883, lo cantano anche i ragazzi, che, diciamo, quelli delle nuove generazioni, che si sono un po', diciamo, appassionati a questo gruppo, no? Quindi, beh, sono carini, dai, forse senza lode e senza infamia, però insomma hanno fatto delle cose carine, perché no? No?
0: No, è vero, sì.
1: Ho tanta robaccia che ho sentito, ho letto sul primo maggio, figurati, capirai, cioè. Ormai è diventato il festival bar, capito? Per intenderci.
0: Mi trovo in sintonia. Ieri ho avuto una giornata di lavoro, perché purtroppo lavoro sempre, anche oggi, pure domani mi toccherà. Accidentalmente ho aperto e veramente ho chiuso. Ho aperto e chiuso. Mi sento in sintonia con Franco. Ci arriva un messaggio, è per me e per te, Franco. Allora, annuncio di lavoro, questo messaggio ci arriva, annuncio di lavoro, cercasi 18enne plurilaureato, 40 anni di esperienza, esperto nel sincrotone elettronico per ripartizioni nucleari, sei tu?
1: Non lo so, no, assolutamente, credo di no.
0: No, beh, i 40 anni di esperienza ce l'abbiamo, però, 18enne con 40 anni di esperienza siamo noi. Non parlatemi di Lazio, che sto per mangiare, ecco, questo messaggio è rivolto a Giusi.
2: È giusto, mi sembra.
0: Mentre Alessio fuori, poco fa, in regia mi ha detto, guarda che se... Mi ha detto così, Alessio, se vuoi smentire prendi il microfono e dimmi di no. Ha detto, di a Franco. Che se risento quella della Lazio che interviene, io chiudo la trasmissione.
1: No, state là, mi sono chiuso dentro, di giù, ho messo proprio il lucchetto, cioè, è doppia mandata, capito?
2: Allora la trasmissione continua, fino alle due.
1: Dai, facciamo sentire un pezzo del 1979, che è stato il pezzo più ascoltato del 79, e che ha deciso la carriera di un cantante che prima faceva un altro genere musicale, e con questo pezzo ha veramente sfondato. Alessio, vai alla console, vai tu.

0: Allora, dammi il tuo amore, mi ha riportato indietro la mia giovinezza. Un brano del 1979, se non mi sbaglio, vero Franco?
1: Sì, del 79, era nell'album Los Angeles e New York. Ha venduto oltre 1 milione di copie, è stato in classifica penso quante settimane, 30 settimane, si è fatta tutta l'estate. Comunque questo è stato diciamo il brano che ha consacrato proprio Alan Sorrenti a cantante fra virgolette commerciale, perché prima, voi sapete, lui faceva un altro genere musicale, faceva il prog, era un po' il vate del movimento giovanile, chiamava il prog, quindi questa barba lunga, questa tunica bianca, camminava sopra le acque, predicava, pontificava, giustamente diceva, e poi a un certo punto ha capito che magari no, il successo era da qualche, il successo, parlo di quello discografico importante, era da un'altra parte, è così. Comunque adesso vi faccio fare due risate con Alan Sorrenti. Pensate che Alan è stato il primo, diciamo, artista importante con il quale io ho proprio collaborato nel 1972, quando appunto faceva il prog, e lui abitava in una casa molto carina all'ultimo piano a via Garibaldi a Trastevere, all'angolo di via del Mattonato. A via del Mattonato abitava Francesco De Gregori, quindi eravamo tutti quanti in quella zona allocati. Don Esposito abitava a Vicolo del Moro, eccetera eccetera. Allora a un certo punto Alan Sorrenti, in pieno trip prog, un giorno venne da noi, c'è la gang, no, a casa, e disse la seguente frase: ragazzi, ricordatevi che noi siamo quello che mangiamo, quindi il nostro corpo non ha più bisogno, tutto un discorso su quello che dobbiamo mangiare, su prenderci cura di noi stessi con un cibo adatto, insomma tutte queste cose qui, già capito, cioè, mamma mia, un disastro. Allora visto, la mia amica Paola Pitagora ha aperto un bellissimo ristorante dall'altra parte della strada che si chiama Soia e Gioia, è un ristorante macrobiotico e noi dobbiamo andare da lei a mangiare cose buone della natura, insomma tutto il discorso. Siamo andati la sera da Soia e Gioia con Alan Sorrenti, tutta la gang lì riunita, abbiamo mangiato, poi siamo tornati a casa, siamo rimasti un po' lì eccetera, e lui ha detto: ragazzi, no, ci vediamo domani mattina, si ritira nei suoi appartamenti. Noi 4-5 eravamo rimasti lì a fossare le canne, ovviamente, cioè, che fai a quell'ora? Insomma, ci facciamo un bel po' di canne, a un certo punto ci prende la fame, quella proprio, hai capito?
0: Quella chimica.
1: La fame, quella chimica, apriamo il frigorifero e c'era una carota, c'era un pezzo di mela, la bottiglia d'acqua minerale in disastro, c'avevamo una fame tremenda. Allora noi sottecchi siamo andati a piazza, dietro Piazza Santa Maria in Trastevere, da Claudio Marras, che aveva un locale aperto quasi tutta la notte che si chiamava, udite udite, Spaghetti Rock. Allora, tu capisci, Spaghetti Rock con 300 lire, porzioni giganti, ti mangiavi un piatto di matriciana di quelle pazzesche, e noi lì ci sfondavamo perché dopo che ci avevamo fatti le canne ti veniva fame e mangiavi poi il dolce, ma quello che c'era, con 1000 lire svoltavi proprio la serata, ma alla grande. Torniamo a casa, la mattina si alza Alan, fa: beh ragazzi, allora come vi sentite? Ditelo. No, Alan, benissimo, avete visto, basta abituare lo stomaco e poi ne vedrete dei benefici, tutto un discorso. Noi scritti da Spaghetti Rock, ragazzi, ci siamo fatti un mese di Spaghetti Rock di nascosto da Alan Sorrenti, capito?
2: Lui pensava che fosse merito del macrobiotico.
1: I migliori clienti, Marras d'altro poco ci dava la platinum, cioè, tutte le sere state qui, era contentissimo di vederci tutte le sere, ci lasciava pure un tavolo a disposizione. Vabbè, insomma,
0: sì,
1: questa
0: è la storia di la gioia della soia. Qui che fine ha fatto?
1: Soia e gioia, io non so, ma secondo me, con tutti questi pazzi in giro, secondo me è ancora aperto. Andate Alessio, vai su Google e cerca Soia e Gioia, via Garibaldi, guarda un po' se ti dice che è ancora aperto, così lo evitiamo.
0: Però è comico il fatto che a un certo momento, no, ha aperto il frigorifero, non ci ha trovato una mazza, ha detto vabbè, sai che c'è, andiamo a fare, ritorniamo ai vecchi sapori, ovvero sia una bella matriciana romana, e chi si è visto
1: sì,
0: è visto.
1: Sì.
0: Oh, se arriva un messaggio ci dice 833, primo gruppo italiano che ha campionati i suoni, grande Repetto, va bene. Mentre un altro, sempre lo stesso, dice: guarda che Alan Sorrenti lo preferivo quando
2: cantava come un vecchio incensore.
0: pensiere, come dicevi te, quando faceva il prog.
1: Prima ha fatto Aria, poi ha fatto Come un vecchio censiere all'alba di un villaggio deserto. Cioè io, ragazzi, mi sono fatto chilometri con lui, dall'Alpe alla Piramidi, dal Manzanare al Reno, a fare tutti i concerti che si facevano all'epoca, di festival vari, festival pop, Civitanova Marche, ci siamo veramente divertiti. E io siccome io guidavo in quel periodo, guidavo il Ford Transit, era l'unico che non si poteva fare canne, capisci qual era il mio problema, e non c'era ancora Salvini in giro, capisci, quindi io non potevo né bere né fumare, quindi una merda.
0: Bene, possiamo andare con il terzo brano, Alessio, Franco, che
1: sì,
0: dici?
1: Torniamo indietro, dal 79 andiamo al 69, vai Alessio.
3: Rosetta. Sweet Rosetta, ma. Rosetta. Oh,

0: gli scarafaggi di Liverpool, i Beatles. Beatles significa scarafaggio, no? In inglese. Mazza che sonorità antiche per alcuni, per me ricordano la giovinezza, però il...
1: No, ma quale antiche, ragazzi, con Billy Preston sotto, gli fa tutto questo tappetino, l'ultimo brano, l'ultimo disco dei Beatles, le RB del 1970, questo che avete sentito è proprio, diciamo, un brano del famoso concerto che loro hanno tenuto dal vivo sopra il terrazzo della Apple Records, che insomma... Ve lo ricordate, ormai nel nostro immaginario collettivo, loro che suonano sopra con la gente per strada che non capisce cosa sta succedendo, poi piano piano sanno che vedono e sentono i Beatles all'ultimo piano, si raccolgono sotto, insomma un bel ricordo, questa è la vera musica, mio caro, quando si suonavano gli strumenti, capisci di cosa ti sto dicendo?
0: A me me lo dici, a me sfondi le porte del Colosseo, cioè quelle che ci stanno, voglio dire, insomma, anche se poi il sabato scorso, quando tu te ne sei andato, abbiamo avuto un confronto con Tonino, il quale mi ha fatto riflettere, Tonino è un nostro ascoltatore, no? Il quale mi ha fatto riflettere su un punto, ti ricordi quando anche noi che eravamo giovani, e avevamo l'età di Nicolas, che è giovanissimo, e sentivamo i primi rock... E i nostri genitori ci dicevano: che musica che vi sentite, questa non è musica, questo è rumore, te lo ricordi o no?
1: Ma allora, attenzione, perché noi dicevamo ai nostri genitori: la vostra è una musica di merda e la nostra è bella, ok? Adesso, l'unica volta che la nostra generazione ha ragione è quando noi diciamo a quelli che fanno la musica oggi: la vostra è una musica di merda, la nostra è bella, capisci che ti voglio dire? Cioè, allora, siamo arrivati proprio al centro, noi possiamo in qualche modo criticare sia i genitori, hai capito, e sia i figli, perché a parte pochi esempi, poche cose che escono buone adesso, poi è tutta musica, come ho detto, biodegradabile, della quale non resterà assolutamente traccia. E adesso invece, caro Paolo, ti faccio contento, perché ho previsto un brano che per noi anziani dà qualche speranza. Il testo è in spagnolo, però ti dico di cosa si tratta, ok?
0: Va bene,
1: vai. Il brano si chiama Mayores ed è una ragazza molto bella che deve decidere tra un uomo un po' più grande di lei,
2: che però la tratta bene,
1: gli manda i fiori, gli racconta le poesie, la porta al ristorante carino, gli compra i vestitini, la mette, insomma, uno che la tratta bene. E invece un ragazzo di 20 anni, bello, come si dice, super dotato, ai Dante, eccetera, dice sì, vabbè, cioè, ma lui ti dà tutto meno quello che ti posso dare veramente io, e poi alla fine il ragazzo, caro Nicolas, viene messo nel dimenticatoio e lei si fidanza e poi si sposa con quell'anziano di cui spera un giorno di prendere la pensione di invalidità. Ok,
0: la rivolta dei capelli bianchi, vai Alessio!
1: Dai, fa sentire.

0: c'è una novità, Nicolas, vai, la conosci?
1: La conosco, ma allora, io quando, Franco, mentre tu descrivevi il brano, no, che stavi per mettere, sì, io ho detto, vabbè, ma subito ho detto, oddio, mi sembra quella canzone, ho detto, vabbè, ma non sarà, ti pare che Franco Schipani mi va a mettere Bad Bunny, mi va a mettere il reggaeton, eh? Invece poi quando è partito ho detto, no, vabbè, non ci credo, cioè che fusione incredibile, Franco, che mi mette Bad Bunny, una canzone che si balla adesso in discoteca, diciamo, ballavo io quando a 20 anni andavo in discoteca.
0: Cioè, 2 anni fa.
1: Sei.
2: Sei, vabbè. Ma sai, Nicolas, io prima del Covid avevo organizzato un film che era la storia del reggaeton e avevo già preso contatti con Nicky Jam, Ricky Iglesias,
1: no, vabbè,
2: gente di zona, insomma, il non plus ultra. Poi avevo anche, mi ero anche assicurato che facesse parte di questo film Will Smith, tanto per intenderci,
1: sì.
2: E poi c'era Ronaldinho che faceva un pezzo reggaeton, c'è, cioè, una cosa,
1: no,
2: poi
1: vabbè,
2: c'era, come si chiama lui, dai, il protagonista di Madonna mia, dai ragazzi, Vin Diesel,
1: sì,
2: che è molto amico di Nicky Jam, che era uno dei miei protagonisti, insieme facevano un pezzo, e prevedevo poi di fare le riprese della parte dal vivo qui alle Capannelle di Roma, perché le interviste le facevo tra Miami, New York, Puerto Rico e zone limitrofe, quindi andavo giù, facevo tutte le interviste e poi prendevo tutte le canzoni dal vivo qui alle Capannelle, che era molto più facile perché mettevo le telecamere, mi registravo tutti i concerti e poi mi sceglievo un po' quello che volevo. Purtroppo poi è arrivato il Covid e questo progetto è saltato, peccato, perché insomma ci ho lavorato tanto, quindi sono, insomma, sul reggaeton sono
1: Non me lo sarei mai aspettato, cioè proprio.
2: No, perché sai, c'è questo ritmo, poi insomma io ho vissuto.
1: Quindi ti piace? Ti piace il reggaeton?
2: Mi piace moltissimo, ma tu devi sapere che il mio. E qui rientra il mio cognato, Carlo Borromeo.
0: Fermo. Aspetta, entra Carlo Borromeo, tutti facciamo l'inchino. Franco, ascolta un attimo, io devo andare in pubblicità, rimani con noi?
2: Vai. Certo, è ovvio.
0: Perfetto,
2: vai.
0: Allora scusa, abbiamo gli impegni pubblicità e poi riprendiamo con Franco. È un grande inchino all'avvocato Borromeo. Guarda, se come che parlassi del Papa. Linea alla regia.
3: Centro Suono Sport.
4: Replay.

0: Allora, riassunti o assolti gli oneri pubblicitari, riprendiamo un attimo. C'è stato Franco, ce lo siamo perso, magari si è filata la testa dentro la lavatrice, chissà che sta facendo.
1: No, no, assolutamente no, sono qui, ascolto.
0: Bene, ci arriva un messaggio qui, carina, è stata costruita con intelligenza artificiale, c'è un nostro ascoltatore che sta suonando insieme ai Beatles in quel concerto fatidico di cui stiamo parlando. Va bene, va bene. Senti, senti, allora, abbiamo parlato del reggaeton e devo dirti, sì, e qui in studio sono rimasti tutti quanti stupefatti, da cominciare da Nicola, si dice, guarda, tutto pensavo meno che Franco si interessasse al reggaeton, e Alessio mi ha detto, da questo momento in poi non parlerò più con Franco. Non è vero,
1: ma no,
0: scherzo.
1: Ma ragazzi, il reggaeton è il motore. Guarda, possiamo parlare per ore di questa cosa, perché facendo, studiando, perché bisogna, le cose bisogna poi studiarle, sul film che stavo per fare, ho fatto tutto, sono passato dal merengue alla bachata, alla musica cubana, con tutte le contaminazioni possibili e immaginabili degli ultimi 60 anni, quindi trovando delle chicche, trovando delle cose che giustificano diciamo il successo planetario del reggaeton, e ripeto, potremmo parlarne per ore, ma in questo caso, quindi è vero quello che dite, ma come, Franco mette le Zeppelin e poi mette Becky G, dai, con Bad Bunny, dai, insomma è una cosa, mi sembra, invece no, perché la musica bisogna ascoltarla, bisogna anche capirla, bisogna anche capire i fenomeni che ci sono intorno, perché il reggaeton non è soltanto un genere musicale, è la colonna sonora dove le nuove tribù giovanili di tutto il mondo si sono in qualche modo identificate. Se voi pensate, per esempio, quando andate in palestra, sentite soltanto musica reggaeton, perché come una volta c'era, per esempio, Olivia Newton-John che faceva Let's Get Physical, Physical, cioè quando c'era la disco che era la colonna sonora delle palestre, poi è diventato il reggaeton, perché il reggaeton ti spinge, no, sì, a muoverti, insomma ti rende attivo.
2: Pure poi, se vai a ballare ad oggi, la maggior parte delle discoteche, almeno a Roma, cioè in Italia comunque, tante mettono il reggaeton ormai. Cioè,
1: perché poi quando tu vedi reggaeton, se voi andate sul sito Moda Reggaeton, voi trovate non so quanti miliardi di oggetti, di cose che sono legate alla musica, quindi i vestiti, i reggaeton, cioè c'è tutto un mondo lì dietro, anche le grandi case che producono birre, piuttosto che vodka, piuttosto che bibite, piuttosto che tantissime altre cose, sono tutte quante collegate in un modo o nell'altro a questo mondo reggaeton. Poi guardate i video che cosa ti fanno vedere? Ti fanno vedere bellissime donne, bellissimi ragazzi, paradisi tropicali, jet privati, macchine, cioè c'è anche un certo gusto, no, nel ricercare l'immagine che possa identificare in tutto il mondo, perché i ragazzi che seguono il reggaeton a Berlino o in Corea oppure nei paesi latinoamericani hanno tutti la stessa tendenza ad apparire in un certo modo, quindi anche i video sono fatti in un certo modo, che sono poi video moltissimi, estremamente costosi. E qui ritorniamo a mio cognato, a Carlo Borromeo, l'avvocato che sente soltanto musica classica, quindi in casa ogni volta che fa il reggaeton che mi prende per il culo, mentre invece c'è mio nipote Giacomo che sente Ricky Iglesias, capisci che ti vede, sì. Cioè, c'è una lotta intestina qui, a parte mia sorella che è laziale, ma quello ormai, cioè, l'avete capito tutti, però devo dire che si controbilancia, perché mio cognato Carlo Borromeo, che dice lui si interessa completamente del calcio, lui non sa niente di calcio, lui segue soltanto la Formula 1 e lo sci, però devo spezzare una lancia a suo favore, l'unica cosa che gli interessa a lui veramente è se la Lazio ha perso. Io non riesco a capire questa sua, gli dico, ma che no, perché a me mi sta antipatica la Lazio. Quindi quando invece ma come, ieri la Lazio ha perso e non mi hai detto nulla? Dico no, te lo stavo per dire. No, ma tu mi devi avvisare quando perde la Lazio, perché così la mia giornata si svolge in un modo migliore. O quando per esempio la Lazio vince, che giornataccia oggi, capito? Cioè, io non lo so, devo approfondire questa cosa, vabbè, ma comunque
0: sì,
1: un giorno
0: anche io, perché tu anche io devo approfondire, perché tu poco fa hai detto che per fare questo film hai studiato la cubana e la baciata. A me basterebbe studiare la cubana, si può?
1: Ma come sei volgare, guarda, provo veramente la cubana. Io sono stato a Cuba diverse volte e ti assicuro, cioè, le cubane, dai, parliamo delle cubane, dai, vedo che è un argomento che ti interessa, ma anche i cubani vanno in bicicletta, quindi andando in bicicletta, perché insomma se non è che tutti hanno la macchina eccetera, si spostano quasi tutti in bicicletta, e forse andare in bicicletta dai ragazzini, c'hanno dei fisici i ragazzi che fanno paura, cioè veramente paura.
0: Sei studiata bene la cubana, amico tuo, sei studiata bene.
1: Ma guarda, ti trovo, ma io non so, certe volte guarda, fai dei discorsi che veramente io non riesco a capire dove andare a parlare.
0: Senti, c'è un messaggio per te, Franco.
1: Qual è?
0: Questo, che volevo chiedere una cosa io. Il messaggiatore. Volevo chiedere una cosa io. In gioventù ero innamorato della musica dei Temptation. Ah sì, me lo ricordo. Papa Was a Rolling Stone. Nella mia evoluzione poi mi sono innamorato degli US3 che cantavano Cantaloupe e Felipe Fantasia. Che ne pensa, Schipani?
1: Ma guarda,
2: di questo tipo di suoni.
0: Sì, di questo tipo, sì, il messaggio dice era di questo tipo di sonorità mi sono innamorato.
1: Allora, per quanto riguarda gli Earth, Wind and Fire, tanto per intenderci, lascio i Temptation, io ci ho lavorato. Io ho avuto l'ardire di organizzare una cosa all'Apollo Theater di New York tanti anni fa, a metà degli anni Ottanta, dove ho portato tutti i napoletani, tutti, ho portato Edoardo Bennato insieme al fratello Eugenio, Tullio Piscopo, Tony Esposito, Edoardo Bennato, la nuova compagnia di canto popolare, tutti quanti, e li ho fatti suonare dal vivo all'Apollo Theater, che è il tempio della musica nera nel mondo, insieme a James Brown, Temptation e Chaka Khan. Quindi immaginate Tullio De Piscopo insieme a James Brown, cioè il delirio vero, assoluto. Ma questo, nonostante loro facciano una musica, diciamo, disco, va, mettiamolo così, ballabile, eccetera, ma questi sono dei musicisti che fanno paura, ragazzi. Cioè, se voi vedete che tipi di arrangiamenti, anche dei fiati, riescono a scrivere, ma soltanto con quelli, cioè che poi ci si balli sopra, che sembrino facili da fare, come quando sentivi Barry White, no? Con la sua orchestra. Ma poi alla fine, quando vedi gli spartiti, vedi come loro organizzano il suono e che dimestichezza hanno con le atmosfere musicali, cioè sono delle cose che veramente ti lasciano impreso. Io devo dire che per quanto riguarda l'amico che scrive e parla di Temptation e quelli di quella scuola, io quando sono arrivato a New York alla fine degli anni 70 era in pieno disco music, e devo dire che un po' mi ha preso, dopo evidentemente ho mollato tutto, mi sono buttato nel mio genere preferito, quindi sono cominciato ad andare nei locali dell'epoca che proponevano un altro tipo di musica, tipo il Mad Club a Chinatown, il Dance City, il Peppermint Lounge, il Ritz Club, eccetera, e ce n'è uno in particolare che cade proprio a cecio, come si dice in romano, dove c'era una cantante di una bellezza unica.
0: Era bellissima.
1: Io avrei dato un braccio sinistro, non mio, tuo ovviamente, per poterci solo scambiare qualche parola, cioè io la vedevo e mi squagliavo direttamente, perché è veramente una delle donne più belle che abbia mai visto.
0: Il prossimo brano, quindi, vero?
1: Eh sì, dai, mettiamolo.
0: Vai, mettiamolo.
1: Dai.

0: Allora Franco, parliamo di Debbie Harry se non mi sbaglio.
1: E parliamo di Debbie Harry e del gruppo
0: Blondie,
1: che ho avuto la fortuna di vedere alla fine degli anni 70. Ho visto lei dal vivo in questi piccoli club al CBGB, insieme ai Ramones, c'era i Talking Heads, c'erano, madonna quanti, i Police, quando ancora no, non sapevano come sbarcare il lunario, insomma i Television, poi tantissimi altri gruppi emergenti all'epoca, e poi moltissimi hanno fatto fortuna, altri no, però insomma grande musica. Sapete perché il gruppo si chiama Blondie?
2: Beh, io no.
1: Non lo sapevo. Allora, lei l'avete vista com'è, nei occhi azzurri, bionda.
0: No, la devo far vedere adesso a Nicolas, no, perché lui non la conosce. Ecco, è questa ragazzetta qua, guarda un po'. Una buonazzona della prima categoria, adesso c'ha 80 anni e ancora una bella donna. A 80 anni c'è ancora una bella donna, Debbie Harry.
1: Cioè, per loro avevano messo insieme questo gruppo, molto bello, però non sapevano che nome dargli, no? Insomma, stavano ancora cercando. E lei, quando andava in giro per New York e passava davanti ai dove facevano i lavori, dove c'erano gli operai, sai, questi col caschetto, questi che lavoravano. Come si chiamano i posti, insomma i cantieri, ecco,
0: sì.
1: Noi passavamo davanti ai cantieri,
0: sì.
1: Gli operai si fermavano, gli fischiavano indietro e facevano "Hey Blondie, bionda, hey Blondie, hey how you doing Blondie, you're so beautiful Blondie, Blondie, Blondie". Ho detto, ma sai che c'è, questo è un bel nome, è arrivata lì e ho detto, ragazzi, chiamiamoci Blondie, approvato all'unanimità, capito?
0: Cioè. Perché magari non si ricorda, oppure ne conosce solo uno dei principali successi, Blondie, quella che cantò Earth of Glass.
1: Sì, Earth of Glass, poi, ma beh, è una Marilyn Monroe in bello, dai, mettiamola così, va.
0: Senti, allora c'era un messaggio, Franco, yes. C'era un messaggio per te, mi dicono, Franco, è una domanda, ha mai avuto a che fare con una cantante di colore, Mary J. Blige, leggo male perché, che collaborò con George Michael, la canzone era Us, lei ha una voce spettacolare, che ne pensi? Per me è un mostro, è un piacere sentire i tuoi commenti.
2: Fortissima Mary J.
1: Allora,
2: Blige,
1: Mary J. Blige abita a Englewood Cliff, che è un'ora a nord di New York, in una specie di posto di pololgiata qui a Roma, in queste meravigliose ville, eccetera. E io sono capito, e abita, guarda ragazzi, è troppo da ridere, c'è un mio amico che ho mandato a casa di George Benson, in questo resort che abbiamo, in questa oggiata, perché doveva fare delle cose con lui. Quando è arrivato lì col taxi, non riescono a trovare la casa di George Benson. Allora l'autista, attenzione, l'autista chiama la centrale e fa: scusate, se sono qui, ma sto cercando la casa di George Benson, dice, e non riesco a trovarla, sapete voi dov'è? E quello della centrale gli risponde: attenzione, ah sì, è quel chitarrista negro che abita davanti a Eddie Murphy e dietro la casa di Mary J. Blige. Cioè, questa è stata la battuta, cioè, capito? Il chitarrista negro, ma capisci, come se gli altri due fossero nell'altro colore, ti giuro, perché
0: il chitarrista negro,
1: il chitarrista negro, Nigger, l'ha proprio chiamato Nigger, capito? Cioè, proprio spregiativo al più, manco afro-american, black, proprio Nigger gli ha detto, cioè, che è una cosa tremenda, non so neanche, mi vergogno pure a dirla quella parola.
0: Mentre
1: quindi abitava da quella, è capitato in studio con noi un paio di volte, io sono andato lì a fare il disco della Vanoni una volta, insomma lei non era ancora famosissima, si sapeva che era una brava, ma quanto brava l'ho potuto dimostrare soltanto qualche anno più tardi, quindi sì, la conosco, grazie all'ascoltatore che me l'ha fatta ricordare. Un'altra invece divertente, quando stavo facendo il disco di Alberto Fortis a Roma, a New York, noi passavamo sempre per Washington Square, dove c'era una ragazza con la chitarra che suonava, e Alberto mi disse, ma questa è proprio brava sta ragazza, ci fermavamo sempre e gli davamo dei dollari così per farsi il panino, cioè lei è sempre carina con questa faccia allegra, eccetera. L'anno dopo l'abbiamo trovata ai Grammy Awards, era 25-6 ed era Tracy Chapman, capito?
0: Non era l'ultima arrivata, insomma.
1: C'è già Washington Square con la chitarra il coso aperto che cercava, capito, di sbarcare il lunario. Succede anche questo in America, per questo da un punto di vista prettamente artistico e non politico ultimamente devo dire che è un bel paese.
0: Tra l'altro poi chi conosce Trepice, sì, l'allero, mi sono dimenticato la pronuncia, Chapman, sì.
1: Chapman.
0: Okay. Chapman. È una chitarrista di massimo livello,
1: Sì, è un'artista, sì, lei se la vedi sono, cioè, non è una chitarrista, è una che suona la chitarra, i chitarristi sono altri, caro Paolo, ecco, diciamo, adesso
0: diciamo che a me
1: lei suona la chitarra, non è, sì, una chitarrista, suona la chitarra,
0: sì, ma adesso, okay,
1: è come,
0: sì,
1: se dicessi che Tony F è un cantante,
0: no, è, però io sono rimasto,
1: prova a cantare, dai,
0: sì, i suoi girammonici a me piacciono molto.
1: Fai, no, bravi, stupenda nella sua semplicità.
0: Poi magari non saprà suonare la chitarra, ma i suoi girammonici, pittra come te pare, ma i suoi girammonici mi fanno impazzire. Va bene.
1: Senti, io farei una cosa.
0: Dica.
1: Se voi dite ad Alessio di saltare il prossimo pezzo in scaletta, vediamo un po', perché poi sai, uno dice, ma perché devo saltare l'ultimo pezzo in scaletta, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Perché devi andare a mangiare, lo so, sì, ho capito.
1: No, dai. No, volevo mettere subito l'ultimo, però sai che c'è. Sì, mettiamo, Alessio, mi fa la cortesia di mettere l'ultimo brano in programma, che è veramente una chicca.
0: Oh ragazzi, occhio, perché l'ultimo qui chiudiamo con i fuochi d'artificio,
1: No, allora vi faccio la premessa di questo brano prima di mettere. Allora, anche i grandi interpreti della musica rock hanno sempre avuto i loro idoli, no? E quando poi diventi strafamosissimo vuoi rendere in qualche modo loro omaggio, no? Perché sono stati importanti nella tua formazione, nella tua giovinezza, non lo so, insomma sono stati importanti. E c'è stato un signore che a un certo punto della sua carriera, ormai non al top, allo stratop stratosferico, ha deciso di levarsi uno sfizio, e adesso questo sfizio Alessio gentilmente ce lo fa ascoltare, ok?

0: Oh, e dopo questo, come si fa a poker quando non sai che dire, dici passo.
1: E passo, perché Johnny B. Goode, che è un pezzo classico che tutti quanti conoscono, e anche Chuck Berry, no? Lo conosci Chuck Berry? Sì, pronto?
0: Io sì, e Nicolas che non conosce.
1: No, cioè il padrino, capito? Quello che ha insegnato a tutti. E lui non è uno così, è uno che devi prendere veramente con le molle, perché quando parla il padrino tutti zitti. C'è un famoso video dove lui è un piccolo locale di New York, dove sta facendo questa cosa, e invita Keith Richard a suonare con lui, no? Però lui le cose le fa in un modo e Keith Richard deve fare un altro. A un certo punto, cioè, tu stai parlando di Keith Richard, cioè stai parlando di Keith Richard, e a un certo punto si gira Chuck Berry, lo guarda e gli fa: aspetta, what the fuck are you doing, man? What the fuck are you doing? Che cazzo stai a fare? No, questa non è la peggio l'ha fatta con Yoko Ono. Perché John Lennon, che ha cantato con Chuck Berry, ha fatto venire a sorpresa Yoko Ono sul palco, a sorpresa, e lei ha cominciato a fare i suoi ululati. Lui ha fatto una faccia, ho detto: adesso prende la chitarra e la spacca in testa, guarda, ho detto, perché non è, no, andatelo a vedere, mettete su YouTube John Lennon, Yoko Ono, Chuck Berry, vedete la faccia di Chuck Berry, ragazzi, vi giuro, che ha detto questo, come si dice, questo moglie mena. Vabbè. Anyway, allora, e intanto dico, mi vado a preparare.
0: Ti dico questo, ti sei dato io stavolta, chi te frego io? Tu sai che Johnny B. Goode è stata la canzone che ha avuto più cover in assoluto, ce ne ha avute 98.
1: Ehi.
0: Lo sapevi? 98 cover.
1: Io sapevo 99, Anzi. Comunque.
0: Dai, sa qualcosa con me, ragazzo, tu vieni da Centocella, ma io sto a 5 km più giù, dal Cotar Quadraro, come si dice a Roma, mica siamo scesi dal cambio di rapa adesso, eh? Grazie, salutiamo Franco, qui ci sono tanti messaggi.
1: Dimmi. Con il vostro permesso mi vado a preparare, perché dunque, dove è adesso? L'Acqua Santa sta lì. La Madonna del Pozzo sta lì. Aspetta un attimo. Cosa che mi manca. C'ho tutto pronto sulla televisione per le ore 18, sì.
0: Mi pare giusto.
1: Sta tutto soltanto per le grandi occasioni, nei momenti tragici che c'è, veramente ci serve una mano, tiro fuori. E ragazzi, oggi forza Napoli.
0: Quello sempre.
1: Forza Napoli.
0: Allora,
1: Napoli, faccio sto regalo.
0: Potremmo, spero, rivedere qui in studio Franco il sabato prossimo. Mi auguro che tu possa essere in compagnia. Grazie, nostra compagnia, grazie del viaggio che ci hai fatto fare anche oggi. Ci sono tanti messaggi che non ti ho letto, ma tu lo sai come funziona qui. Certe volte ce la facciamo, certe volte non ce la facciamo. Ti auguro buon pranzo. Saluta il cane, saluta il nipotino, saluta il cognato, non la sorella, perché ovviamente è di fede diversa. Ti auguro buon pranzo.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie agli ascoltatori che scrivono.
2: Grazie, Franco.
1: Vi rispondo la settimana prossima, ok?
0: Se vieni,
1: grazie.
0: Ti aspettiamo, grazie.
2: Ciao, Franco.
1: Buon weekend, ciao, Nicola. Ciao.
0: Allora, ce ne andiamo con la citazione e poi la pubblicità.
2: Se hai un'azienda, questo messaggio è per te. Ogni giorno raccontiamo la Roma a migliaia di persone. Ogni giorno migliaia di persone ascoltano la nostra emittente, riponendo in noi una fiducia importante. La stessa fiducia che vorresti avessero nei confronti della tua azienda e che noi possiamo divulgare. Tramite Centro Tono Sport 101.5 puoi far conoscere la tua azienda a migliaia di tifosi e ascoltatori non solo nel Lazio, ma in tutto il mondo, perché la nostra emittente è ascoltata anche oltreoceano tramite app e seguita su ogni piattaforma social, con una pagina Instagram da oltre 3 milioni di visualizzazioni. La nostra proposta: 3 mesi di pubblicità su Centro Suono Sport più 15 giorni in omaggio. Visibilità mirata, pubblico locale, nazionale ed internazionale. Più contatti, più clienti, più fatturato. Chiama la Roma, sa riconoscere il valore della pubblicità in radio. Chiama la Roma, sa riconoscere il valore della tua azienda. Contattaci al seguente numero 06 25 88 830 e scopri come far crescere il tuo business.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
6: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
7: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
8: Viario da bordo campo.
9: Viario da bordo campo.

0: 13:36, fra 9 minuti abbiamo un altro blocco, se non mi sbaglio, vero? Sì, quindi abbiamo veramente pochissimo tempo,
1: sì.
0: Più che altro per ringraziare tutti quelli che ci stanno mandando dei messaggi e delle foto,
1: sì.
0: E l'ultima foto è
1: foto.
0: Sul palco l'Eminenza del Rock, che vedo, mannaggia socchiare, allora sicuramente questo è John Lennon, questo qui è quello dei Rolling Stones, e vabbè io ci vedo una mazza, comincio a avere delle... Comunque oggi mi sono andato a comprare occhiali,
1: Ah,
0: prima
1: ah,
0: di venire qua, sì, 1000 euro però. Cazzo,
1: mamma mia,
0: beh, no, vabbè, ma alla fine, cioè, parliamoci chiaro, ma quanto posso campare? In altri 9 anni?
1: Vabbè, dai,
0: 73-74,
1: cioè,
0: Alessio, a 73-74, ora che te ne vai, che vai ti togli dai coglioni, insomma, no?
1: Ma no, sì,
0: oh, cazzo, a proposito, Franco c'ha 73 anni. Mannaggia la trova. No, facciamo 80, dai.
1: 83.
0: Vabbè, insomma, ho detto i prossimi 10 anni fammi vedere bene, perché poi il costo problema che c'ho ultimamente, va bene. Grazie. Stavo ringraziando, mi pare, no?
1: Stavi ringraziando, sì, ringraziando anche per le immagini che ci hanno mandato gli ascoltatori, alcune siamo riusciti a parlarne con Franco, altre no, però insomma, recupereremo poi tutto.
0: Sì, perché
1: c'è da recuperare.
0: Sono sempre belli i viaggi che ci fa fare Franco, però un conto che sta in studio, un conto che
1: sta, è in collegamento.
0: Sì, lui non si rende conto di come in realtà si dovrebbe rispondere a tutti quanti gli ascoltatori, ma non si può perché non vede il monitor, quindi
1: sì.
0: Selezioniamo noi quello che... Allora, benissimo, senti in sottofondo, questa la conosci?
1: Sì, sì, questa sì.
0: Questo è?
1: Questo è Bob Marley.
0: Io pensavo fossi Bobby solo. Allora, c'è Bob Marley Jamming, ovvero sia un classico dei nostri tempi, credo anche dei vostri.
1: Io penso che Bob Marley è sempre di moda, nel senso, cioè, non è quello, no? E quando tu cerchi quello, vai da Bob Marley, cioè c'è poco da fare, insomma, cioè quel genere è suo, secondo me.
0: Mentre una canzone abbiamo saltato, no? Però io direi di metterla al posto della sigla, perché la sigla di base è sempre un po' così, no? Ti faccio sentire questa canzone, 1970, un brano, 1978, sì. E mentre tu ballavi il reggaeton, io ballavo questa.
1: Vai.
0: Mamma mia,

0: che non si ricorda Boogie Wonderland e l'Earth Wind & Fire.
1: Alzo le mani, cioè, nel senso, non so che darei per ballare questa musica anche adesso quando ci vado io in discoteca, ma purtroppo preferiscono il reggaeton, che per carità non mi dispiace, come dicevo prima, uno si abitua a tutto, però questo è un altro livello, sinceramente.
0: Io credo che sia stato uno degli ultimi brani in cui di dance in cui ancora si poteva fare la discoteca avendo un contatto fisico con la ragazza, perché questo si ballava mano nella mano, tu lo sapevi? Si prendeva la mano destra con la mano sinistra della ragazza, e poi c'erano dei passi particolari. Fra i tanti passi particolari c'erano dei passi in cui ti costringevano ad avvicinarti alla danseur, alla compagna, chiamala come ti pare, insomma. Sì, e quindi quando è lì una struscicata usciva sempre, insomma, e nascevano gli amori oltre che tanti bambini. Allora, benissimo, senti. E chiudiamo la parte musicale, almeno questi 20 minuti voi lo parlate Roma.
1: Sì, dai, proviamoci.
0: Sembra che sia una trasmissione di Roma. Oh, ragazzi, io devo dare una notizia, a te l'ho data.
1: Sì.
0: L'ho detto prima in anteprima, all'inizio della trasmissione, la dico anche a voi. Ma anche poi chi mi ascolta l'ha vissuta proprio una cosa del genere. E questa trasmissione di Roma a Bordo Campo, che nasce come una trasmissione sportiva che si dovrebbe occupare di Roma, il sabato ormai ha subito una deviazione, quindi va molto più sulla musica che altro. E che vi devo dire, ragazzi? Io vedo solamente che ringraziare, perché facciamo più ascolti e poi parliamo di Roma. Mettela come te pare. Ma noi facciamo, io ho i dati di ascolto lì, vado a vederli in regia e vedo che facciamo più ascolti. Poi certe volte me lo devo spiegare, perché magari lo faccio anche a te la domanda. All'inizio di trasmissione, prima fuori microfono, ti ho detto quello che è successo giovedì, mi pare, o mercoledì, mercoledì, che Furby va via mezz'ora prima, io inavvertitamente metto qualche brano e comincio a parlare di musica, perché sono portato per questo, anche perché parlare di Roma è sempre la stessa cosa, no? Ma per un secondo, poi volevo rientrare a parlare di sport e di Roma, non ci sono riuscito, perché mi hanno subissato di messaggi per quanto riguarda questa corrente qui, gli ascolti si sono impennati. Più dell'ora e mezza precedente che io e Fulvio, oltre di quattro stupidaggi, perché il quale Fulvio dice regolarmente, diciamo, stupidaggine, lo diciamo, quindi non ci possono querelare perché siamo stupidi, quindi di conseguenza siamo come incapaci di intendere e di volere. Più di nella sommatoria, più dell'ora e mezza precedente, e io questa cosa me la devo spiegare. Con Roberta ci abbiamo parlato, perché ci piace anche, no, ragionare su questi termini, certo. Perché è perché Roberta dice, quando una trasmissione, lei la sua opinione, la trasmissione musicale quando è fatta bene, che è carina, che è simpatica, che è accattivante, che è anche un po' cazzeggiante, come faccio io. Cioè sono il maestro del cazzeggio dopo John Belushi. John Belushi è il mio maestro, poi vengo io. No, scherzo, ovviamente. Allora, viene ascoltata. Quindi, per dirvi, c'è questo fenomeno strano, in una trasmissione in cui si dovrebbe parlare solamente delle sport, è entrato sto tossico che sarei io, si è messo a parlare di musica, continua ad avere ascolti. A quel punto l'editore potrebbe dire, ma vai a una radio in cui si parla di musica, qui togliti dai coglioni, perché noi qui dobbiamo parlare di Roma, e ci avrebbe ragione, secondo me. Però anche a livello così di business e di dati d'ascolto, una riflessione andrebbe fatta. Non sempre parlare di Roma tira tanto, però adesso ne parliamo,
1: e perché poi non ne parla tanta gente, quindi insomma...
0: Sì, andiamo in pubblicità, va.
2: Diario da bordo campo.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Diario da bordo campo.
5: Diario da bordo campo.

0: Adesso YouTube mi stai a provocare, però. Cioè, tu mi metti Disco Inferno, mi metti 1978, La febbre del sabato sera. Ma così non usciamo mai.
1: Non se ne esce più.
0: Non usciamo mai. Io mi aspettavo, che ne so, un Nilla Pizzi, Grazie dei Fiori, che ne so, un quello che vuoi. Ma così, e io mi metto a ballare, e arrivederci a Roma, vediamo fra tre giorni. Allora, quindi io mi taccio, giuro, sto zitto, non parlo, a meno che Nicolas non mi fai domande. Parli di Roma, almeno l'ultimo quarto d'ora, per cortesia.
1: Ci proviamo, ci proviamo. Allora, c'è Roma-Fiorentina, lunedì 20:45, come dicevamo prima, no? Ormai ogni settimana cambia, una settimana giocavamo di sabato, una di domenica, una di lunedì, una di venerdì, ci siamo abituati. Questa ci tocca di lunedì, l'ultima partita del turno contro la Fiorentina, che indovina un po', Paolo, in che situazione di classifica si è messa, fatalità, proprio prima di arrivare alla partita contro la Roma?
0: Non ho la minima idea, mi illumini, cioè ce l'ho, ma mi illumini lei.
1: Con tre punti la Fiorentina si salva ufficialmente.
0: Beh, se... si può sapere la domenica successiva, no?
1: Sì, sì, sì, però capito, sono comunque arrivati proprio contro di noi, sono arrivati con quella, diciamo, con questa motivazione, no? Che c'hanno in testa, che con tre punti
0: Nicola, se ti risulta che noi ci siamo mai fatti mancare niente?
1: No, noi, assolutamente, se, assolutamente.
0: È come la legge di Murphy, la prima legge di Murphy dice: se qualcosa può andare storto, sicuramente andrà storto.
1: Esatto, esatto. No, vabbè, noi ovviamente ci auguriamo che non sia così, però capito, diciamo che ci piace pure un po' a noi, no? Andare a trovare tutte queste statistiche un po' per...
0: Ti faccio una domanda provocatoria.
1: Sì, sì, vai.
0: Dimmi, quando mai nella tua storia, forse la possiamo contare in due mani, no? Mm-hmm. Nella storia, tu sei andato a vedere una partita della Roma e l'hai vista tranquilla, anche come una partita come questa, che dovrebbe essere una partita serena, no?
1: Mm-hmm.
0: C'hai sempre quella situazione in cui incontri la Fiorentina, nulla da perdere, qua là 2-0, dopo 5 minuti perdi 1-0, e già la partita cambia.
1: E tu,
0: in quei 90 minuti invecchi di 10 anni. Dimmi quante volte è successo.
1: Ma so più le volte che succede che quelle che non succede, penso, quando gioca la Roma, cioè ormai, poi soprattutto questi ultimi anni, guarda.
0: E ti dirò una cosa. Vediamo se anche tu hai lo stesso mio sentimento come i nostri ascoltatori. Quando non capita che tu vinci la partita facile, che sei 2-0 dopo 20 minuti, è vero che ti rompi i coglioni, dice: basta, che partita è il tubo, non mi diverte più questa Roma.
1: È vero, finché stai quelle partite, mi ricordo un po' quella di quest'anno, inizio campionato col Verona, no? Che abbiamo vinto 2-0, ma prima insomma è stata pesante
0: se non parava di faccia a svilare,
1: esatto. E quindi tu stai là, capito, che non vedi tutto il, come dire, il fuoco che vorresti vedere, magari poi dall'altra parte non c'è una formazione che, diciamo, ti può rispondere col calcio champagne, come in questo caso il Verona, con tutto il rispetto. E quindi ti ritrovi lì, no, con la Roma che non fa il suo, l'altra squadra che non è che non fa il suo, fa quello che può fare, e il risultato poi ti diventa che stai lì e dici: certo che, insomma, l'occhio comincia un po' a calare,
0: cala la palpebra
1: e niente.
0: Quindi allora, se noi vinciamo, dobbiamo sperare che il Como non vada a vincere,
1: non vinca contro il Napoli, che poi giocano oggi alle 18, certo.
0: L'ha detto poco fa, no?
1: Sì, detto sì.
0: Franco ha cominciato a fare la macumba,
1: sì.
0: Perché quando fa la macumba Franco, occhio, perché
1: occhio,
0: lui ha conoscenze,
1: perché, poteri,
0: perché sì, lui studia le cubane, ti ricordi che ha detto che studia le cubane,
1: quindi, i riti cubani,
0: sì,
1: magie, cose,
0: sa
1: quindi,
0: tutto.
1: Okay.
0: No, la domanda che ti voglio fare è questa, ne parlavo pure prima di entrare davanti ai microfoni. Oggi è l'unico momento in cui tu forse puoi prendere distacco dal Como.
1: Sì.
0: Ma questo ti porta a dire che tu le prossime 4+1, cioè 5 partite rimaste, giusto?
1: No, credo 4, compresa questa.
0: Fiorentina, Lazio, Verona e Parma.
1: E Parma.
0: Sì. Non in ordine con te.
1: Sì, Fiorentina, Parma, Lazio, Verona.
0: Ecco, sono 4. Se tu vinci oggi e il Como oggi zoppica, anche a Parigi andrebbe bene, tu devi vincere tutte. Appresso, tutte
1: le devi vincere tutte.
0: Vai.
1: Anche perché poi col Como, se finisci a pari punti, i scontri diretti sono loro.
0: Certo.
1: Quindi, perché te hai vinto 1-0, loro 3-1, se non sbaglio, quindi.
0: Hanno fatto un bel cappotto lì. Grazie a qualche, credo che ci sia qualche arbitro in cui frangente abbia fatto, se doveva fare affari tua,
1: sì, ricordiamo che
0: l'espulsione di Wesley, se
1: non
0: mi sbaglio,
1: che
0: ci è costata carissimo,
1: sì, assolutamente, che magari perdevi lo stesso, però poi anche i dettagli come il gol in più o il gol in meno con gli scontri diretti sulla classifica poi ti vanno a pesare,
0: fanno il suo,
1: fanno il loro.
0: E noi penso, caro Nicolas, che corre nelle nostre vene la necessità, oltre che il sangue, la necessità di arrivare ai quinti,
1: sì, assolutamente.
0: Ne può parlare lei, io perché mi stanno venire bulle.
1: Esatto, pure a me c'ho paura a parlarne, però sì, purtroppo siamo in una situazione in cui, no, in Coppa Italia, come tutti sappiamo, con il raggiungimento della finale da parte di quegli altri che giocheranno contro l'Inter, c'è il rischio che se quegli altri appunto dovessero vincere la Coppa Italia, poi si scala al posto per l'Europa League, no? E quindi se tu dovessi finire sesto, andresti non in Europa League, ma bensì in Conference. E direi che sarebbe una beffa a dir poco clamorosa, insomma, finire in Conference spinti da loro proprio, cioè...
0: perché loro prenderebbero il posto tuo.
1: Eh sì, se dopo invece... come è iniziata la stagione poi con loro, che noi eravamo noi che li prendevamo in giro proprio ogni settimana con quello che stava succedendo.
0: No, ma questo, prendere in giro uno sport nostro canonico c'è sempre, anche quando loro vincono lo scudetto ci sta, perché fa parte delle cose. Però il discorso è vero, è questo, il 13, che poi dall'altro c'è da notare questa coincidenza che capita sempre nel nostro campionato, l'8 maggio, no, l'8, credo che sia venerdì.
1: L'8 è venerdì, sì.
0: L'8 c'è Lazio-Inter.
1: No, il 9, cioè il 9 Lazio-Inter, ah, 9. Sì.
0: E poi il 13 ci sta un'altra volta Lazio-Inter.
1: Ma succede tutti gli anni che sia un ottavo, un quarto, c'è sta sempre qualche squadra che si affronta a distanza di pochi giorni, Coppa Italia e Serie A, cioè, sempre, pure con la Roma quest'anno è successo, col Torino, no?
0: Sì. Ora, il discorso è che siccome certe volte gli astri si allineano, certe volte a favore, certe volte a sfavore, però te lo avessi di a favore non mi ricordo tanto di essere allineati. Sì. Però non voglio far piagnone alla vittima, eccetera, eccetera. Questo allineamento di astri mi ricorda un po' quello che è successo per ben due volte, sempre dall'altra sponda, per cui alla fine questi qui, con una squadretta di medio livello, si sono ritrovati adesso già c'hanno due finali da giocare.
1: Sì.
0: Perché c'hanno questa e poi c'hanno la Supercoppa che ritornerà a partita unica.
1: Ah, torna a partita unica.
0: Sembra che tornerà a partita unica. Non si sa neanche se si giocherà in Arabia.
1: Bene.
0: Ma tornerà, quindi praticamente loro si giocano due finali.
1: Due finali.
0: Due finali con una squadra che a nostra detta, perché noi seguiamo a Roma, ma a detta proprio dei laziali, no, che c'hanno una squadra veramente di poco livello. E questo è il momento in cui non si sa per quale motivo, o per volontà divina o per altro tipo di volontà, gli astri si allineano e la Lazio vince. Non è la prima volta, questa sarebbe la terza.
1: La terza.
0: Allora, nel 2019, qualche anno prima, non mi ricordo che anno, e adesso sarebbe il 2026. Che però, sai, sento, c'aveva ragione Franco la volta scorsa quanto me lo diceva, ma è vero, perché i laziali si augurano che non succeda, perché sanno perfettamente che se la Lazio vince la Coppa Italia, la battaglia Lazio e tifosi Lotito, la vinta Lotito, perché Lotito potrà sempre dire: ah, voi contestate, continuate a contestare, tanto io vi porto i trofei. E la scelta che secondo me hanno fatto i tifosi della Lazio di accedere a vedere la finale avrà un effetto moltiplicatore di questa sconfitta, perché alla fine loro non potranno tifare contro, e se ci vanno sicuramente non tifano contro,
1: no, certo. Ma il tifoso, anche se l'hanno fatto, anche se l'hanno fatto,
0: perfetto, sì, contro l'Inter l'hanno fatto proprio tanto tempo fa, benissimo. Ma poi se la Lazio vince, che frangente, loro devono festeggiare, e questo rimane negli annali, rimane nei video, rimane nelle foto, rimane in tutta la storia della Lazio, e questa ti verrà sempre rinfacciata, come ha sempre già fatto Lotito per gli anni precedenti, nel 2019, poi non mi ricordo se era 2016 o 17 o 18, non me lo ricordo. Cioè, da una parte il tifoso della Lazio sta vivendo un momento critico, vuole vincere, ma sa che se vince ha perso la battaglia, e l'ha persa secondo me nel momento stesso in cui ha deciso di andare a vedere la finale, perché a quel punto ti sei bevuto tutto il percorso che hai fatto, perché noi tifosi della Roma, che apprezziamo comunque, sappiamo che significa non andare a vedere la partita, no? Sappiamo,
1: sì,
0: e abbiamo sempre, come dire, dato merito ai tifosi della Lazio, guardate che bel esempio, che sono crollati proprio all'ultimo, perché lì, in quel frangente, perché se tu mi manchi Lazio-Bologna, Lazio-Atalanta, Lazio-Cremonese, ma che... è quella partita in cui tu vai a presentare lo stadio vuoto, e dà un segnale forte,
1: sì, e
0: proprio... dici, hai vinto, sì, ma io non c'ero. Io a festeggiare con te non c'ero,
1: sì.
0: Io stavo da un'altra parte a festeggiare per conto mio, a festeggiare i colori della Lazio, eccetera, eccetera, ma non stavo con te a festeggiare la Lazio. Questo è il concetto. Lì il tifoso della Lazio ha perso tutto quello che... e ha perso anche la battaglia, e la perderà due volte se la Lazio vincerà la Coppa.
1: Sì, io ricordo quando invece capitò a noi col fatto delle barriere in curva, no?
0: Sì,
1: cioè, io ricordo una perseveranza incredibile della curva sud che per due stagioni, se non sbaglio, una stagione e mezza, proprio non è mai entrata. Poteva essere Roma-Lazio, Roma-Inter. All'epoca magari stavamo pure in posizioni più alte, ricordo 2016-17, comunque stavamo tra le prime tre. Non è mai entrato nessuno, proprio da quando hanno deciso non sono mai entrati, e poi alla fine hanno avuto ragione perché
0: la curva è tornata normale. Sì, è tornata normale.
1: Invece no.
0: Bene, tornando al fronte Roma, come ti immagini questa formazione?
1: Allora, la formazione, sinceramente, adesso stavo vedendo qui, no, le probabili su...
0: Credo che
1: adesso...
0: pure lì siamo un po' fermi,
1: Allora, sì,
0: tu c'erai i laterali che saranno Selic e Wesley, occhio e croce.
1: Sì, Selic e Wesley, infatti, qui vengono
0: i tre centrali
1: dati,
0: sempre i soliti.
1: Mancini, Indica, Hermoso. Cristante... Ah, qui attenzione, perché da Cristante e Pisilli centrocampisti e Sharawi titolare insieme a Sulè come trequartista.
0: Non lo so,
1: diciamo.
0: perché con E è abile arruolato, se non sbaglio.
1: Esatto, infatti pure io penso che possa giocare titolare con E.
0: Con E è abile arruolato. Come abile arruolato Sulè, come abile arruolato Malen, c'è da scegliere solamente chi affiancare a fianco, come mezza punta, chiamiamolo così.
1: Secondo me giocherà con E insieme a Cristante a centrocampo e alzerà Pisilli accanto a Sulè e il Sharawi partirà dalla panchina.
0: D'altronde è quello che vede Gasperini nella sua storia di Roma. Ha utilizzato Sharawi solo quando era strettamente necessario.
1: Sì.
0: E un po' ci dispiace perché Sharawi ha rappresentato qualcosa per noi. Sharawi,
1: beh, sì, comunque...
0: Come impegno, come cosa.
1: Sì, sì, ha voglia. Come dedizione proprio... da quando è arrivato, no? Roma, lui veniva da un periodo difficilissimo con
0: Monaco
1: e
0: sì,
1: lunghi infortuni. La Roma è stata un po' la sua rinascita, lui l'ha sempre detto, quindi è sempre stato molto legato alla Roma. Infatti se n'è andato in Cina, no? e poi è tornato. ci ha regalato belle prestazioni, sempre belle parole per la piazza, la società, per i tifosi. Mai una parola fuori posto, quindi veramente...
0: Sempre, sì, sempre posato, professionista, attento, eccetera,
1: sì,
0: eccetera.
1: Sì, sì.
0: Mi fa piacere che...
1: Prescindere dal minutaggio.
0: Sì, sì. Peccato che non finisce la carriera con noi, ma giustamente se lui dice io qua non c'ho più il futuro, nati due anni me li voglio fare, gli auguriamo tanta buona fortuna e mi auguro
1: assolutamente
0: che lui possa andare... Il mio augurio è che lui possa tornare dove esordito, a Genova,
1: sì,
0: con un allenatore come
1: De Rossi. Sarebbe una bella la chiusura di un bel cerchio.
0: Ci sarà, tra l'altro, ma non possiamo parlare adesso perché siamo in chiusura. Nella settimana prossima lo svilupperemo l'argomento. Questa situazione che sembra che i Fredchi vengano perché debbano fare una ristrutturazione societaria.
1: Sì, un'altra, l'ennesima.
0: Tutto sommato era ora, rimetti tutto quanto dentro sta scatola, la scatola S Roma, perché tu, chiunque è venuto, ha preso, ha separato rami d'azienda, poi alla fine si è ritrovato con una situazione. Occhio, perché questa informazione, qualora fosse vera, e io non l'ho presa dal Corriere dello Sport, l'ho presa da Caccia e Finanza, che è un sito più. Cioè un sito che poi riporta le fonti, ecco,
1: okay,
0: mettiamola così.
1: Okay.
0: E il Calcio e Finanza ha indicato i documenti che sono stati letti, e quindi che poi saranno i documenti che verranno presentati alla Camera di Commercio. Se tu devi fare una fusione e devi presentare progetto, parliamoci chiaro, perché se non il progetto deve essere pubblico. Ora, a questo punto sembrerebbe, secondo me, credo che faccia l'operazione giusta, perché questa separazione lascia il tempo che trova, vuol dire che, e conferma un principio, questi a livello di gestione, di management della struttura sono bravi,
1: sì,
0: hanno fatto lo stadio, stanno facendo lo stadio, hanno ristrutturato il bilancio della Roma, stanno dando una figura a livello sportivo, però non c'è più.
1: Non c'è, sì.
0: A questo punto, dimmo te, chiudiamo, il pensiero è che forse non gli frega una mazza.
1: Sì, no, gli frega, come magari dicevamo prima riguardo altre figure, no? Gli frega, la cosa fondamentale è l'introito, poi se c'è anche il risultato sportivo non è che proprio non gliene frega niente, dicono... Ci proviamo, se arriva bene, se non arriva basta che intanto

0: perché io quando c'ho l'ospite io lo voglio vedere in faccia, capito? Perché io sono un provocatore, tu lo sai, no? Mi piace stuzzicare Franco, e Franco piace stuzzicare me, ma se ci vediamo un conto...
1: I balletti,
0: sì, sì, sì, sì, sì. Lo aspettiamo sabato prossimo,
1: sì.
0: Ma prima arriviamoci a sabato. E se ci arriviamo, speriamo che sia per causa vostra. Grazie Nicolas.
1: Grazie a te Paolo, grazie Alessio.
0: Allora ci salutiamo. Finisce qua il dialogo da bordo campo, appuntamento per lunedì prossimo da mezzogiorno alle 2, ci sarai tu?
1: E lunedì no, lunedì purtroppo non ci sono, torno giovedì.
0: Giovedì. Vi salutiamo sempre col nostro motto, sempre, comunque, ovunque,
1: Forza Roma.
2: Centro Suono Sport.
3: Replay.
4: Capitano, mancano 3 giornate, l'equipaggio chiede, andremo in porto o no, l'equipaggio?
5: In porto sicuramente, vediamo di arrivarci col vessillo.
6: Loro ci danno la loro fede e noi gli dobbiamo dare tutto il nostro carattere. Seguiamo la squadra come prima, più di prima, perché noi non ci arrenderemo mai.
7: In 20.000 ce ne vanno domenica! 100 tono del bar Portalupi!

0: Bentornati in diretta su Centro Suono Sport e benvenuti nella versione del sabato pomeriggio di Bar Forza Lupi. Dallo studio in diretta con voi, come sempre, ci sono io, Roberta Allegrini, sia in voce che in regia, accompagnati dal nostro carissimo Luciano Pepe. Luciano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Roberta, e a tutti gli ascoltatori di Bar Forza Lupi.
0: In questo sabato 2 maggio, ovviamente, diamo il benvenuto a colui che detiene le chiavi del Bar Forza Lupi, il nostro Massimo D'Adamo. Massimo, buonasera.
2: Eccoci, buonasera. Ciao, a te, Massimo. Roberta, e a Luciano. Ciao ragazzi.
0: Massi, hai passato una buona festa dei lavoratori?
2: Sì, no, ho riposato, non ho lavorato, quindi diciamo che è stata sicuramente una buona giornata, insomma, è stata anche una bella giornata, oltre che buona, e quindi va bene così, insomma, da oggi si riprende con il lavoro.
0: E riprendiamo alla grande, anche perché non sarà domani, non sarà oggi, ma sarà lunedì che la Roma tornerà in campo contro la Fiorentina. Immagini un po' che partita ci aspetta già?
2: Combattuta, cioè non mi

0: aspetta una partita facile da parte della Roma contro la Fiorentina, che ancora non è salva, quindi ha bisogno ancora di qualcosa per salvarsi. Certo, molto dipenderà anche dai risultati di questo weekend. Il Lecce è riuscito a espugnare Pisa, quindi la Fiorentina si deve sicuramente ancora guardare dal Lecce, e ora occorrerà vedere quello che farà la Cremonese, e poi a quel punto magari si avrà un quadro più chiaro di quella che sarà la situazione della Fiorentina, e di conseguenza magari anche il suo atteggiamento, se verrà magari arroccato per prendersi magari il punticino, o se magari sarà libero di menti e potrà giocarsela in maniera aperta anche.
1: Ecco Massimo, che formazioni ti aspetti per lunedì sera riguardo la Roma, ma anche la Fiorentina? Ricordiamole che Moise Kean non ci sarà, quindi insomma, dai, diciamo, un piccolo vantaggio per noi già c'è.
0: L'assenza di Kean è pesante per la Fiorentina. Ricordiamo la gara di andata, che comunque la Roma ha vinto, anche soffrendo un po', ma ha vinto a Firenze, quando la Fiorentina ancora non era la squadra in crisi, però la Roma è riuscita a espugnare Firenze, e Kean è stata una minaccia costante, ha segnato, il signor Romano ha colpito anche una traversa, quindi poi era quello che portava avanti comunque la fase offensiva della Fiorentina. Leggevo di un possibile attacco leggero con Gudmundsson, Aronson, quindi giocatori sicuramente da caratteristiche diverse rispetto a Kean, che invece è uno che va molto sulla profondità, è uno difficile anche da gestire, da tenere, insomma, quindi la Fiorentina ha sicuramente un'assenza pesante. Per quanto riguarda la Roma, c'è Maden che è in grande condizione, in grande sfondo, quindi si punta tutto su di lui, come palla a Maden ci abbracciamo, insomma, ormai l'atteggiamento di Gasperini è questo, insomma, no? Si dice, no, ma il gioco di squadra di Gasperini, a me tutto questo grande gioco di squadra non lo vedo, dico la verità, vedo proprio lancio su Maden che si inventa il gol e se segna ci abbracciamo, insomma, mi sembra che sia questo il modo in cui la Roma si sta esprimendo in questa fase. Poi a supporto di Malen ci sarà Sulè, che speriamo possa crescere e dare il suo contributo nel finale. La Roma recupera anche qualche calciatore, rientra Conè a centrocampo, non so se partirà dal primo minuto, se si partirà con Cristante, Visilli, con Conè che magari entrerà in corso di partita, e poi ecco, il dubbio è sull'altro trequartista. Si gioca appunto con due centrocampisti, e quindi Esciaraui insieme a Sulè alle spalle di Malen, o se si inventa qualcos'altro in quel settore, non avendo comunque grandi disponibilità, siamo tutti infortunati. È vero che è rientrato anche Dybala, quindi magari Dybala la sua mezz'oretta se la può giocare, non so se dall'inizio o in corso di partita, anche perché Dybala le ultime partite le potrà giocare, anche per far vedere a Scaloni che è convocabile per la nazionale. E per il resto, vabbè, la difesa, quella consolidata, quella che conosciamo, Wesley è tornato, Cedic non ha nulla di grave, credo che sarà questa, insomma, la Roma, no? Il dubbio è se Conè e Dybala partiranno dal primo minuto o se partiranno dalla panchina, come più probabile, e quindi si partirà con Cristante e Pisini al centrocampo e con Sulè e Sciaraui alle spalle di Malen.
2: Ma si sai, vedendo che comunque è rientrato Dybala, e ricordando anche che prestazione meravigliosa fece contro il Torino, prima poi di incorrere purtroppo nell'infortunio che lo ha tenuto fuori tantissimo, io sinceramente spero di vederlo insieme a Malen, proprio per rifarci un po' gli occhi con quel calcio spettacolo che ci ha un po' mancato quest'anno. Pensi che fin dal primo minuto si potrebbe fare, o sei fermamente convinto del subentro di Dybala?
0: Secondo me non sarà dal primo minuto, secondo me lo vedremo magari in corso di partita, l'ultima mezz'ora, gli ultimi 35 minuti, intanto Gasperini cambia, comincia a farli solo al 55esimo minuto, e quindi magari vedremo Dybala che al 55esimo, 60esimo minuto, per avere non più 15-20 minuti come ha fatto nell'ultima partita, ma avere magari già mezz'ora o 40 minuti di tempo, insomma, a sua disposizione. Credo che cercherà di portarlo in condizione, e questo sarebbe l'ideale per il derby. Ecco, mi piacerebbe finalmente vedere un Dybala decisivo nel derby.
2: Magari.
0: Guarda, Roma non ha fatto un gol nel derby, Dybala. Sarebbe anche ora, insomma, no? Che lasciasse una sua presenza anche nei derby. E quindi, ecco, magari averlo al top, ecco, giocare con Dybala è male, ma magari proprio nel derby contro Lazio non sarebbe male.
1: Ecco, Massimo, mi devo allegare una frase che ha detto poco fa riguardo il gioco non gioco di Gasperini, almeno nel primo anno. Ti volevo chiedere, La parola delusione sarebbe associata alla Roma se non si qualifica in Champions League e soprattutto se già possiamo tracciare, diciamo, un bilancio di primo anno di Gasperini o aspettiamo queste ultime quattro partite? Ecco.
0: Ah, per me sì, cioè, per come la penso io, se la Roma non conquista nemmeno il quarto posto, è eliminata agli ottavi di finale di Coppa Italia dal Torino, è eliminata agli ottavi di Europa League dal Bologna, non si può parlare di fallimento, questo è chiaro, perché il fallimento, ecco, magari è quello della Fiorentina, stagione fallimentare, ecco, sono quelli le stagioni fallimentari di un club, o addirittura quando va anche peggio. Se conquisti l'Europa, ormai l'Europa è conquistata, diciamo, di fatto si tratta di capire se sarà Conference League o Europa League, e molto dipenderà purtroppo anche dalla Lazio, da quello che farà la Lazio in finale di Coppa Italia. Se la Lazio perde basta anche il sesto posto, se la Lazio vince gli serve il quinto posto per andare in Europa League. Sarà importante quindi tra poco anche il risultato di Como Napoli, sperando che il Napoli non sia in vacanza e che abbia voglia di giocarsi questa partita a Como, e che magari riuscisse a fermarlo anche il Como. Deludente sì, per me sì, però sento molti tifosi, ecco, diciamo, magari tu la pensi diversamente, o Roberto la pensa diversamente, o qualcun altro magari la pensa diversamente, molti la pensano diversamente. Per me è deludente questa stagione della Roma, visto che non credo che entreremo in Champions, e quindi Europa League o Conference League sarà comunque una stagione che ha deluso le mie aspettative. Ma aspettavo di arrivare in fondo, almeno in Coppa Italia o in Europa League. Cioè, quando parti con questa squadra, con questi ingaggi, perché bisogna tenere conto anche degli ingaggi, no? Quindi di quello che è il valore dei giocatori, che di solito dovrebbe corrispondere agli stipendi dati, altrimenti sta regalando i soldi, sta buttando meglio via i soldi dei tifosi, ricordiamo sempre, del proprio bilancio. Se consideriamo questo, cioè, la Roma non ha l'obbligo di vincere il campionato, magari non ha l'obbligo nemmeno di arrivare quarta, perché può arrivare anche quinta o sesta, perché ci può stare. Però la Roma in questo caso aveva, secondo me, almeno in Coppa Italia e Europa League, dovere di andare più avanti, di arrivare almeno fino alle semifinali, alla finale, cioè uscire agli ottavi in questa maniera. Deludente ci può stare, insomma.
2: Sono d'accordo con te, Massi. Io non credo che questa sia stata una stagione soddisfacente, perché comunque in classifica ci siamo classificati come ormai ci classifichiamo da tantissimi anni. Sarebbe un problema se per qualsiasi motivo non si confermasse l'Europa League ma si tornasse a giocare la Conference League, fermo restando che io le coppe me le gioco tutte, perché sono sempre coppe, sono sempre vetrine europee. Però, cioè, eravamo partiti favoriti, tra i favoriti per l'Europa League, siamo usciti in maniera veramente vergognosa contro il Bologna. In Coppa Italia ci ha sbattuti fuori il Torino, che pure lì c'è tutto da ridire. Cioè, abbiamo sognato le prime giornate, per carità, è vero, perché siamo stati primi, secondi, abbiamo combattuto, poi però il tracollo totale è da tanto bene che avevamo fatto, tanta mediocrità è tornata fuori. Quindi, cioè, secondo me è proprio per l'ennesima volta da rivedere tante cose all'interno della società dal punto di vista dirigenziale ma anche dei giocatori a questo punto.
0: Sì, è così, Roberta, cioè, il quadro desolante è questo, purtroppo, e quindi c'è da rivedere tantissime cose in vista della prossima stagione. La stagione, ripeto, a prescindere da come finirà, se sarà Conference League o Europa League, dovrebbe inizio stagione, quindi non avendo raggiunto né una finale né un trofeo né il piazzamento in Champions League, secondo me è stagione, ripeto, deludente, insomma. Non voglio dire fallimentare, questo è ovvio, lo ripeto, se fallimentare lo leghi altri risultati di una squadra, però.
2: Ma sì.
0: Sì.
2: Ecco, era andata via un secondo lì, non abbiamo sentito le ultime parole che ci stavi dicendo sulla stagione, scusaci.
0: No, non voglio definirla fallimentare, questo è evidente, insomma, perché i fallimenti sono altri, questo è chiaro, però stagione negativa, deludente, quello sì, con tante cose da rivedere poi nel corso della prossima stagione. E purtroppo anche da questo punto di vista stiamo partendo col piede sbagliato, perché al momento ha un direttore sportivo sfiduciato, che è Massara, che dovrà fare il mercato. Poi leggo che si è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, ma non si sa ancora chi. Cioè, quindi è stato sfiduciato un direttore sportivo senza avere il suo sostituto. Perché sì, poi vai a leggere tutti i vari profili e per un motivo o per un altro gli altri o sono blindati da altre squadre. Era stato fatto per esempio il nome di Sogliano, no? Sogliano sta rinnovando, sì, col Verona, e quindi sarà il direttore sportivo del Verona anche in Serie B. D'Amico sta con l'Atalanta e non credo che lascerà l'Atalanta, perché per Cassi non lo lascerà partire avendo un contratto con l'Atalanta. Manna pure lui è accasato, cioè rimane Paratici, che però viene da un'inibizione di 30 mesi, quindi da 2 anni e mezzo di squalifica per plusvalenze false.
2: Quindi non è un bel cartellino di presentazione.
0: E tra l'altro, no, perché poi noi romanisti eravamo tutti un passato, in questo senso, tutti anche moralisti, se vogliamo, avevamo la nostra morale, eravamo anche moralisti, per cui giudicavamo male le plusvalenze fittizie, il doping amministrativo, il doping quello reale, quindi dall'alto della nostra pulizia in tutti questi settori, perché non ci siamo mai trovati, le farmacie non ce le abbiamo, i conti insomma se non sono a posto ne paghiamo le conseguenze, perché la Roma è alle prese con strappi finanziari, ma anche per questo. Quindi la cosa che mi chiede in questo senso è perché poi dovremmo accettare un direttore sportivo che ha avuto 30 mesi di intuizione perché ha fatto le cose non corrette, e in più un direttore sportivo che negli ultimi 2 esperienze è stato fatto, non ha fatto benissimo, diciamo così, col Tottenham e poi con la Fiorentina ha operato male, questo lo possiamo dire, no? Visti i risultati di Tottenham e di Fiorentina, il Tottenham alle prese con la retrocessione, la Fiorentina pure, cioè Paratici credo che abbia lavorato male, insomma, tutte e 2 le esperienze. E vogliamo portare a Roma uno che si è lavorato male, cioè, quando parlavamo di Massara in sede di presentazione abbiamo sempre detto, ma un direttore sportivo che arriva comunque dallo scudetto conquistato con il Milan, e qui parliamo invece di un direttore sportivo che arriva da situazioni fallimentari. Lui sì, lo possiamo dire, insomma, col lavoro che ha fatto con le sue squadre. E ci vogliamo accontentare di questo, cioè sfiduciamo Massara per avere questo tipo di profilo. Io rimango un po' perplesso, però i rapporti con la Roma sono buoni, perché se non sbaglio il Paratici gioca nella Roma ed è pure un giocatore molto, molto interessante a quanto pare. Però quindi il legame della Roma con Paratici c'è, sicuramente Paratici l'ambiente della Roma lo conosce ormai, no? Perché il figlio giusto, no? Roberta Luciano, dico bene, no?
2: Sì, mi sembra che sì.
0: Gioca nel settore giovanile della Roma, insomma, sì. E pare che sia anche bravo, insomma, no? E quindi è bravo a giocare, quindi cioè, che sia questo il profilo che cerchiamo e che vogliamo?
1: Ecco, Massimo, rimanendo sul discorso di esse, questi dubbi che ci sono su Massara derivano anche magari perché, essendo tra virgolette una creatura di Ranieri che l'ha portato lui, quindi la società vorrebbe fare un'epurazione, diciamo, ancora più completa, magari, non so.
0: Ma io non so se Massara l'ha portato Ranieri, non mi pare, perché mi pare che Massara è arrivato quando Ranieri era allenatore, ma non l'ha scelto lui, insomma, Massara. Quando ha cominciato a fare il dirigente, comunque Massara stava già dentro, sicuramente i rapporti tra Ranieri e Massara sono buoni, perché Ranieri è stato vicino a Massara fino all'ultimo giorno di esperienza alla Roma e Massara era al suo fianco, insomma, quindi i due sicuramente avevano feeling. Purtroppo la colpa di Massara è anche questa, è quella di avere un feeling con Ranieri e quindi di essere stato sfiduciato più volte pubblicamente da Gasperini. Qui dovremmo tornare poi al discorso di Gasperini, no? Quando Gasperini dice: ma io non ho fatto nulla, ma io sono stato tirato dentro a queste cose. No, queste cose sia chiaro, insomma, a tutti che è stato Gasperini il primo, insomma, a metterla in piazza e a gettare il benzino sul fuoco, insomma, no? È stato lui all'inizio, insomma, andando sempre in gamba tesa sul discorso del mercato, sul lavoro fatto da Massara e poi uscendo allo scoperto, insomma, no? In faccia a faccia spietato prima con Ranieri e poi anche con Massara, cioè che cosa serve più di questo? Cioè, per dire che anche Gasperini dentro a questa storia ci si è tirato lui, l'ha creata lui, ci si è tirato anche lui e c'è stato dentro anche lui, che cosa deve fare più di questo? Cioè deve prendere Massara, sbatterlo al muro davanti a tutti, cioè, che cosa deve fare? Cioè, ha parlato di un direttore sportivo con cui non ha nessun feeling tecnico, quindi vuol dire che è un direttore sportivo di cui non si fida, non ho fiducia, non ho feeling tecnico, è una brava persona, non ho fiducia per te, vuol dire che per lui non è un bravo lavoratore, come se io dicessi Luciano è un bravo ragazzo però è un incapace, oppure Roberta sì, mi sta simpatica però non sa fare il suo lavoro. Ma chi e poi come non ho detto, certo, nulla, io non ho fatto, se Luciano Sarabia, Roberta Sarabia, ma io non ho fatto nulla, io insomma, ma avete tirato voi due dentro qua, perché se poi voi vi ribellate, no, o avete qualcosa da ridire, o interviene l'editore e prende provvedimenti nei confronti di qualcuno di noi, e io dico, no, io non ho detto niente, io non ho fatto nulla, io sono stato tirato dentro per queste cose. No, le cose le ha create, la situazione l'ha creata anche e non solo lui, anche Gasperini, e c'è stato dentro e ci sta ancora dentro, perché di fatto prima ancora della fine del campionato, a 6 giornate dalla fine, ha sfiduciato un direttore sportivo senza averne un altro ancora.
2: Ma anche questa storia comunque del direttore sportivo che non riesce mai a rimanere più di una stagione e mezza, inizia a essere veramente una cosa allucinante, perché l'allenatore dura una stagione e mezza di media, il direttore sportivo dura una stagione e mezza di media. Io sinceramente la vedo anche un po' una cosa che rende la serietà della società inesistente. Se tu dici sempre che vuoi costruire, vuoi fare, vuoi crescere, vuoi mirare a qualcosa, non puoi ogni 3x2 cambiare e stravolgere tutto quanto ripartendo totalmente da zero senza avere poi un punto di partenza fisso. Cioè, io sinceramente vedo solo tanta confusione dentro questa Roma.
0: Sì, ma qua si sta facendo il punto di partenza nella prossima stagione e stando così le cose, presentandosi così le cose, non è dei migliori, perché se si parte in questa maniera e l'approccio è questo, ci avviciniamo già alla fase in cui le prime operazioni di mercato le dovresti fare, no? Anche perché poi la Roma le sessioni le deve fare tutte nel mese di giugno, no? Quindi il bilancio deve essere sistemato entro il 30 giugno, siamo a maggio, quindi hai 50 giorni di tempo, ma chi le fa queste operazioni? Le deve fare Massara, credo, no? Visto che un nuovo direttore sportivo ancora non c'è, ma le fa uno che è sfiduciato, quindi non partiamo col piede giusto, non partiamo in modo costruttivo, secondo me, in questa maniera.
2: No, proprio non c'è luce, anche perché ti dico, Massi, io credo che i movimenti per la vendita dei giocatori e l'acquisto dei nuovi sarebbe già dovuto partire in concomitanza con la conclusione del calciomercato invernale. E se ci troviamo ancora una volta che arriviamo a giugno, a luglio, che non abbiamo il DS che se ne occupa e non ci sono idee chiare in merito, io non è che sono preoccupata, sono molto più che preoccupatissima, perché non è possibile, dai.
0: Sì, ripeto, la preoccupazione tua è anche la mia, credo che sia quella anche di alcuni romanisti, non di tutti, perché poi, ripeto, molti li sento tranquilli, ottimisti, convinti che comunque Gasperini sappia il fatto suo, quindi si stanno tutti quanti affidando comunque alla figura di Gasperini, I romanisti affidati tutti a Gasperini, quindi speriamo che Gasperini sappia il fatto suo in questo senso.
1: Ecco, Massimo, invece parlando un po' di Sulle, questo ragazzo che diciamo ultimamente, quanto veramente hai nel futuro ancora nella Roma, cioè nel prossimo anno, quante potenzialità ancora questo ragazzo, visto che ci sono un po' di chiacchiere ultimamente si sono fatte su questo calciatore che secondo me è il futuro della Roma, ecco.
0: Ma le chiacchiere si fanno su tutti i calciatori, cioè. Perché non c'è un giocatore di rosa di cui non si sia parlato in ottica di mercato, o perché il contratto non gli deve essere rinnovato o perché deve essere ceduto, tutti dentro. Cioè, da Svilar, Andicà, lo stesso Mancini a cui il contratto non dovrebbe essere rinnovato, dice che è in scadenza, cioè, tranne Malen e Wesley, citati da Gasperini, tutti gli altri giocatori sono tutti quanti stati tirati in ballo. Sembrava, ecco, sull'essere uno di quelli, da questo punto di vista, fuori discussione. Invece negli ultimi giorni si parla anche di lui e sinceramente non capisco il perché. È un giocatore che ha mezzi tecnici importanti, la prima stagione ha trainato lui, la Roma migliore l'abbiamo vista con Sulè in campo, la Roma migliore, che è stata quella di inizio stagione, in cui Sulè segnava senza avere anche un attaccante di riferimento all'altezza, insomma, e i gol li faceva lui, ha fatti 6, la Roma insomma, ha fatto il percorso migliore, quello insomma, che ci ha fatto sperare insomma, in un campionato di vertice grazie al miglior Sulè. Ora Sulè ha avuto un problema obiettivo, che è la pubalgia, che l'ha frenato, sta cercando di recuperare, la pubalgia recuperi, ma recuperi soltanto con il riposo, che può essere più o meno lungo. Speriamo ecco, che il finale di stagione, l'inizio della prossima stagione, quando avrà il mese di vacanza, più anche i primi giorni, insomma, quindi avrà, non dovrebbe andare al mondiale Sulè, insomma, no? Con altri zitti, quindi avrà diciamo 40-45 giorni di riposo. Ecco, speriamo che in questi 40-45 giorni di riposo riesca comunque a recuperare insomma, la pubalgia e possa presentarsi poi nella prossima stagione al top della condizione. Io su lei, sinceramente, visto che lì devi acquistare tanto, perché Esciaragui non verrà rinnovato, Zaragoza non verrà riscattato, Dybala si parla del suo contratto che non verrà rinnovato, Venturino non verrà probabilmente riscattato, Pellegrini è ancora in discussione. Cioè, la Roma non ha trequartisti, la Roma non ha giocatori in quel reparto, l'unico è Solè. Cioè, non è che puoi venderne sei e comprarne sei, anche perché poi immagino che la Roma venderà anche centrocampisti, venderà esterni, uno di rinnoverà i contratti. Cioè, non è che puoi comprare 20 giocatori e rifare tutta la rosa, partire con Wesley e Male e ne ricompro tutti gli altri. Qualcuno verrà conservato, immagino Mancini, immagino Cristanti, immagino Pisilli, forse Pellegrini verrà rinnovato, Svilar resterà, spero anche Indica, anche se Indica è in ottica di mercato anche lui. Quindi ripeto, Sulè lo tirerei fuori da questo discorso, dalle voci di mercato lo tirerei fuori. Poi anche Gasperini ha dato il suo assenso perché non è convinto, ma come? La prima maglia che dava era Sulè inizio stagione, perché non dovrebbe essere convinto dei mezzi del ragazzo? Cioè, io a volte certe voci le trovo un po' forzate, no? Anche certe cose che vengono scritte o pubblicate o dette le trovo un po' forzate, come dire, facciamo uscire il nome nuovo così facciamo notizia.
2: Sì. Tra l'altro, Massi, stavo un attimo ragionando sui nomi che si stanno facendo. Indica dovrebbe essere la famosa plusvalenza sacrificabile perché va fatta se non si arriva ad un certo punto della classifica, ma c'è anche in ballo il nome di Gonè, che presumibilmente andando al mondiale con la Francia salirà di cartellino. Quindi, cioè, se vanno a toccare proprio questi nomi che sono poi la parte portante della squadra, che veramente insomma hanno sempre fatto la differenza quando scesi in campo, sinceramente a quel punto veramente altro che supermercato, toccava rifare completamente la squadra un'altra volta.
0: Certo, ma io ripeto, non credo che accadrà questo, perché poi alla fine, ripeto, per quanti non ne puoi rinnovare o vuoi vendere, cioè, cioè dovrai anche comprare, insomma, e quindi non credo che la Roma farà un'estate in cui si metterà a comprare, ripeto, 15-20 giocatori, okay. Ne potrai comprare 8, 9, 10 al massimo, che sono quelli che andranno a sostituire gli 8 o 10 che abbiamo nominato, no? I cui contratti non verranno rinnovati o che comunque non verranno riscattati dai prestiti. Sì. Se andiamo a vedere i giocatori a cui i contratti non verranno rinnovati e i prestiti che non verranno riscattati, con là che siamo intorno agli 8 giocatori. Quindi immagino che gli 8 li dovrai rimpiazzare sicuramente, e qualcosa più a livello numerico dovrei fare, quindi acquistare uno o due giocatori in più per rendere la rosa di quest'anno anche numericamente un po' più importante, insomma, no? Un po' più corposa.
2: Speriamo. Massi, noi dobbiamo lasciare la parola ai nostri sponsor, sì. Però con te ci troviamo tra circa un'oretta insieme ad Alessandra Fortunati per riascoltare i vocali artistici dei nostri concorrenti alla vincita del semifreddo cioccolato e pistacchio messo in palio da Antonio della Torteria. Cioè, semifreddo cioccolato e pistacchio, non so se ci rendiamo conto.
1: Buonissimo,
2: ragazzi, che cosa
1: buonissimo.
2: Può essere
0: Antonio, ho detto Antonio, guarda, ti dico, non ti inventa niente, prossima settimana mi fai semifreddo pistacchio e cioccolato, lo voglio assaggiare, che già me lo immagino, insomma. E quindi sì, questo è il premio di questa settimana offerto dalla Torteria di Centocelle, che salutiamo e ringraziamo e consigliamo a tutti i nostri amici, lo diciamo a tutti i nostri amici che devono acquistare per esempio in questo momento i rinfreschi per occasioni di feste, ci sono i battesimi all'orizzonte, comunioni, matrimoni, feste di laurea, feste di compleanno, ecco, agli amici all'ascolto possiamo dire, ecco, che se devono organizzare un rinfresco, ecco, il rinfresco lo possono acquistare alla Torteria di Centocelle, perché troveranno qualità, quantità ai prezzi più bassi del mercato. Antonio fa i rinfreschi a partire da 3 euro a persona, completi di salato e dolce, con pizzette, tramezzini, rustici, panini, dolci inclusi. Avete sentito in tutte queste settimane e mesi che dolci fa Antonio, perché poi gli ha messi tutto in premio di fatto per i nostri amici ascoltatori. E poi ricordiamo anche la torta, ecco, se vi occorre soltanto la torta, Antonio fa le torte con una promozione esagerata, torte da 1,2 kg a 12 euro a pezzo, quindi parliamo di torte a 10 euro al chilo. È questa la promozione che fa Antonio, con 35 gusti a scelta, poi anche lì in base al numero delle persone, a quello che si deve fare, si può pensare in quel senso di, ecco, di acquistare altro tipo di torta, più grande, personalizzarla, però le promozioni di fatto sono queste, quindi ricordiamo ai nostri amici all'ascolto che la promozione per gli amici della radio è questa, torte da 1,2 kg a 12 euro al pezzo, quindi chiamate Antonio che si trova in via dei Glicini 50, il numero è 348 10 72 523, lo ripeto, 348 10 72 523. Grazie alla dottoressa di Centocelle, e colgo l'occasione, ti anticipo Roberta, per ringraziare anche Colle Fiorito,
2: sì,
0: la fabbrica del cioccolato di Roma, perché lunedì noi faremo il gioco del player of the match, lo faremo lunedì stesso che è giorno di partita, quindi lunedì in occasione di Roma-Fiorentina chiederemo ai nostri ascoltatori di giocare con noi e di provare a vincere il premio, e lunedì scopriremo anche il premio che verrà offerto da Colle Fiorito. Ricordo che la fabbrica del cioccolato di Roma, Colle Fiorito, si trova in Berto Petiti 1, la zona rustica, e che loro fanno cioccolato in tutte le forme, in tutti i gusti, e quindi li trovate ancora sotto forma di praline, di scatole di cioccolatini, di crema spalmabile e di tanto altro ancora. Quindi per gli amanti del cioccolato andate presso la fabbrica del cioccolato Colle Fiorito. Ma loro, per esempio, in questo momento in cui si organizzano cerimonie, fa anche i confetti, e quindi fa sia i sacchetti che le bomboniere, quindi se decorre la bomboniera o decorrono sacchetti per cerimonie, ecco, andate presso la fabbrica del cioccolato di Roma, Colle Fiorito, via Filiberto Petiti 1, zona La Rustica, e lunedì appunto scopriremo anche il premio che verrà messo in palio per il gioco del player of the match.
2: Premio che sicuramente sarà molto molto interessante e goloso, come sempre mette in palio la nostra carissima cioccolateria del cuore. Massimo, permettimi di ricordare che oggi a votare non saremo soltanto noi soliti quattro, quindi tu, io, Luciano e la nostra artista Alessandra, ma ci ha lasciato i suoi voti Alessandro Rivera, e abbiamo anche
0: Andrea Rivera,
2: sì, mi sono confusa, scusate, Andrea Rivera, e abbiamo anche la nostra Beatrice Campagna che ci sta seguendo e mi ha già mandato le sue tre preferenze per i finalisti.
0: Ottimo, quindi quelle di Rivera ce le abbiamo,
2: sì.
0: Beatrice li manderà attraverso il vocale e io, te, Luciano e Alessandra li daremo in diretta fra un'ora circa.
2: Esatto.
0: Riascolteremo tutti questi vocali che sono stati bellissimi anche questa settimana.
2: E anche molto molto variegati, come sempre, una bella sorpresa. Massimo, ti ringrazio, ti do appuntamento a tra circa un'oretta per decretare il vincitore di questa settimana per il contest dei vocali artistici, e buon proseguimento di giornata.
0: Grazie, ci sentiamo
1: ciao,
0: dopo.
1: Massimo,
2: ciao, a tra poco Massimo.
1: Ciao.

0: È arrivata la primavera e con lei la voglia di migliorare casa. Questo è il momento giusto per aumentare il comfort e soprattutto per abbattere i consumi, giacché il costo dell'energia continua a salire. Da dove partire dunque? Dalla caldaia e dal climatizzatore, ovviamente. Il nostro sponsor Calor Plus, leader nel settore da 30 anni, propone un'opportunità davvero unica. Puoi sostituire la tua vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione Vaillant che ti garantisce fino al 30% di risparmio in bolletta, installazione inclusa e 7 anni di garanzia. La paghi soltanto 95 euro al mese per 12 mesi. E senza busta paga. La pratica è velocissima e bastano davvero 2 minuti. Attenzione però, perché questo mese c'è un regalo speciale per tutti gli ascoltatori di Centro Suono Sport. Se acquistate la nuova caldaia ricevete 2 biglietti per vedere la Magica Roma in tribuna, quindi potrebbe succedere o lunedì stesso per la Fiorentina oppure per il derby, visto che per questa stagione sono le ultime 2 partite che si giocano in casa. Avete capito bene, è proprio un'esperienza esclusiva. Soltanto da inizio anno allo stadio Calor Plus ha già portato più di 100 ascoltatori. Chiamate subito lo 06 86 21 36 71, 06 86 21 36 71, che abbiamo ripetuto è il numero da comporre, e visto che tra poco si accenderà il climatizzatore è anche il momento di igienizzarlo. Non sono le solite 2 spruzzatine, diciamo così, che spesso vengono fatte, ma Calor Plus fa un lavoro completo utilizzando 3 diversi igienizzanti certificati. Con un intervento in profondità e in circa 30 minuti l'impianto è nuovamente pulito, sicuro e profumato. Si respira meglio, si abbatte la formazione di muffe e batteri, che sono purtroppo causa frequentissima di malesseri come raffreddori, mal di testa, ma anche allergie, e tutto ciò ovviamente aiuta anche a ridurre i consumi. Solo per gli ascoltatori di Centro Suono Sport, questo servizio di igienizzazione è in promo a 59 euro a split anziché di 85. Per chi vuole cambiare invece il climatizzatore paga soltanto 499 euro al netto ecobonus 2026, compresa è anche l'installazione e 5 anni di garanzia per un climatizzatore Vaillant da 9000 BTU con sistema WiFi integrato. L'offerta è valida solo per questo mese. Richiedete il vostro appuntamento 06 86 21 3671. Calor Plus lo trovate ovviamente anche su tutti i social. Ricordiamo il numero di telefono 06 86 21 3671. Noi andiamo rapidamente in pubblicità e torniamo subito con un altro importantissimo ospite del Bar Forza Lupi. A tra poco.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
2: Supermercati Tim, i tuoi fan innamorati.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, 2 confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
2: Supermercati Tim, i tuoi fan innamorati.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Bentornati in diretta sul Centro Suono Sport, bentornati in diretta al Bar Forza Lupi. Come ogni sabato pomeriggio dallo studio ci siamo Luciano Pepe ed io, Roberto Allegrini, e diamo il benvenuto al nostro carissimo ospite Massimiliano Vitelli, giornalista del Tempo e corrispondente del Sunday Post. Massimiliano, ben trovato.
1: Buon pomeriggio ragazzi.
2: Ciao,
1: poi
2: Massimiliano.
1: Ciao Luciano, buon pomeriggio.
0: Massimiliano, oggi vorrei iniziare a parlare con te di un evento che credo sia storico, che comunque ha toccato un quartiere importante di Roma. Non è il cuore di Roma, ma è la parte del litorale, quella dove comunque tutti quanti ci troviamo ad andare almeno una volta l'anno a prendere un po' di sole e a goderci un po' di mare. L'Ostia Mare finalmente è salito in Serie C.
1: Ragazzi, una cosa bellissima, veramente bellissima, grande festa, grande gioia. In un quartiere sempre troppo spesso menzionato per fatti di cronaca, di malavita, cose brutte, ecco, per una volta Daniele De Rossi è riuscito in un doppio miracolo. Io gli ho scritto così un messaggio in privato, di portare subito l'Ostia Mare in Serie C e di far parlare di Ostia finalmente per una cosa positiva. Devo dirti, è stato bellissimo, una stagione incredibile, l'Ostia Mare ha riportato tanti tifosi a seguirla, c'è questa atmosfera veramente di quartiere che si sta ricreando proprio grazie al grande lavoro che ha fatto Daniele De Rossi da presidente e a tutto il suo staff, e è stata una stagione trionfale. L'Ostia Mare ha vinto quasi tutte le partite, nonostante questo fino alla penultima giornata ancora non era matematicamente promossa perché ha avuto una concorrenza, devo dire, terribile, fortissima, dell'Ancona e del Teramo, due società importanti che hanno lottato veramente con i denti, ma questa squadra ci ha messo il cuore, ci ha messo tanto, e è stato veramente bello anche vedere la festa poi la sera dopo l'ultima partita al Pontile. Sembrava veramente aver vinto uno scudetto, c'erano 500-600 persone, sì, con bandiere, con sciarpe. È arrivato anche Daniele da Genova a partecipare alla festa con i tifosi, è stato davvero fantastico. E devo dire, voglio aggiungere una cosa che secondo me è molto importante: questo successo sta facendo bene proprio al quartiere di Ostia, si sta ricreando quel senso di comunità che è importante per far crescere la gente anche nel bene, nel volersi veramente bene, perché siamo tutti parte di una grande famiglia. E sotto questo profilo fammi fare solo una piccola citazione che vale poi per tanti. Per esempio un forno qui di Ostia storico che opera dal 67, quindi stiamo parlando proprio di due generazioni, tre generazioni fa, si chiama Forno Greco, ha avuto questa idea di dare a chi acquistava la pizza bianca anche la mortadella per metterla dentro per mangiarla con gli altri tifosi, no? Allo stesso prezzo. Ma al di là del piccolo gesto, che poteva sembrare anche così poco clamoroso, la cosa bella era proprio il senso di ricreare la comunità, di dare alla gente che andava lì, diceva forza Ostia Mare, un modo per passare del tempo insieme, per mangiarsi una cosa insieme, per vivere tutti quanti la stessa emozione. Quindi mi è piaciuta tantissimo questa bella iniziativa di Claudio Greco, è stato veramente carino e è stato molto apprezzato qui, perché comunque viviamo tutti un momento molto felice.
0: Massimiliano, io un po' alla lontana ho vissuto questa festa perché ho i miei ragazzi, come dico sempre, che è una parte di dove sono abbonata io allo stadio, che fanno parte proprio del gruppo dell'Ostia Mare, e tante volte vengono a vedere la Roma, che il giorno prima si sono visti la partita dell'Ostia Mare o magari proprio la domenica mattina stessa, e mi hanno mandato dei video dei festeggiamenti e ho visto veramente la felicità di un popolo, perché alla fine
1: il fomento, io lo chiamo il fomento, vero?
0: Sì, è stato qualcosa di meraviglioso,
1: bellissimo, è stato bellissimo. Ecco, ci sarà da faticare adesso, il prossimo anno la Serie C è tutta un'altra partita, è tutto un altro campionato, con trasferte anche lontane, insomma entrare nel mondo dei professionisti è sicuramente un passaggio clamorosamente bello, ma altrettanto difficile. Quindi io credo che la società Ostia Mare, Daniele De Rossi in primis e tutto il suo formidabile staff, dovrà lavorare molto per mettere in piedi tutta una struttura che sia in grado poi di mantenere questa categoria, che è arrivata dopo 35 anni. L'Ostia Mare era stata in Serie C2 solo per due stagioni, e stiamo parlando veramente dell'89, quindi una vita fa. e adesso questo quartiere finalmente, calcola, ne ha parlato anche l'Equipe, che ricordiamolo,
0: capito, sì.
1: è l'organo di informazione che dà il pallone d'oro, insomma, non stiamo parlando veramente forse di uno dei due o tre più importanti organi di informazione sportiva del mondo. Ecco, ha parlato dell'Ostia Mare, perché ovviamente De Rossi è un catalizzatore di attenzione, essendo campione del mondo, essendo famosissimo, però ecco, ricordando anche la storia di questa società che solo un anno e mezzo fa stava per scomparire e adesso invece torna tra i professionisti.
0: Che gran lavoro che ha fatto Daniele De Rossi, proprio anche a livello tecnico, riprendendo in mano una squadra devastata.
1: Sì, quest'anno ha praticamente acquistato, se non ricordo male, 26 giocatori, ha cambiato l'allenatore, ha messo in piedi veramente una nuova società, ricreandola quasi da zero e dando anche tanto entusiasmo alla tifoseria, che fino a un campionato fa praticamente era quasi inesistente. Sì. Adesso nell'ultima partita, occhio e croce, c'erano quasi 1000 persone.
0: Mamma mia, veramente tante. Senti Massimiliano, a proposito di squadre da rifare, giocatori da acquistare e disgrazie,
1: so dove vuoi arrivare, credo di intuire dove tu voglia arrivare.
0: Sì, diciamo, questione Roma, casa Roma, sì. Dal tuo punto di vista, come siamo combinati? DS che vanno, allenatori che restano, nomi che spopolano quasi a caso, non lo so, io non ci capisco più niente.
1: Io credo che ormai sia importante finire al meglio questa stagione, cercare di chiuderla con una qualificazione in Europa League, perché insomma, salvo miracoli ai quali io credo poco, la Champions ormai bisogna archiviarla e poi ripartire comunque da alcune cose molto buone che si sono fatte in questa stagione, secondo me, per andare a puntellare poi con degli innesti importanti, non troppi ma giusti, una rosa che ha delle qualità, perché altrimenti tu non arrivavi a 4-5 partite dalla fine del campionato ancora in corsa per la Champions, che ovviamente si sta facendo difficile, ma comunque sei lì e ancora non è detto che tu non ce la faccia, quindi la dimostrazione ce l'hanno data. Questa squadra è formata da giocatori forti, da giocatori importanti, sicuramente deve migliorare in alcuni ruoli, anche nelle seconde linee, perché poi non si può più pensare di giocare a calcio con 11 giocatori titolari e 4-5 panchinari come era negli anni 80. Adesso per gli impegni, anche per la velocità del calcio, perché il calcio è cambiato, bisogna avere almeno 20-22 giocatori, non dico tutti dello stesso livello, ma che comunque sappiano riescano a mantenere un profilo altissimo, perché altrimenti come cambi 2-3 uomini rischi di perdere tanto.
2: Ecco Massimiliano, parlando proprio di una Roma in costruzione e parlando del DS, visto che insomma Massaro ad oggi non ha tutta questa grande credibilità, si fa il nome anche tra i tanti che si sono fatti del nuovo DS, anche di quello di Giuntoli. Sarebbe secondo te un profilo buono per la Roma del futuro? Ecco.
1: Ma Giuntoli ha tantissima esperienza, quindi potrebbe essere un profilo buono perché conosce il calcio, ha dei rapporti sicuramente importanti e sappiamo bene quanto nel calcio, ma in tutte le sfaccettature della vita, i rapporti poi siano importanti, quindi potrebbe essere sicuramente un uomo di valore che può andare a lavorare bene, quello sì.
0: E chi è invece il DS che vorrebbe Massimiliano Vitelli alla Roma?
1: Uno che lavori bene, uno che lavori per il bene della Roma, uno al quale gli venga data la possibilità di lavorare bene con un budget interessante e che sappia andare poi a scovare anche magari qualche profilo buono ma non così costoso, perché non così famoso. Io credo che sia facile andare facile nel senso avendoci poi la possibilità economica, sì. Andare a prendere Mbappé, andare a prendere Messi, andare a prendere Cristiano Ronaldo, andare a prendere giocatori formati, famosi, conosciuti, che hanno già dimostrato. Un bravo DS deve saper arrivare magari a prendere un paio di pedine, non dico di questo livello, ma comunque forti, che facciano subito fare il salto di qualità alla rosa e alla squadra, ma anche andare a scovare qualche profilo non famoso, non importante, non già arrivato, che possa maturare in casa e crescere nel tempo e diventare un calciatore importante, perché la qualità di un buon direttore sportivo secondo me è quella poi di andare ad investire in ragazzi che possano dare qualcosa in più quando cresceranno.
2: Ecco Massimiliano, invece parlando diciamo della Roma, del prossimo derby, ecco, di Roma-Lazio, non è ancora ufficiale, però probabilmente il presidente della Lega Serie A, Simonelli, ha detto che sicuramente si giocherà alle ore 12.30 per la concomitanza dei internazionali tennis della finale. Non so, un tuo giudizio riguardo questa scelta?
1: Che permettimi intanto una battuta, che per sì. vedere la Roma non di notte dobbiamo aspettare la concomitanza con il tennis.
2: ecco.
1: Detto questo, sì. perché la Roma veramente, io credo che quella in casa forse 2-3 partite non abbia giocato alle 20.45.
2: Vero.
0: A inizio stagione, sì. quando si moriva di caldo, abbiamo giocato sempre alle 12.30 e mi sembra una volta alle 15, ma sulle 15 non sono sicura, dovrei andare a ricontrollare.
1: Vai. Esatto, e poi sempre di sera, quindi Beh. Ci vuole il tennis per farci giocare un
2: la
1: po'
2: finale.
1: Di
2: giorno,
1: la finale degli internazionali d'Italia. E vabbè, poi comunque credo che sia una concomitanza di situazioni, perché poi i derby sono sempre comunque partite che vengono temute dalle forze dell'ordine, quindi c'è una preferenza a farle giocare alla luce e non al buio, che sappiamo può favorire certe situazioni negative, e quindi ben venga il derby a mezzogiorno e mezzo, insomma.
0: Quello sì, ma è possibile che nel 2026 ancora dobbiamo stare con i problemi di ordine pubblico, l'impossibilità di organizzare più eventi sportivi a Roma in un complesso sportivo, perché comunque lì c'è lo stadio del tennis e attaccato c'è lo stadio olimpico. Cioè, non è un po' assurda questa situazione, Massimiliano, secondo te?
1: Beh, io ricordo qualche anno fa, adesso non ricordo l'anno, però c'era nello stesso giorno un evento papale, la finale degli internazionali d'Italia e la Roma.
0: Era l'anno scorso.
1: Ecco, bene, mi sembrava passato più tempo.
0: No, l'anno scorso la Roma contro il Milan.
1: Esatto, bravissima. Roma è una città che nel bene e nel male è il centro del mondo, e quindi succede che accadano 10 cose insieme sparse sul territorio. Certo che poi quando si concentrano tutte in 10 chilometri quadrati diventa un problema, quindi capisco anche che gestire delle situazioni che in altre città non vivono mai, e quando le vivono cambiano la storia della città, mentre a Roma sono normalissime, sono banali, sono quotidiane, può andare a creare qualche difficoltà, e anzi io direi che troppo bene vengono gestite, perché comunque non è facile mettere in piedi una macchina enorme che possa tenere sotto controllo tre eventi così importanti come una partita di Serie A di cartello, una finale di un torneo internazionale di tennis e il Papa.
0: Beh, un po' complicato, sì. Senti Massimiliano, passando un attimo alle questioni di calcio, visto che noi rigiocheremo lunedì sera alle 20.45 contro la Fiorentina, che partita ti aspetti?
1: Ma la Fiorentina mi sembra una squadra in lieve crescita, si sta tirando fuori da quella brutta zona retrocessione, e la Roma deve fare la sua partita senza guardare l'avversario. Io credo che questa sia una gara da portare a casa a prescindere da chi si avrà di fronte, perché non stiamo comunque affrontando il Real Madrid o il Bayern Monaco, e credo che i giocatori sappiano quanto sia importante. Ecco, se entrano in campo con la testa giusta e il mister saprà dargli le direttive giuste, probabilmente insomma riusciremo a portare a casa 3 punti che in questo momento sono fondamentali.
2: Ecco Massimiliano, parlando però di questi 3 punti fondamentali, quanto veramente la Roma ha possibilità di questo benedetto quarto posto, che secondo me aprirebbe prospettive diverse rispetto a una qualificazione in Europa League, come tutti noi pensiamo che così andrà a finire? Ecco.
1: Ma onestamente, a vedere la classifica e anche dando un'occhiata al calendario, poche.
2: Sì.
1: Purtroppo dal gol di Gatti in poi...
2: Sì.
1: Si sono perse diverse occasioni, ci si è allontanati, ci si è staccati un po', e quindi adesso dobbiamo cercare di fare il meglio possibile, i ragazzi devono dare tutto, sperando che poi quello che abbiamo perso un po' noi lo possano perdere anche gli altri, perché poi non è detto che sbaglia solo la Roma, potrebbero frenare anche le altre squadre, e sarebbe un delitto non farsi trovare pronti, non riaprire il discorso, perché se l'altra sbaglia, tu hai sbagliato anche tu. Ecco, io credo che in queste ultime partite la Roma debba cercare di fare filotto, per quanto sia possibile farlo, e sperare di in qualche scivolone delle dirette concorrenti. Ecco, sarebbe terribile se qualcuno sbagliasse lì davanti e la Roma non ne approfittasse.
0: Totalmente d'accordo, Massimiliano. Senti, arrivato a questo punto della classifica, secondo te, almeno per l'Europa League, abbiamo qualche speranza? Io sinceramente sulla Champions League ho molti dubbi, però io vorrei ritornare quantomeno nella competizione intermedia delle coppe europee.
1: Ma sì, io credo che per l'Europa League le speranze ci siano, e siano anche abbastanza. Ripeto, bisogna tenere duro, bisogna stringere i denti e fare il meglio possibile, perché poi ballano troppi pochi punti tra l'andare in Europa League e uscire addirittura dalla zona Europa, quindi da non andare neanche in Conference. È tutto ancora così in bilico che se si fa bene si può veramente arrivare in fondo, se basta uno scivolone e ti ritrovi fuori da tutto. A questo punto la cosa importante è comunque qualificarsi per una competizione europea, secondo me. Poi certo, la Champions sarebbe il sogno, l'Europa League è la probabilità più alta, la Conference sarebbe meglio di niente.
2: Anche perché, Massimiliano, l'intreccio è anche dovuto dalla finale di Coppa Italia, anche lì insomma ci sarà una sorta di ago della bilancia, se malauguratamente vince la Lazio, speriamo no. Ecco.
1: Vabbè, non si dicono queste cose neanche per scherzo. Cioè.
2: Vabbè.
1: Sì, certo, anche quello conta, ma conta un po' tutto, addirittura sì. Conta cosa succederà in Premier League con l'Everton.
2: Con l'Everton, ecco, questo io volevo chiedere.
1: Veramente, esatto. Ormai il calcio è così trasversale anche nei risultati, anche nei piazzamenti. Sento parlare di un possibile rientro dell'Italia al mondiale, no. Se non va l'Iran, cioè, ormai vale sì. Tutto il contrario di tutto, quindi vediamo. Io credo che la cosa importante sia andare a dormire sapendo di aver fatto il nostro. Poi quando arrivi in fondo tiri le somme e vedi com'è andata e lavori per fare meglio la prossima stagione. Però c'è da finire bene perché si era partiti benissimo, non si può buttare tutto adesso a un passo dal traguardo, e c'è una tifoseria che ha lavorato tanto, ha aiutato la squadra, è stata sempre vicina. E non era facile, perché ci sono stati alti e bassi, ci sono stati momenti di tensione, invece ho visto sempre la gente dalla parte della squadra, tranne quando era veramente impossibile starci. Quindi dai, speriamo che di chiudere in bellezza.
0: Speriamo. Massimiliano, prima di salutarti, una battuta al volo. Questa probabilità dell'Everton di entrare in Coppa insieme alla Roma è così peregrina?
1: È peregrina, nel senso che se arrivassero tutte e due in Conference League andrebbe l'Everton e non andrebbe la Roma, sì. Perché il ranking UEFA della Premier League è più alto di quello della Serie A,
0: sì.
1: Quindi se andassero tutte e due, ovviamente dovrebbero arrivare non solo tutte e due a qualificarsi per la Conference, ma nella stessa posizione.
0: Ok, quindi un sesto posto tutte e due o un quinto posto tutte e due.
1: Esatto, se invece, non lo so, la Roma arrivasse quinta in Conference e l'Everton sesto in Conference, andrebbe la Roma, perché nella classifica del campionato nazionale sarebbe arrivata meglio.
0: Ah sì, niente, tutti i cavilli che non riusciamo proprio a dirimere per poterci guadagnare a prescindere la Coppa con ambedue le squadre della proprietà dei Fretkin.
1: Ci verrà il mal di testa.
0: Poco ma sicuro.
2: Non ne usciamo più, Massimiliano.
0: Massimiliano, grazie mille per essere stato con noi anche questo sabato pomeriggio, e ti diamo appuntamento alla prossima settimana, anzi presumibilmente anche in mezzo alla settimana, proprio con Massimo D'Adamo, però non con noi del sabato.
1: Certo, e poi con voi ci sentiamo sabato.
0: Sempre con molto piacere. Massimiliano Vitelli, grazie infinite.
1: Buon pomeriggio, ragazzi.
2: Ciao Massimiliano, grazie.
0: Ringraziamo ancora il nostro carissimo Massimiliano Vitelli, giornalista del Tempo e corrispondente del Sunday Post, una voce davvero autorevole. Lucianino, sai che facciamo adesso?
2: Noi ce ne andiamo in break.
0: Esattamente.
2: A tra poco. Color TV screen.
3: Centro Suono Sport.
4: Replay.

0: Non ti vedo, sono abituata a vederti sempre, non ti vedo più per questioni lavorative. Comunque, venendo a questioni di campo, lunedì pomeriggio, ricordiamolo, Roma-Fiorentina 20:45, a Roma scendere in campo, ovviamente ci sarà la cronaca di Centro Suono Stadio con tutta la squadra al completo, con tu ci sarai in cronaca, sì?
1: Sì, saremo io e Massimo D'Adamo, insomma, come sempre per raccontarvi l'ennesima partita, insomma, decisiva di questo finale di stagione.
0: Senti, allora, la Roma sta facendo gli allenamenti di rifinitura, out Tsimikas e Zaragoza, non mi sembrano brutte notizie, lo so che non si dovrebbe dire, però voglio, no, visto la resa, però è tornato con E. Mi sembra che per la fine di stagione si stia riniziando a vedere una Roma con tutti i fiocchi.
1: Sì, ormai diciamo che tutti quelli un pochino più importanti, un pochino più decisivi, se vogliamo, no, per il finale di stagione sono tornati. Manca forse qualche scelta in più in avanti, perché adesso, ecco, mancando Zaragoza, che comunque nelle ultime partite non è mai stato preso in considerazione, mancando i soliti Ferguson e Dobbic, mancando in parte anche Pellegrini, insomma, diciamo che in avanti purtroppo si è sempre abbastanza contati. Però il rientro di Coné, l'avevamo detto anche qualche giorno fa, era fondamentale, no, per avere anche più scelte in mezzo al campo e per permettere comunque a Gasperini di eventualmente non andare a soffrire l'intensità magari nel corso della partita, perché certo Coné si sta allenando con i compagni già da un po', magari non me lo aspetto subito al 100%, no, dall'inizio, però può essere una situazione in corsa assolutamente da valutare.
2: Già al mercato di prossimo di quest'estate, se ci deve essere proprio un sacrificio, ecco, per salvare il famoso bilancio del 30 giugno, questo è un mio pensiero ovviamente, magari la Roma, mister Gasperini, non dico l'ha fatto capire, però diciamo che tendenzialmente lui tende più a capire che sì, il portiere è importante, ma la sua priorità può essere in altri ruoli, ecco, sul centrocampista, sugli attaccanti. Quindi io ti chiedo, magari invece di sacrificare un Coné o un Dica, forse è il caso che ripeto, a malincuore, uno Svilar potrebbe essere sacrificato per mettere a posto un po' questo bilancio?
1: Ma diciamo che Svilar è uno di quei nomi più, diciamo, nella lista dei più incisivi nel caso di un eventuale plusvalenza, perché Coné comunque la Roma l'ha pagato 20 milioni e anche vendendolo magari a 50 non sarebbe una plusvalenza piena, nel senso che comunque devi rientrare dell'investimento fatto ormai 3 anni fa. Ndicka l'abbiamo scoperto qualche tempo fa, questa percentuale che dovrà essere recapitata proprio al calciatore del 20% circa nel caso di una cessione, è una cifra comunque importante, e quindi non sarebbe una plusvalenza piena. Svilar invece è un calciatore che tu hai preso completamente a zero, che ti costa il giusto dopo il rinnovo di contratto, e che ha una valutazione comunque alta per essere un portiere, alta ma non altissima, perché chi magari qualche tempo fa si aspettava offerte da 60-70 milioni di euro probabilmente rimarrà deluso, nel senso che non è Alisson sicuramente, non ha quel peso lì, anche un po' per una questione di reputazione, non nel senso che lui abbia una cattiva reputazione all'estero, ma purtroppo a lui manca un qualcosa che Alisson aveva e che tanti altri giocatori della Roma magari hanno, ovvero la nazionale, che purtroppo in termini di mercato può spostare qualcosa, perché hai meno visibilità, hai un peso diverso all'estero, mettiamola così. Quindi, seguendo questo ragionamento, Luciano potrebbe essere uno dei nomi sacrificabili in chiave mercato, fermo restando che poi l'abbiamo detto tante volte, è difficile poi andare

0: a sostituire con un nome credibile, difficile anche eventualmente reinvestire in grande parte quello che andresti a guadagnare, quindi non lo so, rimango dell'idea che alla fine quello un po' più probabile partente possa essere Ndicka in questo momento.
1: Senti Mirko, restando sempre in ambito, diciamo, scambi, arrivi, partenze, sono attesi i Fredkin proprio in quel di Trigoria, credo sia questione di ore a questo punto, no?
0: Sì, beh, abbiamo seguito anche l'aereo nelle ultime ore, che è partito da Miami, poi è arrivato a Londra, da Londra è ripartito verso Roma, insomma, e l'arrivo è abbastanza imminente, ma insomma ce lo aspettavamo, no Robby? Perché
1: sì,
0: nell'ultimo periodo era auspicabile che il loro intervento potesse essere in presenza, no? Anche per decisioni legate al futuro del direttore sportivo, cioè di Massara, e quindi dell'eventuale sostituto, per avere un confronto anche faccia a faccia proprio con Gasperini in merito proprio al mercato. Quindi insomma io sono contento che si stiano avvicinando a Roma in questo momento.
1: Anch'io sono molto contenta, ma secondo te cosa ne uscirà fuori di concreto da questa riunione?
0: Beh, credo che sicuramente avremo modo di salutare Massara, perché tutti gli indizi, tutte le strade portano a una separazione tra lui e la Roma, che deve necessariamente avvenire per mano della società, cioè nel senso che non può essere Gasperini a prendere una decisione così importante, e quindi la conseguenza sarà poi la scelta del direttore sportivo che sostituirà proprio Massara. In questa rosa di sostituti, l'abbiamo detto, ci sono sicuramente Giuntoli, c'è D'Amico, c'è Manna, c'è stato in parte anche Paratici, forse si è un po' raffreddata la pista che poteva portare al dirigente ex Juve, però ecco, da questo incontro capiremo molto di più sulle strategie della Roma dei prossimi giorni. Poi tra l'altro il fatto che arrivino in questo momento può essere riconducibile per esempio anche allo stop forzato per i lavori sullo stadio, perché purtroppo, insomma, come stiamo leggendo, stiamo capendo, l'ennesimo blocco burocratico ha colpito il percorso, no, che porterà poi alla realizzazione dell'impianto di Pietralata.
2: Ecco Mirko, invece parlando di Dybala, ci sono dei pareri discordanti su questo calciatore, soprattutto negli ultimi periodi, che purtroppo non diciamo è stato male, quindi non ha giocato. Ti volevo chiedere, sarebbe giusto secondo te rinnovare a prescindere il contratto di Dybala, anche perché sembra che questo ragazzo vorrebbe continuare la sua avventura alla Roma?
0: Ma guarda Luciano, io con Dybala ci ho un po' perso le speranze, nel senso che è un calciatore che quest'anno non c'è praticamente mai stato,
2: sì,
0: e a dire il vero negli ultimi due anni, soprattutto nel momento topico della stagione, ha un po' fatto perdere le sue tracce, no? Un po' perché non ha retto i ritmi quest'anno con Gasperini, un po' perché purtroppo è molto fragile, lo conosciamo fisicamente, quindi non lo so, è un calciatore che ora come ora non mi dà alcuna garanzia per il futuro, quindi se io proprio dovessi decidere non lo rinnoverei. Detto questo, ci sono diverse soluzioni nel caso in cui lui si addirittura non dimezzasse, anche qualcosa di più, diminuisse il suo ingaggio a minimi storici, allora magari un pensierino la società ce lo potrebbe fare. Io per esempio avevo proposto, parlando anche in radio, insomma in trasmissione, la possibilità di un rinnovo a cifre ridottissime, parliamo tipo di un milione e mezzo, inserendo poi dei bonus legati alle presenze, no? Quindi faccio un esempio, 100.000 euro a presenza da almeno 45 minuti, se ne fai 30 sono 3 milioni in più, se ne fai, non so, 15-20, ti guadagni, insomma, ti guadagni quello che giochi. Ecco, perché poi Dybala è sicuramente un fuoriclasse, un calciatore tecnicamente fortissimo, e questo nessuno lo mette in dubbio, lo discute, però non c'è quasi mai, e non so se la Roma se lo può ancora permettere, ecco.
1: Santi Mirko, passando un po' alle questioni di campo, lunedì sera che partita immagini, che formazione vedi schierata?
0: Guarda Robby, proprio per il discorso che facevamo prima, mi aspetto una Roma coerente con le ultime uscite, quindi seguendo un po' i vari rientri dei calciatori, però anche insomma con un occhio all'evitare il rischio di eventuali ricadute, quindi tolto Svilar in porta che ormai è una certezza, Mancini, Indica ed Hermoso dietro perché fanno parte di quel nucleo di cui parla spesso Gasperini, Rensch, Cristante, Pisilli e Wesley a centrocampo, e quindi Coné non dall'inizio ovviamente, Sule, El Shaarawy e Malen davanti, una sorta di 3-4-2-1 che poi si può trasformare anche in un 3-4-1-2 con El Shaarawy e Sule che magari si possono scambiare in corso della partita nel fare coppia con Malen, no? Uno dei due magari va a fare il trequartista e l'altro va a fare la seconda punta e viceversa.
1: Un subentro di Dybala lo vedi più o meno?
0: Sì, ci può stare, ci può stare, non so se dal primo minuto, ripeto, non me lo aspetto, perché poi lo stesso Gasperini ci aveva detto che era diciamo lontano dall'essere pronto per giocare una partita, quindi magari a pochi minuti nelle gambe, però sicuramente a partita in corso può essere una delle soluzioni lì davanti, anche perché grosse alternative non ce ne sono in questo momento, quindi anche per logica mi aspetto che sia così.
2: Ecco Mirko, mancano 4 partite alla fine del campionato, ecco, a prescindere dal piazzamento finale in questo campionato, si può tracciare già un bilancio sulla prima stagione di Gasperini alla Roma?
0: Beh, diciamo Luciano che poi tanto dipende dal piazzamento, certo. Non è vero che come tu hai detto, a prescindere da questo, però purtroppo è ancora tutto talmente in ballo che può cambiare in un senso o in un altro la valutazione, cioè se la Roma entra in Champions chiaramente deve essere una valutazione positiva, anche se poi ci sono dei nei abbastanza importanti che rimarranno a prescindere, cioè l'eliminazione dalla Coppa Italia, l'eliminazione dall'Europa League, le tante sconfitte nel corso della stagione, tanti esperimenti falliti, tante sicuramente anche attenuanti nei confronti dell'allenatore che non ha mai avuto una rosa completa a disposizione dall'inizio dell'anno e adatta comunque alle sue idee. Quindi nel complesso per me ad oggi, se devo ragionare sull'oggi, è stata una stagione proprio appena sufficiente, se vogliamo dire così. Chiaramente tanto cambierà se la Roma dovesse centrare l'obiettivo grosso, ovvero la qualificazione in Champions League.
1: Mirko Torre, ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi in un sabato pomeriggio in cui tu sei molto impegnato anche in altre faccende, visto che sei inviato anche in quel degli internazionali di tennis, cioè avete capito Mirko Torre chi è? Veramente il numero uno. E con te appuntamento al lunedì sera per la cronaca di Roma-Fiorentina e poi ci risentiremo nel corso della settimana, giusto?
0: Sì, assolutamente, ci sentiamo intanto lunedì sera e poi in divenire insomma gli altri interventi nel corso della settimana, anche perché poi lunedì comincia effettivamente tra lunedì e martedì il tabellone principale degli internazionali di tennis, quindi ci sarà tanto da seguire anche in quell'ottica.
1: E anche in questo noi ti verremo a disturbare.
0: Ci mancherebbe.
1: Grazie Mirko Torre, un abbraccio forte.
2: Ciao Mirko.
0: Grazie a voi, grazie ragazzi, a buon proseguimento. Grazie.
1: Veramente uno starman Mirko Torre. Eh?
2: Sì, veramente.
1: Da uno starman all'altro. Una breve pausa e rientriamo presto.
2: A tra poco.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot. Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Supermercati Pim, i bei fanno lavorare.
5: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2 per 100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
4: Supermercati Pim, i bei fanno lavorare. Il risparmio.
6: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
7: dal mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
8: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
9: Oh, se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
10: Centro Suono Sport 101 e 5, dove lo sport arriva prima.
11: Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do, but my time I get lonely.

0: Bentornati in diretta, bentornati al Bar Forza Lupi qui su Centro Suono Sport. In nostra compagnia ritroviamo il carissimo avvocato Antonio Castellani. Avvocato, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Roberta, a te.
2: Buon pomeriggio avvocato.
0: Avvocato, siamo già in fase in cui circolano tantissimi nomi che vengono avvicinati alla Roma, anche in virtù delle presumibili partenze che ci saranno. Io vorrei partire proprio da qui, dalle presumibili partenze che ci saranno. Che movimenti ti aspetti di vedere da qui a breve?
1: Non lo so, i papabili sono sempre gli stessi, no? Hai Vilar, che avrà un grandissimo mercato, Indica, Coné, probabilmente anche Sule. Questi sono i giocatori più richiesti, indubbiamente. Forse anche Pisilli potresti avere come giocatore richiesto. Naturalmente la Roma si deve orientare verso quelli che ti danno la maggior plusvalenza possibile, anche se, questo sotto il profilo economico, anche se, visto i movimenti che ci sono stati, le questioni che ci sono state negli ultimi tempi, che tutti conosciamo, no? Ranieri, Gasperini, il licenziamento di Ranieri, no? E via dicendo, sembra che sia stato dato, no, maggior potere a Gasperini, o comunque sembra che la proprietà abbia sposato il progetto di Gasperini. Poi un giorno ci racconteranno cosa è successo, perché io poi girano, no, come tutti, non solo io avrò visto su Instagram, c'è chi incrocia le dichiarazioni fatte da Ranieri quando ci presentò Gasperini con le dichiarazioni poi fatte prima di Roma-Pisa. C'è qualcosa che non torna, quindi quello che è successo lo sanno solo loro. Però venendo a noi ora, all'attualità, chiaramente Gasperini manifesterà anche le sue necessità tecniche, che dovranno intrecciarsi con le necessità economiche della società nell'andare a individuare il soggetto da sacrificare, sicuramente. Quindi se Gasperini ha necessità di mantenere Indica, ci si orienterà verso Cunè, a meno che la Roma non faccia la scelta di cedere proprio Svilar. Che forse, se vai a vedere, tante squadre forti, compresa la Roma dello Scudetto, no? Hanno giocato con portieri che non sono, sì, dei campioni, che sono portieri, come dire, che riescono a parare, ma che non ti fanno i miracoli. E però se tu c'hai una squadra forte puoi rinunciare al portiere. Di certo la Roma non è una squadra così forte da dover rinunciare a un portiere forte, perché il portiere forte, quando non sei fortissimo, qualche punto in più te lo dà. Sarebbe sempre meglio avere un fenomeno in porta, però se non te lo puoi permettere, magari ti prendi un buonissimo portiere, per esempio, per dirvi, no, potresti pure pensare di cedere. Io sono contrario, però sto facendo per quello come potrebbe ragionare la Roma. Io non accederei nessuno, perché a me già cedere significa che io sono un vecchio stampo. Cedi, ti indebolisci, poi bisogna vedere se quelli che vengono nuovi sono più forti o hanno una riuscita pari a quelli che cedi. Se cedi quelli più deboli e prendi i giocatori più forti, ti rafforzi. Se cedi i giocatori già forti, che formano, no, l'ossatura della squadra, ti indebolisci. Però tornando a Svilar, dico, magari tu punti su Falcone, no? Che è giovane, oppure sul portiere del Parma, che ha giocato quando non giocava Suzuki, non mi ricordo come si chiama, che è italiano. Quindi se tu punti su un giovane bravo, che comunque sia, ecco, tra l'altro Falcone non è più tanto giovane, perché è un 97, non è vecchio, però è nella sua piena maturità. Tifosissimo della Roma, farebbe qualsiasi cosa, sai che ci avrai piena dedizione, è un ottimo portiere. È vero che è diverso fare il portiere nella Roma piuttosto che a Lecce, ma non per la pressione mediatica, proprio perché voi siete giovani, non vi ricordate Lorieri? Beh, Lorieri giocava nel Torino.
2: Fabrizio Lorieri.
1: Lorieri era a Torino un fenomeno, a Roma affaticato, perché una cosa se ti fanno 3 tiri in porta durante una partita, una cosa te ne fanno 15, perché quando stai sotto pressione è facile rimanere concentrato e fisicamente pronto per rispondere alle parate, perché sei chiamato in causa in continuazione. quando te ne fanno due, tre a partita è molto più difficile, quello è la difficoltà di essere un portiere di una grande squadra e di una squadra forte, è quella che tu devi essere concentrato e preparato a intervenire nelle poche circostanze in cui ti chiamano. E su questo Svilar è bravissimo perché, non so se tanti lo notano, io dallo stadio lo vedo sempre, quando l'azione della Roma è in fase offensiva, Svilar spesso raggiunge il centrocampo correndo avanti, indietro, in laterale, quindi si tiene caldo perché sa che prima o poi potrebbe essere chiamato a intervenire. Quindi lui ha proprio ormai una forma mentis in questo senso, per questo non lo cederei mai. Però, sai, se ti offrono, siccome i portieri costano tanto, a differenza di un difensore come può essere Ndicka, o a differenza di un centrocampista come può essere Koné, se lui ti danno 50-60 milioni e tu riesci con una cessione sola, perché l'ha preso a parametro zero, no? A risolverti la questione, ti prendi un ottimo portiere, magari il resto dell'ossatura della squadra la lasci intatta. Noi soffriremo perché per l'ennesima volta, come è accaduto per Alisson, ci priviamo di un portiere fortissimo, però magari può essere una scelta. Però come vedete, la scelta del giocatore sarà condizionata e dalle scelte economiche e dalle indicazioni tecniche di Gasperini, questo è indubbio. Quindi dire chi sceglieranno, lo saprà Gasperini e la società, perché spero che su questo naturalmente si confrontino, ma sono sicuro, perché Gasperini non è che va a accettare una cessione così d'amblé senza sapere di chi si tratta prima, lo converranno insieme pure in base poi alle offerte che ricevi, chiaramente.
2: Avvocato, intanto il portiere che diceva lei era Edoardo Corvi, il secondo del Parma, classe
1: Bravissimo,
2: 2001.
1: sì. Che
2: Sì, sono andato a
1: ha
2: vedere.
1: giocato nel periodo in
2: Sì,
1: cui Suzuki era infortunato
2: esatto.
1: e si è messo in mostra,
2: Sì.
1: dimostrando di essere appunto un ottimo portiere. Però, per esempio, più che su un giovane andrei a puntare, no, su Falcone, ma non perché solo perché è tifoso della Roma, perché è un ottimo portiere.
2: Bravo.
1: In più lui, io conosco da anni perché lo vedevo giocare alla Vigor per Conti, è un 97, quindi era il periodo in cui io avevo vari ragazzi che poi portai pure tra i professionisti, prendendoli, no, guidandoli dalle squadre romane, e lui faceva parte di una Vigor per Conti dove c'erano vari ragazzi che poi sono andati a finire fra i professionisti, e lui ha fatto un percorso dove c'è tanto sacrificio, tanta voglia di arrivare, e è arrivato, quindi dimostrando che ha grande personalità, figlio di una famiglia di tifosissimi della Roma, tant'è vero quando lui gioca a Roma loro tifano comunque per la Roma, gliene frega poco che si gioca con la squadra avversaria, quindi immaginate quanto sono tifosi, però lui pure è tifosissimo e il suo sogno è giocare con la maglia della Roma, è un ottimo portiere. Allora sai, dico, se io devo andare a anche perché se la Roma dovesse fare, come si dice, come gira sui giornali, 60 milioni di plusvalenza,
0: Ma
1: e tu ne devi
0: dimentichiamo.
1: cedere due.
2: Ah, sì.
1: Ne devi cedere due di un centrocampione, cioè Ndicka e Koné, per dirti, e probabilmente nemmeno ce la fai. Invece con Svilar probabilmente ce la fai solo con lui. Quindi se ne parla poco, ma io, soprattutto se sono vere queste cifre di plusvalenza necessaria che girano sulla stampa, io devo individuare come eccezione solo Svilar, perché lui con una botta sola tu ti metti a posto con i conti e il resto dell'ossatura della squadra la lasci intatta.
0: Cioè, io avvocato riesco, cioè, sono un po' di giorni che sono in totale confusione perché tra che non si sa chi sarà il prossimo DS, tra tutte queste voci di mercato a nostro sfavore, cambiamenti, rinnovi di contratto che non si sa se ci saranno, se non ci saranno e come verranno gestite. Cioè, non è un po' esagerato il punto a cui si è arrivato in questo momento all'interno di Trigoria? Sembra quasi un'autogestione.
1: Però ti ripeto, noi stiamo a quello che scrive la stampa, poi quello che succede dentro non lo sappiamo. Quindi bisogna vedere se invece dentro c'è un programma chiaro che magari è stato convenuto, perché io non penso che i Fredkin hanno licenziato Ranieri senza dire nulla a nessuno, e basta, si va avanti così. Penso che magari avranno detto a Gasperini, mando via Ranieri, mandiamo via Ranieri per questo, questo e quest'altro motivo, lo sanno loro, e gli avrà detto da oggi in poi la linea sarà questa, perché ti spiegano, no? Spero, non è che ti lasciano in silenzio totale, anche perché Gasperini lo vedo particolarmente sereno, tranquillo. La squadra è serenissima, abbiamo visto, non hanno passato il primo maggio insieme, sì. Avendo giocato a calcio vi dico che vuol dire tantissimo, eh? Cioè quando tu passi una festività con le stesse persone che vedi tutti i giorni, vuol dire che il gruppo è veramente saldo, perché loro non gli mancano soldi per andare a fare due giorni al primo maggio in un'altra parte figa, no? Meravigliosa, se ne vanno a Capri su uno yacht, non gli costa nulla a loro. E passano una giornata spettacolare, no? Stare tutti insieme significa che stanno bene insieme, quindi il gruppo è saldo, e se il gruppo è così saldo, ricordate, il merito è sempre dell'allenatore, perché il compito dell'allenatore è proprio fare gruppo in una squadra, e ci sono varie tecniche, perché c'è l'allenatore psicologo che è bravo, che ti sa tenere, e anche l'allenatore che si fa odiare perché ti tratta male, quindi tutti tratta male tutti allo stesso modo, e quindi tutti si uniscono perché sono tutti in sofferenza rispetto al trattamento negativo che ricevono dall'allenatore, perché mi è capitato pure questo giocando, noi avevamo avuto un gruppo un anno, eravamo unitissimi proprio perché avevamo un allenatore che era cattivissimo. Non è il caso di Gasperini, che Gasperini si vede che lo seguono proprio, poi lui si risparmia, perché se li deve mandare a quel paese ce li manda chiunque, però proprio perché è onesto con loro probabilmente gli piace, e quindi la squadra io la vedo serena, non vedo che c'è smarrimento all'interno della squadra, Gasperini è sereno, quindi sicuramente un piano definito e delineato c'è. Poi adesso sembra che arriverà Ryan Fredkin a Roma, probabilmente per iniziare a programmare il da farsi, perché in realtà bisogna partire ora, veramente bisogna essere già partiti da qualche tempo, perché quest'anno poi c'è il mondiale, ragazzi, quindi una cosa, se tu vai a prendere un giocatore prima del mondiale, una cosa se lo prendi dopo. Per esempio, se si parla, no, della Roma su Nusa, che costa sta a Lipsia, costa già 45-50 milioni. Se Nusa farà, e sono certo che lo farà, nella Norvegia un grandissimo mondiale, e dopo è per te diventa inavvicinabile. E quindi è così pure altri giocatori che costano molto meno ora. Quindi bisogna sicuramente attivarsi ora.
2: Ecco, avvocato, parlando di mercato in entrata, ovviamente sono voci, però si parla anche di un interessamento di Dodò, il terzino adesso della Fiorentina, brasiliano. Sì. Ricordiamo che la scadenza è del prossimo giugno 2027 e è quotato la sua cifra intorno ai 15 milioni. Lo vedresti bene questo esterno per il prossimo campionato?
1: Sì, sì, a me piace tanto. Poi sono due giocatori simili, nel senso Wesley e Dodò sono due giocatori simili perché non sono grandissimi fisicamente, ma sono molto agili, veloci e super tecnici. Forse Dodò è pure più tecnico di Wesley, e quindi Wesley ormai a sinistra si è adattato a giocare, perde un piccolo tempo di gioco, sempre di meno, perché se deve crossare spesso riporta la palla a destra, però ho visto nell'ultima partita che ha crossato anche di sinistro, quindi sicuramente ci sta lavorando. Se lui si adatta a crossare di sinistro, forse per Wesley è meglio giocare a sinistra, perché può rientrare sul destro, e abbiamo visto contro la Juventus c'è un ottimo, quindi tu te lo tieni a sinistra, a destra ci metti Dodò, che ha grande esplosività, grande tecnica, e quindi tu c'hai due furetti sulle fasce che pagano un po' in altezza quando magari in fase difensiva sui calci piazzati e via dicendo, però in fase di spinta e di tecnica c'hai tanta roba, quindi a me è sempre piaciuto Dodò. Tra l'altro è uno dei pochi che in questa stagione disgraziata a Firenze ha giocato sempre molto abbastanza bene, insomma, il suo rendimento è stato sempre fra i più positivi, insomma.
0: Avvocato, prima di lasciarti, perché dobbiamo andare in pubblicità, vorrei chiederti la tua formazione di Roma-Fiorentina di lunedì sera.
1: La mia formazione, vabbè, in difesa sempre la stessa, con Mancini, Indica e Hermoso, indubbiamente, Svilar in porta, idem. Sulle fasce, gioco forza, hai a sinistra Wesley, a destra io metterei Rensch piuttosto che Celik, perché secondo me Rensch ti dà più spinta. E, a centrocampo, visto che dovrebbe rientrare Koné, quindi Koné è Cristante, tanto più che l'Anawi è squalificato, quindi ritorna la coppia che sta titolare per gran parte dell'anno. In avanti bisogna vedere quanti minuti riesce a fare Dybala, che se no io partirei proprio pure contro la Fiorentina, partirei con Malen, Dybala e Sulé, mettendo a sinistra Sulé, a destra Dybala e Malen davanti. Sicuramente in una fase della partita questo avverrà. Non so però se, ripeto, Dybala non so quanta autonomia ha. Qualora non ce l'abbia, chiaramente metti Sulé a destra e a sinistra, non essendoci Pellegrini, non so come sta il Sharawi, però eventualmente ci sarà il Sharawi.
0: Sì, più o meno un po' le formazioni che ci stiamo immaginando tutti insieme, ricostruendo ciò che potrebbe accadere lunedì sera sul rettangolo di gioco.
1: Beh, di certo la Fiorentina verrà a fare una partita, perché per loro prendere anche un punto significa salvarsi a ritmi, ma avete capito che voglio dire?
2: Aritmeticamente.
1: Va bene, perfetto. E, dopodiché, è anche vero che mancano poi altri 3 partite, e a questo punto se lo possono fare pure in un altro momento, insomma, no? E
0: Sì,
1: quindi
0: infatti.
1: ci
2: È vero.
1: lasciassero i 3 punti,
2: Vero.
1: perché noi quantomeno in Europa League ci dobbiamo arrivare con le nostre forze, perché ripeto, la Roma se lo merita, nonostante il tracollo che ha avuto nel mese disgraziato, perché poi tra l'altro io ragionavo, è vero che Gasperini gli imputiamo l'uscita dalla Coppa Italia e l'uscita dall'Europa League, però è anche vero che col Torino indubbiamente c'ha tutte le responsabilità del mondo, lui e la squadra, perché la partita col Torino bisognava vincerla. Anche se poi andavi a giocare contro l'Inter e magari non passavi con l'Inter, però c'era l'altro vantaggio che quel quarto di finale si faceva a Monza e non a San Siro, e quindi l'Inter non poteva contare su uno stadio da 70.000 spettatori, e quindi potevi sfruttare quella situazione. Però in Europa League, tutti ci dimentichiamo che la Roma ha giocato totalmente rabberciata,
0: Sì, è
1: cioè
0: vero.
1: noi quest'anno col Bologna ci abbiamo giocato 4 volte, abbiamo fatto 2 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, quindi vuol dire che siamo più forti. E perché quelle 2 partite, non tanto a Bologna, perché poi a Bologna venivamo da un periodo negativo, però la Roma poi al secondo tempo ha giocato bene e ha pareggiato tranquillamente, ma al ritorno noi eravamo proprio rabberciati, e quindi solo per quello abbiamo perso, perché se stavamo in formazione, non vi dico tipo, ma se ne mancavano meno di quanti ne sono mancati, noi in Europa League saremmo andati avanti. Quindi io quello, per esempio, non me la sento di condannarlo.
0: Avvocato, grazie mille per essere stato con noi anche questo sabato pomeriggio. Con te appuntamento già da lunedì al Bar Forza Lupi.
1: Grazie a voi
2: Ciao
1: e
2: avvocato,
1: buona serata a tutti,
2: grazie
1: buon weekend a tutti.
2: altrettanto.
0: Ringraziamo ancora l'avvocato e procuratore sportivo Antonio Castellani. Andiamo rapidamente in pubblicità e arriva il momento più dolce di Bar Forza Lupi.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
4: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 3671.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Bentornati in diretta, bentornati al Bar Forza Lupi, solo su Centro Suono Sport. Dallo studio con voi Roberta Allegrini e Luciano Pepe, in collegamento telefonico, colui che detiene le chiavi del Bar Forza Lupi, Massimo D'Adamo. Ecco, ciao Massimo, qui. E la nostra ciao, artista, Massimo. Alessandra Fortunati. Ale, buon pomeriggio.
1: Ciao, ciao, ciao Roberta, un saluto a tutti. Ciao Massimo.
0: Ragazzi, siamo veramente nel momento più dolce, c'è da assegnare ai nostri 7 artisti in gara il semifreddo messo in palio da Antonio della Torteria di Centocelle, un semifreddo, ricordiamolo, pistacchio e cioccolato, che è tutta una bontà. 7 i nostri concorrenti. Ale, ti va di ricordarci la traccia gentilmente?
1: Dopo Mourinho e De Rossi, anche Ranieri è stato licenziato, un altro pezzo di cuore è stato strappato e Via da Roma è stato mandato. Ora Gasperini sarà al comando, chissà il tifoso artista cosa starà pensando, ora avrà pieno potere, è stato realizzato il suo volere. Cosa vi genera questo cambiamento? Tristezza, rabbia o qualche altro sentimento? Mettete in arte il vostro pensiero, dedicandolo anche a Ranieri, che è stato sempre il nostro amato condottiero.
0: Se siete pronti, andiamo a riascoltare le voci dei nostri artisti, iniziando da Cristina. Ricordiamo che andiamo in ordine di arrivo, in ordine cronologico di arrivo dei messaggi artistici. Cristina.
2: Gasperini è incoronato imperatore, le mani sulle chiavi di Trigoria. Non so se sarà una gioia, ma certo per mo' è un dolore. Pare un destino ormai segnato, se il cuore sei di Roma, prima o poi sarai cacciato. La scelta stavolta è apparsa quanto mai obbligata, e non credo col favore di tutta la vulgata. Non è che l'odiatore, che con l'uso dell'insulto si sente professore, rappresenta di tutto un popolo l'umore. Chi non sa gestire la propria frustrazione, dà aria alla bocca e all'unico neurone. Però te dico con chiarezza e con speranza che sostengo la nostra Roma, ora e a oltranza. De calcio certo Gasperini se ne intende, damogli fiducia, magari ci sorprende. Capello certo non ci amava, anzi quasi ci schifava, ma ci ha fatto vincere uno scudetto. E non c'è scritto Fabio, ma Roma, su quel gagliardetto. Non vorrei che all'omini de core, quelli che a Roma è come una mamma che guarda il fio con l'occhi dell'amore, la sorte li punisce, come se fa con traditore. Forse ci vanno quelli freddi, più nordisti, no tifosi, ma solo gran professionisti. Ma vi interessa a voi qualcosa se a questo gli fanno una gran rosa e una coppa se portiamo a casa? Lo so che può sembrare una punizione, ma il core va distinto da ragione. Il battito di vita è per Totti, per Ranieri, per Mourinho. Però se me fa vince, un olè o strillo pure a Gasperino.
0: Mister X.
3: Oggi stavo là a aspettare il turno mio. Sai, queste chiacchiere, del più, del meno, mentre stavamo a leggere il giornale, che io vado a sto barbiere per pelati. Era barbiere di Siviglia, sai quanti ci ho incontrati? Poi te vedo questo, che gli erode che oggi ha parlato mu. E gli fascia quella che vuoi, che tra pelati sei damo del tu. Sto zuzzone dei deuri, una volta c'ha ragione. Per carità, quello basta che elogi Roma e gli erode il chiccherone. Ma da nemico di Roma si è fatto un'idea e sta teoria si spigne.
4: De Rossi, Ranieri, sono romanisti, eppure Mourinho, dagli che gli argentini. Con chi sta dalla parte della gente, l'americano, sono gelosi. Vanno che stai zitto, righi dritto, e non gli rompi le cose.
3: Le cose che, mo pare che è meglio Gasper, che niente gli importa. De uno che ha sempre fatto il bene di Roma, mister, giocatore, eppure stavolta.
4: Se vede che Gasper ha capito l'antifona che si diventa romanista prossima a San Paolo. Magari va il vago per progettare la Roma del futuro senza farsi una cautà.
3: A me mica mi ha convinto.
4: Te dico di sì, tra cattivi se capimo, sto pelato.
3: Ha parlato lui, e quando parli di Ranieri fatte non sciampa la bocca, disgraziato. Mister X.
0: Davide detto Bracciola.
5: Proprio oggi, che 44 l'ho compiuti, ho scritto ste due righe per la traccia del Bar Forza Lupi. Sarà che la carta d'identità mi si fa più vecchia, e d'esperienza sulla Roma comincio a avercene parecchia. Ma c'è sempre qualcosa di nuovo che ci sorprende. Addirittura pure a Ranieri gli è toccato le valetende. Lui, che del suo essere romano e romanista, ne ha fatto sempre un vanto, e ci ha difeso, salvato e trattato sempre col guanto. Ma qua pare che de sconti non si fanno a nessuno, pure se sono l'arti a sbagliare e de vittorie stiamo sempre a digiuno. Mo il plenipotenziario Gasperino si è preso sta cartaccia e vedremo se poi pure per noi gli scenderà la lacrimuccia. Non so contento certo di ste situazioni, li teatrini, li scarica a barire e tutte ste tensioni. Voglio sperare che per il prossimo compleanno ci avrò una squadra degna di sta gente, di sti colori e che ce renda fieri, come è sempre stato per noi Claudio Ranieri. Forza Roma, Braciola.
0: Fabione.
6: Sono nato romanista, con parenti giallorossi e da sempre innamorati de Dotti e anche de Rossi. Ho capito poi col tempo che per noi certe figure son toccabili per sempre. Pensavo che Ranieri pure, ma da quando sono arrivati questi americani qua è cambiato tutto quanto. Io non ci posso proprio star. Coreografie e striscioni fanno finta di incapirli, fanno orecchie da mercante, me vi è voglia di aggredirli. I freschi non cambiano, prima te fanno promesse e poi te cacciano.

0: I Fredkin non capiscono che cos'è per noi la Roma e le figure legate a noi.
1: Fabrizio.

0: più di 60 anni fa stavo là, in mezzo a voi.
1: Sergio.
2: Io ne ho viste cose che i nordomani non potrebbero neanche immaginare. Finali perse da capelli tra le mani. E ho visto esoneri non da lupi, ma da cani. E tutti quei momenti ci hanno insegnato il nulla. Le mie lacrime sono sommerse dal rumore della folla.
1: Abbiamo ascoltato i nostri 7 artisti in gara. Come sempre, almeno per me, oggi è molto difficile. Non so per voi.
3: Non è facile.
1: Allora, se siete d'accordo, io andrei ad ascoltare il messaggio vocale che ci ha mandato la nostra Beatrice Campagna, in cui ci dice i suoi 3 finalisti.
4: Ciao ragazzi, buon sabato. I miei finalisti questa volta sono Quinzio Atta, Sergio e Fabione.
1: Ok, Ale, li ho segnati anche io.
3: Allora, sì, io sono praticamente gli stessi di Beatrice, perché ho segnato Fabione, Sergio e Andrea Quinzio Atta, anche io.
1: Ok, abbiamo anche quelli di Andrea Rivera, giusto?
5: Sì, ha votato con noi giovedì sera.
1: E io ho segnato Fabrizio, Cristina e Mister X.
3: Sì.
1: Ok. Ale, Massi, Luciano, qualcuno di voi ce l'ha?
5: Sto votando Alessandro, no?
6: Sì, Alessandro.
3: Sì, i miei sono i stessi di Beatrice.
1: Ah, sì, giusto.
3: Fabione, Sergio e Andrea Quinzioatta.
1: Ok, segnati anche Fabio, loro per il conteggio.
5: Sergio e Quinzioatta, ok. Va. Allora io invece voto Cristina,
1: sì?
5: Braciola e Sergio.
1: Ok, Luciano?
6: Io voto Quinzioatta, Fabione e Fabrizio.
1: Allora, Quinzioatta, Fabione
6: e Fabrizio.
1: E Fabrizio. Allora, al momento abbiamo 2 Cristina, 1 Mister X, 1 Braciola, 3 Fabione, 2 Fabrizio, 3 Quinzioatta, 3 Sergio.
3: Sì.
1: Allora, io do il mio voto a Sergio, che va a 4, quindi passa. Do il mio voto ad Andrea Quinzioatta, che va a 4 e passa. E l'altro mio voto va a Braciola, che però va a 3 e non passa. No, va a 2,
3: quindi
1: scusate.
3: Passa Fabione, mi sa. Sì.
1: E passa Fabione con 3, sì. Esatto.
5: Oh, quindi passano Fabione, Quinzioatta
1: e Sergio.
5: Sergio, Fabrini e Quinzioatta, colgo l'occasione per ringraziare tutti i nostri artisti ascoltatori e fare gli auguri perché io non avevo colto nel vocale di Braciola, pensavo lui facesse riferimento a una che aveva 44 anni, invece lui ha compiuto proprio quel giorno, ha compiuto proprio giovedì 44 anni, e quindi voglio fare gli auguri a Braciola per il suo compleanno, a scoppio ritardato, con qualche giorno di ritardo, gliel'ho fatto in privato appena l'ho saputo. Però ecco, il suo compleanno è stato giovedì, proprio quando ci ha mandato il vocale, quindi auguri a Braciola e buon compleanno, Dario.
1: Mi unisco agli auguri e con noi si unisce anche Mister X, che prontamente ha mandato un messaggio scrivendo: l'altra volta me l'ero perso Braciola, allora auguri, ma speriamo che questi, la squadra forte, ce la facciano prima del tuo prossimo compleanno.
5: Speriamo davvero.
1: Speriamo.
6: Tanti auguri a
3: Braciola. Auguri a Braciola, allora.
6: Auguri.
1: Ragazzi,
5: allora, quindi... Quindi i finalisti sono Sergio, Quinzioatta
1: e Fabione.
5: E Fabione, che quindi conquistano ciascuno un punto.
1: Esatto.
5: Dopo Alessandro ci darà i risvolti in classifica. E ora dobbiamo eleggere però il vincitore, che è colui che vincerà il premio offerto dalla torteria di Centocelle, vale a dire il semifreddo, pistacchio e cioccolato.
1: Se siete d'accordo, andiamo brevemente in pubblicità e al rientro ascoltiamo i 3 finalisti. A tra pochissimo.
7: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Ehi, tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con Wi-Fi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
8: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
1: Come promesso, rientriamo subito in diretta. Siamo stati rapidi ed indolore qui al bar Forza Lupi. Siamo alla fase finale del nostro contest per assegnare il semifreddo cioccolato e pistacchio messo in palio da Antonio della Torteria, e in gara sono rimasti Fabione, Andrea Quinzioatta e Sergio. Direi che andiamo a riascoltare le voci dei nostri protagonisti per poi assegnare il premio finale. Andiamo ovviamente sempre in ordine cronologico di arrivo dei messaggi, quindi partiamo da Fabione.
9: Sono nato romanista, con parenti giallorossi e da sempre innamorati dei Totti e anche dei De Rossi. Ho capito poi col tempo che per noi certe figure sono toccabili per sempre. Pensavo che Ranieri pure, ma da quando sono arrivati questi americani qua è cambiato tutto quanto. Io non ce posso proprio stare. Coreografie e striscioni, fanno finta dei capilli, fanno orecchie da mercante, me vi è voglia di aggredirli. I freschi non cambiano, prima te fanno promesse e poi te cacciano.

0: I Fredkin non capiscono che cos'è per noi la Roma e le figure legate a noi.
1: Andrea Quinzoatta.

0: Più di 60 anni fa stavo là, in mezzo a voi.
1: Sergio.
2: Io ne ho viste cose che i nordomani non potrebbero neanche immaginare. Finali perse da capelli tra le mani. E ho visto esoneri non da lupi, ma da cani. E tutti quei momenti ci hanno insegnato il nulla. Le mie lacrime sono sommerse dal rumore della folla.
1: Ed ecco che arriva il momento proprio finale per determinare il vincitore del semifreddo cioccolato e pistacchio. Eccoci. Qualcuno ha già deciso?
3: Vado io.
4: Vado io?
5: Allora, scusate, i vincitori leggiamo le quattro, giusto? Perché Beatrice e Andrea hanno fatto tutt'altro il podio, perché Andrea non ha mandato, lui sta a Taranto, quindi non poteva ascoltare e partecipare. Beatrice non ci ha mandato il vocale, vero Roberta?
1: Le ho comunicato i tre finalisti e sto aspettando che mi risponda.
5: Che risponda con il vocale,
1: sì.
5: Ok. Quindi aspettiamo il vocale di Beatrice e nel frattempo, sperando che arrivi, altrimenti andiamo a votare i nostri, insomma.
1: Bene.
5: Che poi Beatrice chi aveva dato poi in realtà tra i suoi tre?
1: I tre finalisti. Aveva dato Quinzio Atta, Sergio...
5: Finale?
1: Sì. Sergio e Fabione.
6: Sì, erano i stessi, sì.
5: Ok, allora sì, bisogna per forza aspettare il vocale, altrimenti se non arriva andiamo alle quattro.
1: Vedo che sta scrivendo.
5: Vai.
1: Comunque,
5: intanto
1: se volete procedere...
5: Chiare.
3: Dai, vado io.
6: Vado io?
1: Vai Ale.
3: Vai Ale.
6: Allora, io questa settimana voto Andrea Quinzio Atta, mi è piaciuto molto la sua performance.
3: Anche io voto Quinzio Atta, veramente molto bella il vocale artistico questa settimana.
1: Massi?
5: Io dei miei tre finalisti c'è soltanto Sergio, quindi rinnovo il voto a Sergio.
1: Io da quando l'ho sentita ho detto secondo me è lui e per me è Andrea Quinzio Atta.
5: E quindi diventa inutile quel voto di Beatrice, non so se sta scrivendo o meno, ma a parte quello anche se votasse per Sergio o qualcun altro...
1: Ha votato per Fabione, mi ha scritto.
5: Fabione 1, Quinzio Atta 1, Fabione 1, Sergio 1 e Quinzio Atta 3, quindi il vincitore è Andrea Quinzio Atta,
1: esatto.
5: Che si aggiudica quindi il dolce offerto dalla Trotteria di Centocelle, il semifreddo pistacchi e cioccolato è di Andrea Quinzio Atta, che torna alla vittoria e quali sono a questo punto le conseguenze in classifica, Alessandra?
6: Allora, Andrea Quinzio Atta...

0: Così.
1: a Gancianisti di X11. Ebbene, quindi la settimana in cui c'è il controsorpasso, no? La scorsa settimana è stato Fabrizio a passare in testa, a staccarsi in testa, questa settimana controsorpasso da parte di Quinzio Atta 24, 23 e a seguire Cristina 19. Questi sono i tre in testa alla classifica.
0: Anche Sergio, ha sorpassato Braciola.
1: Sì, perfetto, Sergio sorpassa Braciola. Oh, ricordiamo che la Roma giocherà lunedì, quindi la traccia Alessandra ce la darà martedì. Martedì
0: Sì.
1: avremo la traccia per la prossima settimana, che sarà una settimana che ci porterà fino poi a Parma-Roma, quindi abbiamo tutta la settimana intera da martedì a sabato per il gioco. E colgo l'occasione ancora per ringraziare la Tosteria di Centocelle, ringraziare Antonio e invitare tutti gli amici di Centro Sport ad andarvi a trovare via dei Glicini 50 a Centocelle, attraverso di Via dei Castagni, chiamatelo per ordinare i rinfreschi per ogni occasione di festa, rinfreschi salato e dolce ai prezzi più bassi del mercato, a partire da 3 euro a persona, completi di tutto, pizzette, tramezzini, panini rustici, il dolce incluso, lo potete arricchire poi come volete, questo rinfresco. Se vi occorre soltanto la torta, la promozione sulle torte è clamorosa, torte da 1 kg e 2 a 12 euro al pezzo, quindi parliamo di 10 euro al chilo in sostanza, 35 gusti a scelta, poi ciascuno può scegliere ciò che vuole, personalizzarla come vuole, però la promozione che ha attivo Antonio è sulle torte da 1 kg e 2, 12 euro al pezzo. Questa è l'offerta che fa la Tosteria di Centocelle. Per tutte le informazioni chiamate Antonio, che fa anche ordinazioni, fa anche consegne a domicilio. Il numero è 348 10 72 523, lo ripeto, 348 10 72 523. Grazie Antonio, grazie alla Tosteria di Centocelle.
2: Benissimo, ci scrive Andrea Quinziotta che ci ringrazia e anche lui fa tantissimi auguri a Braciola, anche se in ritardo.
1: Bene, bene. Oh, ricordiamo che lunedì, noi torneremo con Barbastro lunedì dalle 16 alle 18 e che a seguire ci sarà la radiocronaca di Roma-Fiorentina dallo Stadio Olimpico di Roma. Contestualmente, proprio lunedì, tra le 16 e le 18, faremo il gioco del Player of the Match, quindi invitiamo tutti gli amici di CentroSono Sport a giocare con noi, perché si tratta di indovinare colui che sarà il miglior giocatore di Roma-Fiorentina. Chi lo indovina si aggiudica un premio offerto da Colle Fiorito, la fabbrica del cioccolato di Roma, che si trova in via Filiberto Petiti 1 alla Rustica, che ringraziamo.
2: Perfetto. Ale, allora con te appuntamento direttamente a martedì dopo Fiorentina-Roma e buon fine settimana.
0: Grazie a voi, un saluto a tutti e ancora complimenti a tutti i nostri artisti.
3: Ciao
2: Ciao
3: Alessandra,
2: Ale.
3: ciao Ale.
0: Ciao, Forza Roma.
2: Continuano ad arrivare complimenti per Andrea Quinzioatta anche da parte di Fabione.
1: Bene.
2: Devo dire, una grande sportività da parte dei nostri poeti che stanno animando un campionato molto più della Serie A, questo va
1: Sì,
2: detto.
1: è vero, più avvincente
3: Sì.
1: sicuramente.
2: Sì. Massimo, con te appuntamento doppio per lunedì invece, perché ci sentiamo sia dalle 16 alle 18 con il canonico Bar Forza Lupi, sia con la cronaca di Roma-Fiorentina a partire dalle 17, 19:30, giusto più o meno?
1: 19:45 circa,
2: Diciamo
1: sì, 19:45, un'ora prima della partita ci sarà Centro Sono Stadio con Massimo Dramo, Mirko Tori dall'Olimpico e Matteo Colagrossi da studio. Quindi ci sentiamo lunedì per tutto il pomeriggio fino a notte inoltrata.
2: Perfetto. Massimo, come sempre, grazie, buon fine settimana e sempre Forza Roma.
1: Grazie a voi, buona domenica e Forza Roma.
3: Ciao Massimo,
2: Ciao
3: un
2: Massi.
3: abbraccio.
2: Ciao.

È arrivata la primavera e con lei la voglia di migliorare casa. Questo è il momento giusto per aumentare il comfort e soprattutto per abbattere i consumi, giacché il costo dell'energia continua a salire. Da dove partire dunque? Dalla caldaia e dal climatizzatore. Il nostro sponsor Calorplus, leader nel settore da 30 anni, ti propone un'opportunità davvero unica. Puoi sostituire la tua vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione Vaillant, che ti garantisce fino al 30% di risparmio in bolletta. L'installazione è inclusa e ha ben 7 anni di garanzia, al costo di soli 95 euro al mese per 12 mesi. Il tutto ciò senza busta paga. La pratica è velocissima e si fa davvero in 2 minuti. Attenzione però, perché questo mese c'è un regalo speciale per gli ascoltatori di Centro Suono Sport. Per chi acquista la nuova caldaia ci sono in omaggio 2 biglietti per vedere la Magica Roma in tribuna. Avete capito?

Tutto bene. C'è un'esperienza esclusiva ad attendervi. Soltanto da inizio anno, pensate bene che la Calor Plus ha già portato allo stadio più di 100 ascoltatori di Centro Suono Sport. Chiama subito lo 06 86 21 3671. Ripetiamo il numero 06 86 21 3671. E poiché tra poco si accenderà il climatizzatore, è arrivato anche il momento di igienizzarlo. E non si parla delle solite, per così dire, due spruzzatine, perché Calor Plus fa un lavoro veramente completo utilizzando ben 3 diversi igienizzanti certificati. C'è un intervento in profondità e in circa 30 minuti tutto l'impianto è nuovamente pulito, sicuro, profumato e perfettamente funzionante. Si respira meglio, si abbatte la formazione di muffe e batteri e soprattutto si riducono anche i consumi. Solo per gli ascoltatori di Centro Suono Sport, il servizio ha una promozione speciale di 59 euro a split anziché di 85. Invece, per chi volesse cambiare proprio tutto il climatizzatore, paga solo 499 euro al netto Eco Bonus 2026. È compresa l'installazione e 5 anni di garanzia. Il climatizzatore è sempre un Vaillant da 9000 BTU con sistema Wi-Fi integrato. Questa offerta è valida solo per il mese corrente. Mi raccomando, potete trovare Calor Plus su tutti i social proprio scrivendo Calor Plus con la K e per qualsiasi informazione potete chiamare lo 06 86 21 3671. Ripeto, 06 86 21 3671. Calor Plus.

0: ultimi minuti di Bar Forza Lupa in compagnia di Luciano Pepe e di Roberto Allegrini anche per questo sabato 2 maggio. Già maggio siamo, quando è successo?
1: 2 maggio, sono due giorni che maggio, dai.
0: È vero, ieri era il primo, festa per tutti noi che modestamente, insomma, quanto al lavoro non ci tiriamo mai indietro.
1: Ecco Roberto, ricordando proprio il primo maggio, ieri purtroppo è venuto a mancare il grande Alex Zanardi, ricordiamolo, l'ex pilota di Formula 1, campione simbolo del paralimpismo, aveva 59 anni, scherzo del destino, il primo maggio del 94, 32 anni fa, morì un altro grandissimo, il mito, ecco, della Formula 1, Ayrton Senna. E solamente dire, ecco, Zanardi era un grande corriero che ha sfidato la vita e le leggi della fisica, e che dire, un uomo che ha incarnato la vera essenza della forza d'animo e della perseveranza. Ultima cosa, ricordiamo proprio per questa cosa, il CONI ha annunciato che sarà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive in ricordo di Alex Zanardi.
0: Beh, sicuramente una figura rappresentativa dello sport sotto diversi piani, e ti dico anche che secondo me, più che dal piano fisico, Zanardi è stato un esempio da seguire per la sua tenacia, per la sua volontà, per il suo attaccamento alla vita, che non è una cosa scontata, non è una cosa da poco, e ci ha dimostrato fino alla fine cosa vuol dire saper vivere.
1: Veramente un esempio per tutti noi, Roberto.
0: Veramente. Un caro saluto al nostro
1: abbraccio.
0: Campione. Luciano, allora, breve riepilogo, già che si è conclusa nel pomeriggio Udinese-Torino con la vittoria dell'Udinese sul Torino per 2-0. Al momento è in svolgimento la partita che a noi interessa particolarmente questo fine settimana, vale a dire Como-Napoli, che è ferma sullo 0-0. Anche perché onestamente io non credo che la Juventus ci farà qualche sorpresa contro il Verona, perché insomma
1: difficile.
0: Il Verona ormai già sta in Serie B, è condannato. Quindi occhi puntati sul campo di Como e attendiamo qualsivoglia tipo di risvolto, che speriamo per una volta, no?
1: La dea bendata ci,
0: e basta così, perché non ci sbilanciamo troppo.
1: La mano sulla nostra spalla, ma difficile.
0: Luciano carissimo, Bar Forza Lupi sta per calare la sua serranda anche per questo sabato. Come abbiamo detto, torneremo già a partire da lunedì alle 16. Ovviamente in conduzione ci sarà il titolare Massimo D'Adamo con tutti gli ospiti e la brigata al completo. Quindi, caro Luciano, grazie mille per essere stato con me anche questo sabato pomeriggio.
1: Grazie a te, Roberto. È sempre un piacere e un onore essere qui con te il sabato pomeriggio.
0: Tutto reciproco. Ringraziamo ovviamente tutti coloro che sono intervenuti, iniziando proprio da Massimo D'Adamo, che ricordiamolo, grazie a lui possiamo fare questa trasmissione il sabato pomeriggio, che ci lascia le chiavi in custodia. Ringraziamo ovviamente anche Massimiliano Vitelli, giornalista del Tempo, inviato del Sunday Post, il nostro inviato a Trigoria, l'alfa e l'omega dei collegamenti di Centro Suono Sport, che possiamo sentire più o meno in quasi tutte le ore del giorno, che interviene spesso telefonicamente, se non addirittura quando anche è in studio con la sua trasmissione Cronache Giallorosse insieme a tutti gli altri ragazzi, e ovviamente è presente anche nelle cronache il nostro Mirko Rossi. Un grazie sentito anche all'avvocato e procuratore sportivo Antonio Castellani. Oggi ringraziamo anche la nostra Beatrice Campagna, che è stata all'ascolto e ci ha deliziate con i suoi voti ai nostri artisti in gara. E ultima, ma non certo per importanza, semplicemente per ordine cronologico in cui è intervenuta, la nostra carissima Alessandra Fortunati, veramente una grande artista, fatevelo dire da chi ha visto le sue opere e posso vantarmi di possederne una in casa. Grazie a tutti voi che siete stati con noi anche questo sabato pomeriggio. Da me, Roberta Allegrini, è tutto. Io tornerò in conduzione in voce a partire da martedì sera, perché lunedì sera giocherà la Roma e lascio spazio ovviamente alla partita. Rewind mi aspetta e vi aspetta a partire dalle 20 di martedì. Grazie a tutti per averci scelto anche questo pomeriggio, grazie a voi ascoltatori che veramente siete il cuore pulsante di ogni radio. Luciano Pepe, grazie a te.
1: Grazie a te, Roberta, ciao a tutti e sempre forza grande Roma.
0: Sempre forza Roma.
2: Bar Forza Lupi, un'idea di Massimo D'Adamo.
3: Ciao, è sempre forza.

0: Andiamo a rivedere insieme quelle che sono state le notizie più importanti della giornata sulla nostra amata Roma.
1: Oggi non era lavoro, oggi era storia. Scrive o non scrive, abbiamo scritto.

0: Ci sta un po' di sofferenza durante i 90 minuti. Abbiamo sbagliato noi a non chiudere la partita subito nel primo tempo. Con tutte le occasioni che abbiamo creato non siamo riusciti a sfruttarle, però oggi l'importante erano i tre punti e su un campo così ostico non era facile.
1: Siamo collegati per Centro Suono Sport dalla sala stampa di Trigoria per sentire le ultime dalla viva voce dei protagonisti.
2: Sull'eventuale ingresso nella società di Totti.
3: Ah, io lo faccio giocare subito.
4: Non tanto lei quanto i giocatori credono realmente di poter raggiungere l'obiettivo Champions League.
5: E se questo può frenarsi?
6: Lei scommetterebbe un euro sulla Champions League della Roma? O può perdere?

0: linea allo stadio olimpico.
1: Mancini per Malen, in area di rigore, Malen! Ecco ragazzi, un capolavoro di Malen.

0: Ben rientrati in diretta su Centro Suono Sport e bentornati a Rewind, la trasmissione da me condotta, Roberta Allegrini, che riassume un po' tutte le notizie di giornata che riguardano la nostra amatissima Roma, facendolo anche grazie alle voci che solitamente popolano la nostra Centro Suono Sport. Sì, opinionisti, ma soprattutto speaker. Permettetemi di iniziare questa puntata mandando un grandissimo abbraccio al nostro Fabio Raso. Fabio, ti voglio bene, ti sono vicina. E ringrazio ovviamente Enrico Costantini e dai Calcio e Pepe per avermi lasciato studio, microfoni, cuffie e mixer. E detto ciò, ovviamente do il benvenuto al nostro Massimo D'Adamo dal bar Forza Lupi. Massimo, buonasera.
1: Eccoci Roberta, buonasera.
0: Massimo, ci stiamo avvicinando a Roma-Fiorentina, anche se ovviamente saremo, come ormai sta succedendo da qualche tempo, in campo non di domenica ma questa volta di lunedì, e prima di noi dovremmo attendere tanti risultati che comunque a noi interessano. Devo dire che la preparazione della partita questa settimana sta passando un po' sotto traccia, perché stanno uscendo notizie di ogni tipo, ma già di calciomercato.
1: Beh, succede, specialmente riferito alla Roma, perché dopo il licenziamento di Ranieri era normale, insomma, che uscissero voci, diciamo così, più che notizie legate a Gasperini, a quelli che sono gli obiettivi di mercato, che Gasperini potrà fissare. Diciamo che tutta questa vicenda, ecco, ha dato una spinta al settore del calcio mercato. In realtà credo che sia tutto più o meno fermo, perché poi la Roma dovrà fare soprattutto delle cessioni entro giugno, come da sempre siamo abituati, quindi a vedere prima cessioni, incassi, e soltanto dopo ci potranno essere spese e quindi acquisti. Purtroppo la realtà della Roma con i Friedkin da anni è mai questa.
0: Sì, è una situazione veramente assurda, perché io posso capire il primo anno, il secondo anno, ma arrivati ormai al sesto, settimo anno, cioè, mi sembra un po' il non voler capire come bisognerebbe in realtà operare e di chi bisognerebbe fidarsi per fare queste cose.
1: No, ma poi pare che questi vincoli siano soltanto da Roma, cioè che soltanto a Roma sia alle prese con questa situazione, perché vedo che altre squadre in Italia e all'estero, al mondo, fanno calcio al mercato come vogliono, e a noi ci vengono a dire sempre che la Roma è legata ai paletti del fair play finanziario, che poi non si riesce mai a capire effettivamente quali sono i tempi, perché ogni anno ci dicono che è l'ultimo e poi ogni anno invece dopo le cessioni, dopo tutto, veniamo a sapere che in realtà non è l'ultimo ma il penultimo, perché ci sarà ancora un altro anno. Quindi non si finisce mai, insomma. Io non riesco a capire questo legame della Roma con l'UEFA, che ci ha portato soltanto problemi, no? Problemi sul calcio, cioè parlo ai tifosi, sicuramente la società, i Friedkin hanno dei benefici da questo. A noi ci hanno portato soltanto scompensi, ci hanno scippato, rubato un'Europa League. Vediamo quello che sta succedendo sui campi in questa tornata di Champions League, stasera ci sarà l'Europa League. Abbiamo visto due rigori assegnati nelle due semifinali di Champions, e abbiamo visto rigori molto meno netti rispetto a quello di Roma-Siviglia per falli di mano, e io dico, com'è possibile una cosa del genere? Non è spiegabile, Roberta, nel senso, non è spiegabile in buona fede, lo puoi spiegare soltanto in malafede e pensare che quello che succede in Italia succede in realtà anche in Europa, per cui la questione arbitrale è una questione che è nel calcio. Gli arbitri condizionano le partite, perché sono a loro volta condizionati. Quello che succede in Italia probabilmente succede anche salendo di livello, perché ripeto, quello che è successo in Roma-Siviglia, quello scippo che hanno fatto alla Roma nel silenzio dei Friedkin, cioè il presidente della Roma, qualsiasi altro presidente al mondo, qualsiasi altra società si sarebbe ribellata, ma noi si è ribellato soltanto Mourinho, società in totale silenzio. E mi fermo qui per non aggiungere altro, sì, insomma, su questo discorso.
0: Questo è veramente un mistero che secondo me non ci verrà mai sciolto, almeno che non esca fuori qualche notizia clamorosa di, non so, qualche partnership che finora non si è saputa, non lo so. Onestamente, a distanza di questi anni, ormai sono 3 anni quasi, ancora nessuno di noi credo abbia una risposta adeguata a tutto quel che è successo quel giorno a Budapest. Ma sì, veramente io ho un grandissimo punto interrogativo, e vedendo poi lo scandalo arbitri che è riuscito fuori questa settimana, Io a pensar male purtroppo ci cado.
1: Io purtroppo penso male sugli arbitri dal 1981, che penso male sugli arbitri, Roberta, cioè già da bambino ho cominciato a imparare insomma come funzionano le cose in Italia e come funzionano anche nel mondo, per cui ci sono società potenti, ci sono club influenti, ci sono arbitri, l'arbitro è umano, può sbagliare, certo, ma appunto perché è umano si può prostrare, no? E quindi può essere ruffiano e schiavo delle società più deboli, più forti, e fare invece il leone con le società più deboli, proprio perché è un uomo, no?
0: Sì.
1: Quindi ha vizi e virtù di ogni uomo, e quindi non capisco perché dobbiamo considerarlo un uomo, quindi soggetto ad errore, soltanto quando sbaglia sul campo di una decisione, e non posso pensare che in quanto uomo quella decisione magari la prende per interesse o in malafede o per altri motivi. Non riesco a capire questa cosa, cioè o accettiamo l'idea, o meglio si fa passare l'idea, che se un arbitro sbaglia in quanto professionista paga sulla propria pelle, e quindi sbagli, basta, finisci, non è che devi pagare il multe, basta,
0: no.
1: Non voglio la multa, voglio che smetti di arbitrare, quindi la tua carriera si interrompe, cioè quella di Rocchi si doveva interrompere dopo Juventus e Roma 3-2 con tre gol irregolari dati alla Juventus. Rocchi
0: invece
1: ha continuato ad arbitrare, a fare l'internazionale, a guadagnare un sacco di soldi, a guadagnare in prestigio, e l'abbiamo trovato fino a questo scandalo che è uscito ora a capo degli arbitri. Poi ora tutti a fare la difesa di Rocchi. Per me quello che è uscito adesso è poco, e non giustifica chiaramente tutto quello che sta succedendo. Ma per Rocchi parla il passato.
0: Infatti,
1: io per Rocchi non vedo il presente, a me non interessa che lui abbia bussato a un vetro e abbia detto a un arbitro, violando il protocollo, che è comunque grave, violando il protocollo, di prendere un'altra decisione rispetto a quella che stava prendendo. Per me non è questo che cambia il giudizio su Rocchi. Rocchi è da quella partita, da tutto quello che ha fatto in carriera come arbitro, che secondo me è discutibile, perché un arbitro che commette quegli errori di quel tipo, così clamorosi, così a favore di un club, per me ha già un giudizio, cioè è già giudicato.
0: Sì.
1: E quindi quello che esce oggi per me è soltanto una conferma di quello che pensavo di Rocchi. Conferma a me, lo conferma a tutti quelli che come me hanno visto quella partita e l'hanno giudicata non arbitrata in maniera corretta, non arbitrata in maniera regolamentare.
0: Anche perché, Massi, non è la prima volta che in Italia succede una cosa del genere, è ciclica la cosa, già dagli anni 70, anni 80, quindi
1: gli arbitri, come ha detto Mourinho, gli arbitri caldeggiati, gli arbitri quelli favorevoli a un club, quelli invisi o quelli comunque invece che piacciono ad un club, ci sono sempre stati, da sempre, ricordiamo il sistema Moggi, quello che portò poi che sposò poi in Calciopoli, ma quello è un sistema che in Italia non è che c'è stato soltanto nel 2000 e nel 2006-2008 quando è scoppiato Calciopoli, c'era prima, 20 anni prima, 30 anni prima, a me raccontano giornalisti, poi ci sono le TV ora che ci mostrano tutto, prima c'erano soltanto gli inviati sui campi, uno o due inviati al massimo sul campo, ma chi era inviato mi raccontava di scelleratezze molto superiori rispetto a quelle che vediamo oggi, quindi c'è sempre stato sui campi il condizionamento arbitrale, oggi lo vediamo, lo raccontiamo, è sotto gli occhi di tutti. Un tempo lo vedevano soltanto i due inviati dei giornali nazionali che andavano, e in notizie, in trafiletti, perché il calcio non trovava nemmeno tutto questo spazio sui giornali o sui media, e quindi non veniva raccontato, ma il condizionamento arbitrale c'è sempre stato a favore dei grandi club. C'era un anno insomma in cui la Juventus negli anni 60 rischiava addirittura di retrocedere e venne salvata da una serie di rigori, molti dei quali non c'erano, che permisero alla Juventus di risalire in classifica in un anno in cui sembrava veramente poter andare in Serie B sul campo, e arrivarono una serie di aiuti che alcuni giornalisti hanno raccontato, però non c'era il supporto delle immagini. Oggi non possiamo vedere tutto quello che accadde in quella stagione degli anni 60, per esempio, però i giornalisti, quindi fanno notizia e di cui dobbiamo fidare, raccontavano questo, che in quella stagione la Juventus venne aiutata con una serie di rigori assegnati proprio per permettere ad una squadra che non usciva sul campo a ottenere risultati di sollevarsi attraverso gli aiuti.
0: Che poi è una cosa che negli anni si è mantenuta. Massi, passando un attimo al campo, oggi abbiamo sentito Federico Bettoni parlarci anche di Roma-Fiorentina, che è comunque una partita che lui sente particolarmente, visto che è anche un ex giocatore della Fiorentina. Lui ha detto che la Fiorentina non ha intenzione assolutamente, secondo almeno il suo parere, di venire a Roma a fare la passeggiata, perché comunque ha ancora tutta la stagione da dover riscattare, nonostante la salvezza sia praticamente fatta. Io sinceramente le dico, Massi, che non ho mai pensato che la Fiorentina sarebbe venuta a Roma in passeggiata, perché comunque tra le due tifoserie e anche tra le due squadre non è che ci sia mai stato tutta questa benevolenza.
1: No. Ma in realtà la domanda che ho fatto a Federico non era se la Fiorentina viene qui a farsi una passeggiata o meno. Gli chiedevo se secondo lui la Fiorentina era già salva. E Federico poi ha detto non verrà qui a Roma a farsi una passeggiata perché c'è la rivalità, devo riscattare una stagione un poco dignitosa. Io chiedevo soltanto a Federico se secondo lui, per come si è messa la classifica, verrà a Roma con una squadra che dovrà giocarsi la salvezza o con una squadra che insomma è già salva. Ma non credo assolutamente che la Fiorentina verrà qui a regalare. La Fiorentina ha il veleno contro la Roma e l'ha dimostrato più volte. Io in questo senso non mi preoccuperei tanto della Fiorentina. Io spero che i giocatori erano in campo in diverse partite contro la Fiorentina si ricordino di quello che accadde era la partita di Coppa Italia, che la Roma perse in maniera pesantissima a Firenze, forse era il campionato proprio, che la Roma perse in maniera pesantissima finendo la partita in 8 contro 11, e con loro, con i fiorentini, che in 11 contro 8 negli ultimi minuti attaccavano come forse nati, proprio perché spinti dal pubblico volevano umiliare la Roma, quindi 7-1 anche quella partita mi pare, l'ho anche rimossa, e sul campo fino alla fine cercarono di umiliare la Roma in tutte le maniere, avendo goduto in quella partita di favori arbitrali e di una direzione anche lì oltraggiosa da parte di un arbitro. Venne regalato alla Fiorentina, era Chiesa se non ricordo male, che diede un calcio in testa al portiere della Roma e quello venne, invece che fallo sul portiere, venne giudicato calcio di rigore.
0: Sì, mi ricordo. Lo sai che forse era di Coppa e non di campionato?
1: Infatti a me sembrava di Coppa Italia.
0: Guarda, sì, mi sembra sia proprio quella di Coppa Italia che siamo rimasti quasi subito in inferiorità numerica.
1: Sì, 7-1 mi pare, qualcosa del genere.
0: Sì, comunque una sconfitta clamorosa che veramente...
1: loro attaccavano come forse erano qualificati, sì, sì. Eppure attaccavano come forsennati, non gli serviva nulla la differenza reti, però erano lì sul campo per umiliare la Roma, perché sai, 11 contro 11 ci sta che tu spingi sempre e te la giochi,
0: sì,
1: ma quando... 11 contro 8 con una squadra avversaria a cui sono partiti i nervi perché la direzione è stata di un certo tipo, se sono un giocatore sul campo e vedo quella situazione rallento, cioè mi viene normale, perché per me non è più uno scontro ad armi pari, no? La squadra avversaria che sto battendo 7-1 non mi metto sul campo in Coppa Italia, non, la differenza reddito mi interessa, l'avversario è ridotto in 8, non ce l'ho nemmeno questo stimolo a farli del mare. A me succede alle partite di calcetto del martedì con gli amici della radio quando andiamo sul campo e magari mi accorgo dopo un po' che la squadra come la nostra è più forte di quella avversaria, e magari a un certo punto dopo che siamo su di 2, 3, 4 gol nemmeno mi metto più a spingere così tanto e non ci metto più insomma magari l'agonismo che ci mette, o la cattiveria agonistica, no? Tra virgolette, che ci metti quando sei ad armi pari, no?
0: E
1: vuoi superare comunque il tuo avversario.
0: Massimo D'Adamo è estremamente sportivo.
1: Ma io lo sono sempre stato, io penso di essere
0: non avevo
1: sportivo
0: dubbi.
1: Sul campo lo sono sempre stato, mi è stato sempre riconosciuto quando giocavo e oggi insomma che non gioco più, ma gioco a livello amatoriale con gli amici, ma anche quando giocavo in società dilettantistiche romane sul campo sono stato sempre correttissimo con gli arbitri, con gli avversari. Per me, io il calcio lo interpreto in questa maniera e vorrei vederlo interpretato anche in questa maniera dai club, dalle squadre di Serie A.
0: Mi sembra
1: Roma.
0: Un po' difficile, Massi, questo, soprattutto
1: io spero
0: oggi.
1: Che se c'è qualche sopravvissuto, io credo che Mancini e Cristante, per esempio, fossero in quella partita, ecco, che si ricordassero di quello che successe.
0: Sì.
1: A Firenze e mettessero sul campo un po' di cattiveria, no? Un po' di voglia di rivalsa.
0: Sì, un briciolo in più. Proprio quel,
1: in un momento in cui la Fiorentina non è ancora del tutto salva, è salva ormai, sì. Senso,
0: però nel
1: non
0: dubbio...
1: è ancora matematicamente salva.
0: Esatto.
1: E quindi magari, ecco, cerchiamo insomma di pensare a noi e prendere come stimolo, per essere un po' più tenaci, di prendere come stimolo quello che la Fiorentina ci fece in quegli anni, no? In quella stagione in particolare e in quella partita in particolare. La Fiorentina non si è mai risparmiata contro di noi, io spero che la Roma non si risparmi contro la Fiorentina, che pensi a fare punti e gol in questo momento e nella partita che si giocherà lunedì sera.
0: Speriamo, Massi. Massi, io lascerei la parola a Federico Bettoni, lo andiamo a riascoltare e ti do appuntamento non domani, perché domani è a riposo anche per noi lavoratori, ma direttamente a sabato pomeriggio al Bar Forza Lupi 16-18.
1: Ci sentiamo sabato in diretta a Bar Forza Lupi 16-18 e poi programmazione quotidiana da lunedì prossimo, sempre 16-18, ricordando che lunedì sera dall'Olimpico ci sarà anche la Radio Cronaca di Roma Fiorentina.
0: Massimo, grazie mille, buona serata e buon riposo.
1: Ciao Roberta.
2: Federico Bettoni in diretta con noi. Federico, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Massimo, buon pomeriggio a tutti.
2: Per fortuna che oggi un fenomeno ce l'abbiamo noi, no? Che è Malen, sì. Che in
3: e
2: cui
3: richiama anche parecchio, come, esatto, come movenze, un po' anche come fisicità, no? C'è questa esplosività mostruosa. Certo, il fenomeno era qualcosa di clamoroso, proprio imparagonabile, però lui dei giocatori, diciamo, del campionato italiano in questo momento, dei giocatori offensivi, mi sembra in assoluto il più forte forse in questo momento di tutti quanti.
4: Senti, quando si dice fare il reparto da solo, lui lo fa veramente.
3: Ma ha fatto due giocate a Bologna al primo tempo che sono di giocatori sembrava la PlayStation, quando il controllo in corsa con Lukumi, che non è l'ultimo arrivato, cioè Lukumi è un signor difensore che praticamente non è riuscito neanche ad aggrapparci. Peccato che poi ha fatto lo scavino e l'ha presa lateralmente, che non l'ha messa nello specchio della porta, perché quello, la preparazione di quell'azione lì è stata qualcosa di veramente incredibile. Solo il pensiero è stato, ha usato solo con il pensarlo quella giocata, e poi gli era quasi riuscita.
2: Federico, secondo te hai nominato Lukumi, che lo scorso anno è stato un obiettivo della Roma e temo che lo possa diventare anche quest'anno nell'ipotesi in cui venisse ceduto Ndicka, ma tu pensi che Lukumi possa sostituire Ndicka in mezzo alla difesa?
3: A me Lukumi è sempre piaciuto tantissimo, ma e posso dirti che il Bologna quest'anno ha fatto meno bene, perché Lukumi è stato tante partite fuori dall'11, quindi anche contro di noi non era in condizione, perché ovviamente quel tipo di difensore con quella mole fisica hanno bisogno di giocare tutte le partite, 38 partite in una stagione più le coppe, cioè quelli non devono saltare un minuto perché sono delle macchine diesel, e se invece spezzano questa continuità perdono la condizione, no? L'abbiamo visto in tanti giocatori, che magari se è uno più piccolino, ecco un Dybala, cioè, sta già che domenica sia in condizione per fare magari 50-60 minuti ad alto livello, lunedì anzi, non domenica, però un Lukumi invece è uno che ha bisogno di allenamento, di condizioni, di partita dopo partita, invece quest'anno ha interrotto tanto. Per me è un signor giocatore, poi se sia al livello di Ndicka, che è un altro signor giocatore, per me ci si avvicina molto come giocatore, come impostazione.
2: Senti Federico, lunedì, come dicevi tu, c'è Roma-Fiorentina, che se vogliamo è la tua partita, no? La tua squadra del cuore, che è la Roma, contro la squadra in cui hai raggiunto l'apice della tua carriera, cioè la Serie A, insieme a Batistuta, ricordiamo, tu hai giocato con Rui Costa a Batistuta, con una Fiorentina fortissima, dove c'era anche il nostro Giovanni Piacentini, lo voglio sempre ricordare, allenato da Claudio Ranieri, ed è quindi una partita speciale per te. Sento dire che la Fiorentina è già salva, che arriverà a Roma insomma non così carica, perché potrebbe essere già salva. Tu che pensi di questo, insomma?
3: No, che arriverà a Roma per fare una passeggiata no, perché hanno un debito nei confronti della società, dei tifosi, di tutti quanti, per l'annata orribile che hanno trascorso, e che ci avranno le motivazioni per fare una partita buona. Poi paradossalmente la Fiorentina quest'anno ha giocato meglio con le squadre forti che non con le squadre deboli, è un paradosso, però le partite migliori le ha
2: fatte.
3: Sta
2: dicendo che la Roma è una squadra forte, sta dicendo, giusto?
3: Beh, la Roma è una squadra di medio-alta fascia, okay. Insomma, poi siamo quinti, sesti, quindi alla fine quella è la alla fine del campionato, lo puoi dire con certezza, dopo poche giornate magari no, ma adesso lo puoi dire che il range della Roma sarà quello, tra, ma auguriamoci il quarto, ma molto difficile, tra quinto e sesto posto. Poi l'Atalanta si è un attimo staccata, mi sembra che la lotta è a due con il Como per sì. La posizione sicura dell'Europa League e l'altra posizione che speriamo possa essere altrettanto certa in Europa League, ma solo se l'Inter vincerà la Coppa Italia contro la Lazio.
2: Possiamo dire che in ogni caso faremo l'Europa quest'anno, che sia Champions, Europa League o anche Conference League, diciamo l'Europa la Roma la dovrebbe ottenere abbastanza tranquillamente, insomma, per la prossima stagione, a meno che non ci siano problemi con l'Everton, ma mi sembra che anche l'Everton si sia staccato parecchio in Premier League nelle ultime partite, quindi non dovrebbe rientrare nella Conference nemmeno l'Everton, quindi la Roma in Europa prossimo anno ci dovrebbe giocare, insomma, più 7 sull'Atalanta in questo momento, con a 4 partite dalla
4: fine.
2: A meno
4: di strani suicidi.
2: Non credo, insomma, che accadrà nulla.
3: Sì, è ovvio che la programmazione, se dovessi andare in Champions o andare in Conference League, sarà diametralmente opposta, perché la Conference è una coppa che fino a un certo punto non ti richiede grandissime attenzioni, invece la Champions League l'abbiamo vista quarti di finale, semifinali, insomma, ottavi di finale, stiamo parlando di un livello planetario, insomma, di un livello dove veramente le squadre sono attrezzatissime, dove rischi anche di fare brutte figure andando ad affrontarla, insomma, con una rosa non all'altezza.
2: Senti, la Fiorentina recupera diversi giocatori, tra cui Gosens, forse anche Piccoli, però è un forte dubbio ancora Ken, più no che sia oggi, insomma. Allora ti chiedo quanto vale la Fiorentina senza Ken?
3: Ma la Fiorentina secondo me ha una signora rosa, poi quest'anno è stato, come abbiamo detto prima, un anno molto negativo per loro, perché probabilmente si sono trovati nel classico anno dove tutto gira storto, però insomma parlare di hai parlato di Gosens, parlare a parte un po' la difesa, ma comunque a signori difensori, cioè a destra a Dodò, a sinistra Gosens o Parisi, e poi i centrali comunque che sono Ranieri era il terzo centrale, poi c'ha insomma Pongarcic e De Gea in porta, che per la prima parte di stagione era stato mezzo miracoloso, l'anno scorso uguale, e poi dopo a centrocampo c'ha un signor centrocampo rispetto a quello che è il valore medio del campionato italiano, ma anche sugli esterni, poi a gennaio si è messo a posto con l'arrivo di Harrison e Solomon, insomma è una squadra da prendere con le pinze, Mandragora e Fagioli con Dur in mezzo al campo, davanti comunque Ken e Piccoli, insomma è una squadra che come rosa assolutamente ha una rosa superiore alla posizione che occupa, questo non c'è un bravo dubbio.
2: Federico, nella Roma mancherà Elanaui, che è squalificato, insomma, che finalmente è tornato a
4: vedere delle cose, sì.
2: Ai livelli che ci aspettavamo, perché contro il Bologna fa un gol, fa un assist, fa una buonissima prestazione, perché già prima del gol stava giocando comunque bene, però viene squalificato, quindi gioca bene, squalificato, torna però con in questo momento. Ti chiedo, in prospettiva mercato, Federico, siccome si parla di sacrifici che dovrà fare la Roma sul mercato, se si dovesse fare un'operazione di mercato su un centrocampista in uscita, secondo te è più sacrificabile Koné o Elanaui?
3: Beh, allora, se la discriminante è capire sacrificabile, cosa intendi? Perché la Roma, da quello che ho capito, entro il 30 giugno deve fare le classiche plusvalenze, sì, o cessioni importanti, che secondo me Elanaui non ti garantisce, perché Elanaui dopo questo campionato, anche se ha fatto una grandissima Coppa d'Africa attirandosi attenzione di club importanti,
2: lui ha mercato in Spagna
3: sì, ma al mercato secondo me alla cifra che l'hai pagato, sì. L'hai pagato a 25 milioni, se sei fortunato recuperi 25 milioni, non
2: quindi
3: certo
2: un campione d'Africa non ha aggiunto nulla al suo valore, cioè la Roma non ha valorizzato per niente questo calciatore da quando l'ha preso.
3: Beh, allora il campionato con la Roma non l'ha valorizzato, perché ha giocato poco, ha giocato meno di Pisilli, questo la dice tutta, insomma è un giocatore che è vero che prima della Coppa d'Africa era la terza scelta perché Pisili era la quarta, ma ha giocato pochissimo, cioè la coppia titolare era sempre Cristante con E, e lui giocava i frammenti di partita, sì, in cui uno dei due mancava, oppure quei frammenti di partita in cui uno dei due era stanco e veniva sostituito. Ma diciamo che Gasperini ha puntato su quella coppia. Se andiamo a vedere il minutaggio di Elanaui, è veramente basso. A me anche questa valutazione che ha fatto lo stesso Gasperini del giocatore non è testimoniata poi da quanto lo ha utilizzato, perché è stato utilizzato pochissimo il giocatore, cioè ogni partita, quando partiva da titolare al 50° veniva sostituito, era il primo cambio, quando non giocava entrava al 70°, 80°, 90°, cioè non ha avuto secondo me magari il classico anno di ambientamento che deve trovare la condizione, è anche giovane. Per me, io l'ho detto dall'inizio, da centrocampista, poi spero di poterlo dire con cognizione di causa, a me il giocatore piace molto, perché è un giocatore moderno che sa fare tutte e due le fasi, che ha la gamba, diciamo, del calcio di oggi. È vero che è mancato un po' in personalità, perché probabilmente ha sofferto il fatto che l'allenatore non aveva completamente fiducia su di lui, perché si è percepita questa cosa, e invece si fidava molto di più di Cristante, si è fidato molto di più di Cristante con me. Ritornando alla domanda che dici te, cioè, se mi devono offrire 25 per Elanaui o 40 per Conè, io temo che la Roma vada sulla seconda opzione, insomma.
2: E a livello di rendimento, però, in quel caso perdere Conè vorrebbe dire per la Roma perdere tantissimo a centrocampo, quindi dovresti comunque acquistare poi insieme a Elanaui, a Cristante e a Pisilli, che comunque lui vuole, perché Cristante e Pisilli li vuole, dovresti comunque acquistare un altro centrocampista.
3: Assolutamente sì, io penso che tu il centrocampista, se vuoi veramente fare un salto di qualità, lo devi acquistare comunque, e quindi la cessione potrebbe essere anche funzionale a quello, perché la Roma in quel settore di campo, secondo me la coppia con Cristante non è assortita bene. La Roma ha bisogno di un giocatore che abbia quelle geometrie, quelle caratteristiche che hanno sempre avuto uno dei due mitani. Lui ci ha avuto Freuler, ci ha avuto Ederson, ci ha avuto i giocatori.
2: Si parla di Freuler come possibile acquisto, visto che è in uscita comunque dal Bologna, sembrerebbe in uscita comunque dal Bologna, e ci farebbe un pensierino Gasperini.
3: Sì, però Freuler Massimo è un giocatore che ha dato quello che doveva dare, è stato 10 anni con Gasperini, cioè 32, cioè non è un giocatore su cui punterei. La Roma ha bisogno di un titolare, di un centrocampista titolare. Ti faccio un esempio,
4: che tolga il posto, ecco, a Cristante, dai, insomma, per dire le
3: esattamente
4: cose...
3: cioè, l'abbiamo detto tutti, allora non ce l'abbiamo con Cristante, no. Pellegrini e Mancini, che sono tre giocatori che hanno dato sempre il fritto per la Roma, come si dice in gergo, che hanno sputato l'anima. Il problema è che la valutazione che è stata fatta della società su questi giocatori è sia tecnica che economica, secondo me, superiore a quello che è il loro reale valore. Cioè loro devono essere tre giocatori che nell'ambito di una rosa di 24 elementi della Roma devono stare nelle rotazioni, ma non sono tre titolari inamovibili che devono fare 38 partite su 38 dei 90 minuti. Cioè, penso che questo ormai siamo d'accordo tutti, abbiamo unito il popolo giallorosso sotto un'unica, diciamo, opinione, immagino, no? Perché questo l'abbiamo detto tutti. E questo che vuol dire? Che quindi alto a sinistra devi prendere un giocatore che abbia più caratteristiche per fare quel ruolo al posto di Pellegrini, e poi Pellegrini lo puoi utilizzare da trequartista, la mezzala, oppure anche in quel ruolo nelle partite difensive, dando un cambio a questo giocatore. Adesso si è parlato del bosniaco che ci ha fatto ammattire durante lo spareggio, non mi viene il nome,
2: Begovic.
3: Esatto, quello sarebbe un ottimo profilo, giovane, sì, e molto talentuoso. E lo stesso deve avvenire con, allora, secondo me Mancini già ce l'ha in natura quel tipo di cambio, perché Ghilardi, secondo me, sì, è in funzione del, secondo me, dopo un anno anche di Gasperini può prendere costantemente una partita uno e una partita l'altro, senza cambiare troppo la situazione. Sicuramente Mancini ha più personalità di Ghilardi, ma Ghilardi magari ha più freschezza fisica.
4: A me personalmente è piaciuto molto Ghilardi.
3: A me anche, c'ha avuto una crescita incredibile. Se ci ricordiamo l'amichevole di inizio anno a Frosinone, quando Gasperini giustamente gliene disse di tutti i colori, perché aveva sbagliato, penso, tutti i movimenti e tutte le giocate, ma lì è cresciuto in maniera incredibile, e ha, a differenza di Mancini, ha quella stessa fisicità, ma secondo me ha un range di velocità superiore, che nel gioco di Gasperini è importante, perché lui porta la difesa al centrocampo, come dicevamo all'inizio, no? E quindi i difensori di Gasperini devono essere anche veloci e rapidi, perché probabilmente si si trovano ad affrontare uno contro uno l'avversario con mezzo campo vuoto dietro le spalle. Insomma, la lentezza non è proprio la caratteristica più importante, ricordiamoci i difensori di Zeman per capire che tipo di profilo serve. E l'altro è quello di Cristante, che secondo me è altro giocatore che tutti dicono ha giocato con tutti gli allenatori, è 10 anni che gioca titolare nella Roma, è tutto quello che è.
4: Perché non aveva dietro nessuno.
3: È tutto quello che è vero, ma io rispondo, è anche vero che 10 anni di Cristante a Roma ci hanno portato 10 anni di sesti posti, e quindi probabilmente se vuoi fare quello scatto per arrivare tra le prime 4 e metterti stabilmente in Champions League, devi consentire a Cristante di fare una partita da titolare e 2 in panchina, oppure una titolare e 1 in panchina, e nelle rotazioni trovare quel tipo di centrocampista che possa avere delle caratteristiche, diciamo, da giocatore moderno con una buona fisicità, ma anche una capacità di cioè noi quando andiamo abbiamo sofferto quest'anno, Massimo, abbiamo sofferto quando siamo andati sui campi tipo Como, tipo Milano, tipo Torino, eccetera, dove lì serve la personalità del giocatore, la personalità del centrocampista che sappia giocare la palla di prima, trovarti il compagno, prendere fallo, capire la giocata una frazione di anticipo prima, perché ormai il gioco in mezzo al campo è talmente frenetico che devi avere gli occhi anche dietro, un po' alla Totti, no? Ecco, questo Cristante gli possiamo dire tutto, abnegazione, voglia, sacrificio, colpo di testa, tutto quello che volete, tempi di inserimento, eccetera, ma questo non ce l'ha, e la Roma c'ha bisogno di questa caratteristica che neanche Conea e neanche Tanauri e neanche De Silvi.
2: Federico, su questo ci salutiamo, ti ringraziamo.
3: Grazie a voi, un saluto, buon ponte, Forza Roma.
2: Grazie, grazie a Federico Bettoni e sempre Forza Roma.
5: Rewind, Rewind. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
6: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
7: dal Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È una goduria.
8: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
9: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi in via Newton 100 con ampio giardino esterno.
5: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Rientriamo in diretta su Centro Suono Sport, bentornati a Rewind, con voi ci sono sempre io, Roberta Allegrini, e sulle note di Photographic di Depeche Mode andiamo a fare un'istantanea delle ultime notizie sulla Roma, proprio insieme, grazie a Lorenzo Scattareggia, che sta scrivendo proprio in questo momento su forzaroma.info. Lorenzo, buonasera.
1: Ciao Roberto, buonasera a te.
0: Lore, allora, aprendo la pagina del sito con cui lavori e collabori, mi salta agli occhi. Dybala, la suocera Rivera. La Roma, la prima opzione, ma il padre lo sogna al Boca. Cioè, ma veramente siamo arrivati a questo punto che sono suoceri, genitori, mogli, figli, fratelli e cognati che parlano delle sorti di un giocatore e non i procuratori o i giocatori stessi?
1: Sì, diciamo che in Argentina questa usanza sta sfuggendo un po' di mano, secondo me, perché veramente sul futuro di Dybala ne stanno parlando tutti in un modo e in un altro. Questa notizia che ho letto poco fa in Argentina era proprio delle parole della suocera, che sempre nei soliti dialoghi che si hanno con i vari media argentini ha parlato ancora una volta del futuro, ha chiarito che la Roma è la prima opzione per Dybala, ma questo diciamo che avevamo capito, perché comunque Dybala ha sempre chiarito che il suo interesse principale è la Roma. Certo, c'è sempre questa ombra del Boca, però io credo, Roberta, che alla fine dipenderà dalla Roma, perché se Dybala ha la possibilità di fare un altro anno in Italia, in Europa, secondo me lo fa molto volentieri. Poi chiaramente se non si riesce a trovare un accordo, diciamo che il piano B è proprio lì a portata di mano.
0: Sì, beh, c'è da dire, io sinceramente penso che Dybala se lo voglia fare un altro anno a Roma, anche soltanto per riscattare questa stagione in cui purtroppo
1: sì,
0: gli
1: esatto.
0: Infortuni l'hanno fatta da padrone e lui non ha potuto dare quello che solitamente ci ha dato.
1: Sì, sì, assolutamente, no, penso che questa stagione non l'abbia soddisfatto, perché diciamo che siamo abituati a un Dybala un po' discontinuo anche dal punto di vista fisico, però anche per come diciamo è arrivato l'infortunio più pesante quest'anno, ovvero con quella confusione tra ti operiamo, non ti operiamo, va bene la terapia conservativa oppure no, diciamo che quella confusione ha fatto perdere un mese pieno a Dybala, che magari ci sarebbe stato un altro mese in più in questo finale di stagione, e penso che non gli vada tanto di chiudere così la sua avventura alla Roma, perché comunque lui ha sempre detto che la Roma è un qualcosa di incredibile, i tifosi sono incredibili, e quindi penso che lui abbia voglia di chiuderla per bene questa esperienza. Poi magari in queste quattro partite darà una grossa mano, e quindi secondo me anche quello può incidere, Roberto, non so se tu sei d'accordo.
0: Sì, assolutamente, io penso che queste ultime uscite di campionato, perché alla fine veramente siamo arrivati alla fine, manca un mese, le ultime quattro domeniche saranno decisive per capire quel che farà il nostro argentino al momento del cuore, anche se anche su lei devo dire, no? Un pezzetto di cuore se l'è preso.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senti Lorenzo, si parla tanto di calciomercato, anche perché a conti fatti tra esattamente due mesi si aprirà, no? La stagione di scambi. Si sta parlando di dare via dei pezzi grossi per questioni di plusvalenze, financial fair play, e ovviamente si stanno facendo i nomi di Ndicka e Koné. Però la Roma fino ad oggi, come ci ricorda anche Piero, non ha mai ceduto, almeno sotto i Fredkin, nomi importanti della rosa. Che sconvolgimenti ti aspetti per questa questione?
1: Sì, è vero Roberto, questo è un discorso che diciamo purtroppo a causa di questo fair play finanziario si ripete ogni anno, nel senso arriviamo a maggio e diciamo adesso uno se ne deve andare. Tra l'altro questo qua, se non sbaglio, è l'ultimo anno di fair play finanziario, quindi va capito se i Friedkin vogliono chiudere una volta per tutta questa questione, e in quel caso, a quanto ho capito, sarebbe necessaria la cessione di un big. Quindi onestamente entrambi gli studi mi sembrerebbe un po' tanto, perché veramente sarebbe una rivoluzione della rosa con due giocatori che sono i migliori nel loro reparto attualmente nella Roma, quindi tu dovresti andare a trovare di nuovo due leader per reparto piuttosto che costruire su quella che è la struttura della squadra. Quindi che vengano ceduti entrambi, almeno mi auguro di no. Al momento si parlava molto che Ndicka è il favorito, però insomma, se ti dico una mia impressione, al momento sono lì con Ndicka, magari poi se dovessero andare via entrambi, insomma, questa sarebbe secondo me un po' troppo, però al momento, anche visto che Gasperini l'anno scorso non ha fatto chissà che blocco per la cessione di Coné all'Inter, io penso che lui potrebbe anche consentire una cessione di Coné se questa è necessaria. È chiaro che lui non si verrebbe privare di nessuno se potesse, sì. Però questo qua non è il caso della Roma, almeno questo è quello che sembra, è quello che penso che questa volta, anche se Piero dice che non hanno mai ceduto un big, questa volta sarà veramente necessario.
0: Peccato, per quanto è vero che comunque con Ndicka si potrebbe fare la plusvalenza, è anche vero che Coné, giocando il mondiale con la Francia e presumibilmente guadagnandosi il posto da titolare e facendo bene, potrebbe far schizzare alle stelle il suo cartellino e a quelli che la decisione, se deve essere presa, si punta al guadagno massimo.
1: Ovvio, certo.
0: Senti Lorenzo, tra tutti i vari nomi che stanno girando, qual è il giocatore che porteresti alla Roma?
1: Ma guarda Roberto, è una bella domanda, perché insomma questi sono i giorni di tanti nomi, quelli ancora dove non si sa realmente chi è un obiettivo concreto, anche perché Roberto, ricordiamo che diciamo il DS della Roma è in partenza, quindi al momento non si sa chi è che fa il mercato della Roma. Probabilmente quelli che escono sono nomi che Gasperini potrebbe gradire, perché non credo che in questo specifico momento Massara stia andando a cercare degli obiettivi se non è certo di rimanere, credo che questo sia chiaro. Quindi leggevo oggi il nome di Somerville, tra l'altro siamo andati anche un po' a indagare su di lui, è un buon giocatore, sono comunque questi giocatori qui sono esterni che in teoria mancano, però bisogna poi andare a capire se sono diciamo delle illusioni, come magari potevano essere Bailey quando è arrivato inizio anno. Io per esempio speravo potesse fare bene, perché per caratteristiche è un giocatore che mancava alla Roma, che poteva fare bene, poi però per un motivo o per un altro, insomma, questi tipi di giocatori non è detto che vadano bene, magari riesce un Malen che insomma vediamo tutti quello che sta facendo, oppure magari riesce un Bailey. Chiaro che tra Malen e Bailey ci passa il mondo,
0: però veramente l'infinito.
1: Esatto, però era per fare un esempio che questi giocatori di Premier, che insomma è un campionato totalmente diverso, possono arrivare e devastare il campionato italiano come ha fatto Malen, ma anche non vedere il campo come ha fatto invece Bailey. Quindi se dovessi dire un nome, a me Somerville piace, comunque un giocatore che conoscevo e che ha delle buone qualità.
0: Sì, effettivamente è un giocatore che è un nome che stuzzica anche già dall'anno scorso, questo va detto. Sì. Lorenzo, so che sei impegnatissimo nella redazione di ForzaRoma.info, prima di salutarti però ti porto un messaggio del nostro Andrea Quinzioatta. Grazie della vostra compagnia e buona serata. Questo ci scrive il nostro carissimo Andrea.
1: Buona serata anche a Quinzioatta, che purtroppo oggi non ho sentito con il suo audio artistico mentre l'abbia mandato.
0: Sì. Non posso esprimermi perché rischierei di sbilanciarmi, quindi non è giusto, e il gioco lo terremo sabato pomeriggio. Tutto rimandato a sabato. Lorenzo, grazie mille per la tua disponibilità e per essere stato con me a Rewind. Ti do appuntamento a mercoledì prossimo negli studi di Centro Tono Sport al Bar Forza Lupi.
1: Grazie a te come sempre, buona serata.
0: Ciao Lorenzo.
1: Ciao.
2: Rewind. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Supermercati più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online. Supermercati PIM, i bei family agora, di risparmio, di qualità. Quando la tua auto ha bisogno di attenzione, da Antar Car sei nelle mani giuste. Ad Anguillara Sabazia è l'auto-officina specializzata in riparazioni generali, dalla carrozzeria alla meccanica. Assistenza sinistri completa con supporto di studio legale, servizio di macchina di cortesia o noleggio auto e sostituzione cristalli. Passa anche tu da Antar Car, Lago di Bracciano, Via del Commercio 3, o chiama il 373 76 10 532. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Rientriamo in diretta a Rewind su uno dei rari brani non eccessivamente lunghi dei Tool, gruppo molto caro a me e al nostro alfa e omega dei collegamenti di Centro Suono Sport. Mirko Torre, ben ritrovato, mi manchi?
1: Ciao Robby, buonasera, mi manchi tu, mi mancano tutti, devo dire la verità, però insomma dai, ci rivediamo molto presto.
0: Senti Mirko, entro a gamba tesa visto che sta lavorando agli internazionali di tennis. È di oggi la notizia che presumibilmente ancora devono decidere, e vabbè sta cosa fa un po' ridere, che il derby si giocherà di domenica alle 12 proprio per evitare problemi con la finale degli internazionali. Un tuo commento in merito, gentilmente.
1: Io la trovo onestamente una scelta completamente senza senso, ti spiego perché. Perché la finale degli internazionali di tennis, presumibilmente con orario da definire, ma in genere si gioca intorno alle 17:30 della domenica, no? In cui si gioca anche il derby. Sì. Il derby si giocherà a quanto pare alle 12:30. Questo significa che quando finirà il derby, quindi con tutto il deflusso, no, delle due tifoserie da una parte e dall'altra, soprattutto poi verso la parte del Ponte della Musica, dove tantissimi tifosi della Roma che hanno il biglietto in Monte Mario, ma anche quelli che poi vengono dalla Sud, transiteranno da quella parte lì, si incroceranno

0: partire, perché la domenica a mezzogiorno e mezzo non, per ordine pubblico non ha senso. Come contemporaneità, poi fa ridere che Simonelli parli di contemporaneità quando le altre giocheranno 3 o 4 o 5 ore dopo, no?
1: Sì, esatto, perché non c'è.
0: Come al solito, ma tanto ne abbiamo parlato anche insieme tante volte, è l'ennesimo modo di tentativo di lavarsi le mani di un qualcosa che non sanno più gestire, cioè l'ordine pubblico quando ci sono eventi sportivi a Roma non riguarda solo il calcio, purtroppo, ma ti garantisco che riguarda anche gli internazionali di tennis. Adesso è appena iniziato il torneo, ci sono ancora le qualificazioni, quindi ancora non c'è tutto questo movimento importante, no, al Foro Italico, ma già da lunedì, quando comincerà il tabellone principale, ti posso garantire che si creeranno problemi, perché purtroppo sono anni che la Federazione Italiana Tennis vende più biglietti di quella che sarebbe la capienza normale che può ospitare il Foro Italico, e quindi si creeranno dei cortocircuiti nelle due settimane, sì, nelle due settimane di torneo, perché così ci sarà tanta gente, si sentiranno male come sempre, e purtroppo questo è un problema tutto italiano, perché all'estero, l'abbiamo detto un sacco di volte, a Londra per esempio, Londra è una città in grado di ospitare 3, 4, 5 partite di squadre che giocano nella stessa città, nello stesso giorno, alla stessa ora, senza causare alcun tipo di problema.
1: E questa cosa la dice veramente lunga. Senti Mirko, passiamo un attimo a questioni di campo. È ufficiale che Ken salterà il match contro la Roma, la Fiorentina ha fatto un comunicato, mentre noi invece a quanto pare abbiamo recuperato Coné. Mi sembrano tutte notizie positive, stranamente.
0: Sì, Coné ce lo aspettavamo un po', avevamo già anticipato che sarebbe tornato i primi di maggio, no? Quindi ci siamo come tempistica. E è un recupero sicuramente importante, considerando che comunque Cristante comincia ad essere un po' più stanco nelle ultime settimane. Abbiamo recuperato, mi sento di poter dire così, anche Elenawi da un punto di vista di prestazioni, no? di rendimento, sì. Perché comunque l'ultima partita è stata un'ottima notizia positiva per quello che non abbiamo visto negli ultimi mesi da parte del marocchino, e quindi si va a ricomporre comunque un reparto di centrocampo che quest'anno veramente, Robby, da gennaio in poi praticamente non abbiamo più visto al completo. È assurdo se ci pensi, perché sembrava essere il reparto più
1: inattaccabile,
0: esatto, più affidabile anche per Gasperini, quello dove non erano necessari investimenti, nuovi innesti, dove si potevano far ruotare i quattro più eventualmente un quinto che poi era Pellegrini, e finalmente per queste ultime quattro partite possiamo riaverle a disposizione. Su Ken tra l'altro ho letto che non si parla di questioni fisiche, cioè un provvedimento disciplinare, mi pare di aver capito, da parte della Fiorentina, quindi lui non sarà nella lista dei convocati, cioè non sta male, non ha infortuni, è una questione interna alla Fiorentina.
1: Comunicano per motivi familiari, in realtà, lo stavo leggendo okay. Adesso, proprio scritto okay. Qui. E, senti Mirko, ma secondo te Elenawi è il giocatore che abbiamo visto prima della Coppa d'Africa e che abbiamo ritrovato sabato scorso contro il Bologna, o in realtà è il giocatore che ci è mancato proprio a livello di attività, nel senso quando non è sceso in campo senza essere pervenuto, ecco?
0: Sì, è un po' questo. E lui ha avuto questo exploit subito prima di partire per la Coppa d'Africa, purtroppo ce lo siamo goduti poco. In Coppa d'Africa ha dato il meglio di sé, è stato uno dei giocatori migliori del torneo, ha raccolto anche, insomma, gli interessi di alcuni club importanti in Europa, almeno questo è quello che ci hanno raccontato, no? Di emissari del Barcellona e del Real Madrid che erano andati a vederlo addirittura in Coppa d'Africa, e poi quando è tornato, questo un po' Gasperini ce l'ha spiegato, non era più lui, nel senso che anche fisicamente sembrava indietro, c'è stato il Ramadan di mezzo, forse ha influito a livello fisico.
1: Meglio non commentare.
0: Sicuramente è importante averlo adesso, anche se mancano solo quattro partite, però per il discorso che facevamo prima di Coné, per me è identico al discorso di Elenawi. Sono giocatori che ti danno delle soluzioni in più, e averlo o non averlo ti sposta completamente l'interpretazione delle partite.
1: Mirko Torre, so che stai rientrando a casa dopo una lunghissima giornata in quel degli internazionali, quindi non voglio disturbarti oltre, ti ringrazio tantissimo.

0: per la tua disponibilità e torna presto.
1: Grazie Robby, grazie a tutti, ci sentiamo comunque sempre su 101.5 di Centro Suono Sport.
0: Grazie a te Mirko, buona serata. Per questa settimana e non soltanto per questa sera, Rewind volge al termine. Ringrazio tutti voi ascoltatori che avete scelto di stare con me, con noi, anche oggi e nei giorni passati. Con me l'appuntamento tornerà direttamente sabato pomeriggio dalle 16 in poi al Bar Forza Lupi insieme a Massimo D'Adamo e tutti i nostri altri ospiti in collegamento e presenti in studio. Ringrazio tanto per l'appunto Massimo D'Adamo per essere stato con noi questa sera, ringrazio Lorenzo Scattareggia da forzaroma.info in Forza al Bar Forza Lupi, scusate il gioco di parole, e ringrazio ovviamente il nostro Alfa e Omega dei collegamenti, nonché inviato a Trigoria Mirko Torre. Da me, Roberta Allegrini, è tutto, buon fine settimana, buonanotte, sogni da campioni. Ah, ultimi secondi, li lascio a un jingle molto molto carino che mi ha dedicato Piero e che ci andiamo ad ascoltare tutti insieme. Buon fine settimana!

0: Rewind.
1: Centro Suono Sport, Sport Replay. Stai ascoltando Centro Suono Sport Replay.
2: Centro Suono Sport
1: Replay. Stai ascoltando Centro Suono Sport Replay. Stai ascoltando Centro Suono Sport Replay. Centro Suono Sport, Sport Replay. Centro Suono Sport Replay. Centro Suono Sport Replay.
2: Centro Suono Sport
3: Replay.
1: Stai ascoltando Centro Suono Sport Replay.
2: Centro Suono Sport
1: Replay. Centro Suono Sport Replay. Centro Suono Sport Replay. Centro Suono Sport Replay. Centro Suono Sport Replay.
2: Centro Suono Sport
3: Replay.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
5: Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace, Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Sul Centro Suono Sport
0: sono le 17:02.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
6: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
7: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
6: Gran forno chicchi di grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
7: Gran forno chicchi di grano.
6: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
7: Gran forno chicchi di grano.
6: Siamo in via Casal del Marmo 430.
7: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
4: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Sul Centro Suono Sport
0: sono le 17:04.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
10: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
14: Troverò io la marmotta.
15: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
16: Il re è tornato. Senti ogni nota.
17: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
16: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Topi in cantina.
11: Piccioni sul tetto.
3: Batteri ovunque.
14: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
19: Se amate i lounge, un maître, sommelier e chef gran gourmet.
20: Dar Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano sono ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
21: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
22: Se siamo spostati da Maiana. Mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
23: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
6: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
7: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
6: Gran Forno Chicchi di Grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
7: Gran Forno Chicchi di Grano.
6: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
7: Gran Forno Chicchi di Grano.
6: Siamo in via Casal del Marmo 430.
7: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
4: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
24: Bentornati all'ascolto. Da 100 anni Valdo, l'azienda vitivinicola di Valdobbiadene, porta il suo prosecco nel mondo. Giunta ormai alla terza generazione in azienda, la famiglia Bolla continua a coniugare passione e spirito imprenditoriale, contribuendo alla diffusione globale del prosecco. Al microfono il presidente di Valdo, Pierluigi Bolla.
25: Condurre un'azienda di famiglia che ha 100 anni è una bella sensazione, ma è anche un senso di responsabilità, perché i 100 anni non devono essere considerati un punto d'arrivo ma un punto di partenza per altri traguardi.
24: Quali sono i traguardi che vi ponete?
25: Beh, i traguardi sono di una sempre maggiore internazionalizzazione dell'azienda. Valdo deve essere un brand internazionale con una valenza sempre maggiore. Un altro traguardo ambizioso che ci poniamo è quello di una diversificazione territoriale, mantenendo la testa e il cuore a Valdobbiadene. Il prosecco può essere fatto soltanto a Valdobbiadene. Valdo dovrà operare in territori al di fuori della zona di produzione del prosecco, come abbiamo già iniziato a fare anni fa, producendo un rosé spumante in Sicilia, producendo il Garda spumante sul lago di Garda e producendo vini e spumanti in Friuli oggi, dove abbiamo comprato un'azienda, i Magredi. Un domani questa potrebbe essere realizzata anche all'estero, andando a produrre spumante e bollicine in altri paesi.
0: Tra le attività di diversificazione c'è anche l'apertura di una struttura ricettiva a Casa Valdo, immersa nelle colline di Valdobbiadene. Di che cosa si tratta?
25: Noi vogliamo offrire un pochettino quello che è lo stile e il gusto della nostra famiglia. Noi abbiamo questa proprietà a Valdobbiadene, un ettaro e mezzo, dove abbiamo creato questa biblioteca storica del Prosecco, abbiamo ristrutturato questa vecchia casa colonica come se fosse una casa nostra di campagna, una country house. Ecco, quindi vogliamo mettere al servizio, diciamo, del consumatore o dell'appassionato del Prosecco questa esperienza di passare qualche giornata nel vigneto, delle esperienze di degustazione, ma soprattutto di visitare un'area, quella dell'UNESCO, delle colline di Valdobbiadene, che certamente è un'area che può offrire ancora tantissimo ai vari turisti.
0: Ed è tutto per oggi, grazie a Pierluigi Bolla e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace. Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
18: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
5: Meteo. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
9: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con Wi-Fi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
4: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare, ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66 e come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
5: Meteo. La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Se amate i lounge, un maître, sommelier e chef gran gourmet.
3: Dar Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È la goduria.
4: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
5: Oh, se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
1: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

centro suono sport rock.

0: Meteo.
1: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Centro suono sport rock.

0: Luce Verde, Lazio.
1: Ben trovati, domenica di rientri dopo il lungo weekend di festeggiamenti per la festa dei lavoratori. Ad essere protagoniste di questo controesodo saranno, come di consueto, le grandi arterie che collegano Roma al resto d'Italia e al suo litorale. Attesi in particolare dal pomeriggio considerevoli aumenti del traffico lungo l'autostrada del Sole sulla A24 e non solo. Criticità anche lungo le consolari. Ad agevolare gli spostamenti come ogni domenica, il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sull'intera rete viaria nazionale. Lo stop scattato alle 9 si protrarrà fino alle 22. Lavori nel nodo ferroviario di Roma per la realizzazione della stazione di Pigneto. Oggi nuovo stop per molti treni regionali della FL1 Orte Fiumicino Aeroporto e della FL3 Roma Viterbo tra le stazioni di Roma Tiburtina e di Roma Ostiense. Regolare e Leonardo Express. Proseguono i lavori iniziati il 28 aprile lungo la strada statale 148 Pontina, che vedono la chiusura in orario notturno dalle 22 alle 5.30 tra le uscite di via Cristoforo Colombo e Mostacciano nei due sensi di marcia. Inoltre da domani nuovi lavori in programma sulla Pontina, che vedranno la chiusura dalle 21.30 alle 5.30 del tratto tra Sezze e Pontinia nei due sensi di marcia. Da Melissa Ciccocioppo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
1: Topi in cantina.
2: Piccioni sul tetto.
1: Batteri ovunque.
3: Se la tua casa, il tuo condominio o la tua azienda iniziano a sembrare un bioparco, chiama Ital Disinfestazioni. Che si tratti di animali infestanti, ambienti da sanificare, ci pensiamo noi. Ital Disinfestazioni. Trovaci sui social o chiama 06 56 55 70 05. Per chi ascolta la radio c'è il 10% di sconto.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
1: Era una notte buia e tempestosa. L'auto di Spartaco si spense all'improvviso nella zona più pericolosa del grande raccordo anulare. Ma lui, calmissimo, telefonò subito allo 06 30 89 11 66. E come un arcobaleno arrivò il carro attrezzi di Soccorso Medori. Soccorso Medori, ogni giorno, ad ogni ora, ti recuperiamo in qualunque situazione. Segna il numero 06 30 89 11 66.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Il re è tornato. Senti ogni nota.
7: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
6: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Meteo.
9: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
10: Centro Suono Sport 101.5.

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 20:04.
2: Meteo.
3: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
6: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
10: Troverò io la marmotta.
11: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
12: Il re è tornato. Senti ogni nota.
13: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
14: Vivi l'evento cinematografico dell'anno.
15: Michael, solo al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Se ogni estate le zanzare rovinano i tuoi momenti migliori, poi arrivano le blatte e si passa dalla padella alla brace. Ital Disinfestazioni ti può aiutare. Libera la tua casa, il tuo ufficio o la tua azienda dall'invasione delle zanzare e altri insetti e torna a goderti i tuoi momenti di vacanza. Per te che ascolti la radio c'è anche il 10% di sconto. Chiama Ital Disinfestazioni al numero 06 56 55 70 05.
1: Se amate i lounge, un maître, sommelier e chef gran gourmet.
2: Dar Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano sono ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È una goduria.
3: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
4: Se siamo spostati da Maiana. Mo, a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.

Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra senza fiato, nel cielo, da uno squarcio il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no?

Roma in vantaggio. Esattamente dopo 7 minuti di gioco, Del Vecchio porta in vantaggio la squadra giallorossa. Raddoppio della Roma, raddoppio della Roma. Montella esattamente all'undicesimo minuto di gioco, analoga azione rispetto a quella che aveva portato in vantaggio al settimo la Roma. Lancio sulla fascia e scatto da parte di Montella, difesa della Lazio superata in velocità, lunga corsa da parte di Montella che si è presentato al limite dell'area di rigore. Questa volta ha superato Marchegiani con un preciso pallonetto. Terzo gol della Roma, esattamente al 26esimo minuto di gioco, Del Vecchio. Difesa della Lazio estremamente colpevole, ha lasciato giocare Totti che era sfuggito peraltro alla marcatura di Simeone. Totti ha servito poi il pallone in aria per Del Vecchio, ancora incertezze da parte della difesa laziale. E poi praticamente dall'altezza del primo palo, quello alla destra di Marchegiani, Del Vecchio ha infilato a porta vuota per il 3-0. L'impostazione adesso affidata a Mangone, lungo lancio, Nesta, la palla scavalca i due centrali, Montella salta Marchegiani in uscita, porta vuota ed è il quarto gol della Roma, è incredibile. La Roma dunque conduce per 4-0 con doppiette di Montella e di Del Vecchio dopo appena 31 minuti di gioco nel corso del primo tempo. Il derby ormai inesorabilmente nelle mani della Roma, che sta letteralmente tramortendo la squadra di Sven Goran Eriksson.

Oh, tu non ci crederai, io non ci ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è nata a terra, senza fiato, nel cielo, dallo squarcio, il sole è uscito. E io la sotteravo con ste mano, attento a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono nato senza guardare indietro. Non c'ho rimorsi. E mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta là sotto, no?